0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Non so tu, ma la maggior parte delle volte quando trovo dei lavori in corso lungo la strada mi innervosisco perché perdo tempo a causa dei rallentamenti che provocano. Comunque, se ci pensi un po' di più, i lavori stradali sono lì per darci strade migliori, più lisce, senza buche o spiacevoli dossi. Alla fine i cantieri ci permetteranno di guidare più facilmente e la strada diventerà più piacevole da percorrere. Lo stesso paragone si può fare con la nostra vita. Tutti noi viviamo stagioni di lavori in corso, tempi in cui Dio sembra lavorare profondamente in noi. Egli modella i nostri cuori e rimuove tutto ciò che si è accumulato lì dentro e che non è suo. Certo, la sensazione che noi proviamo quando Dio opera in noi spesso non è piacevole, ma Lui è lì per renderci migliori, più resistenti, più forti. Nella Bibbia leggiamo: e non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Questi momenti di prova o di formazione sono lì per perfezionarci e per renderci sempre più simili a Cristo. Quindi sii paziente, i lavori in corso non sono sempre divertenti e dureranno finché saremo su questa terra, ma vediamo anche come la strada da percorrere diventa più liscia e più piacevole dopo che ogni stagione di ricostruzione è terminata. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
3: Collegamento con Cristiani Online anche questa sera. Questa sera abbiamo Fares Marzone da Foggia. Tema generale che Fares sta trattando: punti fermi. Oggi la 30ª puntata, Fares ci parlerà su Dio Padre, Dio Padre. Buon ascolto a tutti.
4: Grazie. Che parola, Padre. È una di quelle parole che non solo si ritrovano in tutte le lingue del mondo, ma ha una notevole importanza, proprio personale, per ognuno di noi, perché se siamo venuti al mondo è perché abbiamo avuto un padre. Purtroppo non sempre i padri sono stati o sono quello che dovrebbero essere, e ancor peggio, tanti non hanno riconosciuto o non riconoscono i loro figli, o li hanno abbandonati o li abbandonano. E poi ci sono gli orfani che non hanno avuto modo di conoscere i loro padri, alcuni di loro. Penso con grande tristezza quanti sono nati in questi ultimi anni in cui i padri sono morti in guerra prima che essi nascessero. Nella scrittura, nella parola di Dio, la parola padre si trova a proposito dei padri terreni e viene usata nel senso comune del termine, come scritto proprio all'inizio della creazione dell'uomo, quando Dio diede le indicazioni ad Adamo in vista del matrimonio. Dio disse: l'uomo lascerà suo padre. In qualche caso, nella scrittura, nell'Antico Testamento, la prima parte della Bibbia, in qualche caso poteva indicare anche nonno, bisnonno o anche il padre di una tribù o di un popolo. Il tutto si capisce sempre leggendo il contesto, cioè quello che precede e anche talvolta quello che segue. Nell'Antico Testamento la figura del padre è descritta come colui che esercitava autorità e a cui si doveva rispetto, e naturalmente c'era anche il cuore del padre. Vediamo prima gli aspetti dell'autorità e del rispetto. Uno dei 10 comandamenti è molto chiaro intorno all'onore che andava dato ai genitori, e questo avrebbe portato una benedizione nella propria vita. Nel libro dell'Esodo, capitolo 20, versetto 12, si leggono queste parole: onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Il padre andava obbedito. L'esempio più noto di questo fondamentale atteggiamento lo si ritrova in uno degli episodi più conosciuti anche da chi forse non ha mai letto la scrittura, la Bibbia. L'episodio è quello del sacrificio di Isacco, descritto nel capitolo 22 del libro della Genesi. Leggendo la storia dei patriarchi, e non soltanto quella, si può dire che il padre in Israele aveva un'autorità e un grande potere nella vita dei membri della propria famiglia. Per esempio, nel caso in cui il proprio figlio avesse tentato di sviare il padre per adorare dei falsi dei, il padre doveva esercitare un giudizio con una punizione estremamente pesante, mettendolo a morte con la lapidazione, secondo quanto è scritto nel capitolo 13 del libro del Deuteronomio. Il giudizio era lo stesso se il figlio fosse stato caparbio e ribelle, senza freno, diremmo noi oggi un libertino, un dissipatore, e avesse sperperato i beni, o fosse stato un ubriacone. In questi casi il padre con la madre avrebbe dovuto portarlo davanti agli anziani della città per farlo lapidare, come è scritto nel capitolo 21 del libro del Deuteronomio. A questo proposito, miei cari, assume un grande significato, un enorme significato, un amorevole significato l'esercizio del perdono del padre della parabola del figlio prodigo, cosa che soprattutto gli scribi, che conoscevano a memoria le scritture dell'Antico Testamento, avranno immediatamente associato nella loro mente, pensando alla grandezza del perdono del padre della parabola nei confronti del figlio prodigo pentito. Il padre poteva anche togliere il diritto di primogenitura per un'offesa seria, come nel caso di Ruben, primo figlio di Giacobbe, come scritto nel capitolo 49 del libro della Genesi. E il padre, in quanto capo famiglia, aveva autorità anche su coloro che sposavano i suoi figli, come si può vedere o osservare nell'episodio di Giuda, non naturalmente l'Iscariota, anche qui uno dei figli di Giacobbe, e di sua nuora Tamar, per la quale il suocero decretò la morte, sia bruciata, come si legge in Genesi 38, cosa che poi non avvenne, visto che lui stesso aveva una precisa responsabilità in quella situazione. E un padre avrebbe anche potuto vendere la propria figlia come schiava, seppur in modo diverso rispetto agli altri schiavi, come è scritto nel capitolo 21 del libro dell'Esodo. Ora, al di là di questi aspetti di enorme autorità, il padre aveva anche delle grandi responsabilità verso i figli e verso la famiglia, aspetti importanti che la scrittura evidenzia molto bene e con grande forza e chiarezza. Intanto, un padre non poteva fare o avere favoritismi in un caso molto difficile. Poi doveva amare i propri figli, doveva curarsi di loro e doveva proteggerli. E compito molto importante, doveva educare e istruire i propri figli nei vari aspetti della vita. Si legge infatti nel libro dei Proverbi: ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre. E sempre in questo libro sono scritti dei principi che, se fossero attuati anche oggi, porterebbero sicuramente ad avere una società con meno problemi, come si legge in questo libro dei Proverbi, capitolo 22, versetto 6. Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Il padre, come ancora scritto sempre nel libro dei Proverbi, doveva esercitare una sana disciplina nei confronti dei figli, partendo dalla loro tenera età, castigandoli laddove necessario, mentre c'era ancora speranza. Infatti, sempre nel libro dei Proverbi, capitolo 23, versetti 13 e 14, si leggono queste parole: non risparmiare la correzione al bambino. Se lo batti con la verga, naturalmente non per ucciderlo, se lo batti con la verga non ne morrà. Lo batterai con la verga, ma lo salverai dal soggiorno dei morti. E in Proverbi 13, 24 è scritto: chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. Infine, il padre aveva la responsabilità dell'istruzione spirituale dei propri figli, come si legge nel libro del Deuteronomio, capitolo 6, versetti da 6 a 9. Questi comandamenti che oggi ti do ti saranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. In questo testo che ho appena letto c'è l'ingiunzione molto chiara a istruire i propri figli in un modo speciale. Il verbo inculcare deriva da una parola ebraica che significa affilare, fare la punta. Nel libro del Deuteronomio questo termine ha il significato di insegnare in modo incisivo, ma contiene anche la nozione della ripetizione. Il padre, e questo in tutte le occasioni, come afferma chiaramente il testo letto, avrebbe dovuto incidere nella vita del proprio figlio non solo in tutti gli aspetti della vita umana, ma anche dandogli delle istruzioni specifiche intorno agli aspetti spirituali. Andando al Nuovo Testamento, molto in breve, il Signore Gesù ha dichiarato in modo specifico la validità del comandamento di onorare i genitori, così come anche ha scritto l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini. Ciò premesso dunque tutto questo che riguarda il padre terreno, ecco quattro aspetti che la Scrittura insegna sull'importante concetto della paternità di Dio, visto nella Scrittura come padre. Come si può osservare nella diapositiva numero 1, nella Scrittura troviamo quattro aspetti di questo argomento che ha le sue radici nell'Antico Testamento e prende corpo e assume una dimensione finale con la prima venuta del Signore Gesù. Questi concetti sono: primo, la paternità di Dio nei confronti del creato e delle sue creature; secondo, la paternità di Dio nei confronti di Israele; terzo, la paternità di Dio nei confronti del Figlio, il Signore Gesù Cristo; e quarto, la paternità di Dio nei confronti dei credenti, i suoi figli. Si può togliere la diapositiva, grazie. Esamineremo ognuno di questi punti, uno alla volta, naturalmente in un modo riassuntivo. Primo punto, la paternità di Dio nei confronti della creazione. La dottrina della triunità comprende l'unità, ma anche i ruoli diversi delle tre persone della Deità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Pur essendo un dato certo e chiaro nella Scrittura, scritto nella Bibbia, nella parola di Dio, che tutte e tre le persone abbiano avuto parte nella creazione e governino tutte le creature che esistono in essa, il Padre lo è in modo speciale, come afferma l'Apostolo Paolo in Efesini capitolo 3, versetti 14 e 15. Per questo motivo, dice Paolo, piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. Qui l'insegnamento dell'Apostolo è molto chiaro, perché tutte le creature angeliche e umane sono presentate come facenti parte della famiglia creazionale di cui Dio è il Padre. Ora, anche se c'è un solo versetto esplicito, un altro testo implicito, visto che si parla di figli di Dio riferito agli angeli, si trova nel capitolo 38 in Giobbe. Dicevo, anche se c'è un solo versetto esplicito, tuttavia, sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento è affermata la paternità di Dio a questo livello. Il versetto esplicito è in Malachia, un profeta, capitolo 2, il quale ha scritto: non abbiamo forse tutti un solo padre? Non ci ha creati uno stesso Dio? L'Apostolo Paolo ha espresso questo pensiero ugualmente in un modo molto chiaro nella sua predicazione in occasione del suo discorso all'Areopago in Atene, descritto in Atti 17. Nel suo dire egli afferma che Dio ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini e in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. E conclude il suo dire l'Apostolo affermando: essendo discendenza di Dio. Questa frase, unita alle altre precedenti, indica la paternità di Dio sulle sue creature. Scrivendo ai cristiani di Corinto, ai Corinzi, l'Apostolo Paolo ha affermato: per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose. E Giacomo scrive che ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. C'è quindi un insegnamento scritturale che evidenzia come la prima persona della triunità, il Padre, lo sia di tutta la creazione e delle sue creature. Questo però, ed è molto importante quello che sto per dire, questo però non significa affatto dire, come si sente affermare in un modo profondamente errato, sbagliato, che tutti noi siamo figli di Dio. come non è ugualmente corretta la posizione dell'universalismo, che ritiene che alla fine tutti gli uomini saranno salvati. Andiamo al secondo punto. La paternità di Dio nei confronti di Israele. A parte i diversi paragoni con i padri terreni, la descrizione di Dio come padre nell'Antico Testamento si riferisce esclusivamente alla sua relazione con il suo popolo Israele, come scritto nel capitolo 32 del libro del Deuteronomio, o nei confronti del re di Israele venuto dopo, come si legge nel primo libro delle Cronache, capitolo 17. Questa paternità non è di tipo creazionale o biologico, ma spirituale e collettiva. Il popolo nel suo insieme è considerato come un figlio di Dio, non in quanto alla sua condizione naturale o alle sue qualità, ma grazie all'opera della salvezza, della redenzione divina, come è dichiarato nelle parole che Mosè doveva pronunciare al faraone, come è scritto nel libro dell'Esodo capitolo 4 e versetto 22. Così dice il Signore: Israele è mio figlio, il mio primogenito. E sempre Mosè, davanti alle pianure, voi siete figli per il Signore vostro Dio. O ancora l'affermazione fatta da Dio stesso, riportata nel libro del profeta Osea, capitolo 11, versetto 1. Quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. In Geremia ritroviamo l'unica invocazione non di un individuo, perché questa sarà la grande novità dei Vangeli e poi di tutto il resto del Nuovo Testamento, ma del popolo nel suo insieme rivolta a Dio come padre. Dio fa scrivere al profeta Geremia: mi hai appena gridato padre mio. E sempre Dio afferma: tu mi chiamerai padre mio. Con questa relazione di Dio come padre nei confronti di Israele, egli non si considerava semplicemente come creatore, ma bisogna comunque osservare che non tutto Israele aveva una vita spirituale. Una parte si opponeva a lui, si opponeva a Dio come padre. Si vedono ad esempio le varie ribellioni nel deserto, i vari mormorii o i re di Giuda, la stragrande maggioranza malvagi, come tutti i re di Israele. Arriviamo al terzo punto, molto bella, molto significativa, questa terza parte: la paternità di Dio nella relazione con il figlio, il Signore Gesù Cristo. È sicuramente questo l'argomento centrale, il punto culminante di tutta la rivelazione biblica. Infatti la prima persona della Trinità viene descritto come il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Questo argomento molto complesso e completo può essere riassunto così in 10 punti. Primo, Gesù è stato generato dal Padre ed è figlio non perché abbia avuto un inizio, perché per natura egli è l'eterno figlio di Dio che era con Dio ed è diventato carne. Il termine generato è usato in riferimento alla sua umanità, a quando il Signore Gesù ha preso anche la natura umana oltre alla natura divina. E l'Apostolo Paolo, riprendendo una profezia messianica scritta nel Salmo 2, afferma nel capitolo 13 del libro degli Atti, in uno dei suoi tanti discorsi, ad Antiochia di Pisidia che Dio ha risuscitato Gesù dai morti e pone l'enfasi sulla risurrezione che non lo ha reso figlio, perché Gesù era figlio da ogni eternità, ma è stata una dichiarazione pubblica della sua figliolanza. E sempre l'Apostolo, scrivendo la lettera ai Romani, presenterà lo stesso concetto quando, parlando di Gesù, dirà nel primo capitolo: dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti. Secondo aspetto che riguarda questa relazione del Padre con il Figlio, il Signore Gesù Cristo. L'Apostolo Giovanni scrive che il Padre ha mandato il Figlio, quindi Gesù è venuto inviato dal Padre per poterlo rivelare. Gesù è venuto per far conoscere il Padre, sia con le sue parole: chi ha visto me ha visto il Padre, sia con le sue opere che testimoniavano che il Padre lo aveva mandato. Questa rivelazione è molto chiara, come ha detto Gesù stesso: io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo, per essere il salvatore del mondo e l'unico tramite per giungere al Padre. A questo proposito, ecco le parole molto importanti che Gesù ha pronunciato in risposta ad una domanda di Tommaso: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Terzo punto riassuntivo intorno a questo argomento: in occasione del suo battesimo, che, lo ripeto almeno per la terza o quarta volta per chi segue regolarmente queste trasmissioni, in occasione del suo battesimo, che non ha nulla a che vedere con il nostro, Gesù è stato riconosciuto come figlio dal Padre quando egli ha autenticato la sua perfetta, la santità perfetta dei primi 30 anni del Figlio, di vita del Figlio, affermando con tutta la sua autorità, come è scritto in Matteo 3:17, ed ecco una voce dai cieli, alla voce del Padre, che disse: questo è il mio diletto Figlio nel quale mi sono compiaciuto. E in occasione della trasfigurazione il Padre, sempre con la sua voce dal cielo piena di autorità, ha autenticato il perfetto servizio del Figlio facendo la stessa affermazione. Quindi il Padre ha autenticato i primi 30 anni di vita del Figlio e poi ha autenticato, qui siamo durante l'episodio della trasfigurazione all'incirca, dopo 2 anni e mezzo della sua attività pubblica, ha autenticato il servizio del Figlio con queste parole: questo è il mio Figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Quarto, durante tutto il suo ministero terreno, la sua attività pubblica, Gesù nella sua umanità ha glorificato e obbedito fedelmente il Padre, come attestano le sue affermazioni verso la fine della sua attività pubblica, poche ore prima di andare a morire sul Calvario. In Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 4, si leggono le prime parole della sua preghiera rivolta al Padre: io, dice Gesù, ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l'opera che tu mi hai data da fare. Quindi obbedienza del Figlio. E durante l'estrema agonia del Getsemani, subito dopo questa preghiera, con un accorato appello si è rivolto al Padre, sottomettendosi però alla sua volontà, e ha affermato: Padre mio, sia fatta la tua volontà. Lui vedeva la croce nella sua estrema agonia, tant'è che arriva a sudare grumuli di sangue, quindi uno stato di estrema sofferenza morale, spirituale, nell'estrema agonia, vede la croce, tuttavia continua nella sua obbedienza, sia fatta la tua volontà. E l'Apostolo Paolo confermerà questa obbedienza totale del Figlio del Signore Gesù in Filippesi capitolo 2, nel quale in questo capitolo è scritto, in questo versetto, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce, così come farà anche l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 5, versetto 8, con questa affermazione molto forte: benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Quinto, il Figlio di Dio ha parlato ampiamente del Padre, insegnando la perfetta uguaglianza con Lui. Io e il Padre siamo uno, e dimostrandolo con le sue opere. Sesto, è molto interessante notare che i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, riportano come Gesù abbia parlato del Padre una quarantina di volte, ma il Vangelo di Giovanni riporta ben 100 volte in cui egli ha parlato del Padre. Due cose sono da evidenziare a proposito di questo uso. La prima è che Gesù non ha mai chiamato Dio e non si è mai riferito a Lui come al Padre di Israele. E poi ha parlato di Dio come di suo Padre, affermando: mio Padre. E parlando ai discepoli si è riferito al Padre come al loro Padre, dicendo: vostro Padre, operando così una netta, una chiara distinzione, e non si è mai associato a loro in una espressione come nostro Padre. Questa espressione, vostro Padre, conferma in modo inequivocabile che Gesù non ha mai insegnato l'idea che Dio sia il Padre di tutti gli uomini e di conseguenza che costoro siano tutti suoi figli. Naturalmente a livello spirituale, a livello creazionale sì, come ho detto ormai una mezz'oretta fa. Settimo, nel brano di Giovanni capitolo 5 versetti da 17 a 27, che non leggo per brevità, ci sono diversi elementi portanti della dottrina che spiegano il rapporto particolare tra il Padre ed il Figlio. Per Gesù il Padre è la sorgente di tutta la vita e del potere che ha elargito, che ha donato al Figlio senza misura. Egli ha rivelato il Padre, ha rivelato il suo scopo al Figlio e gli ha dato il potere di salvare e l'autorità nel giudizio. Ottavo punto. Nei Vangeli, includendo i passi paralleli, sono 18 le volte in cui Gesù si è rivolto a Dio in un modo diretto, chiamandolo Padre, con l'unica eccezione del grido lacerante in croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E nel Getsemani si è rivolto a Lui in questo modo, Abba, Padre. Al tempo in cui viveva Gesù, questa parola in aramaico, Abba, era usata in modo colloquiale dai figli nei confronti dei padri, ed il significato indicava intimità e potrebbe essere resa in questo modo, come caro padre, o anche in un modo ancora più intimo, come papà. Nel momento della grande agonia Gesù si è rivolto al Padre chiamandolo Abba. In questo modo ha indicato l'enfasi con la quale egli mostrava da un lato la sua assoluta intimità con il Padre e riconosceva il suo amore e che egli voleva il meglio per lui. Dall'altro lato però Gesù stava dando al Padre la dimostrazione della propria obbedienza come figlio. Nono punto. Gesù, agli inizi del suo ministero, ha insegnato ai suoi come pregare, non solo a pregare, ma come pregare, indirizzando le loro preghiere al Padre. Il suo insegnamento, che consta di 6 affermazioni, che costituiscono una sintesi di tutto ciò che concerne la nostra vita, è introdotto dalla frase Padre nostro che sei nei cieli. Con la parola Padre, che mai nessun pio israelita aveva potuto o aveva pronunciato individualmente rivolgendosi a Dio nelle preghiere, con questa parola Padre, Gesù dava la possibilità di una grande intimità con Lui, introducendo la grande novità del Vangelo. Subito dopo, però, sottolinea anche l'autorità del Padre con l'espressione che sei nei cieli. In ultimo, decimo punto, prima di ascendere al cielo, Gesù ha inviato i suoi discepoli, facendo un paragone molto forte con se stesso: come il Padre mi ha mandato. Questo significa 3 cose, come si può vedere nella diapositiva numero 2. Primo, la sua nascita. Qui c'è l'idea della identificazione con il mondo, dove per mondo si intende l'umanità. Secondo, il suo ministero, la sua attività. Qui c'è l'idea della sua vita vissuta nel mondo e per il mondo. Infine, terzo, c'è il suo sacrificio, c'è l'idea della morte per il mondo. Riprendo dall'inizio il paragone che Gesù ha fatto: come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. E arriviamo al quarto e ultimo punto: la paternità di Dio nei nostri confronti. Questo aspetto dottrinale assume un certo rilievo nell'insegnamento degli apostoli, ad eccezione di 3 citazioni che si riferiscono a Dio come Padre sopra la creazione. I loro scritti a questo proposito sono sempre strettamente collegati con la dottrina di Cristo, e la sua negazione è bollata in un modo tremendo. Si legge infatti in 1 Giovanni capitolo 2 versetti 22 e 23: chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio, a proposito della paternità di Dio nei nostri confronti, gli scritti degli apostoli hanno a che fare anche con la dottrina della salvezza. Ed in effetti gli autori del Nuovo Testamento mettono in evidenza l'enorme contrasto fra Dio visto come il Padre degli uomini, in senso creazionale, e la verità che Dio è il Padre di quanti credono in Gesù Cristo per la fede. L'Apostolo Paolo infatti scrive nella sua lettera ai Galati l'enorme contrasto fra Dio visto come il Padre degli uomini, in senso creazionale, e la verità che Dio è il Padre di quanti credono

giusta della famiglia di Dio. Quindi non sono più figli d'ira, perché il Padre dà loro di essere chiamati figli di Dio. L'uso del nome Padre si ritrova quasi sempre negli esordi, nell'introduzione iniziali delle lettere degli Apostoli, quelle di Paolo, di Pietro, di Giovanni, della lettera di Giuda, non l'Iscariota, ovviamente. Quest'uso del nome Padre si ritrova anche nelle preghiere dell'Apostolo Paolo e nelle dossologie, un termine che significa gloria e parola. Dicevo, quest'uso del nome Padre si ritrova nella preghiera dell'Apostolo Paolo e nelle dossologie in cui è menzionata la lode e l'adorazione da esprimere al Padre, come si legge ad esempio in Efesini, capitolo 1 e versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Ogni volta che Paolo usa l'espressione Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pone l'enfasi sul fatto che Dio ha rivelato se stesso come Padre in Gesù Cristo e che quindi può essere riconosciuto come tale solo in Lui, solo in Cristo, solo attraverso Cristo. L'insegnamento sul Padre nel Nuovo Testamento presenta ancora la verità della garanzia e sicurezza della salvezza, perché, come ha affermato il Signore Gesù, nessuno ci può rapire dalla mano del Padre. E quando pecchiamo, abbiamo, come dice l'Apostolo Giovanni, abbiamo un avvocato presso il Padre, ovvero il Signore Gesù, che presenta il suo sangue, che garantisce l'assoluzione totale da parte del Padre. Inoltre, facciamo parte del corpo in cui Dio è il Padre di tutti, dove il contesto ci fa capire senza ombra di dubbio che questo tutti si riferisce solo ai credenti. Infine, in qualsiasi momento di gioia come di difficoltà, possiamo rivolgerci al nostro Dio per lo Spirito gridando: Abba, Padre. E non potrebbe essere altrimenti, visto che Egli è il Padre misericordioso. Caro ascoltatore, ancora una volta mi rivolgo a te in modo tutto personale. Dio si è rivelato come Padre. Che bello conoscere questa importantissima verità. Per quel che concerne quest'ultimo aspetto, cioè la paternità di Dio nei nostri confronti, questo ci riguarda in un modo diretto, personale. Dal momento in cui abbiamo creduto per fede nel sacrificio di Cristo, siamo diventati per la fede in Cristo dei figli di Dio, per cui possiamo semplicemente concludere affermando che non siamo orfani, perché siamo figli di Dio, che è un Padre meraviglioso. È così anche per te? Preghiamo. Signore e buon Padre Celeste, ancora una volta grazie per la freschezza, la semplicità e nello stesso tempo la profondità della tua parola che questa sera ci ha fatto vedere questi aspetti della tua paternità nei confronti delle tue creature, di Israele, del tuo figlio, il Signore Gesù Cristo, e anche in un modo speciale nei nostri confronti, se abbiamo creduto in te per la fede. Io ti ringrazio perché tanti anni fa ho capito questa verità e ho creduto per fede in Cristo e adesso posso chiamarti Abba, papà, padre. Che meraviglia, che cosa straordinaria per una persona senza alcun merito, con tanti limiti, con tante
difficoltà. Grazie perché posso chiamarti in questo momento.

0: modo. Ma buon Padre Celeste, ti voglio pregare in questo momento per quanti sono in ascolto adesso o ascolteranno in un secondo momento, affinché possano riflettere e possano anch'essi fare questa medesima esperienza, cioè credere per fede nel sacrificio di tuo figlio, del Signore Gesù, e quindi poterti chiamare da quel momento in poi con l'adorabile e prezioso nome di Padre. Grazie, perché ancora una volta tu ci ascolterai, mi ascolterai ed esaudirai questa preghiera, perché la presento a te, o buon Padre Celeste, nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Abbiamo ascoltato da Foggia nel collegamento con Cristiano Online Fares Marzone che sul tema generale Punti Fermi, oggi la 30ª puntata, ci ha parlato su Dio Padre. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 48 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra presenza, per la vostra attenzione, e pregherei Patrizia, dal capitolo 15 del Vangelo di Matteo, di leggere i versetti da 12 a 15.

0: Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore. Ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio.
1: Dopo aver ripetuto il comandamento dell'amore, Gesù definì amici i suoi discepoli e dopo loro tutti quelli che avrebbero creduto in lui. L'amicizia consiste in un reciproco sentimento d'affetto e di stima che accomuna due o più persone sulla base di affinità elettive, di simpatia e di naturale attrazione. La vera amicizia genera una relazione profonda, una relazione intima fra persone che si sono scelte liberamente per la loro conformità e somiglianza spirituale, ideologica, di opinioni e di sentimenti. Il libro dei Proverbi dirà che l'amico può essere più affezionato di un fratello, perché l'amico è frutto di una scelta, mentre il fratello viene imposto. Già anticamente due grandi personaggi biblici furono definiti amici di Dio. Il primo, Abramo, che credette a Dio con tutto il suo cuore, venendo così giustificato, e il secondo, Mosè, con cui il Signore parlava faccia a faccia. Ora, in Cristo, questo privilegio, questa particolare relazione si estende a tutti coloro per cui Gesù è morto sulla croce. Egli fu dichiarato l'amico dei peccatori. Ma è cosa diversa udire Gesù che definisce questi peccatori come suoi amici. In verità Gesù non ha solo dichiarato la sua amicizia per noi peccatori, ma l'ha manifestata attraverso una triplice dimostrazione. Prima di tutto è stato pronto ad offrire la sua vita al nostro posto, a prendere su di sé la pena delle nostre colpe, sostituendoci davanti alla giustizia del Padre. In questo egli ha dimostrato un amore immenso, un amore grandioso, un amore supremo, facendoci comprendere in quale alta considerazione ci teneva, come esseri preziosi e stimati, degni di essere amati. In secondo luogo, la nostra ubbidienza non è più sotto l'insegna della paura, del timore di una giusta punizione, ma sulla base dell'amore, sulla base della riconoscenza e della fiducia. È dolce compiere la volontà di chi ci ama, di chi si prende cura di noi e che ricerca il nostro bene. Infine, Gesù ci ha considerati degni di conoscere le cose profonde rivelate dal Padre Celeste. Non più peccatori perduti, non più sudditi timorosi, non più servi ignoranti, ma amici, amici di Cristo, ai quali egli provvede secondo la sua munificenza per soddisfare ogni nostro bisogno. Gesù ci chiamò amici quando eravamo ancora lontani da Lui, quando eravamo ancora Suoi nemici. quanto più ora, che rispondiamo sia pure debolmente e limitatamente al suo amore. Vuole essere nostro amico. Cito le parole di un cantico molto bello, un amico sì verace, dove mai potrem trovar? Ci comprende, ci dà pace, ogni peso e vuol portare.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 55 minuti.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
5: Ciao. Negli ultimi nostri appuntamenti abbiamo parlato di due temi, ma abbiamo cominciato a trattare due temi in maniera abbastanza veloce, ovviamente. Due temi importanti, quali quello della solitudine e quello del matrimonio. Ora, collegato in qualche modo a questi due temi, ce n'è un altro che ha colpito la mia attenzione quando ho letto un articolo di Willy Pasini su un settimanale di larga tiratura. Il titolo di questo articoletto era «Quanto brucia un tradimento?». Ecco, tradimento è una parola che a volte irrita molto, provoca sdegno, provoca sofferenza, provoca angoscia. Si parla di tradimento normalmente quando si pensa a qualcosa che riguarda un uomo e una donna, però ci sono anche altre forme di tradimento, il tradimento da parte di un amico, di un genitore, di una persona che per noi è abbastanza importante. Il tradimento è qualcosa che brucia, è un atto che delude le nostre aspettative, che noi viviamo come un torto, come una mancanza di rispetto nei nostri confronti. Tu hai mai provato questo tipo di sentimento o di sensazione? Come pensi che si possa risolverlo e superarlo? Allora, fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: E abbiamo in nostra compagnia il pastore e teologo Raffaele Volpe. Buongiorno, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
2: Buongiorno cari cari.
1: Allora, come sempre in questa fascia oraria prendiamo spunto dai temi d'attualità che troviamo sui giornali e in grande evidenza su quasi tutti i quotidiani è il tema del fine vita. Io leggo su Repubblica, fine vita, il Veneto apre un varco a destra, la regione approva la legge già bocciata nel 2024, la maggioranza divisa, Forza Italia lascia libertà di coscienza. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato appunto questa legge di iniziativa popolare sul fine vita, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Poi daremo un'occhiata anche a diversi articoli che commentano questa vicenda, ma prima Claudio.
3: Intanto saluto il pastore Raffaele Volpe, grazie di essere di nuovo con noi. Intanto ricordiamo che in Veneto 35 persone avevano fatto questa richiesta, soltanto 3 hanno avuto la possibilità di poterla portare in fondo, e ho detto anche la soddisfazione dell'associazione Coscioni, che da anni diciamo che è proprio l'associazione che più si è impegnata in questo senso, per questo risultato, che sicuramente è un risultato, Raffaele, che cambia qualcosa.
2: Certo, io non vorrei entrare proprio nel merito della questione etica del fine vita, d'altra parte ne abbiamo già parlato e sappiamo che comunque il mondo evangelico è un po' meno dogmatico e rigido della parte cattolica, ma a me interessa il fatto che ci possono essere alcuni temi che finalmente non cadono nella logica della polarizzazione destra-sinistra. Cioè, io sono fermamente convinto che le nostre democrazie sopravvivono soltanto se siamo capaci di riconoscerci tutti e tutte intorno ad un nucleo di cose essenziali e fondamentali su cui non ci si divide, su cui ci si va insieme e ci si va d'accordo. Ecco, quindi mi piacerebbe cogliere questo aspetto innanzitutto, cioè la polarizzazione destra-sinistra in questo caso è stata sconfitta, perché si è riconosciuto che la questione del fine vita è una questione che è trasversale, che riguarda tutti e tutte, e quindi non può essere polarizzata.
1: Allora, Raffaele, tu hai detto, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, però tu sai che per radio anche una settimana è una specie di era geologica, e quindi siamo un po' costretti a riprendere certi temi che abbiamo affrontato in passato, e prendo spunto da un'intervista fatta su Repubblica a Riccardo Battocchio, teologo e vescovo di Vittorio Veneto, che dice, il titolo è "Per la Chiesa è una sconfitta, ora dobbiamo impegnarci a non lasciare sole le persone". Ecco, questo senso di sconfitta perché non è avvertito anche da altre comunità come la comunità battista o altre comunità evangeliche, insomma?
2: Beh, è ovvio che noi non siamo i padroni della nostra vita e della nostra morte. È anche vero che però noi, attraverso la tecnica, attraverso il progresso scientifico, siamo intervenuti abbondantemente sulla vita e sulla morte. Quindi non capisco questo tabù. Cioè, noi interveniamo costantemente su questi due ambiti. Quindi è ovvio che porre un tabù come se questo fosse un ambito intoccabile è incomprensibile. Cioè, allora dovremmo tornare all'età della pietra e quindi lasciare che sia la natura a decidere la tua vita e la tua morte? E non è più così da secoli. Quindi c'è da capire qual è il limite da non oltrepassare, però c'è da affrontare questa questione, ed è una questione che riguarda la nostra civiltà, perché persone che sono veramente in condizioni drammatiche hanno il diritto di poter esprimere liberamente e attraverso la loro coscienza, hanno il diritto di poter esprimere una propria volontà sulla propria vita e sulla propria morte.
1: Claudio?
2: Questo è un punto di civiltà.
3: Allora, intanto la prima riflessione di Raffaele Volpe mi sembra importantissima, perché il rischio della polarizzazione, specialmente elettorale, che abbiamo visto in questi ultimi anni, è drammatico. Io posso pensarla come cittadino in un modo favorevole al governo o all'opposizione, ma sicuramente sono un cittadino di questo paese, quindi ci deve essere un interesse comune. Certe regole, certe leggi, certi vanno presi e condivisi. L'altra cosa è la grande ipocrisia che vedo, no? Nel senso che muoiono migliaia di persone in incidenti stradali perché le strade sono quello che sono, perché le regole di cartelli non si vedono, perché le macchine le fanno da 350 all'ora e nessuno dice quasi nulla, tranne qualche associazione che ben conosciamo in questa radio. E poi su questi temi singoli, dove veramente il dolore, cioè voglio dire, non si può tornare indietro, cioè, giustamente, se si salvano delle vite già morte, si deve anche lasciare il fatto che la gente non provi dolore, perché veramente ci sono delle situazioni in cui neanche i farmaci migliori permettono di evitare il dolore. Questo francamente mi sembra una cosa indegna, anche perché può accadere a tutti, anche quelli che oggi pensano che non possa accadere a loro.
1: Qual è il modo in cui i cristiani dovrebbero accompagnare le persone che, insomma, si avviano verso la conclusione della loro esistenza? Perché questo mi sembra un altro tema.
2: Certo, è fondamentale questo aspetto. Cioè bisogna accompagnare le persone nella profonda consapevolezza che nella vita e nella morte Dio non li abbandonerà. Questo è il tema fondamentale. Il tema non è, diciamo, il tabù della morte. Il punto è che anche nella morte il credente sa che Dio non lo abbandona. Cioè, questa è la certezza di fondo. La certezza di fondo è comprendere, anzi, nel nostro percorso di fede, la morte è un momento fondamentale della conversione, no? Simbolicamente noi diciamo siamo nati di nuovo, proprio perché comprendiamo questa necessaria trasformazione. Quindi oggi il tema per noi cristiani è questo, che nel percorso della vita, ma anche nel percorso della morte, noi dobbiamo far comprendere alle persone la centralità di Dio nella loro vita. Ma questo non prescinde poi dalle decisioni che le persone fanno responsabilmente sulla loro vita e sulla loro morte.
1: Naturalmente questo è un tema su cui ci ritorneremo, anche perché lo ricordiamo che stiamo parlando di novità a livello di regioni, mentre ancora manca una legge nazionale, il Parlamento ha grande difficoltà. Claudio?
3: Ma mi è venuto in mente un versetto biblico che mi colpisce sempre su questo fatto, quando il ladrone si rivolge a Gesù che è morente sulla croce e si affida a lui. Io credo che quello sia veramente un qualcosa di pazzesco, di folle, che forse però dà proprio il senso a quello che stava dicendo Raffaele Volpe.
1: Ricordo che siamo in compagnia del pastore teologo Raffaele Volpe, pastore evangelico. C'è un articolo su Repubblica di ieri che riprendiamo perché mi sembra veramente importante, tutto sommato non ha avuto l'enfasi che meritava questo tema. L'ONU ammette la sconfitta. Inevitabile superare gli 1,5 gradi di riscaldamento globale. Cioè sostanzialmente gli accordi di Parigi che raccomandavano di prendere delle azioni per evitare di superare questa soglia, di tenersi al di sotto, siamo davanti alla constatazione che è fallito, ecco. E naturalmente rimane comunque l'imperativo di evitare che il surriscaldamento globale aumenti. E però è chiaro che la situazione per i prossimi decenni, e forse di più, rimarrà in una situazione di ormai irreparabile instabilità, insomma. Si può andare peggio, naturalmente, però, Raffaele, su questo argomento un tuo parere, e poi vogliamo introdurre anche un argomento che abbiamo già commentato con Deborah Spini l'altro giorno, un concilio per salvare il mondo e ripensare l'idea di Dio. Ma andiamo per ordine, intanto questa missione dell'ONU, Raffaele.
2: Lo sapevamo, lo dice l'ONU, bene, però sapevamo già che la situazione è drammatica. La situazione è drammatica perché abbiamo scelto un modello di sviluppo perché si è imposto un'economia capitalistica e queste sono le conseguenze. Mi dispiace che non si dica abbastanza questo in giro, cioè non si afferma abbastanza, si moralizza molto sulla questione ambientale, ma non si dice che il problema è lo sviluppo capitalistico così come si è configurato, che è uno sviluppo autodistruttivo, cioè tende ad autodistruggersi, perché siccome mette il profitto al primo posto, non gli importa di conservare, né gli importa di proteggere le generazioni che verranno, perché il profitto deve essere subito, immediato. Quindi io credo che, e qui il discorso sul concilio è interessante, cioè io credo che qui noi cristiani innanzitutto sì, facciamolo questo concilio, potrebbe essere anche l'occasione perché il Papa comprende di non essere super partes ma inter partes, facciamolo questo concilio, ma poniamo come centro della questione il modello di sviluppo economico che abbiamo scelto o che non abbiamo scelto, ma che comunque all'interno del quale viviamo.
1: Quindi è chiaro che si intrecciano motivi etici, religiosi, ma anche politici, perché insomma quando si mette
2: economici,
1: sì, esatto.
2: Cioè l'economia ha ormai preso il sopravvento su tutti gli altri ambiti, cioè un modello di sviluppo ha preso il sopravvento su tutti gli altri ambiti.
1: Raniero Lavalle sul Fatto Quotidiano del 31 agosto appare come il principale promotore di una richiesta rivolta a Papa Leone XIV, ci sono poi le firme di altri 300 intellettuali italiani. Davanti all'uso politico e bellico dell'idea di Dio, l'idea di Dio viene sfregiata dall'uso perverso che ne fanno Netanyahu, Trump e altri leader. Bisogna fare un altro concilio in cui aprire anche le altre comunità cristiane possibilmente di fronte al pericolo denunciato da molti di una fine traumatica dell'umanità e della storia, per una chiesa diversa ma per dare, come dire, un volto anche diverso di Dio. Ecco, questa cosa mi ha interessato, bisogna offrire un altro volto di Dio. Sei d'accordo su questo oppure ti sembra una cosa un po' vaga?
2: Beh sì, detta così è abbastanza vaga. Cioè, un altro volto di Dio non vuol dire nulla, cioè io direi bisogna riscoprire il vero volto di Dio, e noi il vero volto di Dio l'abbiamo conosciuto attraverso Gesù Cristo.
1: Quindi Gesù Cristo al centro.
2: Gesù Cristo è il volto di Dio, quindi non dobbiamo trovare un altro volto, dobbiamo riscoprire questo volto di Gesù Cristo. E però riscoprire il volto di Gesù Cristo è veramente capire che Gesù non era soltanto un pietista che andava in giro commuovendosi e guarendo le persone, era qualcuno che metteva in discussione anche un modello di società che escludeva, che avvantaggiava pochi, che distruggeva. Quindi va riscoperta questa dimensione, senz'altro.
1: Una dimensione, ecco, chiamiamola profetica, ecco, mettiamo forse...
2: Profetica, senz'altro, ma ripeto, che abbia il coraggio, perché oggi leggo molti interventi sulla questione ambientale, ma sono molto moralistici e astratti. Allora io dico, ma facciamo un'analisi seria. Ed è ovvio che i milioni e milioni di cristiani nel mondo, se avessero il coraggio di cominciare a chiedere e vivere un modello sociale, un modello di sviluppo diverso, beh, metterebbe parecchio in crisi questa economia centrata soltanto sul profitto e quindi sulla distruzione.
1: Raffaele Volpe, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia.
3: Distruzione e distrazione.
1: Eh sì, sono due parole che sono molto simili e vanno molto bene insieme. Allora, grazie e quindi a risentirci presto qui su RWS. RVS Accendi la Speranza, e abbiamo il piacere di avere con noi Giuseppe Lumia, come abbiamo annunciato, già deputato, senatore della Repubblica, osservatore attento dei temi dell'attualità in Italia e all'estero. Buongiorno, grazie per essere con noi un'altra volta. Grazie per...
4: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, io come sempre prendiamo in considerazione i temi che vediamo sui giornali commentati, e in grande evidenza su quasi tutti i quotidiani è l'ennesimo caso di femminicidio. Chiude la ex nel bagagliaio, poi la lancia dal viadotto e si uccide. Le telefonate disperate al 112, questo è come lo riassume La Stampa, una vicenda veramente, verrebbe da dire, quasi incredibile, ma poi Repubblica dedica due pagine, perché ce ne sono diverse di situazioni di violenza nei confronti delle donne.
3: Lei ha tentato più volte di mettersi in contatto con la polizia.
1: Sono le telefonate incredibili da dentro il bagagliaio. Allora, Giuseppe Lumia, non è la prima volta che parliamo di questi temi, purtroppo temo che non sarà neanche l'ultima. Ecco, un tuo commento su questa situazione.
4: Sgomento, indignazione, ma nello stesso tempo anche dobbiamo essere lucidi e capire che il male in noi, soprattutto nel mondo maschile, che covava nella storia, e quando la donna ha deciso di alzare la testa, quel male è esploso e diventa violenza insensata, violenza criminale, una violenza che va combattuta in tanti modi. E lo dico sempre e lo ripeto, non bisogna utilizzare una via per combattere i femminicidi, è necessario utilizzare un approccio integrato, più percorsi, più strumenti. Facciamo qualche piccolo esempio: non dobbiamo mettere in contrapposizione il rigore, che ancora mi sembra basso, soprattutto in fase applicativa, perché le leggi, le ho vissute anch'io in Parlamento, oggi sono abbastanza serie e rigorose. C'è bisogno di fare il salto di qualità sul piano applicativo. Quando si fanno quei braccialetti che mi dicono in molti non funzionano bene, quando abbiamo poche forze dell'ordine, quando non abbiamo le squadre specializzate dentro le forze di polizia, ci sono ma sono sempre in numero molto basso. Ecco, ci si dice che siamo ancora lontani, così anche nella magistratura. Insomma, abbiamo bisogno di un salto di qualità sul piano repressivo, e questo non va contrapposto al piano preventivo, al fatto educativo, sociale, dove bisogna avere più coraggio, più decisione, nelle scuole, in famiglia, dentro ognuno di noi. E bisogna avere il coraggio di ammettere che quel male c'è e che bisogna estirparlo con serietà, con rigore, con approcci pedagogici che sono oggi alla portata di tutti.
1: Tra l'altro mi viene in mente che è una situazione questa di grande, insomma, preoccupazione, non solo per l'Italia, ma penso alla Germania, dove anche lì ci sono dei casi numerosi di femminicidio, e anche lì
4: in tutto l'Occidente.
1: Claudio?
4: Tutto l'Occidente.
3: Giuseppe, sai cosa mi colpiva? Mi colpiva che c'è stato un momento illusorio, come sempre, quando la vicenda di Giulia Cecchettin, che sembrava a un certo punto che quell'evento, quella storia che è stata seguita particolarmente da tutta l'opinione pubblica, il padre, figure. Poi a un certo punto è ripartito questo bubbone pestifero con una forza veramente drammatica. Quindi ha ragione Roberto, purtroppo non sarà l'ultima volta, come spesso si dice, speriamo che sia, ora è cambiato qualcosa. In realtà veramente siamo in questa condizione di impotenza e di non lo so. Poi anche qui alla fine poi si suicidano, la maggioranza di questi casi si suicidano,
1: come in questo caso è andata proprio così, e quindi sì, anche il deterrente,
4: i casi sono tanti, ma la violenza è la costante. Quando salta una capacità relazionale, soprattutto quando è affettuosa, piena di amore, di sentimento, di pathos, ecco che si pensa che la violenza maschile possa prendere sopravvento e regolare i rapporti. È questo che dobbiamo estirpare. Dobbiamo fare in modo che le relazioni umane siano accompagnate da educazione, pedagogia, da un senso del rispetto che non deve essere affidato al caso. Facciamo questo paragone: sul piano tecnologico, oggi con l'intelligenza artificiale si parla di umanoidi che sono in grado di sostituire l'essere umano, addirittura di avere un suo pensiero, e quindi sul piano tecnologico siamo andati e ci siamo spinti troppo oltre. Sul piano delle relazioni umane siamo indietro, molto molto indietro. Dobbiamo invece coltivarle, dedicare attenzione, significa formazione, significa appunto strumenti in grado di poter intervenire sul modo di essere, di pensare, di rapportarsi fra gli esseri umani. Senza questo lavoro, un lavoro di seminagione, di raccolta del tema relazione, difficilmente ne verremo fuori.
1: Ecco, un altro tema che abbiamo trovato sui giornali, non con forse la necessaria evidenza, è la commemorazione del generale della Chiesa e la figlia che si lamenta del fatto che il suo partito, Forza Italia, non era presente alla commemorazione. Ora, naturalmente la domanda che in tanti si pongono è: quanto sono importanti questi eventi di ricordo, insomma, dei servitori dello Stato, e insomma che differenza fanno, ecco.
4: Parlavamo del femminicidio prima e lamentavamo che il giorno dopo c'è la grande emozione e si dispiegano impegni, proclami, voglia di cambiamento. Quando ci si allontana del giorno dopo, tutto scema. Così è nella lotta alle mafie, lo dico da tanti anni, siamo ancora bloccati sull'antimafia del giorno dopo. Il giorno dopo si ha voglia di reagire, si è pronti a fare delle cose mai fatte prima. Quando ci si allontana da quel giorno dopo e diventano gli anni dopo, ecco che la memoria viene mandata in esilio, e quello è quello che sta succedendo su dalla Chiesa. Ieri dicevo che invece in dalla Chiesa ci sono aspetti vivissimi, c'è un metodo dalla Chiesa. Il metodo dalla Chiesa è investigativo, il lavoro di squadra, c'è un metodo sociale, il dalla Chiesa che andava nelle scuole, andava ai cantieri navali di Palermo, c'è un metodo istituzionale, li voleva liberi dalle collusioni mafiose, e quindi è un metodo ancora molto attuale che andrebbe riscoperto, vivificato, attualizzato piuttosto che dimenticato, e questo ci spinge a un vero salto di qualità che ancora manca nella lotta alle mafie, che è l'antimafia del giorno prima. Ne parlerò anche oggi a Firenze, ai Giardini Caponnetto, perché alle 18, perché è importante in quel contesto dove Caponnetto seppe individuare l'idea del pull, lo strutturò, un'intuizione di Chinnici, ma lui gli seppe dare quella progettualità e lo seppe codificare per fare in modo che quelle risorse straordinarie che aveva intorno a sé, quei magistrati che tutti conosciamo, da Falcone a Borsellino e tutti gli altri che facevano parte del pool antimafia, diventasse un metodo di lavoro. Ecco, abbiamo bisogno di metodo serio, rigoroso nella lotta alle mafie, che eviti di mandare la memoria in esilio, che sia progettuale e che sposti le migliori risorse presenti in questo campo sull'antimafia del giorno.
1: Quindi,
4: prima, diversamente retorica e sarà un modo ancora una volta per dare la possibilità alle mafie, ahimè, di riorganizzarsi e ripresentarsi come sempre all'appuntamento con la storia, forti, aggressivi e violenti, come succede oggi. E ne segnalo un punto essenziale: con tutti quei boss che stanno godendo di permessi premio, di opportunità che in astratto è giusto che la legge garantisca ai detenuti, ma i boss mafiosi ne stanno approfittando e stanno ritornando nei territori, centinaia di boss anche di primo piano che stanno spadroneggiando e ancora una volta attuando la legge di Cosa Nostra, collusioni con l'economia e la politica, estorsioni e usura e traffico di droga, che diventa il primo forma di accumulazione a danno dei giovani, a danno di tanti esseri umani.
1: Io spero anche che queste cose siano oggetto di riflessione anche nella prossima campagna elettorale, perché sta per arrivare, insomma, le elezioni non sono tanto lontane. Purtroppo è un argomento questo che mi sembra spesso insomma abbastanza evitato, ecco, durante la campagna.
3: Non è tra i temi. Il festeggiamento dei 4 anni a Bari, spero che in quel librettino, dove ho visto che non c'è per esempio il discorso del del referendum.
1: Quindi il festeggiamento per
3: i 4 anni, per il record sì, sì, della re. Ci sia anche temi legati alla mafia, perché la criminalità organizzata, perché penso che sia un tema molto
1: assolutamente
3: molto.
1: Allora ci mettiamo adesso all'ascolto di una canzone di Simone Cristicchi, Quando sarai piccola, e poi torniamo a parlare con Giuseppe Lumia, perché a proposito di elezioni stanno per arrivare quelle importanti di una regione della Germania in cui purtroppo si è certi che l'AfD sarà il primo partito. Bisogna vedere in che proporzioni, insomma, ne parliamo fra poco. Questa è RWS, abbiamo accennato al discorso delle elezioni, tra l'altro c'è grande preoccupazione, voto inquinato da Mosca, il Copasir allerta i servizi, siamo già in campo. Questo un po' su tutti i giornali è presente, questa preoccupazione diffusa in Italia e in Europa. Forse può anche essere una preoccupazione un po' amplificata, non lo so, questo è un altro aspetto. Comunque un altro tema che preoccupa sono le prossime elezioni in Sassonia, in Germania, dove è previsto un'affermazione importante del partito neonazista AfD, ed è un partito che continua a raccogliere consensi nonostante sia sempre più evidente, diciamo, la matrice, ecco, non fanno tanto per nascondersi da quello che sono i loro punti di riferimento anche storici. Ecco, come si spiega, Giuseppe Lumia, dopo tanti decenni in cui si è cercato anche di curare le coscienze rispetto ai tragici errori del passato, eppure si ripresenta in Germania un partito neonazista con tanti consensi? Che ne pensi?
4: Si spiega con 3 crisi strutturali profonde presenti oggi nell'Occidente, quindi anche in Germania, oltre che in Italia, in Francia, in Inghilterra. Pensate negli Stati Uniti all'idea di costruire un arco più alto di quello di Parigi da parte di Trump. Allora, la prima crisi con cui dobbiamo fare i conti e con cui, ahimè, la politica non fa i conti, è che spiana la strada ai gruppi neonazisti. La prima crisi è quella del ceto medio-basso. Nella storia è ben descritta l'esito possibile di questa crisi, che è appunto l'avanzata delle estreme destre. È già avvenuto e rischia di ritornare. Tenere in condizioni di difficoltà economica, di povertà, di miseria, il ceto medio, ma anche il ceto medio-basso, è un dramma, perché fa dei danni incalcolabili alla democrazia, oltre che dei danni altrettanto potenti all'economia. La seconda crisi è quella del noi. Abbiamo distrutto tutte le forme del noi, il noi gruppo intermedio, il noi famiglia, il noi chiesa, il noi sindacato, il noi stesso partito, per mettere al centro l'io individualista, cinico, narcisista, che fa della comunicazione un modo per esaltare se stesso. Ecco, questa forma dell'io è rovinoso, e quindi abbiamo bisogno di un intervento di cura sul ceto medio-basso, così un intervento di rigenerazione del noi. La terza crisi è quella di non aver affrontato la governance globale, averla lasciata alla finanza, alla speculazione, alle guerre, ai danni ambientali. Si produce un vuoto che viene riempito da quelle false promesse, dal falso Dio, il Dio onirico, onnipotente, quel Dio che il neonazismo coltiva e che spesso è dentro di noi e che dobbiamo sempre tenere a bada. E quindi c'è bisogno, ecco, di una nuova governance. Nel caso nostro, in Germania, in Italia, in Francia, in Spagna, c'è bisogno non di questa Europa così striminzita, così in crisi, ma di un'altra Europa, non di ritornare, come vorrebbero le destre, al nazionalismo, ma finalmente di costruire l'Europa federale, di realizzare il sogno di Ventotene. L'ultima cosa che voglio dire sulla Sassonia, per evitare che questi miei discorsi possano sembrare astratti, vi do solo un dato concreto del programma della formazione Fede neonazista. È il programma di segregare in classi, in istituti, i disabili. Pensate che danno si farebbero, pensate che violenza si utilizzerebbe. E faccio notare a tutti i cittadini che questo programma è anche dentro il programma di Vannacci. Le destre partono sempre attraverso una lotta a chi è più in difficoltà, e i disabili vengono individuati come il problema piuttosto che una risorsa. Non lo dico alle famiglie che lo sanno bene, che hanno questa realtà nella propria famiglia, ma lo dico a tutti i cittadini: attenzione che si parte da lì e poi si arriva via via progressivamente a tante altre forme di difficoltà che rischiano di essere, certo, colpite e marginalizzate. Svegliamoci per tempo, perché quello che sta accadendo in Sassonia può accadere in ogni paese, può accadere in ogni territorio della nostra bella e ritenuta democratica ed emancipata Europa.
1: Grazie Giuseppe Lumia anche per queste riflessioni, credo importanti. A risentirci prossimamente qui su RWS. A presto.
4: A presto. A presto.

0: con il prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Margherita Grandi, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 10. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Nei primi 11 capitoli di Romani, Paolo spiega come la salvezza sia un'opera di grazia e nulla possa separare un credente dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Dal capitolo 12 al 16 descrive il comportamento giusto da parte di chi ha ricevuto questa meravigliosa salvezza da Dio. Qui Dio ci chiama a fare a gara per rendere onore reciproco. Ma come possiamo vivere questo comandamento? Come stimare gli altri superiori a noi stessi? E se invece ci sentiamo noi superiori a loro? La prima cosa è riconoscere che una persona è preziosa per Dio, che l'ha comprata con il sacrificio di Gesù Cristo e deve essere dunque preziosa anche per noi. Poi dobbiamo realizzare la malvagità del nostro cuore. Nei rapporti con gli altri, Dio ci chiama all'umiltà, a presumere il bene nelle intenzioni altrui, a notare negli altri qualsiasi cosa buona per cui possiamo sinceramente onorare quella persona e ad esprimere a lui questo onore. Questo incoraggerà e stimolerà l'altro a crescere nel bene ed evitare il male.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti 28 e 29. Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. E ancora, Seconda Re, capitolo 5, versetto 13. Se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta. Quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito. È troppo facile. Aver messo la salvezza alla portata di tutti è una prova dell'amore e della giustizia di Dio. Egli avrebbe potuto imporre all'uomo severe condizioni, perché questa salvezza gli è costata la morte del suo figlio, ma non l'ha fatto. Il sacrificio compiuto da Gesù è perfetto, l'uomo non ha da aggiungervi nulla. Se per orgoglio o per insegnamenti errati pensate di poter partecipare alla vostra salvezza, sappiate che la Bibbia è categorica nel mettere completamente da parte lo sforzo dell'uomo per quanto riguarda la salvezza. Infatti è scritto in Efesini capitolo 2 versetti 8 e 9: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere. Per essere salvati bisogna riconoscersi perduti e credere al valore perfetto dell'opera che Cristo ha compiuto alla croce. Quando sentiamo qualcuno dire «è troppo facile», proviamo un grande dispiacere. Se l'opera di Cristo fosse insufficiente, non ci sarebbe salvezza possibile. Se la salvezza ci è offerta gratuitamente è perché Cristo ha pagato per noi. Il peccato che ci separava da Dio doveva essere espiato e le esigenze divine dovevano essere soddisfatte. E tutto questo è avvenuto unicamente per mezzo della morte di Cristo. Soltanto il suo sangue poteva lavarci dalla nostra iniquità, e lo ha fatto perfettamente. Nulla deve essere aggiunto. Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Ebrei capitolo 7, versetto 25. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 12 settembre e dal Salmo 31 leggeremo il verso 16 dove è scritto: fa risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto, salvami per la tua benevolenza. Le parole di questo verso sono straordinariamente attuali, anche se da millenni i cristiani di tutti i tempi le hanno recitate solo nei momenti difficili. Sono parole che delineano un'attitudine particolare del credente, perché va controcorrente. Infatti, la logica umana suggerirebbe di chiedere a Dio di risparmiargli il dolore di un momento difficile. Ma qui la preghiera di Davide chiede di non essere privato dello sguardo di Dio, proprio perché, essendo nella sofferenza, la sua presenza, anche se tutto crolla intorno a lui, lo salva e ci salva da ogni pericolo. Non è un piagnisteo né un lamento, eppure Davide dice di sentirsi come un vaso rotto, quindi di essere davvero fragile. Ma la fede in quel Dio che conosce bene e che lo conosceva era sufficiente a rifugiarsi in lui ancora di più. Quanti fra noi, in un frangente anche meno drammatico, sono capaci di allontanare ogni forma di autosufficienza per chiedere a Dio: fai risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto? Davide non chiede di più, eppure essendo re dice di essere servo. Questo è ciò che Dio ci chiede. Dio vuole essere indispensabile per noi, perché ogni cosa è in suo potere e ogni cosa vuole fare per andare incontro al bisogno dei suoi figli. Dio non vuole soggettarci a sé, ma desidera accoglierci e dispensare la sua grazia infinita, non relegandoci al ruolo di servi inutili, ma facendoci risplendere della sua luce per elevarci al di sopra di ogni suo bene.
2: La riflessione di oggi ha per titolo: di quale luce risplendi? Mi trovavo in una mostra fotografica, dice l'autrice di questo racconto. Era la mia prima volta ed ero molto emozionata. Le foto ritraevano diversi soggetti, persone, oggetti e paesaggi. Le reputavo bellissime, ma sentì un uomo di mezza età lamentarsi perché le luci della galleria non erano sufficienti e adatte per illuminare gli ambienti della mostra. D'un tratto la mia percezione cambiò. Mi resi conto che ogni foto aveva proiettata su di sé una luce particolare che ne esaltava le qualità e la rendeva ancora più interessante. Capì in quell'istante che quelle luci mirate servivano a rendere giustizia all'artista che l'aveva scattata. La nostra vita e la nostra stessa persona sono simili a una foto scattata da un artista d'eccellenza. Alcuni però possono cercare di spegnere o indirizzare da un'altra parte la luce che mostra chi siamo e quanto valiamo. Il primo tra questi è il nemico delle nostre anime, che vuole spingerci al peccato e trascinarci nelle tenebre. Qualche buona azione, di tanto in tanto, anche se ci gratifica sul momento, riesce ad accendere solo qualche faretto. Caro amico e cara amica, per far venire fuori davvero chi siamo, abbiamo bisogno di essere illuminati dalla luce giusta. Questa luce si chiama Gesù. Lui è l'unico che può eliminare le tenebre dalla nostra vita. Tu di quale luce risplendi? Di quella di un faretto occasionale? Scegli oggi di farti illuminare dalla luce di Gesù.
3: Nel primo capitolo del libro della Genesi è scritto che Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. E poiché la prima epistola di Giovanni al capitolo 1 dice che Dio è luce, la nostra vita dovrebbe riflettere quella luce. Ma purtroppo la realtà dimostra tutta un'altra storia, perché col peccato sono entrate le tenebre. E ne abbiamo conferma dal libro della Genesi al capitolo 8, dove troviamo scritto che i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Mi chiedo, dove è finita allora quella luce? Questa domanda dovrebbe spingerci a fare un'attenta revisione del nostro cuore per capire cosa c'è dentro di noi. C'è quella luce o qualcosa la sta offuscando? Non dimentichiamo il mandato che Gesù ci ha lasciato dicendo: voi siete la luce del mondo. E se abbiamo perso la direzione, torniamo a Dio, che sarà pronto a perdonarci e a farci nuovamente brillare. Raccogliamo anche noi l'invito dell'Apostolo Paolo ai Romani, che al capitolo 13 dice così: gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Vi mando un abbraccio grande e vi auguro buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Francesco Thieri, portavoce di Muro 27, attivista musulmano, studioso della libertà religiosa. Ben trovato Francesco, grazie per essere con noi. Non è la prima volta che sei qui a RWS, ci fa piacere riascoltarti.
2: Grazie a voi, buongiorno. Ci pensavo quando mi avete rinvitato, andiamo più o meno per i 10 anni che ci conosciamo.
1: Vedi? Se passa il tempo, cosa un po' inquietante. Va bene, noi ti abbiamo chiamato perché abbiamo visto un tuo comunicato in rapporto alle difficoltà per la moschea a Venezia, ecco, magari potrei essere un po' più preciso, con la possibilità, insomma, che di fronte all'ennesimo no che arriva dalle autorità locali, ci sia la possibilità di una mobilitazione, addirittura di uno sciopero. Ecco, spiegaci un po' qual è la situazione, perché naturalmente questo è un tema che uno potrebbe dire: vabbè, ma io non sono mica musulmano, ma in realtà la libertà religiosa o è per tutti o non è per nessuno, praticamente è importante. Allora sentiamo Francesco, faccio un po' un aggiornamento di questa situazione.
2: Allora, un aggiornamento proprio delle ultime ore non c'è, possiamo fare un recap da quando, cioè una parte della comunità bengalese di Venezia ha annunciato questa possibilità di mobilitazione, perché ecco, non si capisce bene in che termini vogliono possano scioperare, in conseguenza alla chiusura praticamente totale dell'amministrazione comunale di fronte alla possibilità di realizzare una moschea a Mestre, dove si concentra la presenza di persone di origine bengalese, che sono quasi tutti di religione musulmana, e dove da tempo hanno comprato un terreno, erano in trattativa con l'amministrazione precedente, che era sempre di centrodestra, quindi quella attuale è anche una continuità politica con l'amministrazione precedente. Però ecco, si sono visti sicuramente, come purtroppo so succedere in tutti 8.000 comuni d'Italia, chiudere le porte in faccia con delle motivazioni a metà tra il banale e il volgare, tipo vi dovete integrare di più. Quindi è un...
1: Che vuol dire?
2: Queste...
1: Che vuol dire?
2: Allora, questa cosa andrebbe chiesta al sindaco, però questa è a rigor di logica, andrebbe chiesta al sindaco. La follia alla quale assistiamo è che è un argomento sostenuto da una parte del paese, dell'opinione pubblica, dei media, e cioè, quindi ecco, una libertà religiosa a punti, con un punteggio indefinito, senza regole, perché ecco, che vuol dire? Quanto sono integrati? Allora, prima di tutto, cosa significa essere integrati? Quanto sono integrati? Quanto manca questa integrazione completa? E soprattutto, chi la valuta? Quindi è un po'... un pretesto per dire di no, ma il vero problema è sociale, che è diffusa l'idea che questa sia una posizione magari opinabile, ma non da rigettare in toto, ecco, mentre invece io sostengo con veemenza che è una posizione da rigettare in toto.
1: Ha il sapore di essere anticostituzionale questa posizione, mi pare, non lo so se comunque.
3: Infatti,
1: Claudio,
3: io chiedevo questo, se questo gruppo di bengalesi giustamente può anche andare a vedere, perché mi sembra che la Costituzione, giustamente Roberto diceva anticostituzionale, la Costituzione credo che su questo dica qualcosa di importante. Siccome tutti dicono che si rifanno quelli che governano la Costituzione, poi tante volte ci capita che è scritto nella Costituzione, ma poi difficilmente certe cose vengono applicate.
1: Ma non è che per caso, diciamo, ci siano altri pretesti, magari di carattere giuridico, poi magari... E dietro ci sta quest'idea che un gruppo non merita di essere italiano, diciamo, e di godere del diritto della libertà religiosa, che è una roba aberrante. Però a volte vengono invocate questioni di sicurezza.
2: Roberto, ne parliamo appunto da 10 anni con voi.
1: Lo so.
2: Ci siamo conosciuti proprio quando, con una parte cospicua della comunità bengalese a Roma, siamo scesi in piazza più volte fino a pregare al Colosseo, diciamo, in quel contesto che noi ci conosciamo, perché noi ci ritroviamo con il fatto che tutti questi pretesti da sempre, per sempre, vengono tirati fuori solo quando si tratta dei musulmani. Proprio qualche giorno fa è intervenuto, mi ha anche molto ma molto ma molto sorpreso, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, cercando di stabilire le proporzioni della cosa, quella può sembrare un'opinione sua, ma in realtà lui, in altri termini, ha enunciato ciò che dice una sentenza importante della Corte Costituzionale del 1989, che stabilisce che cos'è la laicità in Italia. Ecco,
1: lui è un avvocato, un giurista, quindi se non lo sa lui...
2: Sì, ma sono un po' tutti, avvocati in Parlamento e in politica, però sembra che nessuno capisca niente, diciamo così. Però lui è stato il primo, non è solo che è un avvocato, lui è stato il primo a stabilire le proporzioni, perché noi quando si tratta di musulmani siamo abituati, e purtroppo dico siamo abituati, a sentirci dire va bene la libertà religiosa, ma... e quindi a mettere sulla stessa bilancia cose che hanno pesi diversi. Il peso della libertà religiosa è preponderante sempre e comunque, cioè in sostanza quello che ha detto Conte, che è una cosa che non è una sua idea, ma è ciò che l'interpretazione costituzionalmente orientata delle libertà e delle esigenze anche di pubblica sicurezza, non esiste la possibilità di mettere una pregiudiziale su una confessione religiosa e non limitarne, ma praticamente tapparne questa libertà. Senti, questo è detto in estrema sintesi.
1: No, chiarissimo.
2: Quindi, però noi purtroppo siamo abituati al contrario e questo è un problema.
1: Assolutamente. Senti, ma quello che veniva adombrato, uno sciopero degli operai bengalesi nella zona di Mestre, è qualcosa di concreto dal tuo punto di vista? La saluti come una cosa positiva o invece rischia di radicalizzare il dibattito su queste questioni e magari di aggiungere dei problemi? Claudio?
3: Ma io intanto pensavo che aprire una moschea è un motivo di sicurezza, perché
1: tra l'altro,
3: qualcosa a cielo aperto dove tutti si può vedere, quindi invece lasciare questi, io li chiamo fratelli perché secondo me da un punto di vista
1: sono dei credenti,
3: religioso, diciamo che la Chiesa Avventista per questo forse è l'ambito suo migliore, che è quello proprio della libertà religiosa, perché ha sempre cercato di combattere per tutti perché ce l'abbiano, e quindi questo mi sembra un errore. Sono un po' preoccupato per loro, perché con queste nuove restrizioni non vorrei che in campagna elettorale, come già siamo, alla fine sia un pretesto per poi trovarsi a delle situazioni per cui qualcuno viene anche arrestato.
1: A questo punto ci ascoltiamo una canzone. Francesco, tieniti in mente queste due domande e poi subito dopo la canzone proviamo a dare una risposta a queste questioni che immagino siano in tanti a porre, insomma. Siamo in compagnia di Francesco Thieri, portavoce di Muro 27, attivista musulmano, studioso della libertà religiosa, e siamo partiti quest'oggi con la possibilità, la minaccia di una sorta di sciopero degli operai bengalesi nella zona di Mestre, che vogliono la loro moschea che viene sostanzialmente impedita questo diritto di libertà religiosa dal governo locale. Francesco Thieri, ci siamo lasciati con una serie di domande, abbiamo detto, insomma, avere una moschea significa anche avere un elemento di sicurezza e poi il rischio della competizione elettorale che faccia diventare tutto complicato, no? Nel dibattito anche su queste cose, e poi, insomma, questa prospettiva dello sciopero per un diritto di libertà religiosa sembra una roba quasi inedita nel nostro paese. Allora, Francesco Thieri.
2: Allora, le domande erano tante, parto dalla fine, parto dalla sollecitazione di Claudio sull'impegno della Chiesa Avventista per la libertà religiosa di tutti, e ricordo agli ascoltatori che già non lo sappiano che la Chiesa Avventista c'ha l'Intesa, c'ha l'8 per 1000, c'ha tutte le chiese, c'ha una facoltà universitaria che rilascia titoli riconosciuti dal MIUR ai fini dei concorsi pubblici, eccetera, quindi non avreste bisogno di niente, eppure dal punto di vista proprio dello stretto interesse vostro, eppure avete erogato più edizioni di un master sulla libertà religiosa, e io ho studiato e ho conseguito un master con voi, quindi questo è il mio ringraziamento all'impegno per la libertà religiosa di tutti della Chiesa Avventista. E torno alla primissima invece domanda di Roberto sul fatto che un'iniziativa di mobilitazione o sciopero, come la si voglia chiamare, possa inasprire il discorso. Allora, il discorso più aspro di com'è non lo si può fare. Io penso che quando sia necessario replicare nei limiti di tutto ciò che è consentito, ovviamente, quindi compresa anche eventualmente una mobilitazione, sia necessario farlo. Quando si presentano le circostanze bisogna replicare se c'è un conflitto bisogna agirlo in qualche modo, ma anche per disinnescarlo, non si può subire quello che viene quello a cui siamo sottoposti noi musulmani non appena formalizziamo qualche richiesta di libertà religiosa. Ecco, quindi io sono più che contento, per esempio, per rispondere alla tua domanda, che si sia anche scatenata questa discussione, che qualcuno ne abbia avuto paura, perché lo stesso sindaco di Venezia rilascia parallelamente dichiarazioni da titoloni, tipo si devono integrare, tipo una moschea così grossa non si può fare, tipo lì no, la devono fare un po' più fuori, perché poi ecco veniamo anche espulsi dalla visibilità della città. Però poi sotto sotto ha dichiarato: ma io da piccolo volevo fare il pompiere, io non sono per l'inasprimento dei toni. Quindi un minimo di effetto lo ha avuto. Se qualcuno ha paura che succeda qualche cosa, perché noi quando abbiamo, lo abbiamo accennato prima, quando 10 anni fa qui a Roma, in occasione della chiusura di alcune grandi sale di preghiera che avevamo, abbiamo fatto delle manifestazioni, quando siamo andati a pregare al Colosseo, questa notizia ha fatto il giro del mondo e ci sono state delle conseguenze anche in questore, è cambiato il questore, eccetera. Quindi poi alla fine, se si fanno queste cose, si fanno anche delle brutte figure di livello internazionale nel 2026, con una medialità molto maggiore di quella che avevamo nel 2016. Quindi un po' tutti lo temono, io sono contento di questo. Non è sufficiente, perché poi con la comunità bengalese, come molte comunità di origine straniera, è sottoposta a varie pressioni a 360 gradi, immagino. E quindi non è che la comandano loro a Fincantieri, anzi la stessa presenza etnica in un ambito come quello di Fincantieri, che poi è lo stesso tipo di presenza che c'è anche a Monfalcone, cioè questa presenza di bengalesi a Monfalcone, da dove partì dalla carriera dell'onorevole Cisint, aggredendo i bengalesi. E loro sono lì non perché gli piace Monfalcone, sono una grossa percentuale della popolazione negli ultimi anni, perché lavorano a tutti a Fincantieri. Quindi anche, ci sono anche delle intermediazioni che portano un flusso da un solo paese a lavorare in una sola in un solo datore di lavoro. Quindi ci sono delle dinamiche complesse, e qui ci sono più persone che controllano questi bengalesi.
1: Quindi non è semplice organizzare una cosa del genere, è tutto da vedere. Se poi
2: non è semplice, qualcosa si può fare.
1: Qualcosa si può fare. Senti, allora il tempo a nostra disposizione è terminato, però io volevo segnalare. Sì. Sono i tempi radiofonici terribili. Comunque, volevo segnalare un argomento che mi piacerebbe riprendere con te, Francesco, ed è il fatto che domani sappiamo che l'esecutivo, il governo, raggiunge il record di longevità. Sono tanti motivi per cui, insomma, è fiero, ecco, la componente del centrodestra, tra cui anche la regolazione dell'immigrazione. Tu però hai presentato dei dati che hai diffuso, in cui dici: ma guardate che qui in realtà c'è un bel flop.
2: Sì, è una fake news, però va detta, perché l'ha replicata sempre anche Conte in questi giorni, ma non è l'unico. E cioè che il decreto flussi di questo attuale governo è quello che ha previsto il maggiore arrivo di persone dall'estero, creando anche l'immigrazione irregolare, proprio come effetto. Oltre l'80% di questi flussi sono per richieste di lavoro che non vanno a buon termine. Ci troviamo anche il 90% a maggio del 2025 era così, di persone che partono regolari e arrivano irregolari. Quindi c'è, per cui io riesco a farlo partire, ma quando arriva qui parte irregolare con un visto provvisorio, vende anche un rene magari per qualche intermediario, e arriva qui, la procedura non si chiude e nessuno paga,
1: e rimane
2: questo che è arrivato qui poi senza rene, se ne torna a nuoto dove è venuto. Cioè, io questo l'ho creato io, questo problema.
1: Ci ritorniamo su questo argomento, perché mi sembra che, insomma, sia veramente importante. Claudio, una battuta?
3: Oppure se resta, dove va a finire?
1: Ecco, appunto, questo è il problema. Allora, grazie davvero a Francesco Thieri per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto qui su RWS. A presto.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio.

Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

imparato che per amare ci vuole coraggio, ci vuole pazienza, ci vogliono occhi per guardare un po' oltre e mani leggere

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 4 minuti.
1: E questa è RVS Accendi la Speranza. Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il pastore evangelico, teologo Pavel Gajewski. Ben trovato, buongiorno Pavel, grazie per essere ancora una volta con noi quest'oggi.
2: Grazie a voi, ricambio il saluto, lo estendo naturalmente a tutte le persone in ascolto.
1: Allora, come facciamo frequentemente con Pavel, prendiamo in considerazione un brano evangelico che sarà oggetto della predicazione che farà nella Chiesa Evangelica del Vomero a Napoli la prossima domenica, e si trova nel Vangelo secondo Luca al capitolo 17, i versi da 11 a 19. Sono pochi versetti, quindi facciamo anche abbastanza velocemente a leggerli e poi li commenteremo almeno in maniera proprio sintetica con Pavel. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea, e mentre entrava in un villaggio gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, Gesù disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano furono purificati. Uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ora questi era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio, tranne questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Ecco, allora qui una vicenda di un miracolo, ma anche di una mancanza di consapevolezza, di riconoscenza. Non so, Pavel Gajewski, qual è il tema che affronterai in rapporto a questo testo?
2: Sì, ci sono tante sfumature di questo testo, alcune già menzionate da te, però parlando del ringraziamento, ecco, io ringrazio il Signore di vivere in Italia, di vivere in Europa, in cui la lebbra ormai fa parte solo dei ricordi, ma vorrei dire che nel mondo non è così, perché ogni anno vengono registrati circa 150.000 di nuovi casi di questa malattia, che appunto grazie alle ricerche mediche ormai si cura, ma nel mondo vivono più di 3 milioni di persone che con gravi lesioni dovute proprio a questa malattia. Quindi questo dato medico statistico mi permette anche di proiettare questo testo alla nostra situazione di oggi. Il tratto caratteristico della lebbra è che è una malattia che esclude il malato dalla vita sociale, essendo altamente contagiosa. La persona malata non soffre solo fisicamente, ma soffre anche moralmente, soffre anche sul piano relazionale. Io penso che il nostro testo tocca anche questi aspetti, perché la guarigione dei 10 lebbrosi in effetti li riporta di nuovo al mondo delle loro relazioni, al mondo, metto forse le virgolette, che consideriamo normale. Quindi non è solo una questione di far sparire una malattia sicuramente grave, pericolosa. All'epoca di Gesù ovviamente non esisteva nessuna cura per questa malattia, ma si registravano, questo diciamo possiamo leggere anche nella storia della medicina, si registravano le guarigioni. Oggi sarebbe difficile capire quale tipo di guarigione, ma comunque le norme molto precise che troviamo nella Torah, nel Pentateuco, in particolare nel libro del Levitico, lasciavano ai sacerdoti in servizio presso il Tempio di Gerusalemme poi la valutazione sia della malattia e quindi del rispettivo isolamento, sia della guarigione e quindi in qualche modo la riconduzione della persona malata nella società, nel gruppo, nella comunità. E chiudo ancora con una nota molto tecnica: diverse malattie di carattere dermatologico, diremmo oggi, venivano nell'antichità, all'epoca, classificate come lebbra. Quindi, ripeto, la guarigione era possibile, però naturalmente la guarigione che ci viene raccontata in questo brano non mira assolutamente sull'aspetto medico, ma, ripeto, il centro di questo racconto è la fede, la relazione, la fiducia. Questi sono i termini chiave.
1: Allora, io direi, adesso ci ascoltiamo una canzone, Cat Stevens, Morning Has Broken, e poi torniamo a parlare con il pastore Pavel Gajewski, perché insomma questa è una vicenda che alla fine ci tocca, perché da un certo punto di vista ognuno di noi vive una malattia dell'animo, insomma, no? Che possiamo anche definire una sorta di lebbra spirituale.
2: Lebbra spirituale, mi piace molto questa
1: e rischiamo intanto di non accorgercene, prima di tutto. Dall'altra, forse, ecco, abbiamo bisogno di reintegrare nuove relazioni, abbiamo bisogno però della guarigione. Insomma, e poi c'è il tema del ringraziamento, ecco, di avere la capacità,
2: infatti,
1: di capire. Ma insomma, ne parliamo fra poco. Anche Claudio voleva aggiungere sicuramente un aspetto interessante. Cat Stevens con Morning Has Broken, una canzone che è un canto di lode. È un Cat Stevens che, di fronte all'immagine, no, di un nuovo giorno, lo paragona al primo giorno della creazione, quando, insomma, in realtà quando Adamo, no, si trova per la prima volta di fronte a sé il mondo, la natura, e fa tutto un ringraziamento, una lode. E in fondo questo ci riporta al testo da cui siamo partiti con Pavel Gajewski, 10 lebbrosi che sono guariti da Gesù, e solamente uno però torna da Gesù a ringraziare. Claudio voleva aggiungere qualcosa.
3: Ma avete parlato del tema, appunto, anche della solitudine, no? Nel senso che queste persone venivano addirittura messe spesso fuori dalla città, addirittura, no? Se non vado, io mi ricordo anche il film Quo Vadis, questi lazzeretti. Ecco, io credo che questa persona ringrazi ancora prima che per la malattia, per questo fatto. Cioè, lui capisce, lui sente che questo atto di misericordia di Gesù lo riporta nel mondo. Gli altri sono guariti, rientrano automaticamente nel mondo, ma lui capisce qualcosa di più profondo, qualcosa che gli cambia la vita in maniera più compiuta, più completa. Non,
1: quindi,
3: solo
1: non solamente l'aspetto fisico. Allora, sentiamo che ne pensa Pavel Gajewski.
2: Io sono pienamente d'accordo con Claudio, perché è un samaritano, quindi viveva in isolamento due volte. Prima perché lebbroso e poi la seconda volta perché samaritano, e ovviamente i bravi giudei dell'epoca non potevano neanche avvicinarsi troppo ad un samaritano. La segregazione razziale, diremmo oggi, è stata veramente molto stretta, ma non dimentichiamo che questo samaritano guarito ha la piena consapevolezza di trovarsi davanti ad un giudeo, anzi riconosciuto come rabbino. Quindi questo isolamento viene cancellato due volte, come diceva Claudio. La prima è quella della malattia che sparisce, ma la seconda è che Gesù, ripeto, un maestro degli ebrei, si rapporta con lui alla pari, non c'è nessuna discriminazione, anzi Luca ama molto i samaritani e mette sempre in evidenza che la buona notizia della grazia di Dio si rivolge ugualmente agli ebrei, ma anche agli non ebrei, in particolare appunto ai samaritani, che venivano considerati persone di serie B. Quindi, ripeto, una doppia rottura dell'isolamento di quell'uomo samaritano, l'unico che ha proprio non solo la prontezza di riflessi, ma proprio una profonda consapevolezza della necessità di ringraziare, di riavvicinarsi a Gesù.
1: Io mi chiedo che cosa questo testo voglia dire a noi personalmente, no? Mi pongo questa domanda, e mi sembra di intravedere un appello a una maggiore attenzione rispetto alle benedizioni che Dio ci offre. Certo, qualcuno dei nostri ascoltatori potrebbe anche dire: ma io sono ammalato, oppure sono in una situazione di crisi familiare, che cosa ho da ringraziare, insomma, no? Ecco, da questo punto di vista che cosa risponderesti, Pavel?
2: Tu parlavi prima della lebbra spirituale, che è il simbolo, direi così, delle malattie spirituali. Il problema è che non c'è sempre la perfetta coincidenza, per così dire, tra la malattia, quella spirituale, e la malattia fisica, perché io ho conosciuto le persone che, anche afflitte da malattie molto pesanti, pensiamo ai tumori, pensiamo al Parkinson, vivono invece una vita spirituale molto bella, molto profonda, e mi dicono: pastore, io ringrazio il Signore veramente per ogni giorno che mi dà, come abbiamo sentito nella canzone di Cat Stevens, per ogni mattino che irrompe nella mia vita. E poi incontro non di rado le persone alle quali apparentemente non manca nulla, in perfetta salute, in ottime condizioni fisiche, magari con una bella famiglia, eppure si percepisce qualcosa che non torna, e forse la persona stessa non sa neanche che è portatrice sana o magari malata di un male spirituale, di una lebbra spirituale, come l'hai definita tu, Roberto. Allora lì ci vuole una presa di coscienza, ci vuole la capacità di gridare, come in questo caso hanno gridato tutti e 10, invocando veramente la misericordia. Gesù, Maestro, Rabbì, abbi pietà di noi. E da questo grido poi può nascere una vera e propria guarigione, che non sarà merito nostro, ma sarà appunto l'irruzione della grazia di Dio che Gesù incarna, che Gesù annuncia, l'irruzione della grazia di Dio nella nostra vita, assolutamente immeritata.
1: Ecco, infatti il brano termina con queste parole: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Quindi più che mettere l'accento sul prodigio, in questo caso Gesù dice: è qui una consapevolezza spirituale che ti ha salvato. Ultime parole, infatti, perché poi dobbiamo lasciare.
3: Ma mi viene da pensare che in quella preghiera, in quel grido, ci sia anche questo fatto, in quest'uomo che ritorna: Signore, grazie perché mi hai salvato non solo dalla lebbra. Capito? Quindi come se alla fine il Signore abbia percepito addirittura una preghiera quasi silenziosa.
1: Eh sì, però su 10 solamente sì, uno ha avuto questa consapevolezza, ed è in fondo un modo per, è un appello che Gesù ci rivolge, insomma, non è...
2: Infatti, ma posso permettermi una battuta, certo. Forse anche rispecchia un po' la salute spirituale dell'umanità. Uno su 10 magari vive questa piena consapevolezza del dono, dei doni che riceve. Non ho nessuna statistica al riguardo, però giusto una battuta. Forse anche in queste proporzioni c'è qualcosa di molto vero, ma anche molto triste al tempo stesso.
1: Ok, allora grazie davvero a Pavel Gajewski per essere stato in nostra compagnia, averci offerto questo spunto da un brano evangelico che sarà commentato più compiutamente nella chiesa evangelica del Vomero a Napoli questa domenica. Grazie Pavel, e a risentirci la prossima settimana. A presto.
2: Grazie a voi.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Secondo te, ci sono delle condizioni che dobbiamo rispettare per poter accedere alle promesse di Dio? La Bibbia non parla di prerequisiti o di condizioni di accesso. Difatti, Dio non fa differenza tra le persone, è imparziale, non fa favoritismi, non rifiuta nessuno e non rifiuta te. Anzi, la Bibbia indica che le promesse di Dio sono per coloro che ripongono la loro fiducia in Gesù. Va detto che la parola menziona delle situazioni in cui alcuni eroi della fede hanno ereditato le promesse di Dio. Per esempio, Sara. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. La fede è necessaria per ereditare le promesse di Dio. Per conquistare le migliori vittorie, spesso dovrai avere una fede irremovibile che contempla il premio dopo aver superato le circostanze più difficili. La pazienza che persevera aiuta quando le promesse richiedono del tempo per manifestarsi. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Potrebbe volerci molto tempo prima che la promessa si realizzi, perciò è buono restare saldi nella fede in colui che può fare ogni cosa. Le promesse di Dio sono per te, lì a portata di mano, non rinunciare ad afferrarle. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Sono le ore 6:01.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Consigli per tutti, questo il titolo che deriva proprio dal capitolo 5, i primi 7 versetti della lettera di Pietro, la prima delle due che Pietro scrive e che troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia. Stiamo proseguendo il nostro itinerario attraverso queste righe, attraverso queste pagine e siamo giunti ad un momento molto particolare in cui Pietro ha già iniziato a mettere in guardia i credenti, già lo abbiamo visto nelle precedenti puntate di appuntamento con Dio, e oggi arriva a dei consigli di comportamento, diciamo così, soprattutto nei rapporti tra i giovani e gli anziani e nel rapporto fra gli anziani e la Chiesa, la comunità di appartenenza. Ma sotto la parola anziano, nell'idea evangelica, non c'è l'idea dell'età anagrafica. Sì, a volte può coincidere, ma non sempre. Gli anziani nella prima chiesa cristiana, come anche in tante chiese evangeliche oggi, sono i primi responsabili di una chiesa, di una comunità ecclesiale, di un gruppo di fratelli e sorelle che si riuniscono insieme nell'adorazione. E la parola anziano sta ad indicare l'esperienza da un punto di vista, sta anche ad indicare il fatto di essere già addentrati nella spiritualità rispetto ad altri che magari si accostano al Signore, alla conoscenza della parola di Dio da meno tempo o da pochissimo tempo. E quindi vorrei rimanere qui su questo gioco di parole che un po' riguarda l'età, un po' riguarda invece l'esperienza, perché anziano di una comunità poteva essere, può essere anche una persona giovane, come ad esempio capita a Timoteo che riceve dall'apostolo Paolo delle esortazioni e degli incoraggiamenti, visto che lui è giovane e un anziano di una chiesa. Ecco, ma ritorniamo invece a Pietro, ritorniamo all'inizio del capitolo 5 della prima lettera di Pietro, e lui dice: ora una parola a voi che siete i responsabili della chiesa, che siete gli anziani della chiesa. Anch'io sono uno di voi. Con i miei occhi io ho visto Cristo morire sulla croce. E Pietro ricorda ancora quella esperienza straziante, quando lui di esperienza, scusate il gioco di parole, nella fede ne aveva poca, e quindi aveva avuto paura, aveva visto sì Gesù con i propri occhi morire sulla croce, ma lo aveva visto a distanza, si era allontanato, era scappato lui insieme in pratica a tutti gli altri apostoli, solo il giovane Giovanni poi lo troviamo ai piedi della croce insieme a Maria, la mamma di Gesù, e alle altre donne. Pietro invece ha questo strazio nel proprio cuore perché rivive la vigliaccheria di quei momenti da parte sua, e rivive anche il dolore per la morte di Cristo. Ma del tempo sono passati degli anni da quel momento, e il cuore di Pietro, la mente di Pietro, l'esperienza di Pietro sono cambiate. Pietro adesso è una persona pienamente realizzata nella sua vita di uomo e anche nella sua vita di cristiano, di credente, e quindi è proprio per questo motivo che lui dà dei consigli così importanti e dice proprio agli anziani, ai responsabili delle comunità, di avere cura del gregge che Dio vi ha affidato. Queste sono le sue testuali parole. Sorvegliatelo di buona voglia, non per obbligo, non per interesse, non perché volete averne un tornaconto in termini di prestigio, in termini di potere, in termini di visibilità, in termini economici. Insomma, ci possono essere tanti motivi, sicuramente per poter fare l'anziano di una chiesa, il responsabile di una chiesa, ma Pietro dice qui: abbiate cura del gregge che è Dio stesso ad avervi affidato, e sorvegliate il gregge di Dio di buona voglia, con gioia, non per obbligo, ma perché desiderate con tutto il cuore fare ciò che lo stesso Signore desidera. E non siate tiranni, testuali parole di Pietro, con quelli che vi sono stati affidati. Non abbiate comportamenti vessatori, ma guidate le persone solo con il vostro buon esempio. Fate vedere qual è il giusto comportamento, il vero comportamento di una persona che crede in Dio. E allora, quando apparirà Cristo, continua qui l'Apostolo, il capo di tutti i pastori, voi riceverete una gloriosa ricompensa che durerà per sempre. E Pietro stesso dice: anch'io che ho visto morire Cristo sulla croce, quando Cristo tornerà, parteciperò alla sua gloria e al suo onore. Saremo tutti insieme a lui nel suo ritorno. E poi Pietro si rivolge anche ai giovani. Continueremo su questo tema fra poco, perché è interessante vedere ancora alcuni dettagli. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio, consigli per tutti, il tema di oggi, e sono i consigli che Pietro dà, lo ricordiamo, nella sua prima lettera al capitolo 5 e all'interno dei versetti da 1 a 7. E consigli che dà, lo abbiamo visto nel segmento precedente, intanto agli anziani, di una chiesa, gli anziani di una comunità ecclesiale, coloro che guidano questa chiesa e questa comunità, che potrebbero anche non essere anziani d'età, se vogliamo, ma Pietro però mette in contrapposizione proprio gli anziani, quindi l'età comunque c'entra, con i giovani, e dice: allo stesso modo voi giovani ubbidite agli anziani, così come gli anziani si rifanno a quella che è la volontà di Dio. E gli anziani, lo abbiamo visto, ricevono da Pietro l'esortazione a non comportarsi in maniera vessatoria con quelli che gli sono stati affidati, di non guidare la Chiesa per un proprio tornaconto o per un proprio interesse. E allora questi suggerimenti, visto che i precedenti sono scritti sulla lettera stessa, sono suggerimenti rivolti in qualche modo anche ai giovani. Voi giovani, allora, allo stesso modo, nella stessa maniera, ubbidite agli anziani. E tutti voi, tutti quanti voi, giovani e anziani, anziani e giovani, siate pronti a servirvi a vicenda con umiltà. Eccola qui la parola chiave, il fulcro su cui girano, ruotano tutti i consigli che qui Pietro dà a tutti quanti. Umiltà. E qui Pietro cita, come abbiamo visto anche nei capitoli precedenti della lettera, quella che per noi è la prima parte della Bibbia, l'Antico Testamento della Bibbia, con questa frase: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Cioè dà delle benedizioni speciali a coloro che si umiliano. E se voi vi umilierete, dice ancora, sotto la potente mano di Dio, al momento giusto Dio vi rialzerà. Ecco, da noi non deve partire la superbia. Da noi non deve partire l'orgoglio oppure l'arroganza. Non deve esserci questo atteggiamento di presunta superiorità nei confronti di chiunque, ma è l'umiltà quella che deve guidarci. E questo concetto è così importante che anche un altro apostolo, che scrive una lettera riportata nel Nuovo Testamento della Bibbia, Giacomo, riporta la stessa frase dall'Antico Testamento, cioè Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Ed anche Giacomo dice: umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Chissà perché questa ulteriore esortazione per tutti è anche ribadita, diciamo così, non solo da Pietro, ma ribadita anche da Giacomo. Beh, io una risposta me la sono data, perché proprio gli apostoli, quando ancora non avevano fatto un'esperienza piena, un'esperienza completa, totale con Gesù, un'esperienza vera, ai loro inizi, nei primi momenti, nei primi anni, avevano un'idea di se stessi che li portava a sentirsi migliori degli altri. Due apostoli, nel momento in cui tutto il gruppo con Gesù si trova a passare nella regione della Samaria e gli viene impedito di attraversarla per andare a Gerusalemme dalla via più breve, due di loro chiedono a Gesù: Signore, che ne dici? Facciamo scendere nel tuo nome del fuoco dal cielo e li uccidiamo tutti, visto che non ci hanno fatto passare questi samaritani. Oppure Pietro stesso, che aveva sguainato la spada contro uno dei servitori che sono insieme alle guardie nel momento in cui Gesù viene arrestato, e con la spada Pietro aveva tagliato l'orecchio di questo servitore, e tanti altri ancora che si sentivano chissà che, o chissà chi, si potrebbe dire oggi. La loro esperienza gli ha insegnato molto, ed è questa esperienza che gli apostoli, che Pietro qui in maniera particolare vuole trasmettere anche a noi oggi. Perché la società di oggi, parliamoci chiaro, la potremmo definire addirittura il regno della superbia, il regno dell'orgoglio, il regno dell'arroganza. E utilizzo anche una parola un po' desueta, un po' antiquata: il regno della vanagloria. Sono due parole in realtà, ma è tutta unita poi in una: vanagloria, la gloria vana, la gloria inutile, la gloria inesistente. Perché la vera gloria, dice Pietro, è quella che, se facciamo la volontà di Dio oggi, rimanendo umili, umiliandoci davanti al Signore, la vera gloria sarà quella che proprio il Signore Gesù ci darà per sempre, nel momento in cui ritornerà. Lui, nella sua vera gloria, ritornerà qui sulla terra per portarci tutti con sé nel cielo. Ed è quindi importante, care amiche, cari amici, riflettere su questo. Sì, possiamo essere forse già oggi dei credenti, possiamo essere forse già oggi degli anziani di una chiesa o dei giovani che stanno in una chiesa, ma forse oggi possiamo invece essere ancora dei non credenti o dei parzialmente credenti o dei dubbiosamente credenti. E sembro quasi cettola qualunque, vero? Scusatemi un po' l'ironia, ma è un'ironia buona, un'ironia amorevole, un'ironia che vuole manifestare in noi e per noi invece il bene che il Signore Gesù riversa su tutte e su tutti, sia che oggi crediamo, sia che oggi non crediamo, o non crediamo ancora, per meglio dire. Perché se c'è un destino a cui il Signore Gesù ci ha chiamati, è proprio questo, quello di credere in Lui. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17, 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Margherita Grandi, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 10. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Nei primi 11 capitoli di Romani, Paolo spiega come la salvezza sia un'opera di grazia e nulla possa separare un credente dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Dal capitolo 12 al 16 descrive il comportamento giusto da parte di chi ha ricevuto questa meravigliosa salvezza da Dio. Qui Dio ci chiama a fare a gara per rendere onore reciproco. Ma come possiamo vivere questo comandamento? Come stimare gli altri superiori a noi stessi? E se invece ci sentiamo noi superiori a loro? La prima cosa è riconoscere che una persona è preziosa per Dio, che l'ha comprata con il sacrificio di Gesù Cristo e deve essere dunque preziosa anche per noi. Poi dobbiamo realizzare la malvagità del nostro cuore. Nei rapporti con gli altri, Dio ci chiama all'umiltà, a presumere il bene nelle intenzioni altrui, a notare negli altri qualsiasi cosa buona per cui possiamo sinceramente onorare quella persona e ad esprimere a lui questo onore. Questo incoraggerà e stimolerà l'altro a crescere nel bene ed evitare il male.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti 28 e 29. Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. E ancora, Seconda Re, capitolo 5, versetto 13. Se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta. Quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito. È troppo facile. Aver messo la salvezza alla portata di tutti è una prova dell'amore e della giustizia di Dio. Egli avrebbe potuto imporre all'uomo severe condizioni, perché questa salvezza gli è costata la morte del suo figlio, ma non l'ha fatto. Il sacrificio compiuto da Gesù è perfetto, l'uomo non ha da aggiungervi nulla. Se per orgoglio o per insegnamenti errati pensate di poter partecipare alla vostra salvezza, sappiate che la Bibbia è categorica nel mettere completamente da parte lo sforzo dell'uomo per quanto riguarda la salvezza. Infatti è scritto in Efesini, capitolo 2, versetti 8 e 9: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere. Per essere salvati bisogna riconoscersi perduti e credere al valore perfetto dell'opera che Cristo ha compiuto alla croce. Quando sentiamo qualcuno dire «è troppo facile», proviamo un grande dispiacere. Se l'opera di Cristo fosse insufficiente, non ci sarebbe salvezza possibile. Se la salvezza ci è offerta gratuitamente è perché Cristo ha pagato per noi. Il peccato che ci separava da Dio doveva essere espiato e le esigenze divine dovevano essere soddisfatte. E tutto questo è avvenuto unicamente per mezzo della morte di Cristo. Soltanto il suo sangue poteva lavarci dalla nostra iniquità e lo ha fatto perfettamente. Nulla deve essere aggiunto. Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Ebrei capitolo 7, versetto 25. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 12 settembre e dal Salmo 31 leggeremo il verso 16 dove è scritto: fa risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto, salvami per la tua benevolenza. Le parole di questo verso sono straordinariamente attuali, anche se da millenni i cristiani di tutti i tempi le hanno recitate solo nei momenti difficili. Sono parole che delineano un'attitudine particolare del credente, perché va controcorrente. Infatti, la logica umana suggerirebbe di chiedere a Dio di risparmiargli il dolore di un momento difficile. Ma qui la preghiera di Davide chiede di non essere privato dello sguardo di Dio, proprio perché, essendo nella sofferenza, la sua presenza, anche se tutto crolla intorno a lui, lo salva e ci salva da ogni pericolo. Non è un piagnisteo né un lamento, eppure Davide dice di sentirsi come un vaso rotto, quindi di essere davvero fragile. Ma la fede in quel Dio che conosce bene e che lo conosceva era sufficiente a rifugiarsi in lui ancora di più. Quanti fra noi, in un frangente anche meno drammatico, sono capaci di allontanare ogni forma di autosufficienza per chiedere a Dio: fai risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto? Davide non chiede di più, eppure essendo re dice di essere servo. Questo è ciò che Dio ci chiede. Dio vuole essere indispensabile per noi, perché ogni cosa è in suo potere e ogni cosa vuole fare per andare incontro al bisogno dei suoi figli. Dio non vuole soggettarci a sé, ma desidera accoglierci e dispensare la sua grazia infinita, non relegandoci al ruolo di servi inutili, ma facendoci risplendere della sua luce per elevarci al di sopra di ogni suo bene.
2: La riflessione di oggi ha per titolo: di quale luce risplendi? Mi trovavo in una mostra fotografica, dice l'autrice di questo racconto. Era la mia prima volta ed ero molto emozionata. Le foto ritraevano diversi soggetti, persone, oggetti e paesaggi. Le reputavo bellissime. Ma sentii un uomo di mezza età lamentarsi perché le luci della galleria non erano sufficienti e adatte per illuminare gli ambienti della mostra. D'un tratto la mia percezione cambiò. Mi resi conto che ogni foto aveva proiettata su di sé una luce particolare che ne esaltava le qualità e la rendeva ancora più interessante. Capii in quell'istante che quelle luci mirate servivano a rendere giustizia all'artista che l'aveva scattata. La nostra vita e la nostra stessa persona sono simili a una foto scattata da un artista d'eccellenza. Alcuni però possono cercare di spegnere o indirizzare da un'altra parte la luce che mostra chi siamo e quanto valiamo. Il primo tra questi è il nemico delle nostre anime, che vuole spingerci al peccato e trascinarci nelle tenebre. Qualche buona azione, di tanto in tanto, anche se ci gratifica sul momento, riesce ad accendere solo qualche faretto. Caro amico e cara amica, per far venire fuori davvero chi siamo, abbiamo bisogno di essere illuminati dalla luce giusta. Questa luce si chiama Gesù. Lui è l'unico che può eliminare le tenebre dalla nostra vita. Tu di quale luce risplendi? Di quella di un faretto occasionale? Scegli oggi di farti illuminare dalla luce di Gesù.
3: Nel primo capitolo del libro della Genesi è scritto che Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. E poiché la prima epistola di Giovanni al capitolo 1 dice che Dio è luce, la nostra vita dovrebbe riflettere quella luce. Ma purtroppo la realtà dimostra tutta un'altra storia, perché col peccato sono entrate le tenebre. E ne abbiamo conferma dal libro della Genesi al capitolo 8, dove troviamo scritto che i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Mi chiedo, dove è finita allora quella luce? Questa domanda dovrebbe spingerci a fare un'attenta revisione del nostro cuore per capire cosa c'è dentro di noi. C'è quella luce o qualcosa la sta offuscando? Non dimentichiamo il mandato che Gesù ci ha lasciato dicendo: voi siete la luce del mondo. E se abbiamo perso la direzione, torniamo a Dio, che sarà pronto a perdonarci e a farci nuovamente brillare. Raccogliamo anche noi l'invito dell'Apostolo Paolo ai Romani, che al capitolo 13 dice così: gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Vi mando un abbraccio grande e vi auguro buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Sono le ore 7 e 17 minuti.
1: Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci ritrovati di nuovo insieme per un nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Oggi siamo arrivati alla settima ed ultima parte della meditazione su chi ci separerà. Questo titolo prende spunto dal versetto 35 del capitolo 8 della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, che dice così: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? E quindi nel corso di queste meditazioni, come dicevo, sette, abbiamo visto queste sette caratteristiche negative in cui il cristiano si trova. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la spada? Cosa vuole trasmetterci l'Apostolo Paolo con questa espressione? Sapete, la spada nella Bibbia è un simbolo molto importante. Il significato evidente è quello di essere un'arma da guerra, è un'arma violenta che trafigge uccidendo senza possibilità di scampo. Da questo significato logico, naturale, scaturisce poi il significato simbolico. E sono molti i passi nella Bibbia che parlano della spada con simbolismi diversi. Nella iconografia cattolica, l'Apostolo Paolo è raffigurato con la spada nelle mani a ricordare appunto il simbolismo della parola di Dio, che vive ed è efficace per la salvezza di chiunque crede. Nella lettera agli Efesini, sempre l'Apostolo Paolo, nel capitolo 6 al verso 17, paragona la spada allo Spirito Santo, che è la parola di Dio, una spada a doppio taglio, proprio come era il gladio dei soldati romani. Infatti la parola di Dio è vivente ed è efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio. Questo lo dice lo scrittore alla lettera agli Ebrei, al capitolo 4, il verso 12. Anche il libro dell'Apocalisse, fin dall'inizio, presenta il Signore Gesù risorto con in bocca una spada affilata a doppio taglio, a simboleggiare che la parola di Dio che esce dalla bocca del Signore Gesù ha un'efficacia straordinaria, paragonabile alla forza di una spada affilata, perché è forza, energia tagliente, che nel cuore che accoglie questa parola irrompe in un modo irresistibile da fargli cambiare orientamento della vita. E questo è successo ad ogni persona che ha creduto nel Signore Gesù. Nel corso di queste meditazioni che appunto abbiamo analizzato questo verso 35 del capitolo 8 della lettera ai Romani, la spada è un simbolo di morte e suggerisce l'idea dell'assassinio piuttosto che la morte durante una battaglia militare. Paolo non parlava di queste afflizioni in un modo teorico o per sentito dire. Egli stesso aveva sopportato queste difficoltà e non solo queste, come racconta nella seconda lettera che ha scritto alla Chiesa di Corinto al capitolo 11. Come vediamo, cari amici, si ritorna sempre alla solita situazione. Un vero credente, quindi un vero cristiano, se si impegna a vivere secondo l'insegnamento del Signore Gesù, non avrà vita facile. La realtà è che il giudizio, dice il Signore Gesù, il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Questo è scritto nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 3 al verso 19. Sempre nello stesso Vangelo, più avanti nel capitolo 16 al verso 33, dice il Signore ai discepoli: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Cari cristiani in ascolto, soffrire a motivo di Cristo è un onore ed è motivo di gioia. Infatti Gesù stesso disse: beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetto 11. In conclusione, chi ci separerà dall'amore di Cristo, dice Paolo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità oppure la povertà, il pericolo, la spada? No, dice l'apostolo Paolo, in tutte queste cose siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Bene amici, abbiamo appunto terminato questa serie di 7 meditazioni su questo verso. Io mi auguro che quanto detto abbia suscitato in voi un interesse maggiore nello scoprire la bellezza di essere cristiani, perché essere cristiani non è soltanto appartenere così ad una religione, piccola o grande che sia, ma essere cristiani vuol dire appartenere al Signore Gesù e fare la sua volontà e soprattutto accettare l'offerta di amore, di salvezza e di perdono. Grazie amici, grazie per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani con un altro tema. Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Vivo, dei Pieno Vangelo. Cosa ci conduce durante la vita a cercare la presenza del Salvatore Signore Gesù? Una parola rivelata, una preghiera intima che schiude il bisogno inesprimibile di essere amati e accettati per quelli che siamo, il bisogno incondivisibile di essere ripuliti da uno sporco indelebile che ha il nome di peccato, di disobbedienza, di assenza di Dio, assenza d'amore. Da questo bisogno nasce un incontro. Quando ci accorgiamo di quanto siamo miseri e ci rivolgiamo a Gesù, lì lo cerchiamo con tutto il cuore. Tu sei Dio. Brano dei Pieno Vangelo ci sta indicando la direzione. Buon ascolto e alla prossima da Elena Rubino.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

verso del pallone. Porto nel mio cuore la tua benedizione. Oggi ti ringrazio per il dono che mi hai dato. Signore, te ne sono grato. Oh!

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Al Vangelo di Matteo, capitolo 20, versetto 22. Voi non sapete quel che chiedete.

0: certi momenti della vita spirituale ti senti estremamente confuso e non serve a nulla il dirti che non dovresti sentirti in quello stato. Non è che tu non sappia discernere se quel che fai è giusto o sbagliato. Tu non riesci a capire per quale strada Dio sta conducendoti. Ma il fatto è che per poter arrivare a capire quello che Dio vuole da te, devi attraversare questo periodo in cui non capisci ciò che Egli vuole da te. Nel Vangelo di Luca, capitolo 11, Gesù fa l'esempio di un uomo che si comporta come se non gli importasse nulla dell'amico e dice che talvolta il nostro Padre Celeste ci può apparire come quell'uomo. Saremo indotti a pensare che egli è un amico poco gentile, ma ricordiamoci che non lo è. Verrà il momento in cui tutto avrà la sua spiegazione. La sua più cara amicizia è coperta da una nuvola, e spesso il nostro amore stesso deve attendere con dolore e lacrime la benedizione di una comunione più piena. Quando Dio sembra completamente avvolto da un velo, saprai rimanere aggrappato a Lui con fiducia assoluta? Gesù dice che talvolta Dio ci sembra un padre snaturato, insensibile e indifferente, ma ricordiamoci che non lo è. Io vi ho detto: chiunque chiede riceve, dice il Signore. Se ora c'è un'ombra sul volto del Padre, abbi fiducia. Alla fine ti rivelerà ogni cosa con chiarezza e ti spiegherà il perché di tutto quello che ha permesso. Nel Vangelo di Luca, capitolo 18, viene detto: quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra? Troverà la fede che si appoggia su di lui nonostante la confusione che regna intorno? Sii saldo nella fede, credendo che ciò che Gesù ha detto è vero, anche se attualmente non capisci quello che sta facendo. Egli sta lavorando a dei risultati ben più vasti delle cose specifiche e limitate che tu gli chiedi.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. Ben ritrovati oggi al Disco Highlight da Elena Rubino. È una canzone che fa venire la pelle d'oca, quella che ascoltiamo oggi al Disco Highlight. Si intitola Sela parte 2 e ce la canta Fabio Stripoli con i Pieno Vangelo. Sela in ebraico vuol dire pausa ed è quella pausa tra le parti di un salmo che corrisponde metaforicamente anche alla sospensione tra una preghiera e uno sfogo rivolto a Gesù. Pausa che ci permette di ascoltare la sua voce e di aspettare che sia lui a operare. Buon ascolto e alla prossima. Sela, i Pieno Vangelo.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: Vivo, dei Piano Vangelo.
2: Non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente. Non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

Spero che il rullo di tamburi che inaugura la sigla del nostro programma non abbia prodotto tanti effetti alla tua attenzione, caro amico. A parte gli scherzi, buongiorno, io sono Roberto e come ogni mattina dalle nostre frequenze sono in tua compagnia per i prossimi 10 minuti di questo 12° giorno del mese di settembre.

Il nostro programma, come dicevo, ha una breve durata, ma come scopo quello di riflettere all'inizio di questa giornata su un argomento di attualità o di vita pratica, che possiamo poi trascinarlo nel corso delle ore affinché possiamo trarne delle utili indicazioni alla vita.

Nella vetrina di un fioraio ho trovato in grande evidenza queste tre parole: nascite, matrimoni e funerali. Laconicamente, queste mi hanno suggerito il fatto che i fiori sono graditi in ognuno di queste tappe della vita per esprimere sentimenti di gioia, di amore o di tristezza. E quest'oggi voglio proprio partire da questa serie di considerazioni che ci portano ad analizzare alcune tappe della nostra vita, ma prima voglio, come sempre, indirizzarti presso Corelli, che sarebbe il compositore che ci propone i suoi saggi di musica classica di oggi.

La Bibbia, la parola di Dio, riguardo a quelle che sono le tappe della vita, ci parla chiaro e tondo su un aspetto che viene preso in considerazione da parte di Dio, che ci riguarda. Lo troviamo scritto attraverso il Salmo 103, dove i versetti 15 e 16 leggiamo: «I giorni dell'uomo sono come l'erba. Egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dove essi era». Caro amico, abbiamo iniziato prima a parlare delle tappe della vita. Abbiamo visto la nascita, il matrimonio, il funerale. Vogliamo addentrarci più in profondità su questi tre eventi della vita, direi, di quasi tutte le persone. Quanti interrogativi quando viene al mondo un bambino? Come sarà la sua vita? I suoi gusti, il suo carattere, le sue aspirazioni? L'interrogativo principale, però, riguardo alla sua vita, è se nel corso degli anni tale bambino imparerà a conoscere Dio, un Dio di amore ma anche di giustizia, per poter realizzare una nuova nascita avendo la certezza di ricevere l'eternità per un semplice atto di fede. Che dire poi del matrimonio? È un bel giorno, non è vero? Ci sono fiori in gran quantità che addobbano la chiesa. È una vera gioia vedere delle giovani coppie sposarsi pubblicamente, riconoscendo il legame che Dio e la legge ha stabilito. Ma tutti e due hanno riposto la loro fiducia in Dio? È augurabile che l'amore che li unisce il giorno del matrimonio trovi in Dio la sua sorgente. Solo in questo modo non appassirà, ma rifiorirà quotidianamente nella loro casa. Infine, il lato più triste della vita delle persone, il funerale. Una corona di fiori ricopre una nuova tomba. Questo non cambia la sorte eterna di chi è deceduto. Nel corso della sua vita Dio gli ha certamente offerto l'occasione di andare a Lui per ricevere il dono della salvezza, ed è quello che anche tu, caro amico all'ascolto, stai ricevendo tramite le parole che ti propongo. Che la sua vita terrena è terminata, questo lo capiscono tutti, ma l'anima del deceduto, del defunto, dove è andata? Con Cristo o lontana da Lui per sempre? Caro amico all'ascolto, io non ti auguro dei fiori per ogni tappa della tua vita, ma che ti rivolgi a Dio, che ti ama e che vuole darti, attraverso Cristo, il perdono, la pace, la gioia, la vita.

Ed eccoci giunti all'angolo del raccoglimento davanti a Dio, al quale invito anche te, carissimo, ad unirti insieme a me in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, grazie perché hai voluto ricordarci come le tappe della vita sono importanti. È vero, la vita è nostra e teoricamente siamo liberi di fare le scelte che ne determinano il cammino, ma ci sono alcune conseguenze che non possono essere cambiate dalle nostre scelte. E tra queste vi è il rapporto con te. Noi siamo chiamati in ogni tappa della nostra vita ad avere un confronto con te. Un confronto attraverso il quale riconosciamo la tua signoria, attraverso il quale possiamo metterci nelle tue mani per avere una vita guidata da te nel nostro meglio. Te ne ringraziamo e ti chiediamo che ogni nostro ascoltatore possa fare suo questo invito nel nome del tuo figliolo.

Il tempo a mia disposizione è veramente fuggito. Mi rimane solo qualche secondo per salutarti, per rinnovare l'incontro insieme a me domani alla stessa ora e per augurarti una buona giornata. Che Dio ti benedica.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 12 settembre 2026, una buona giornata a tutti voi. Avvertimento di Putin ai paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino citato dalle agenzie russe, equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Tutto ciò mentre la Russia non sta minacciando l'Europa, spiega lo zar. Ancora raid incrociati intanto sul campo di battaglia. Le truppe del Cremlino hanno colpito un'abitazione privata a Zaporizhzhia, un impianto industriale a Kryvyi Rih e un edificio residenziale a Odessa. Kiev ha invece attaccato la regione russa di Samara e un impianto chimico strategico a Toliatti. L'attività dell'oleodotto est-ovest dell'Arabia Saudita è stata temporaneamente sospesa in via precauzionale in seguito a diversi raid con droni subiti nella giornata di ieri nelle regioni di Riyadh e Medina. Lo ha reso noto il Ministero dell'Energia Saudita, spiegando che alcune persone sono rimaste ferite e hanno ricevuto assistenza medica. Team tecnici sono stati immediatamente attivati per mettere l'oleodotto in sicurezza, si legge nel comunicato. Secondo Riyadh, i droni provenivano dall'Iraq. La Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato verso il Mar del Giappone. Lo ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud, che ha confermato il rilevamento del lancio senza però fornire ulteriori dettagli. Ad agosto Pyongyang aveva già lanciato una serie di missili in mare nonostante l'apertura al dialogo da parte del presidente statunitense Trump. Trump infatti ha dichiarato di volere incontrare quest'anno il leader nordcoreano Kim Jong-un. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima, è stato rinviato a ottobre, lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanesi e israeliano si incontreranno comunque nei prossimi giorni presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti a Washington per discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione di un accordo quadro concordato a giugno, ha aggiunto il funzionario, che ha chiesto di mantenere l'anonimato. Oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto nella serata di ieri nel nord-ovest della Francia. Una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il prefetto locale si trova sul posto per coordinare le operazioni di soccorso. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente. Un nuovo lutto colpisce la famiglia reale norvegese a pochi giorni dalla morte del re Harald V. La principessa Astrid di Norvegia, sorella maggiore dell'ex sovrano, è morta ieri all'età di 94 anni. A darne notizia è stata la casa reale norvegese. Soltanto due giorni fa Astrid aveva partecipato in carrozzina ai funerali di stato del fratello, morto alla fine di agosto all'età di 89 anni. Dopo essere rimasto aggrappato per quasi tre giorni allo scafo capovolto della sua barca da pesca nelle gelide acque del mare di Bering, un quindicenne è stato trovato vivo lunedì scorso al largo dell'Alaska. Il ragazzo, che presentava sintomi di ipotermia, è stato soccorso dall'equipaggio di un peschereccio. I suoi due compagni, suo fratello di 35 anni e suo cugino, sono invece morti in seguito al naufragio. Cronaca italiana: ha ucciso la moglie forse davanti ad alcuni familiari, poi ha chiamato i carabinieri per confessare quanto aveva fatto. La tragedia nel pomeriggio a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari, dove un 81enne ha ucciso la moglie coetanea. L'uomo è stato fermato dai carabinieri, non si conoscono i contorni della vicenda e non si sa se l'omicidio sia avvenuto al culmine di una lite. La procura di Parma ha impugnato una parte della sentenza sul caso dei neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo. I pubblici ministeri hanno presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio, partorito il 12 maggio 2023 e successivamente sepolto nel terreno dell'abitazione. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti gli elementi per dimostrare che quel bambino fosse nato vivo, una conclusione che ora la procura contesta, tornando a sostenere l'accusa di omicidio.
E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Circolazione depressionaria che si porta verso i settori meridionali. La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente stabile, con rovesci e schiarite sul versante adriatico centro-meridionale. Piogge più intense invece sulla Sicilia e sulla Calabria. Sul resto delle regioni avremo un tempo parzialmente soleggiato con cielo nuvoloso. Temperature massime ovunque sotto i 30 gradi centigradi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi, augurando a tutti voi un buon sabato.

0: Salve bambini, siete pronti per una nuova puntata del programma Ma che bravo? Io sono sempre la vostra Aurelia e sono in compagnia di Maria Francesca. Ciao Maria Francesca!
1: Ciao Aurelia e benvenuti! Siamo felici di trascorrere con voi un po' di tempo e siamo in attesa veramente che arrivi il nostro Tommy, che insolitamente è un po' in ritardo. Guarda l'orologio, Aurelia, non ti sembra che sia un po' in ritardo?
0: Ma sì, ma comunque stai tranquilla, Maria Francesca, sai, il pennuto sa badare a se stesso.
2: Oh, ragazze, meno male che vi ho trovato!
0: Visto? Che ti avevo detto?
2: Presto, chiudete le finestre, sbrancate le porte!
1: Tommy, cosa succede? Calmati, calmati!
2: Chiudete!
1: Perché ci dovremmo barricare? Che pericolo
2: mentre
1: corriamo?
2: Mentre facevo la solita strada per venire qua mi sono spaventato tantissimo.
0: Cosa ti è capitato? Ti sei scontrato magari in aria con una strega sulla sua scopa?
2: Ah, allora l'hai vista pure tu.
0: Chi?
2: La strega.
0: Ma guarda che io ho detto così per dire,
2: No, io l'ho vista veramente.
1: Ma chi hai visto? Davvero una strega? Che volava su una scopa.
2: Che volava Tom. Proprio no. Era ferma dietro una vetrina di un negozio.
0: Ferma dietro la vetrina di un negozio.
2: Anzi, ne ho viste più di una e tutte mi fissavano con uno sguardo minaccioso.
0: Io non capisco. Streghe nella vetrina di un negozio. Ma forse hai un po' la febbre e hai fatto un brutto sogno.
2: Ah, povero me, queste due non mi credono, ma vi assicuro, bambini, che le ho viste davvero.
1: Ecco perché Tommy dice di aver visto delle streghe. Non ci avevamo fatto caso, Aurelia. È la fine del mese di ottobre. Fra qualche giorno ricorre la festa di Halloween. Tanti negozi hanno esposto queste maschere, le zucche finte.
2: Sì, è vero! Ho visto anche delle zucche, maschere. Ma che vuol dire? Non erano streghe vere quelle che ho visto?
0: Certo che non erano streghe, Tommy. Le streghe mica esistono.
2: Che sollievo!
0: Sono dei fantocci.
2: Ma perché hanno esposto queste maschere orrende e spaventose?
1: Hai ragione, Tommy. Sono addobbi davvero di cattivo gusto. Stanno ad indicare l'abitudine che hanno le persone che festeggiano Halloween.
2: Quale sarebbe?
0: Beh, le persone che festeggiano Halloween di solito si travestono indossando delle orribili maschere. E sì, raffigurano dei mostri o delle streghe. E i bambini di solito hanno anche l'abitudine di andare in gruppo, di casa in casa, chiedendo dolcetto o scherzetto.
2: Queste feste e delle sue bizzarre abitudini non avevo mai sentito parlare.
1: Bene, bene,
2: finora.
1: Allora cercheremo di ragguagliarti un po', eh? Ti diremo qualche chiarimento, magari, interesserà anche i nostri piccoli ascoltatori.
0: Certo, sicuramente, infatti dicevamo che in gruppo i bambini, ma continuiamo dopo aver ascoltato un...

0: Allora, bambini e caro Tommy, innanzitutto dovete sapere che cosa significa il nome Halloween. Halloween vuol dire vigilia di ogni santi, perché ricorre il 31 di ottobre. E vi ricordo che il 1° novembre nel calendario ricorre appunto la festa di tutti i santi, giusto? Ma credetemi, Halloween di santo non ha proprio niente.
1: Visto le maschere che si indossano, ci avrei scommesso. Oh, ma spiegatevi
2: La
1: meglio.
2: festa di Halloween, anche se in Italia se ne sente parlare solo da qualche anno, in realtà ha origini molto antiche ed è nata, sapete dove? In Irlanda, tra un gruppo di contadini chiamati Celti.
0: Vedete, bambini, queste persone che vivevano tanti anni fa in Irlanda non credevano in Dio, anche perché il cristianesimo ancora non era poi così tanto diffuso come lo è adesso, e quindi non conoscevano la pace e l'amore di Gesù. Anzi, avevano delle credenze che li facevano vivere nel terrore e nella paura.
1: Cioè, a che cosa credevano?
2: Vedete, queste persone erano sicure che gli spiriti dei morti in qualche modo potessero influenzare la loro vita e in particolare credevano che nella notte di Halloween le anime delle persone malvagie tornassero dall'aldilà per spaventarli.
1: Stupidaggini!
0: Eh sì, infatti. Tommy, sono solamente delle sciocche credenze. Ma a me pare che tu ti stia avvicinando un po' troppo. Hai per caso paura?
2: Forse sì.
1: Ma cosa dici? Io volevo soltanto sentire meglio il tuo profumo.
0: Il mio profumo.
2: Che bella scusa.
0: Mamma mia.
1: È nuovo, vero?
0: No, Tommy, è sempre lo stesso.
1: Mi ha
0: Allora,
1: scoperto!
0: Tommy, hai mai sentito quell'espressione che dicevo prima, dolcetto o scherzetto? Quella che usano i bambini la sera di Halloween quando vanno di casa in casa.
1: No, sarà perché la sera ho l'abitudine di andare a nanna
2: Questa
1: presto.
2: espressione che dice Aurelia è sulla bocca dei bambini sembra una battuta spiritosa, innocente, però dovete sapere tutti quanti che in realtà ha origine proprio dalla paura che avevano quelle persone, i Celti, che credevano appunto che gli spiriti maligni li potessero infastidire e spaventare. E allora che facevano? Cosa si erano inventati? Per indurre gli spiriti a non far loro del male, per far loro capire che in realtà erano loro amici, la notte di Halloween preparavano dei dolci, tanti cibi gustosi e pensando così di offrirglieli, di fare una cosa gradita a questi spiriti, li bruciavano in un grande fuoco.
0: E molte persone presero anche l'abitudine di indossare per l'occasione dei costumi fatti di pelle di animali, perché comunque potessero essere non riconoscibili appunto agli spiriti, no?
2: Pensate un po'.
0: È così che nacque la tradizione di Halloween, il fatto di vestirsi e di andare in giro mascherati. Inoltre, per allontanare gli spiriti malvagi dalle loro case, alcuni pensarono persino di appendere ai cancelli delle lanterne costruite con delle zucche
2: Ecco le
0: che
2: zucche.
0: svuotavano per poi mettere dentro una candela e spaventare poi gli spiriti, perché queste zucche, come dire, le intagliavano, Maria Francesca, così come vediamo appunto degli oggetti che
2: Li
0: adesso si
2: fanno diventare
0: vendono.
2: quasi delle facce.
0: Esatto, in modo tale che con la luce dentro potessero spaventare gli spiriti.
2: Ma mi sembra che queste zucche vengano chiamate anche Jack.
0: Eh sì, leggevo un po' di tempo fa appunto questa cosa e il nome non sto qui ad elencare perché invito i nostri bambini magari a farselo raccontare dai propri genitori, che facessero una sana ricerca su Halloween anche i genitori, perché insomma sembra una bella festa in cui ci si diverte, però nasconde appunto dei lati oscuri,
2: Eh sì.
0: o no?
2: Sì.
0: Quindi questo Jack, che dà il nome alla zucca, appunto, è uno spiritello che vaga.
2: Quindi i Celti pensavano che ci fosse questo spirito Jack che abitava in queste zucche.
0: Sì, è una leggenda, perché praticamente il signor Jack, poverino, è morto e pare che non l'hanno voluto né in paradiso e né nell'inferno.
2: Era costretto a vagare sulla terra.
0: Esatto, e quindi giustamente
2: gli hanno trovato un posto nelle zucche.
0: Esatto. Ma andiamo avanti.
1: Allora, il travestimento, le zucche, i dolcetti erano tutti un mezzo per scacciare via gli spiriti maligni.
2: Proprio così, Tommy, hai capito bene. Erano tutti mezzucci che i Celti credevano servissero ad allontanare questi spiriti. Perciò abbiamo detto all'inizio che la festa di Halloween non ha proprio niente di santo, niente di cristiano, e i bambini che amano Gesù devono saperlo, devono sapere il motivo per cui è nata questa festa. E qual è lo scopo di tutte queste usanze e di queste tradizioni?
1: La festa di Halloween è una tradizione nata per allontanare la paura dagli spiriti maligni.
0: Esatto. E se prendiamo parte a questa festa, è come se, in un certo senso, diciamo che dicessimo che anche noi nutriamo questa paura. Ma cari bambini, noi non abbiamo paure di questo tipo, perché c'è Gesù nel nostro cuore e Gesù scaccia via ogni paura.
1: Ah, ecco perché gli addobbi di Halloween nell'atmosfera che crea questa festa sono così tetri e macabri.
2: Già, è proprio così. E pensa che differenza tra questi addobbi e con gli addobbi invece l'atmosfera che si crea nel Natale, nella Pasqua. Non è vero che c'è differenza, come la città è in festa durante il periodo di Natale o a Pasqua.
0: E gli addobbi sono bellissimi.
2: Bellissimi. E non può che essere altrimenti. Perché? Perché il Natale e la Pasqua, invece, a differenza di Halloween, sono delle feste cristiane in cui vogliamo onorare il nostro Salvatore Gesù, che è nato su questa terra. Questo ricorda il Natale, vero? Uh-huh. E per poter dare, una volta cresciuto, una volta adulto, la sua vita in sacrificio per la nostra salvezza. E questo è il significato invece della Pasqua.
0: Eh sì, il Natale infatti, come anche la Pasqua, sono feste che portano gioia, serenità, allegria. Mentre Halloween, sai, nonostante si voglia mascherare dietro questa allegria, incute però tristezza, un po' di paura.
2: È vero. E io leggevo che anche alcuni pedagogisti sono d'accordo nell'affermare che alla festa di Halloween non è il caso di
0: spingere i bambini forse
2: a partecipare sì a questa festa, perché comunque è qualcosa che incute loro un po' di
0: inconsapevole timore forse.
2: Sì, perché comunque ricorda qualcosa di occulto che a loro non è perfettamente,
0: non è chiaro, perché i bambini lo vedono come un divertimento, il fatto di dolcetto, scherzetto, il travestimento, eccetera. Quindi ovviamente, se noi grandi siamo coscienti di alcune situazioni che si nascondono dietro Halloween, i bambini sono innocenti e sono il veicolo migliore per poter propagandare questa festa. Per cui bambini, state attenti!
1: Ora che so per quale motivo è nata questa festa, io non mi divertirei mica con gli amici a domandare dolcetto o scherzetto! E voi bambini?
2: Sapete cosa pensavo? Cari amici, se vi secca stare a casa, insomma la sera di Halloween, in cui magari i vostri amici sono in giro a fare baldoria di casa in casa, e potreste decidere di dare comunque a questa sera un carattere speciale.
1: Sì.
0: Perché no, è una bella idea.
2: Potreste organizzare con i vostri genitori, magari andare a mangiare insieme con loro una pizza, oppure organizzarvi con altri amici che non vogliono festeggiare Halloween come voi, e potreste riunirvi in una casa a fare un pigiama party,
0: Nutella party.
2: Che ne dite? Se ce lo fate sapere, veniamo anche noi.
0: No, io ingrasso, se Nutella party non chiamatemi. In ogni caso, anche se Tommy sarà molto molto contento invece di partecipare alla festa dei bambini, e io invito i bambini a fare festa così come a loro piace,
2: ma una festa sana che in cui si possono davvero divertire, e a una festa a cui possono invitare il loro Salvatore Gesù.
0: Sì.
2: È una cosa che non potrebbero fare se andassero a festeggiare Halloween.
0: Non possiamo permetterci di partecipare ad una festa in cui sicuramente il Signore Gesù non andrebbe.
2: Non andrebbe, sì. In cui non si parla mai di Lui, in cui per il Signore proprio non c'è posto. E stavo pensando che il Signore, no, ci incoraggia a pensare sempre a delle cose piacevoli, no? Il Signore ci dice di essere ottimisti anche quando le cose non vanno tanto bene. Che dice il Signore? Confidate in me e che io vi aiuto. E quindi, e perciò diceva Aurelia prima, che non dobbiamo avere paura di questo tipo, perché c'è Gesù nel nostro cuore che ci incoraggia e ci dona la sua pace. E il Signore ti ricordi quel passo, Aurelia, che dice che l'oggetto dei nostri pensieri devono essere le cose vere, le cose onorevoli, le cose giuste, quelle che portano pace e allegria al nostro cuore.
0: Sì, è vero.
2: E tutto quello che Dio, Gesù, quando è stato su questa terra, ci ha detto e ci ha insegnato, Lui ci incoraggia a fare altrettanto. E sicuramente mai dalla bocca di Gesù o comunque di degli apostoli o di altri discepoli, credo, no, sia mai uscita qualcosa che potesse in qualche modo ricollegarsi ad una festa
0: simile,
2: così macabra,
0: brutta. Te lo immagini l'apostolo Paolo vestito da stregone? Dobbiamo stare attenti, perché lo zampino del diavoletto, devo dire che c'è sempre, per cui dobbiamo essere attenti, soprattutto bambini, state attenti a questa festa.
2: E poi non una volta che si partecipa ad essa, state tranquilli che
0: non vi divertireste più di tanto.
2: Sì, e poi alla fine non portereste via con voi nessuna emozione particolare, no? E una cosa che vorremmo anche dire ai genitori, è un consiglio, insomma, certamente un consiglio da parte nostra, è che non dovete incoraggiare i vostri figli in questa occasione, perché magari lo fanno le vostre amiche, fanno partecipare i loro figli a questa festa, comprano loro delle maschere per l'occasione. Noi non vogliamo fare altrettanto, e anche fare un po' di pressione perché questa pratica possa anche cessare nelle nostre scuole, perché adesso è diventata un'abitudine nelle scuole elementari o materne.
0: Io non sono mamma, però i genitori prima di ogni cosa, e anche noi come cristiani all'interno della Chiesa o comunque della nostra vita, dare una parola, come dire, sapiente al riguardo.
2: Il Signore ci ha affidato questi figli, per chi è mamma lo sa, e Lui vuole sicuramente che vegliamo su di loro e cercare di preservare i nostri bambini da usanze di questo tipo. Io credo che rientri proprio nel compito di un genitore.
0: Esatto, per cui bambini, non intristitevi se mamma e papà non vi mandano alla festa di Halloween o se a scuola non andate con il cappello da streghetta.
2: C'è sempre una Nutella party da poter organizzare.
1: Oh, no, pane e Nutella!
0: Mamma mia, io non lo so, pure i pennuti che mangiano la Nutella.
2: Beh, credo che Aurelia sia arrivato il momento della chiusura. Noi bambini vi salutiamo e magari ci capiterà anche la prossima settimana di chiacchierare insieme su questa festa, e se avete qualcosina da dirci, noi
0: scriveteci.
2: Vi ricordiamo il nostro indirizzo.
0: Allora, www.amicib.org, e nella sezione dedicata a voi bambini troverete anche modo di scriverci, ok? Un abbraccio grande grande da Aurelia
2: e da Maria Francesca, e anche
0: non dimentichiamoci
2: da Tommy.

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Ogni carne saprà che io, il Signore, ho tolto la mia spada dal fodero e non vi sarà più rimessa. Ezechiele 21:10. Una parola terribile, e si rimane ancora più sconcertati quando ci si rende conto. Qui non c'è un profeta fanatico che esprime la sua opinione su Dio. No, qui è Dio stesso a parlare. Io, il Signore. Questa parola parla dell'implacabilità di Dio. Sì, è un nemico implacabile di tutti i tipi di carne. Con carne la Bibbia si riferisce alla natura naturale e intatta dell'uomo. Questa natura carnale può manifestarsi in molte forme. In una grave schiavitù del peccato e in un'impulsività selvaggia, così come in un'autogiustizia coltivata e un orgoglio segreto. Si manifesta nel modo quotidiano di mettere il proprio io al centro della scena e di dare libero sfogo ai propri capricci. Si manifesta nella fredda scortesia, così come nella carità che cerca solo il proprio onore. E tutto questo può anche essere vestito e decorato in modo molto cristiano. Comunque sia, siamo per natura carnali. La lettera ai Romani dice: i desideri della carne sono in rivolta contro Dio. Quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. Dio è un nemico implacabile della natura carnale. Vuole ucciderla, dice il nostro testo. Se vogliamo appartenere a Dio, dobbiamo anche noi volerla uccidere. Lo vogliamo? La Bibbia indica la via. Ci si consegna con Gesù alla croce. Ci si dà con Lui alla morte e si lascia che lo Spirito Santo ci conduca a una nuova vita. Ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Amore, attiraci nel tuo morire. Lascia che con te sia crocifisso tutto ciò che il tuo regno non può ereditare. Amen.

Buongiorno cari amici radioascoltatori, al microfono per voi Carmelo. E come di consueto anche oggi staremo insieme solo qualche minuto nella trasmissione Un pensiero al giorno. Il versetto che andiamo a leggere oggi è tratto dal libro di Giovanni, capitolo 6, versetto 68, che dice: E Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna.

si racconta di un famoso principe arabo che un giorno intraprese un lungo viaggio. Chi lo avesse voluto poteva seguirlo. Il viaggio si presentava lungo e pieno di pericoli a causa dell'immenso deserto che dovevano attraversare. Lungo il viaggio il principe, vedendo che già qualcuno incominciava a scoraggiarsi dall'alto del suo cammello, lanciò dei sacchetti pieni di pietre preziose. Grande fu l'entusiasmo di alcuni. Raccolsero le perle e se ne tornarono alle loro case. Il viaggio continuò, ma la sete, il caldo e la prospettiva di un futuro oltremodo incerto creò ancora un gran senso di scoraggiamento. Il saggio principe pensò bene di lanciare altri sacchetti pieni di perle. Questa volta quasi tutti raccolsero i preziosi sacchetti e soddisfatti se ne tornarono alle loro precedenti occupazioni. Soltanto uno, malgrado tutto, continuò a seguire il suo principe, fissando lo sguardo su di lui, quasi a volergli dire: «Principe, io sono con te». Il principe, giunto in prossimità dell'oasi, si avvicinò al suo servo e chiese: «Ma tu, cosa vuoi da me? Perché non raccogli anche tu queste ultime perle preziose e te ne vai per la tua strada?» Il fedele suddito rispose: «Signore, io non cerco le tue ricchezze, i tuoi onori, i tuoi piaceri. Io voglio stare con te, voglio vivere con te». Quando il principe fece ritorno nel suo regno, chiamò il suo servo fedele e, per premiare la sua devozione, lo pose a capo delle sue milizie. Gesù rivolge a noi, come ai suoi discepoli, la stessa domanda: ve ne volete andare anche voi? Che lo scoraggiamento non ci induca a rinunciare al premio finale. Cari all'ascolto, sulle note della nostra sigla di chiusura, Carmelo vi saluta e, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

0: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
1: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 12 settembre 2026, una buona giornata a tutti voi. Avvertimento di Putin ai paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino citato dalle agenzie russe, equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Tutto ciò mentre la Russia non sta minacciando l'Europa, spiega lo zar. Ancora raid incrociati intanto sul campo di battaglia. Le truppe del Cremlino hanno colpito un'abitazione privata a Zaporizhzhia, un impianto industriale a Kryvyi Rih e un edificio residenziale a Odessa. Kiev ha invece attaccato la regione russa di Samara e un impianto chimico strategico a Toliatti. L'attività dell'oleodotto est-ovest dell'Arabia Saudita è stata temporaneamente sospesa in via precauzionale in seguito a diversi raid con droni subiti nella giornata di ieri nelle regioni di Riyadh e Medina. Lo ha reso noto il Ministero dell'Energia Saudita, spiegando che alcune persone sono rimaste ferite e hanno ricevuto assistenza medica. Team tecnici sono stati immediatamente attivati per mettere l'oleodotto in sicurezza, si legge nel comunicato. Secondo Riyadh, i droni provenivano dall'Iraq. La Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato verso il Mar del Giappone. Lo ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud, che ha confermato il rilevamento del lancio senza però fornire ulteriori dettagli. Ad agosto Pyongyang aveva già lanciato una serie di missili in mare nonostante l'apertura al dialogo da parte del presidente statunitense Trump. Trump infatti ha dichiarato di voler incontrare quest'anno il leader nordcoreano Kim Jong-un. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima, è stato rinviato a ottobre, lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanesi e israeliano si incontreranno comunque nei prossimi giorni presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti a Washington per discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione di un accordo quadro concordato a giugno, ha aggiunto il funzionario, che ha chiesto di mantenere l'anonimato. Oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto nella serata di ieri nel nord-ovest della Francia. Una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il prefetto locale si trova sul posto per coordinare le operazioni di soccorso. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente. Un nuovo lutto colpisce la famiglia reale norvegese a pochi giorni dalla morte del re Harald V. La principessa Astrid di Norvegia, sorella maggiore dell'ex sovrano, è morta ieri all'età di 94 anni. A darne notizia è stata la casa reale norvegese. Soltanto due giorni fa Astrid aveva partecipato in carrozzina ai funerali di stato del fratello, morto alla fine di agosto all'età di 89 anni. Dopo essere rimasto aggrappato per quasi tre giorni allo scafo capovolto della sua barca da pesca nelle gelide acque del mare di Bering, un quindicenne è stato trovato vivo lunedì scorso al largo dell'Alaska. Il ragazzo, che presentava sintomi di ipotermia, è stato soccorso dall'equipaggio di un peschereccio. I suoi due compagni, suo fratello di 35 anni e suo cugino, sono invece morti in seguito al naufragio. Cronaca italiana: ha ucciso la moglie forse davanti ad alcuni familiari, poi ha chiamato i carabinieri per confessare quanto aveva fatto. La tragedia nel pomeriggio a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari, dove un 81enne ha ucciso la moglie coetanea. L'uomo è stato fermato dai carabinieri, non si conoscono i contorni della vicenda e non si sa se l'omicidio sia avvenuto al culmine di una lite. La procura di Parma ha impugnato una parte della sentenza sul caso dei neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo. I pubblici ministeri hanno presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio, partorito il 12 maggio 2023 e successivamente sepolto nel terreno dell'abitazione. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti gli elementi per dimostrare che quel bambino fosse nato vivo, una conclusione che ora la procura contesta, tornando a sostenere l'accusa di omicidio. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: circolazione depressionaria che si porta verso i settori meridionali. La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente stabile, con rovesci e schiarite
sul versante adriatico centro-meridionale, piogge più intense invece sulla Sicilia e sulla Calabria. Sul resto delle regioni avremo un tempo parzialmente soleggiato con cielo nuvoloso, temperature massime ovunque sotto i 30 gradi centigradi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi augurando a tutti voi un buon sabato.

0: Una parola per oggi.
1: Con la riflessione curata da Margherita Grandi, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 10. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Nei primi 11 capitoli di Romani, Paolo spiega come la salvezza sia un'opera di grazia e nulla possa separare un credente dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Dal capitolo 12 al 16 descrive il comportamento giusto da parte di chi ha ricevuto questa meravigliosa salvezza da Dio. Qui Dio ci chiama a fare a gara per rendere onore reciproco. Ma come possiamo vivere questo comandamento? Come stimare gli altri superiori a noi stessi? E se invece ci sentiamo noi superiori a loro? La prima cosa è riconoscere che una persona è preziosa per Dio, che l'ha comprata con il sacrificio di Gesù Cristo e deve essere dunque preziosa anche per noi. Poi dobbiamo realizzare la malvagità del nostro cuore. Nei rapporti con gli altri, Dio ci chiama all'umiltà, a presumere il bene nelle intenzioni altrui, a notare negli altri qualsiasi cosa buona per cui possiamo sinceramente onorare quella persona e ad esprimere a lui questo onore. Questo incoraggerà e stimolerà l'altro a crescere nel bene ed evitare il male.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti 28 e 29. Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. E ancora, Seconda Re, capitolo 5, versetto 13. Se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta. Quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito. È troppo facile. Aver messo la salvezza alla portata di tutti è una prova dell'amore e della giustizia di Dio. Egli avrebbe potuto imporre all'uomo severe condizioni, perché questa salvezza gli è costata la morte del suo figlio, ma non l'ha fatto. Il sacrificio compiuto da Gesù è perfetto, l'uomo non ha da aggiungervi nulla. Se per orgoglio o per insegnamenti errati pensate di poter partecipare alla vostra salvezza, sappiate che la Bibbia è categorica nel mettere completamente da parte lo sforzo dell'uomo per quanto riguarda la salvezza. Infatti è scritto in Efesini capitolo 2 versetti 8 e 9: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere. Per essere salvati bisogna riconoscersi perduti e credere al valore perfetto dell'opera che Cristo ha compiuto alla croce. Quando sentiamo qualcuno dire «è troppo facile», proviamo un grande dispiacere. Se l'opera di Cristo fosse insufficiente, non ci sarebbe salvezza possibile. Se la salvezza ci è offerta gratuitamente, è perché Cristo ha pagato per noi. Il peccato che ci separava da Dio doveva essere espiato e le esigenze divine dovevano essere soddisfatte. E tutto questo è avvenuto unicamente per mezzo della morte di Cristo. Soltanto il suo sangue poteva lavarci dalla nostra iniquità, e lo ha fatto perfettamente. Nulla deve essere aggiunto. Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Ebrei capitolo 7, versetto 25. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 12 settembre e dal Salmo 31 leggeremo il verso 16 dove è scritto: fa risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto, salvami per la tua benevolenza. Le parole di questo verso sono straordinariamente attuali, anche se da millenni i cristiani di tutti i tempi le hanno recitate solo nei momenti difficili. Sono parole che delineano un'attitudine particolare del credente, perché va controcorrente. Infatti, la logica umana suggerirebbe di chiedere a Dio di risparmiargli il dolore di un momento difficile, ma qui la preghiera di Davide chiede di non essere privato dello sguardo di Dio, proprio perché, essendo nella sofferenza, la sua presenza, anche se tutto crolla intorno a lui, lo salva e ci salva da ogni pericolo. Non è un piagnisteo né un lamento, eppure Davide dice di sentirsi come un vaso rotto, quindi di essere davvero fragile. Ma la fede in quel Dio che conosce bene e che lo conosceva era sufficiente a rifugiarsi in lui ancora di più. Quanti fra noi, in un frangente anche meno drammatico, sono capaci di allontanare ogni forma di autosufficienza per chiedere a Dio: fai risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto? Davide non chiede di più, eppure essendo re, dice di essere servo. Questo è ciò che Dio ci chiede. Dio vuole essere indispensabile per noi, perché ogni cosa è in suo potere e ogni cosa vuole fare per andare incontro al bisogno dei suoi figli. Dio non vuole assoggettarci a sé, ma desidera accoglierci e dispensare la sua grazia infinita, non relegandoci al ruolo di servi inutili, ma facendoci risplendere della sua luce per elevarci al di sopra di ogni suo bene.
2: La riflessione di oggi ha per titolo: di quale luce risplendi? Mi trovavo in una mostra fotografica, dice l'autrice di questo racconto. Era la mia prima volta ed ero molto emozionata. Le foto ritraevano diversi soggetti, persone, oggetti e paesaggi. Le reputavo bellissime, ma sentii un uomo di mezza età lamentarsi perché le luci della galleria non erano sufficienti e adatte per illuminare gli ambienti della mostra. D'un tratto la mia percezione cambiò. Mi resi conto che ogni foto aveva proiettata su di sé una luce particolare che ne esaltava le qualità e la rendeva ancora più interessante. Capii in quell'istante che quelle luci mirate servivano a rendere giustizia all'artista che l'aveva scattata. La nostra vita e la nostra stessa persona sono simili a una foto scattata da un artista d'eccellenza. Alcuni però possono cercare di spegnere o indirizzare da un'altra parte la luce che mostra chi siamo e quanto valiamo. Il primo tra questi è il nemico delle nostre anime, che vuole spingerci al peccato e trascinarci nelle tenebre. Qualche buona azione, di tanto in tanto, anche se ci gratifica sul momento, riesce ad accendere solo qualche faretto. Caro amico e cara amica, per far venire fuori davvero chi siamo, abbiamo bisogno di essere illuminati dalla luce giusta. Questa luce si chiama Gesù. Lui è l'unico che può eliminare le tenebre dalla nostra vita. Tu di quale luce risplendi? Di quella di un faretto occasionale? Scegli oggi di farti illuminare dalla luce di Gesù.
3: Nel primo capitolo del libro della Genesi è scritto che Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. E poiché la prima epistola di Giovanni al capitolo 1 dice che Dio è luce, la nostra vita dovrebbe riflettere quella luce. Ma purtroppo la realtà dimostra tutta un'altra storia, perché col peccato sono entrate le tenebre. E ne abbiamo conferma dal libro della Genesi al capitolo 8, dove troviamo scritto che i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Mi chiedo, dove è finita allora quella luce? Questa domanda dovrebbe spingerci a fare un'attenta revisione del nostro cuore per capire cosa c'è dentro di noi. C'è quella luce o qualcosa la sta offuscando? Non dimentichiamo il mandato che Gesù ci ha lasciato dicendo: voi siete la luce del mondo. E se abbiamo perso la direzione, torniamo a Dio, che sarà pronto a perdonarci e a farci nuovamente brillare. Raccogliamo anche noi l'invito dell'Apostolo Paolo ai Romani, che al capitolo 13 dice così: gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Vi mando un abbraccio grande e vi auguro buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Vivo, dei Pieno Vangelo. La gratitudine profonda e genuina di una persona che ha cercato con tutto il cuore la via, la verità e la vita non può non manifestarsi, non può non essere fonte di gioia e di benedizione a coloro ai quali viene condivisa. Così i Pieno Vangelo ci stanno comunicando quanto hanno ricevuto da Gesù e noi abbiamo il privilegio e anche l'opportunità di essere edificati dalla loro musica e in maniera molto speciale dal brano odierno, in quanto è una lettura e meditazione cantata del Salmo 139. Buon ascolto!

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male, il giudizio di Dio è vicino, ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente. Non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

Siamo giunti al sabato e come ogni sabato trasmettiamo comunicando. Comunicando è il programma di notizie, testimonianze, esortazioni e musica che vede anche la vostra partecipazione. Vi auguriamo buon ascolto in nostra compagnia.

0: E vabbè, dai, iniziamo col microfono spento, quindi la voce non si sente. Si sente?
1: Si sente.
0: Si sente, si sente. Ok, si sente. Allora, tutto a posto per partire questa mattina. Buongiorno a tutti, siamo di nuovo qui per... Qua succedono le cose strane stamattina. Cosa è accaduto?
1: Un mouse. Da dove proviene questo mouse?
0: Dal cielo. Vabbè, iniziamo bene stamattina. I microfoni che non vanno, i mouse che cadono.
1: Ma da dove è caduto?
0: Sì, forse da sopra al computer. È un mouse ancora incellofanato, hai visto? È ancora chiuso, serve per quel computer di emergenza quando si sfascia qualcosa, almeno. Vabbè, dai. Abbiamo iniziato un po' avventurosamente stamattina. Dai, buongiorno a tutti. Siamo sui 97.300 MHz di Radio Logos. Sono in questo momento le 10.34 o 35, non so che ora fa il vostro orologio.
1: E 34.
0: Noi, 34, ok, va bene. E noi siamo di nuovo qui per questo appuntamento sabatino. Come si dice?
1: Sabatino. Sabatese, non si può sentire.
0: In onore di tutti i sabatini. che ci stanno ascoltando, va bene. Allora, infatti io stamattina, insomma, c'è il sole, quindi facciamo questa considerazione con Deborah. Ha detto 5 gradi al
1: sì,
0: telefonino.
1: 5 gradi.
0: Anche in macchina 5 gradi,
1: sì.
0: Diceva. Però l'aria, insomma, mi sembra abbastanza mite qui a Foggia.
1: Abbastanza.
0: Però è freddo, dai.
1: Si fa sempre.
0: È freddino. Infatti qui abbiamo acceso il condizionatore. Poi ho visto sul giornale, insomma, che siamo l'unica regione ad avere il sole stamattina. In tutta Italia c'è maltempo, tutto nuvoloso, brutto tempo, insomma, penso anche pioggia. Comunque nuvole scure era sul giornale, insomma, quindi siamo messi bene almeno per quanto riguarda la Puglia dopo, insomma, diversi giorni che il tempo, insomma, non è stato proprio clemente, soprattutto in fatto di freddo. Infatti ci stiamo accorgendo, almeno qui da queste parti, influenze, raffreddori, ne sappiamo qualche cosa, dai.
1: Allora, io...
0: Ma ti è passata comunque l'influenza, eh?
1: Sì,
0: polso, sì.
1: Sì, il problema è che mi sento ancora un po' il raffreddore perché ieri abbiamo preso tanto freddo.
0: Vabbè.
1: Ho provato una
0: magari
1: sensazione
0: qualcuno dice
1: stranissima.
0: Che cosa avete combinato, allora,
1: ho preso freddo.
0: Hai preso freddo, punto.
1: No, perché io non ho mai provato quello che ho provato ieri. Praticamente avevo freddo ai piedi inizialmente. Poi ho avuto eccessivo freddo ai piedi, ero fuori, sì. A un certo punto ho iniziato ad avere dolore alle dita dei piedi.
0: No, si stavano congelando.
1: Non mi era mai capitato e non riuscivo a camminare, camminavo tipo le papere senza piegare.
0: Se si congelano.
1: Infatti...
0: Poi dobbiamo amputare.
1: Sì, guarda.
0: Facciamo come i soldati russi, i soldati italiani in Russia che poi
1: già ieri abbiamo dovuto fare dei video, ecco.
0: Quindi la temperatura era fredda, intorno ai
1: 0 gradi. C'era molto, c'era meno uno, però c'era tantissima umidità, quindi i miei piedi proprio non rispondevano più ai comandi.
0: Poi qui in zona, qui?
1: Sì, proprio qui.
0: Quindi alla zona radio, insomma, sì. Quindi esterno, periferia di Foggia, quindi temperatura almeno 2-3
1: sì.
0: Gradi meno.
1: Comunque
0: meno
1: noi ci lamentiamo del meno 1 di ieri sera quando Matteo Diaconia, ciao Matteo, ci scrive,
0: Matteo, ciao Matteo.
1: Qui ci sono meno 6, quindi
0: vabbè. Forse
1: magari vanno anche al mare, perché per loro meno 6... Forse anche
0: forse per lui
1: rispetto...
0: un po' meno abituato alle temperature qui del sud. Infatti hanno avuto sempre la neve, faceva sempre vedere immagini in Facebook con,
1: sì, ho visto anch'io.
0: Con la macchina sempre piena di neve. Va bene, allora noi siamo di nuovo qui.
1: Sì, oltre a Matteo,
0: sì,
1: volevo salutare
0: vai.
1: Anche Franco, che è entrato anche lui in chat.
0: Ciao Franco. Ok, Franco mi pare che è stato dalle parti di Trieste, perché ho visto qualcosa in Facebook, non lo so, Franco, dici un po', sei stato a casa da mamma? Infatti ci ha parlato un po' di Bora anche, nostalgia di Trieste, non, chissà se un giorno non ritorna Franco a Trieste, lascia Manfredonia, oppure è talmente affezionato al paese acquisito che...
1: Non credo.
0: non credo. Dopo che tutta la famiglia, insomma, è stabilita qui.
1: E salutiamo anche Charlie Calzone.
0: Ciao Charlie.
1: Allora, per quanto riguarda la parte, diciamo, tecnologica, ricordiamo che abbiamo il sito radiologos.it, poi ci siamo su Facebook, abbiamo un gruppo che si chiama Radiologos e poi siamo da poco, credo un mesetto circa, anche su Instagram. Basta scrivere Radiologos FG. So che è un
0: Spiega un
1: po'.
0: po' cos'è Instagram per gli
1: Instagram
0: ignoranti come me.
1: è un social, diciamo, dove si possono pubblicare fotografie e
0: Solo
1: basta, solo
0: foto.
1: fotografie, però è carino perché ci sono foto che raccontano un po' tutto, quindi è bello. Quindi se volete seguirci, Radiologos FG, tutto attaccato. Ah, ecco, c'è Charlie che per quanto riguarda i miei piedi scrive: Deborah, per te ci vorrebbero scarpe imbottite. Sai, Charlie, io ho delle scarpe, molti si vergognano a indossarle, io no, perché quando fa freddo le metto. Sono degli stivali di pelliccia enormi, mi chiamano Goku per chi vede un cartone animato. Insomma, ho i piedi tipo l'uomo delle nevi, però sono, c'è la pelliccia dentro. Ieri non ho pensato perché ho detto: ma non, secondo me non fa tutto questo freddo. Invece
0: Invece
1: faceva
0: faceva.
1: tutto quel freddo.
0: Vabbè, tu poi sei quella della borsa calda anche. La borsa
1: No,
0: non l'hai portata?
1: oggi no.
0: Allora stai perdendo un po'
1: Lo so,
0: questo
1: perdo
0: vizio,
1: colpi.
0: questa moda. Ormai era diventata una
1: Per
0: moda.
1: me era un'esigenza più che
0: L'hai messa un
1: altro.
0: po' da parte ora.
1: Eh sì, perché
0: Eh sì,
1: comunque.
0: c'è il condizionatore, dai,
1: Sì.
0: stiamo messi bene qui dentro, dai. Vabbè,
1: Su
0: perché che
1: per
0: vuoi
1: giù.
0: dire? No, vabbè, c'è aria calda,
1: Sì.
0: insomma.
1: Da
0: Vabbè.
1: te, da me c'è il gelo sempre.
0: Ah, dici che arriva qui? Ma
1: È una
0: che
1: zona.
0: io sto in camicia.
1: Vedo te, io ho tre
0: Ho
1: maglie.
0: tolto maglia, giubbotto, insomma, sto
1: Siamo
0: in camicia.
1: diversi.
0: Va bene, se salutiamo anche tutti coloro che ci ascoltano dalla provincia. Se ci ascoltano, insomma, perché spesso abbiamo dei problemi. Naturalmente, il nostro trasmettitore abbiamo ridotto un po' la potenza visto queste bollette astronomiche. Anzi, speriamo che ci abbassino un po' l'energia elettrica, così possiamo respirare un po' con queste bollette, fatture, insomma, Enel che arrivano sempre un po' salatine per noi. E poi salutiamo naturalmente anche tutti i nostri ascoltatori in internet che ci stanno ascoltando in questo momento. E questa mattina non avete sentito, per ora almeno, per ora Davide. Infatti, se avete letto le notizie che ho messo su Radiologo, sì, in Facebook, questa mattina avremo una sorpresa. Vuoi dirlo tu, Deborah?
1: Sì, lo diciamo,
0: Sì.
1: avremo Samuele Russo in diretta con noi, insomma, noi lo chiamiamo, come dire, aspetta, non,
0: Gli
1: cioè la
0: avremo.
1: saggezza,
0: Ah,
1: proprio
0: ecco. Il saggio,
1: il
0: Samuele
1: saggio,
0: il
1: sì,
0: saggio.
1: Samuele Saggio, nel senso che gli puoi chiedere qualsiasi cosa,
0: Sa tutto,
1: lui
0: insomma, e
1: sa qualsiasi cosa, ti lascia incantato, insomma.
0: risponde prontamente su tutto in
1: Sì. Sì,
0: maniera
1: non vorrei
0: abbastanza.
1: fare troppi complimenti perché comunque lui è anche una persona umile.
0: Infatti non li vuole.
1: No, no, quindi mi fermo qui, però insomma restate all'ascolto perché sarà sicuramente un tempo ben speso.
0: Allora, mi pare che lo abbiamo avuto anche l'anno scorso, vero? Su
1: Sì.
0: per giù, 12 mesi fa, è
1: Sì.
0: stato anche qui in visita con Angela, sua moglie, e penso che anche stamattina avremo sia lui che sua moglie insieme a Davide, quindi intorno, dopo la rassegna stampa, inizierete ad ascoltare. Ricordiamo che Samuele Russo è responsabile dell'area sud Italia, quindi tutto il sud più le isole, penso, sì, mi pare anche le isole, per quanto riguarda la missione, l'associazione The Gideons
1: Gideons.
0: International, quindi impegnato soprattutto in quest'opera di evangelizzazione di missione tramite i Gedeoni, ecco, detto all'italiana. Ok, allora, dopo aver tanto parlato, prima della lettura dei fogliettini del calendario, in chat si è aggiunto qualcuno?
1: No,
0: Nessuno? Non vediamo
1: nessuno.
0: più Jonathan, Eva ancora non entra, vabbè, aspettiamo che Jonathan, chissà, dopo l'America è tornato un po' frastornato e non sta entrando più in chat, Jonathan da San Marino. Allora, mandiamo un motivo degli Hillsong, il motivo Tell the World. Traduci?
1: Sì. Vabbè, tell, dimmi la parola.
0: Parla di parola, forse.
1: No, non è
0: Parla della
1: parla.
0: parola. Vabbè, dai, ascoltiamoci,
1: Ascolta.
0: magari poi capiremo mentre va il motivo.

0: sono gli Hillsong Church, il motivo Tell the World.
1: Sono i tipici concerti degli Hillsong.
0: Ah, tutti così sono.
1: Sì, ci sono stata anch'io.
0: A Bari, quello di Bari, sì. Al teatro Team. Per scatenare il pubblico.
1: Sì, diciamo che non cantano e basta, per questo mi piacciono, perché ad esempio...
0: No,
1: non volevo dire quello. Quando siamo stati noi abbiamo avuto un momento proprio di preghiera. Loro hanno detto
0: poi...
1: adesso stoppiamo un attimo con la musica.
0: Danno spazio all'adorazione.
1: Sì, e uno pregava, un altro traduceva. No, non traduceva nessuno. Ha fatto insomma capire che si sarebbe pregato.
0: Mi pare che Samuele era appunto uno degli organizzatori di questi concerti.
1: Ah, sì?
0: Quando eravamo a Bali, sì, quando si è svolto a Bali.
1: Vedi.
0: Ok, allora stavamo dicendo di Samuele, che sarà qui Samuele Russo, responsabile dei Gideon International dell'area Sud Italia. Lo avremo qui, quindi lo ascolterete insieme a sua moglie Angela. Sta effettuando un giro qui nella nostra provincia da giovedì a Foggia, poi anche ieri.
1: Sì.
0: Bene, allora siamo contenti di averlo qui dopo almeno un annetto. Allora, andiamo con la lettura dei fogliettini di oggi, e quindi mandiamo un po' di musica.
2: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
0: Sempre se parte. Allora, vi ricordo già da ora il nostro...

0: numero telefonico, così dopo potete anche approfittare, magari dopo l'intervento di Samuele. Il nostro numero attivo durante questo programma è 0881 70 99 18. In chat sempre gli stessi, c'è sempre Matteo, Franco, Charlie e poi basta, dai, aspettiamo che entri qualche altro. Debora, poi magari ci fai qualche foto.
1: Sì, non c'è
0: Sì, ce lo
1: bisogno
0: puoi
1: di dirlo,
0: fare?
1: l'avrei fatto lo stesso.
0: Con Samuele, così anche i nostri ascoltatori che si collegano in Facebook
1: Facebook e Instagram.
0: e Instagram. Ricordiamo che abbiamo sempre la nostra chat. Se andate sul sito di Radio Logos potete cliccare sul menu chat e quindi vi si aprirà una finestrella dove potete mettere il vostro nick, il vostro nome. E quindi entrerete con noi in chat, siamo già collegati quindi in chat. Allora andiamo con la lettura dei fogliettini del calendario.
1: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la tua forza. Marco 12:30. L'amore eterno che per me giurasti il 12 d'aprile finì sui principi dell'inverno. Sono parole del poeta romanesco Trilussa. Fanno sorridere, forse anche perché oggi nessuno si attenderebbe a fare una promessa simile. Oggi è diffuso il sistema dell'usa e getta, eppure il sentimento d'amore, quando è autentico, non prevede la sua fine, non la mette in conto, non la considera naturale. Naturale è la sua permanenza, non la sua cessione. Questo perché Dio è amore, e Dio è eterno. E ha messo nel cuore dell'uomo il pensiero dell'eternità, Ecclesiaste 3:11. Se mi viene ordinato di amare Dio, non posso pensare di poterlo fare a tempo. L'amore per lui non può che essere eterno, e quindi anche ogni altra forma di amore deve essere lo stesso carattere di stabilità. Ma io posso amare Dio e il prossimo in questo modo solo perché so che Dio mi ha amato e mi ama in Gesù Cristo. Puoi dirlo anche tu?
0: Io leggo dal fogliettino Il Buon Seme, prendendo spunto da due versetti della Bibbia, il primo Atti 1:3, Gesù, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro, cioè dai discepoli, per 40 giorni parlando. E un altro versetto, Luca 24:46, così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno. Gesù è risorto? Gesù stesso aveva annunciato ai discepoli che sarebbe risorto, ma essi non avevano capito ciò che egli intendeva dire. Il sepolcro nel quale il corpo del Signore era stato deposto era stato trovato vuoto, eppure era sorvegliato da soldati ed era stato chiuso con una enorme pietra. Gesù è apparso più volte ai discepoli dopo la sua morte. Dopo essere risorto, è apparso almeno 10 volte a quelli che lo avevano conosciuto e in un caso a 500 persone in una volta. Il Signore ha dimostrato che le sue apparizioni non erano allucinazioni. Ha mangiato coi discepoli, ha parlato con loro ed essi lo hanno toccato. Ha detto a Tommaso, mostrandogli le ferite, «Porgi qua il dito e guarda le mie mani». Porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente, come dice la Bibbia in Giovanni 20:27. La risurrezione di Gesù e la venuta dello Spirito Santo, che è seguita al suo ritorno in cielo, sono il fondamento del messaggio cristiano. Atti 2:14-36. Invano i nemici di Gesù cercarono con minacce di far tacere i discepoli, testimoni della resurrezione del loro Signore. Matteo 28, 11 a 15.
1: Il suo palato è tutto dolcezza, tutta la sua persona è un incanto. Cantico dei Cantici 5:16. E come avrete notato, oggi il tema principale dei foglietti è l'amore. Nel libro L'arte di amare c'è una grande distinzione tra amore e innamoramento. Ci innamoriamo quando conosciamo qualcuno che ci attrae e lasciamo cadere le barriere che ci separano dagli altri. Condividiamo i nostri pensieri e i nostri sentimenti più intimi e abbiamo l'impressione di essere connessi nel profondo dell'anima. Quando siamo innamorati, ci sembra che la nostra coppia sia perfetta e che l'altra persona sia la più meravigliosa di questo mondo. Questo non significa amare. Cominciamo ad amare quando smettiamo di essere innamorati. L'amore richiede il conoscere l'altra persona, riconoscere i suoi difetti, il vedere il buono e il cattivo in una relazione. Molte persone finiscono i loro rapporti quando termina la magia dell'innamoramento e cominciano a rendersi conto che non è tanto meraviglioso e perfetto come credevano. L'amore è basato sulla realtà. Il vero amore non è cieco, ci vede benissimo, ma cerca anche di aiutare l'amato a migliorarsi e a superare i propri limiti. L'amore è incontrare una persona meravigliosa che non è perfetta, mettere su una bilancia i suoi pregi e difetti e dopo scegliere coscientemente di amarla. Cominciamo ad amare non quando incontriamo una persona perfetta, ma quando impariamo a vedere perfettamente una persona imperfetta. Gesù conosceva benissimo i nostri peccati e tutte le nostre imperfezioni, ma ha scelto comunque di amarci, donando se stesso al fine di salvarci. Questo è l'amore più profondo che si possa conoscere. Ogni giorno vede perfettamente le nostre mancanze, ma continua imperterrito ad amarci. Questo è l'amore che dobbiamo imparare ad avere gli uni per gli altri.
0: Infatti qui sventolano le lenzuola. Arriva vento.
1: Ma io sto cercando di mettere il calore.
0: Allora, dovresti ridurre un po' il ventilatore.
1: No, perché arriva a te, a me non arriva. Ecco, fagli riscaldare un po' così, perché se tu mi tocchi le mani, toccami le mani.
0: Fredda, mamma. È un po' fredda.
1: Un po'. Cioè, le mani di una morta. Sono freddolosa. Sì. Io non sono freddolosa.
0: Beh, scusateci, dai, questa è una chiacchierata interna qui. Va bene, 10:58. Così Deborah provvede a fare qualcosa lì con il condizionatore. Che guardi?
1: La chat.
0: Ah, perché stanno dicendo qualcosa?
1: Sì, c'è Calzolaio Foggia e dice: ragazzi, non litigate.
0: Allora, c'è Franco per esempio che dice, vuole mettere un link sul sito per Instagram.
1: Sì,
0: però non ho capito che vuol dire mandamelo qui, che cosa? Cioè, mandamelo qui.
1: Forse il link,
0: spiegati
1: ma
0: meglio,
1: non
0: Franco.
1: So.

0: Allora, scusate la pausa musicale, ma nel frattempo abbiamo avuto gli ospiti, o meglio Samuele che è entrato qui. Il microfono, Samuele è entrato qui in studio con Davide. Naturalmente Davide non è più tanto ospite perché ormai lo abbiamo da tempo qui, e siamo contenti allora di avere con noi Samuele Russo. Non so se vuole dare subito un salutino. Ciao Samuele.
1: Ah, ciao, buongiorno a tutti. Eccomi qua
0: in piena forma,
1: ancora una volta dopo un intervallo quasi di, credo,
0: un annetto,
1: credo,
0: penso
1: di un annetto, ma onorato e privilegiato di poter essere in vostra compagnia.
2: Anche allora, per noi, ci tengo a dirlo.
0: Infatti,
2: anche
0: siamo contenti, siamo... sempre, sì. Quando abbiamo un ospite così, insomma, come Samuele.
1: Troppo generosi.
0: Allora, abbiamo detto che tu sei sempre un po' così... E non vuoi che si dicano
2: i complimenti, sì, che ti facciamo magari troppi complimenti. Dice Davide, sei già sposato.
1: Sì, anche perché la generosità nelle presentazioni poi prepara un'aspettativa che non vorrei, sì, deludere, ecco perché.
2: Beh, va bene, non ti diciamo altro allora. Giustamente.
0: Vabbè, c'è Davide che parla per conto suo.
2: Eccolo.
0: Siamo
2: Davide.
0: In radio, Davide. Aspetta. È aperto, no, aspetta, ti devo aprire questo microfono un po' strano, dai. Vedi un po' se va. Sì, hai aperto?
3: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
0: È un microfono che non usiamo tanto. È acceso?
4: Sì, ecco, sì.
2: Eccolo, sì.
0: Allora ti regolo un po'. Parla.
4: Sì,
0: ciao, Davide.
4: Dicevo buongiorno a tutti gli ascoltatori, anche a chi ci segue dalla chat, e se ci sono anche detenuti dalla casa circondariale di Foggia, siamo contenti di onorare anche questa mattina, in questa trasmissione, dirvi che stiamo pregando sempre per voi, stiamo continuando a pregare, grazie, perché lunedì scorso abbiamo avuto la quinta conferenza, quindi ci siamo incontrati con una sessantina di voi. Il Signore ha guidato anche quell'incontro, e abbiamo lasciato anche del materiale, e soprattutto abbiamo lasciato la parola di Dio, che è soprattutto lei che vi porterà delle riflessioni, porterà ad ognuno di voi ad aprirla, a meditarla e a incontrare anche la volontà del Signore per voi.
0: Come si è svolto questo incontro? Raccontaci un poco, quanti ne eravate?
4: Noi siamo arrivati in 21. Con un gruppetto anche di giovani che hanno cantato due
0: tutti
4: canti.
0: Gedeoni?
4: No, il gruppetto dei giovani,
0: giovani
4: di una chiesa, sì. Il resto avevamo anche fratello che ha portato la parola, Eliseo, avevamo il Davide Martella che sta seguendo anche quattro detenuti a Foggia ed uno a San Severo per
0: diciamo
4: lo studio della
0: caso,
4: parola.
0: Lui,
4: sì, lui sì.
1: È stata fatta anche la distribuzione.
4: Poi è stata fatta la distribuzione del Nuovo
1: Testamento
4: dei Gedeoni. Sì, e i calendari, abbiamo lasciato anche un calendario con la dicitura di Radio Logos, quindi anche di lì abbiamo lasciato i calendarietti piccolini di Radio Logos e abbiamo detto gli orari di appuntamenti, le repliche e soprattutto la casella postale. Quindi se vogliono scriverci possono farlo e noi siamo lieti di rispondere, di anche essere d'aiuto tramite il fratello Davide. Che
0: quanti detenuti
4: 60.
0: Erano? 60. Come sono venuti? Sono stati
4: invitati dalla dottoressa Arena che ha organizzato, perché vengono a turni un po'.
0: Non è che possono,
4: molti di più.
0: Tutti vorrebbero venire, magari,
4: sì,
0: però
4: ma
0: non
4: ci si sono
0: può.
4: Quelli che possono e quelli che non possono, sì.
0: Cioè possono erano in che senso? Cioè, i permessi anche...
4: I permessi anche dei bracci che stanno all'interno e quindi non possono assemblarsi.
0: C'è un certo ordine, certo. Regolamento lì all'interno.
1: Ci sono delle limitazioni. Riferite ai sistemi di sicurezza all'interno dei vari settori e dei vari reparti. Però grazie a Dio.
0: Samuele è più esperto, diciamo, perché entri spesso nelle case.
1: Beh, sono diversi anni che curo, assisto, collaboro anche con l'equipe dell'osservazione e quindi mi rendo conto che alcuni metodi riferiti alla sicurezza vanno rispettati, però poi ci sono sempre dei progressi, perché ogni qualvolta c'è la dimostrazione di ubbidienza, di rispetto, e allora si aprono ulteriormente porte affinché queste manifestazioni e queste riunioni possano essere svolte.
0: Cioè si acquista una fiducia da parte delle autorità.
1: Sì, è un po' come l'accumulo dei crediti. Infatti. Bene.
0: Chi entra nelle carceri attualmente? Oltre agli evangelici, chi può entrare? Chi ha possibilità di entrare?
1: A dire la verità, in ogni carcere esiste, per regolamento e per ordinamento, esiste la cappellania. Va bene, e quindi ogni istituto di pena ha il cappellano, però poi tutti i ministri di culto hanno il permesso di poter accedere, semplicemente per quello che attiene l'aspetto e la funzione religiosa, e hanno il permesso di accedere se ne viene fatta richiesta da parte del detenuto, anche perché è parte integrante dell'ordinamento penitenziario prima e poi della madre di tutte le leggi, che è quella della Costituzione della Repubblica Italiana. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, e proprio per questo diritto di uguaglianza ogni cittadino ha il diritto di essere assistito spiritualmente dal ministro della propria fede. E oltre questo poi ci sono altre possibilità, altre figure, che sono le figure di assistenti o i promotori dei progetti. Sono due articoli sempre dell'ordinamento penitenziario che prevedono l'ingresso della società esterna alle attività intramurali. È l'articolo 17, che è finalizzato a progetti, quindi ci sono gruppi, associazioni anche di natura filantropica oltre che sociologica, che richiedono il permesso di organizzare eventuali corsi, progetti. Oppure relativamente all'articolo 78, è la funzione dell'assistente, che finalizza le proprie attività, i propri sforzi all'assistenza morale e al reinserimento sociale di ciascun individuo ristretto nella libertà durante il periodo della pena in esecuzione. Ecco, questo giusto per fare
0: tu
1: una
0: curi panoramica. Prettamente quello di Bari, il carcere di Bari.
1: Bari è quello di Trani.
0: Trani so che è un carcere, una casa
1: certo,
0: abbastanza
1: insomma,
0: dura.
1: Però insomma, ecco, grazie a Dio ci sono testimonianze, risultati. Dio ci aiuta, ma maggiormente aiuta anche la volontà di quelli
0: ci sono
1: che fanno percorso.
0: Vari livelli anche di importanza, diciamo.
1: Sì, ogni struttura carceraria è divisa in settori. In un modo particolare, quelli più evidenti sono i cosiddetti settori blu o giallo, che così volgarmente detti, ma che si identificano in AS e MS, dove per MS c'è la media sorveglianza, quindi alcuni titoli di reato meno gravi, e poi invece per altro tipo di reati c'è il reparto AS, cioè alta sorveglianza. Ecco, si distingue in questo, e sono due reparti completamente divisi quasi in tutte le strutture penitenziario.
0: Spesso veniamo accusati anche qui in radio che parliamo troppo di detenuti, però spesso si ribellano anche le forze dell'ordine, anche le guardie penitenziarie. Insomma, vi rivolgete anche a loro, no, naturalmente, quando entrate, cioè avete la possibilità anche di parlare alle forze dell'ordine all'interno del carcere?
1: Sicuramente sì, e assolutamente sì, perché non c'è nello svolgimento delle attività, e adesso rientriamo nell'ambito meramente spirituale e religioso, nello svolgimento di un ufficio di natura spirituale evangelistica, non abbiamo di fronte la necessità di discriminare i livelli e le qualità degli individui nella società, ma noi abbiamo semplicemente la necessità di partecipare la gioia della salvezza a ciascun individuo appartenente alla specie umana. Tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge, ma prima ancora che davanti alla legge, tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio.
0: Certo. Va bene, allora era importante definire anche questa cosa. Ok, allora Samuele, ti lascio la parola, così...
1: Beh, a dire la verità, proprio per non venir meno alle aspettative...
0: Cioè, visto detto che non hai dormito stanotte.
1: È stato annunciato, no, più che non dormire, ho ritenuto opportuno, ecco, onorare gli ospiti, e vorrei sottolineare questo termine. Ogni qualvolta ci rivolgiamo alle strutture penitenziarie, al di là dei termini tecnici che appartengono alla legislatura, quindi appartengono al diritto, mi piacerebbe che ciascun individuo ristretto nella libertà, in qualunque casa circondariale, carcere o penitenziario, possa essere identificato con il termine di ospite. Ecco, e quindi proprio per onorare tali ospiti, dopo che ho avuto le belle notizie delle organizzazioni e delle manifestazioni che sono state svolte, mi sono accertato che le scritture distribuite siano state quelle dei Gedeoni, ma non perché sono fazioso e non perché io sono un Gedeone, ma semplicemente perché magari gli ospiti, e nella fattispecie ospiti della casa circondariale di Foggia, perché evidentemente questa mattinata, questa trasmissione è dedicata proprio a loro in un modo particolare, probabilmente non hanno dimestichezza con le sacre scritture, perché non tutti conoscono e sanno aprire o chiudere le sacre scritture. E allora, piuttosto che portare una edizione magari comune delle sacre scritture, mi sono preoccupato di portare con me un testo dei Gedeoni, perché se quelli che ci stanno ascoltando vogliono seguire la traccia del breve messaggio indicato e magari non sono in grado di saper aprire il libro nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 1, visto che avete il libro dei Gedeoni, potete aprirlo a pagina 156 sulla prima colonna di sinistra, in modo che voi avete la possibilità di leggere queste brevi parole che troviamo scritto in questo libro straordinario e meraviglioso, che più che essere parole scritte sono parola vivente. Sono una parola che è diretta al cuore di ciascun individuo che si avvicina. È un incontro. La lettura o l'ascolto non deve essere quella metodica che appartiene all'etimo stesso. Quando diciamo leggere significa guardare con gli occhi e identificare le lettere scritte. Quando diciamo ascolto, noi immaginiamo avere le orecchie attente per cercare di decifrare i suoni che arrivano ai nostri padiglioni, ma in questo caso leggere o ascoltare significa qualcosa di più, significa accogliere, significa ricevere, significa introdurre all'interno del proprio essere affinché possa essere metabolizzato. E questo verso, che qualche verso che vi voglio leggere, si trova appunto in Giovanni 1 dal verso 35 e per i non addetti a pagina 156, prima colonna a sinistra, dove dice: il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, chiese loro: che cercate? ed essi gli dissero: Rabbi, che è un termine ebraico, ma che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: venite e vedrete. Ed essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Ed era circa la decima ora. Ecco, vedete, adesso ci siamo ambientati, per cui chiedo a tutti quanti gli ascoltatori, in un modo particolare agli ospiti dell'Istituto di Foggia, di dimenticare, di non vedere più intorno, di non guardare più l'ambiente circostante, ma di riflettere concentrandosi su quello che abbiamo letto e di andarsi a collocare lì, in questo ambiente straordinario, in questo ambiente mistico, dove vediamo che ci sono solo dei personaggi. Abbiamo detto che Giovanni era lì. Per chi non lo sapesse, Giovanni è il Giovanni il Battezzatore, o meglio conosciuto come il Battista, cioè il precursore e l'annunciatore di ciò che doveva accadere, cioè della straordinaria rivoluzione che avrebbe cambiato definitivamente il corso della storia dell'umanità. Dice che era lì, quindi in questo caso abbiamo a che fare con il profeta, con l'evangelista, con il ministro, abbiamo a che fare con qualcuno come quei cari amici che sono venuti a trovarvi, che sono venuti lì, che non solo vi hanno regalato una copia delle Sacre Scritture, ma vi hanno parlato, vi hanno annunciato, vi hanno partecipato a qualche cosa. Erano con lui dei discepoli, e i discepoli, lo dice la parola stessa, no? Discepolo viene da dish, cioè da colui che deve ricevere, da colui che deve imparare. Ecco, e chi sono quelli che devono ricevere, quelli che devono imparare? Sono quelli che hanno ricevuto la visita. Se c'è da un lato il ministro, il profeta, l'evangelista, c'è dall'altro lato l'ascoltatore. Ecco, perciò io vi voglio pregare, immaginate adesso di essere i due discepoli, perché sono due, possiamo dire, ma noi siamo più di due, siamo 50, 60, ma vedete, due nel principio matematico non è altro che il principio infinitesimale. Quando si dice due significa alcuni, quando si dice due significa tanti, molti, significa tutti. Uno dice: devo dire due parole, ma sicuramente non ne dice due. Oppure dice: avevo fame, ho mangiato due spaghetti, ma sicuramente non ne ha mangiato due. Due è il primo numero pari, e quindi quando si parla di numero pari si parla di coppia, e quando si parla di coppia si parla di proliferare, significa tanti. Quindi questi due discepoli siete tutti quanti voi, siamo tutti quanti noi. Bene, e che cosa succede? Succede che, dice il testo, Gesù stava passando e vedete questo Giovanni il Battezzatore che cosa fa? A quei due gli dà un'indicazione, dice: ecco l'agnello di Dio. Vedete, questi sono i fatti. Ecco l'agnello di Dio significa dare una indicazione. Gli amici che sono venuti a trovarvi non sono venuti a dire: ecco noi, guardate a noi. Sono venuto a trovarvi per svelarvi un segreto, per svelarvi il segreto e la soluzione dei problemi esistenziali. Sono venuti a dirvi: ecco, ecco l'agnello di Dio. Cioè sono venuti a portarvi una buona notizia. Sono stati gli araldi, i banditori, gli indicatori. Sono quelli che non sono venuti a presentare loro stessi, ma sono venuti a presentarvi chi è in grado di modificare in meglio il corso e la storia della vostra vita, come è accaduto a ciascuno di noi. Vedete, questa è una testimonianza reale, la testimonianza di chi poteva anche fregiarsi magari un tempo di dire: ma io sono il grande profeta, è stato definito il più grande di tutti i profeti, ma il più grande di tutti i profeti è anche colui che ha detto: adesso è necessario che io diminuisca e che lui cresca. Lo diciamo in un linguaggio più vicino a noi. Giovanni ha voluto dire: da questo momento in poi è necessario che io scompaia, perché quello che dovete vedere è solo Gesù. Ecco che cosa hanno fatto i nostri amici, i nostri fratelli. Sono venuti non a indicare loro stessi, non a indicare la loro organizzazione ecclesiastica, non sono venuti a dirvi che la mia chiesa è più bella della tua. Sono venuti a dirvi che è la parola, è Gesù che vi vuole incontrare e che si vuole rivelare. E qui avete visto che il testo dice ascoltando. Ascoltando, vedete, attenti, per piacere, leggete questo passo che dice: ed essi, avendo udito parlare Gesù, lo seguirono. Ecco, non dovete seguire noi. Non vi visitiamo perché vogliamo che poi diventate nostri proseliti. Noi vi visitiamo per darvi un messaggio, un annuncio, una indicazione affinché da questo momento in poi voi possiate seguire Gesù. Vedete? È una decisione. Dice che loro, dopo che l'hanno sentito parlare, hanno deciso di seguirlo. Ecco, fate attenzione, per piacere, riflettete, fate in modo che questa parola possa essere metabolizzata in ciascuno di voi, perché seguire che cosa significa? Seguire significa dire di sì. Perché se io non accetto un discorso, non seguo, me ne allontano, mi distacco. Ma seguire significa avvicinarsi, seguire significa andare il più possibile lì vicino. E questo è un modo straordinario di ricevere, di avvertire il cambiamento, di rendersi conto che qualcosa è successo. Ma per far sì che questo accada, cari amici miei, cari amiche mie, è importante prendere una decisione. Ecco, questi due, che siamo tutti quanti noi, c'è un momento particolare della vita, un momento straordinario in cui dobbiamo decidere. Dobbiamo decidere che cosa fare. Loro hanno deciso di seguire Gesù. Decidere di seguire Gesù significa decidere di diventare cristiani. Non significa definirsi cristiani. Non significa sembrare cristiani, non significa entrare a far parte di una massa in modo da assomigliare agli altri, no, significa diventare, significa trasformarsi, significa accettare che Gesù possa operare nel nostro intimo affinché da uomini umani possiamo diventare uomini cristiani. Seguire Gesù da vicino, non seguire Gesù da lontano. Sapete, molti seguono Gesù da lontano, sapete perché? Perché magari sono superstiziosi, perché magari hanno paura di Dio, hanno paura che Dio in qualche modo possa punirli. Dice: allora tanto vale, mi fa piacere, beh oggi si parla, ma mi metto assieme agli altri, ascolto, faccio, però dopo continuo a fare quello che voglio io. No, quando si sente Gesù parlare, Gesù oggi sta parlando, Gesù è lì con voi, perché Gesù lo trovate nella sua parola. Quando si sente Gesù, non ci si avvicina a Gesù per esorcizzare la paura e la morte, ma ci si avvicina a Gesù per trovare la vita, una vita esuberante, per essere finalmente liberi. Capite il concetto di libertà? Che non è la restrizione muraria intorno, ma è la libertà interiore. E finalmente aver sperimentato l'abbattimento completo della paura. Non avere più paura dell'avversità, non avere più paura della punizione, non avere più paura della maledizione. Perché? Perché in Gesù c'è la risoluzione del vero bisogno esistenziale. E vedete che Gesù è così delicato, loro hanno deciso di seguirlo. Però attenzione, leggete più avanti, c'è ancora un altro episodio straordinario, che Gesù si volta e chiede a loro: ma che cercate? Amici miei, voi che siete all'ascolto, lì, ciascuno magari nella propria camera, nel proprio reparto, nel proprio settore, ascoltando questa parola, siete interpellati da essa. Questa parola vi sta chiedendo: ma voi cosa cercate? Cosa cerchi tu? Anche se sei solo, sei lì nella tua cameretta, sei lì nel tuo angolo, cosa cerchi? E lo sapete perché Gesù fa la domanda e dice cosa cerchi? Perché Dio è il creatore degli uomini e sa che l'uomo è un essere alla ricerca. Lui lo sa che ciascuno di noi cerca qualcosa. Non c'è nessuno che non cerca niente. Sapete, sono i vivi quelli che cercano. I morti non possono chiedere niente, non cercano più niente, proprio perché sono morti. Hanno finito il corso e hanno finito l'esercizio del pensare, hanno terminato l'esercizio del riflettere. Non cercano, ma noi siamo vivi, voi siete vivi. E quindi siete alla ricerca. Ognuno di noi potrebbe formulare l'intera lista di quella che viene definita tecnicamente la desiderata. Vorrei questo, vorrei questo, vorrei questo, vorrei stare bene, vorrei la ricchezza, vorrei il benessere, vorrei il successo, ma ancora di più, la cosa straordinaria è: vorrei essere felice, vorrei ottenere la condizione di beatitudine. E gliela dobbiamo dire, sapete, a chi ci fa la domanda: cosa cercate? Perché siete qui? Che cosa volete? Sapete che cosa significa sentire Gesù, cioè Dio in persona, che dice che cosa volete? È straordinario, però è anche un momento di riflessione, perché vedete, Dio ci ha creato e ci ha dotato non soltanto di una mente, di un'intelligenza, ma ci ha creato anche dotandoci di volontà. E lui lo sa che noi vogliamo qualcosa, ciascuno di noi vuole qualche cosa. Che cosa volete? Ecco, Gesù a ciascuno di voi, a ciascuno di noi sta chiedendo: esprimi l'oggetto dei tuoi desideri. Dimmi che cosa vuoi, qual è il tuo desiderio, di che cosa hai bisogno. E di che cosa ha bisogno ciascuno di noi? Ha bisogno dell'ideale. Ognuno di noi ha un ideale. E l'ideale che cos'è? È il pacco completo del benessere. Ciascuno di noi che cosa vuole? Vuole il bene, la salute, la prosperità, il riposo, la certezza, la tranquillità, la speranza, la salvezza. Questa è la condizione, questo è il pacco completo della richiesta. Tutto questo si può chiamare felicità, ma anche un altro nome, si chiama la vita. Si chiama la vita perché la vita vera, tutte le altre forme assomigliano alla vita, ma non sono la vita, perché il desiderio dell'uomo non è essere felice in 5 minuti, essere felici in una giornata. Oggi magari gli innamorati, ecco, si incontrano, si baciano, si abbracciano, ma sono felici per un giorno. No, la desiderata dell'essere esistenziale è essere felici sempre, cioè passare dalla condizione di insoddisfazione, di infelicità, a quella della gioia completa, cioè della felicità. Ora, tutto questo, non a caso, appartiene a quegli articoli che non si possono comprare nel supermercato. La felicità è uno stato, non è materia. La felicità è condizione. Ecco perché Gesù dice: che cosa volete da me? Ma guardate un po' che risposta ottiene Gesù da questi due, da noi, da tutti quanti noi. Dice: scusa, dove abiti? Avete letto? È scritto proprio così. Dove abiti? Dice: ma è mai possibile che uno, un essere alla ricerca, vuole l'indirizzo di casa di Gesù? Guardate, amici miei, voi siete lì, prima o poi rientrerete all'interno di questa comunità più grande che si chiama la società, ma sicuramente non ci chiedete l'indirizzo di casa nostra, non vi daremo nemmeno l'indirizzo della nostra chiesa o della nostra adunanza. Dovete chiederci: dove è Gesù? Dove abiti? Perché l'hanno riconosciuto maestro, avete visto? L'evangelista, lo scrittore, lo ha voluto definire così come loro l'hanno pronunciato: rabbì, maestro. Perché maestro è sinonimo di autorità, maestro è sinonimo di verità. E chi può dare veramente tutto ciò che non si può comprare con i soldi, tutto ciò che non si può mercificare, ma si può semplicemente donare. La Bibbia ci dice che Dio ha tanto amato il mondo da dare, da donare, cioè Dio non vende, è troppo ricco, non ha niente da vendere, ma nel suo infinito amore Dio può e vuole donare, regalare. Ecco, maestro, perché si riconosce, l'uomo sa gli indirizzi di tutto ciò che appartiene all'umanità. L'uomo sa dove abita la corruzione, dove abita la cattiveria, dove abita il vizio, dove abita la malvagità, la falsità, la brutalità, la prepotenza, l'arroganza, la violenza. Noi sappiamo dove abita tutto questo, cioè noi conosciamo l'indirizzo del male. Ma nell'elenco che ci è stato fornito come generazione umana manca l'indirizzo e il numero di telefono della verità e del bene. Ma vedete, per sapere dov'è bisogna chiederlo soltanto alla fonte del bene, alla fonte della verità, a Gesù. Maestro, dove abiti? E venite, venite. Vedete, Gesù dice: venite a me voi tutti che siete afflitti, voi tutti che siete tristi, voi tutti che siete disperati, venite a me e io vi darò tutto ciò che è oggetto dei vostri desideri. Dove abiti? Perché abitare significa prendere posto. Abitare non significa andare lì per fare una visita. Abitare significa andare lì per fare residenza stabile. L'uomo è stanco del male, l'uomo è stanco dell'infelicità, l'uomo sente e avverte soltanto il bisogno, vuole andare a risiedere, vuole fare il trasferimento e vuole andare ad abitare sedendosi sulla poltrona del bene e della felicità. Bisogna andare lì dove abita, che non è un luogo, ma è uno stato interiore. Perché? Perché è quello stato che fa sentire soddisfatti, fa sentire appieni, pienamente beneficiati e liberi. Vi voglio dare un messaggio. Ricordiamoci che i negri che lavoravano nelle cotoniere erano legati ed erano incatenati, ma la loro mente, il loro spirito, la loro anima era libera. Possiamo imprigionare tutto, ma non possiamo imprigionare la mente, i pensieri, gli affetti e i desideri. Questo è il bisogno esistenziale dell'uomo. L'uomo vuole sapere soltanto dove abita, perché si vuole trasferire cultualmente, cioè vuole vivere lì dove vive la verità, lì dove vive la felicità, lì dove vive la libertà. E sapete, tutto questo si racchiude in una sola parola: lì dove vive Gesù. Ecco, allora, se oggi dovete fare una scelta, se oggi io vi affido un incarico, un impegno, va bene? Per oggi occupate uno spazio del vostro tempo a fare una riflessione su queste brevi riflessioni, breve messaggio che ho cercato di dedicare a voi, e prendete una decisione. Non c'è niente da fare. Senza prendere decisioni non si va da nessuna parte. Non si può dire vado in vacanza senza decidere dove andare. Non si può dire vado a lavorare senza sapere dove. Ciascuno di noi, quando prende una decisione, sa che cosa deve fare. Se io voglio andare a scuola, devo decidere che tipo di scuola frequentare. Se non prendo questa decisione, esco, ci sono tante scuole e non so dove andare. Se io ho deciso di essere felice, se ho deciso di cambiare, se ho deciso di essere un'altra persona, se io ho deciso di passare dalla condizione di morte a quella di vita, se io ho deciso di non essere più prigioniero del terrore, della paura, schiavo del male, devo decidere esattamente di andare nella direzione opposta. Ecco, oggi riflettete, amici miei, e poi fate la vostra decisione e decidete, perché una volta che avete deciso potete chiedere a Gesù. Ce l'avete lì, ciascuno di voi, in quel libricino che vi è stato regalato. Potete chiedere dove abiti. E quello è l'indirizzo, quello è l'elenco telefonico con l'indirizzo della felicità. Vedete, la scrittura ci dice che il principio della sapienza risiede nell'avere rispetto, nel riconoscere Dio. E soltanto lì dove abita la parola, ognuno di noi viene trasformato e da uomo umano diventa uomo in Cristo, possiamo dire diventa cristiano, non sembra cristiano, non viene definito cristiano. Perché? Perché lì, in quel posto, in quel luogo, succede una qualcosa di straordinariamente spettacolare, miracoloso, possiamo dire. Perché? Perché si fonde cultualmente l'umanità dell'uomo con la divinità di Cristo, e la verità entra in ciascuno di noi, entra nella nostra vita e si diventa quello che il Vangelo definisce un uomo nuovo. Avviene un qualcosa di spettacolare, la rigenerazione. Ciascuno di noi è stato generato in base a quelle che sono le leggi naturali della procreazione. Ma attraverso la parola divina, avviene il miracolo della rigenerazione. E quindi questa parola si incarna in ciascuno di noi e avviene quello che Gesù ha detto, rivolgendosi al Padre: io in loro e tu in me. E vedete che alla fine, all'ultimo verso, abbiamo letto che quando Gesù ha detto venite e vedrete, è scritto che essi dunque andarono. Ecco, questi hanno fatto la decisione, questi hanno proprio trovata la risoluzione ai loro bisogni. Sì, ci voglio andare. E vedete che cosa succede se fate anche voi la stessa scelta, se prendete la stessa risoluzione. È scritto qui che essi andarono e stettero con lui. Vedete che cosa è successo? Nel momento in cui voi decidete di andare lì dove c'è Gesù, nel momento in cui voi fate questa scelta di andare lì dove c'è la verità, lì dove c'è la libertà vera, che cosa accade? Accade che andate e alla fine decidete di rimanerci, cioè vi trasferite. Vi trasferite. Qui c'è anche addirittura un messaggio sottile, dice era la decima ora. Va bene. Qua chiaramente per qualcuno che vuole fare una riflessione ancora un po' più profonda, si parla di 10, perché 10 sono le 10 parole, 10 è figura della legge divina data all'umanità, va bene? Ecco, è raggiunto il 10, significa è arrivato il termine di. È il momento in cui non c'è più legge che tenga. Lo sapete perché? Perché chi incontra Gesù non ha più bisogno della legge. Non mi riferisco ai codici civili, ai codici penali, ai codici morali. Mi riferisco ai codici superiori, perché chi è in Cristo ha superato, cercando di ubbidire a tutte quante le leggi. Perché quando si accetta Gesù, l'uomo trasformato è un uomo ubbidiente, un uomo attento, è un uomo rispettoso, è un uomo saggio, è un uomo sapiente, è un uomo che può vivere nella società perché rispetta ed è rispettato dai propri simili. Ecco, raggiunta finalmente l'ora 10 significa è finito il tempo dei problemi, significa è finito il tempo del male, è finito il tempo della paura, è finito il tempo della superstizione, è finito il tempo della disperazione. Ma andando a vivere, ad abitare lì dove c'è Gesù, è cominciato il tempo della felicità, il tempo della vita, è cominciato il tempo della vita eterna. Vi auguro di cuore, carissimi amici, di poterla fare questa scelta, che è una scelta libera. Vedete, Gesù poteva imporre, dire: ah, voi siete i discepoli di Giovanni, allora venite con me perché io vi devo. No, no, Gesù ha detto: che cosa volete? Noi dobbiamo preparare un'istanza, dobbiamo interpellare la parola, gli dobbiamo dire: io voglio venire dove tu sei. E soltanto così, nella nostra dichiarazione esplicita della volontà, una volontà che è sbilanciata verso il bene, noi otterremo quello. E la Bibbia ci dà una garanzia straordinaria, dice che se noi facciamo questa scelta non c'è bisogno che gli chiediamo nient'altro, perché dice che il Padre vostro che è nei cieli sa quali sono tutte le altre cose di cui voi avrete bisogno. Affidate la vostra vita completa nelle mani di Gesù e tutti i vostri problemi, vedrete, si risolveranno. La Bibbia ha una figura straordinaria, che è quella delle montagne e delle colline, che nel momento in cui uno vive una vita esuberante in Cristo, li vede appianare. I monti e le colline si trasformano in pianura, cioè un cammino senza incidenti, un cammino senza più problematiche. Io vi ringrazio se ho rubato la vostra attenzione per questi minuti, ma vi voglio augurare di fare una giusta scelta affinché possiate essere benedetti dalla grazia di Dio. Gli amici e i fratelli che continueranno a venirvi a visitare e a trovare saranno sicuramente a disposizione affinché voi possiate trovare risposte a tutti i quesiti inerenti questa breve meditazione a voi dedicata. Io veramente, oltre a rinnovarvi il mio augurio, vi voglio salutare in quanto ho un particolare legame e affetto per tutti quelli che sono ristretti nella libertà. Dio vi benedica tutti.
3: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Allora, siamo tornati qui in studio dopo l'intervento di Samuele, che ringraziamo. Abbiamo una telefonata, non so, c'è Gerarda. Gerarda?
1: Ciao Eliseo.
0: Ciao Gerarda. Hai chiamato?
1: Abbiamo ascoltato Samuele, è stato molto incoraggiante.
0: Ecco, lui ascolti Samuele? Sì, sì, ok. Allora, Samuele, ti può anche parlare?
2: Non so.
0: Volevi dire qualcosa a Samuele, Gerarda?
1: No, volevo soltanto condividere brevemente un versetto alle sorelle, a tutte le sorelle.
0: Ah, con le sorelle? Alle sorelle?
1: Alle sorelle, Fede, tutte le
0: sì,
1: sorelle.
0: Sì. Va bene, dacci il versetto allora.
1: Posso?
0: Sì, sì, vai.
1: Allora, un versetto che mi ha molto colpito, dato la situazione che sto vivendo, in Romani 12, dove dice... lo dico a femminile: siate allegre nella speranza, pazienti nella tribolazione e perseveranti nella preghiera. Lo ripeto, siate allegre nella speranza, pazienti nella tribolazione e perseveranti nella preghiera. E il Signore vi benedica.
0: Ok, grazie Gerarda del tuo intervento.
1: Ciao.
0: Ciao, buona giornata. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, fai bene a ricordarmi di che devo spingere il tastino del telefono. Allora, Gerarda ha aperto la serie, speriamo, numerosa di telefonate. Allora, se volete chiamarci potete farlo. 0881, vogliamo ricordare il numero?
3: 0881 70 99 18 70 99 18. Vi ricordo che c'è Samuele, quindi potete approfittare a telefonarci.
0: Allora, i nostri amici detenuti non possono chiamarci, però questo messaggio, come appunto tenevamo a precisare dopo l'intervento di Samuele, è rivolto anche naturalmente prettamente ai nostri amici detenuti, però a tutti coloro che hanno ascoltato, perché è unico per tutti, no, Samuele, giusto? Quindi voi potete chiamarci, potete telefonarci, parlare direttamente con Samuele, che si tratterrà ancora qui insieme a Davide ancora 10 minuti, un quarto d'ora.
4: Vero anche che sarà pure un calendario nutrito di impegni, però che procura veramente benessere, in quanto è piacevole condividere le cose che rendono l'animo e lo spirito felice. E quando si sta insieme si sta bene, perché vedete, l'uomo nasce come essere sociale, da soli si è sempre infelici. Si può essere anche ricchi, più ricchi della terra, ma essendo soli si è semplicemente povero ricco, in quanto non c'è la felicità di poter condividere le bellezze e le ricchezze, questo sia per i beni materiali e sia per lo stato e la condizione dell'anima. Perciò è piacevole, sarà faticoso ma piacevole. Grazie.
5: No, non avevo dubbi, perché quando le cose si fanno con il cuore non si chiamano neanche sacrifici, sono cose che vengono spontaneamente, perché la nostra vita deve essere vissuta, e in particolare quella spirituale, quindi ognuno di noi giorno per giorno cresce in queste cose, quindi nella comunione con Dio prima di tutto e poi anche fra di noi. È importante, perché anche la nostra testimonianza, anche senza parlare, deve essere notata dai nostri comportamenti, dal nostro camminare, come ci insegna anche il fratello Samuele, la parola cammina.
0: Allora arriva un'altra telefonata, vediamo un po' se è da mandare in diretta. Allora, volevo dire, Samuele, ricordiamo magari chi non ti conosce, uno dei nostri nuovi ascoltatori: tu sei responsabile dell'area sud dei Gedeoni. Aspetta, ho passato. Area sud Italia dei Gedeoni, quindi sì, queste visite le fai periodicamente?
4: Sono visite periodiche che sono utili a...

0: non soltanto all'incoraggiamento, ma anche alla formazione, alle novità, a tutte quelle che possono essere agevolazioni e metodologie affinché l'attività poi della missione possa essere svolta e portata a termine nel migliore dei modi. Insomma, oggi, grazie a Dio, dopo tanti anni siamo giunti al 2015 e per gli italiani che dedicano il loro tempo volontario a questa attività, è giunto il 50° anniversario, perché è cominciato nel 1965 e quindi quest'anno, nel 2015, grazie a Dio, sono 50 anni che si porta avanti questa attività missionaria che, ribadisco quello che ho detto prima, non è finalizzata a fare proseliti, ma è esclusivamente la promozione della risoluzione dei bisogni dell'uomo, annunciare Cristo, annunciare la sua salvezza e annunciare che è sempre disponibile per chi lo vuole il pacchetto della felicità. Perché vedete, quando si dice salvezza, tante volte uno pensa a qualcosa di religioso. Ma vedete, Dio ci ha creati e nel momento in cui ci ha creati, ci ha fatti in un modo, la scrittura dice, ci ha fatti in un modo stupendo, in un modo magnifico. E questo modo stupendo è dato dalla miscela di alcuni ingredienti che appartengono allo stato proprio dell'uomo. Abbiamo i pensieri, abbiamo i sentimenti, abbiamo la ragione, abbiamo la volontà, abbiamo gli affetti, abbiamo i desideri. Tutto questo ha bisogno di essere soddisfatto. Il pacchetto della salvezza non è qualcosa che appartiene solo all'aspetto religioso, che uno pensa alla salvezza, sai, tante volte abbiamo degli esempi della storia, esempi che sono legati addirittura ai flagelli, no? Uno sembra che per essere salvato deve essere mesto, deve essere triste, deve procurarsi del male, deve soffrire, deve fare dei sacrifici, ma vedete, non è vero niente di tutto questo, perché Gesù ci dice che la salvezza è la gioia completa, cioè è la soddisfazione di tutto questo, e quindi è un pacchetto, è una valigia, è uno scrigno. Nel momento in cui dici sì a Gesù, ricevi questo pacco, ricevi questo scrigno, lo vai ad aprire e finalmente hai la risposta alle tue domande, hai l'appagamento ai tuoi pensieri, la scomparsa delle paure, cioè hai quella che tecnicamente si definisce la soddisfazione completa della vita.
1: Era bello quello che dicevi giovedì, che i campi sono oltre 200 in Italia.
0: 100, no, sono 125
1: Ah, 100,
0: attualmente.
1: però parlavi di
0: Parlavo di 2, come 2
1: 200.
0: miliardi di
1: Ah, ecco,
0: scritture distribuite nel
1: nel
0: mondo.
1: mondo, sì. Nel mondo, sì. Quindi facevi appunto
0: Non vorrei fare confusione. Il 2 è riferito al numero delle scritture distribuite fino ad oggi, che sono 2 miliardi. Se parliamo dei campi nel mondo sono 3.000 e se parliamo dei campi in Italia sono 125. Sono le nazioni in cui opera la missione che sono oramai 200 nazioni nel mondo.
1: Capito? Non so se una diretta allora.
2: Abbiamo una diretta telefonica. Pronto?
3: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno. Prego, presentati. Tanto ormai gli ascoltatori più o meno sanno chi sei, ti abbiamo già ascoltata altre volte.
1: Non so se è il caso di mettersi la cuffia.
2: Sì, si sente? Pronto?
3: Sì, ora si sente. Buongiorno,
2: Ok,
3: sono la sorella Giuseppina Costanzo. Dall'Argentina, ebbene, voglio salutare il fratello Davide, Samuele e incoraggiarvi per questa attività che state con i Gedioni. E voglio confermare proprio che sono 50 anni che questa attività si svolge, perché in Argentina io, diciamo, avevo 13 anni, vuol dire che 50 anni fa, 51 anni fa, sono venuti i Gedioni alla scuola media, e ci hanno dato il Nuovo Testamento con i salmi dei Gedioni. In quel tempo era azzurro, non so se ora pure è azzurro.
1: Sì, sì, è blu, dice Davide.
3: Blu, ecco, blu,
1: i tecnici.
3: Colori così. Allora, è proprio, bene, veramente certo che 50 anni fa avete iniziato questa attività, no? Poi nelle carceri, che fa tanto bene, no? A queste persone che stanno private della libertà, avere la parola di Dio. Bene, cari fratelli.
1: Ma Giuseppina,
3: tante grazie, che il Signore vi benedica.
1: Giuseppina, tu sei in Argentina ora?
3: No, ancora sono qua.
1: Ah, ecco, sei ancora in Italia, sì, in procinto.
3: Sono ancora in Italia, sì, devo andare incontro a mio marito che sta là aspettandomi, però ancora non ho il biglietto, ti ho raccontato l'altra volta.
1: Sì, stai cercando qualche offerta, insomma.
3: Sì, stiamo aspettando un po' e risolvere qualche cosa, allora, e accompagnando pure un po' i fratelli a California.
1: E mi sa che Samuele comunque con l'Argentina ha qualcosa, qualche feeling in comune, giusto Samuele?
0: Beh sì, è un bellissimo ricordo delle mie escursioni missionarie in Argentina, a Buenos Aires, nella provincia di Buenos Aires, e quindi mi palpita sempre il cuore quando sento qualcuno che proviene o che risiede in quelle località, e approfitto, visto che c'è stata la telefonata di Giuseppina, incaricando Giuseppina a nome degli italiani di salutare la comunità evangelica tutta che vive in Argentina. Io in un modo particolare, ho avuto la possibilità di affezionarmi un po' alle chiese di Buenos Aires come comunità e assemblee in Ciudadela, in San Martín, in Matanza, e questo risveglia sempre la mia attenzione per l'amore, per l'affetto, per il calore che c'è e per la bella e buona testimonianza. Giuseppina, Dio ti benedica, porta i nostri saluti quando tornerai lì in Argentina. Dio ti benedica.
3: Grazie fratello, e che il Signore pure vi benedica tanto a voi e tutto il vostro lavoro, perché come dice uno dei versetti della Bibbia, che il lavoro fatto per il Signore non è mai in vano, pure che i frutti non li vediamo ora, però più avanti si vedranno, no? Bene, tante grazie e benedizioni fratelli, pure a voi della radio, Eliseo, Davide, tutto lo staff, il
1: grazie.
3: Signore vi benedica tanto.
1: Dopo queste parole, Giuseppina, quasi quasi ti conviene rimanere a vita in Argentina, no?
3: Sì, bene, però sicuro che tornerò, pure
1: sono
3: che non
1: vado
3: in Argentina, ora ho mia figlia fidanzata qui, allora dobbiamo pure decidere dove facciamo la residenza, già abbiamo la residenza qua, però ci
0: allora, decidere. Allora non ti diciamo adios, ti diciamo hasta luego, Giuseppina.
3: A presto. Tante le volte pure un altro sabato ancora vi sto ascoltando, uno, due, ancora no, non so quando viaggio. Carissimi, che il Signore vi benedica.
1: Grazie Giuseppina, grazie per averci chiamato.
3: Domenica,
1: altrettanto
3: pure.
1: Anche a te. Ciao Giuseppina.
3: Ciao.
4: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Allora, anche Giuseppina è andata. Davide, può ancora qualche minuto? Aspettiamo se arriva qualche altra telefonata. Ci fate piacere. Approfittiamo della visita di Samuele, di Davide, che sono qui in procinto, appunto, insomma, vabbè, chiamateci, dai, aspettiamo.
2: Stavo allungando il brodo, ci stavo guardando.
1: No, sì, sto aspettando. No, poi vedo tutti e due, Davide e Samuele, sono
2: sì,
1: tutti e due
2: molto piene.
1: Vestiti,
2: volevo...
1: cravatta, giacca, insomma, mi condizionano un poco.
2: Perché?
1: E beh, li vedo così, insomma, non siamo abituati. Puoi parlare anche al microfono, Davide.
5: Perché siamo vestiti così?
1: Infatti. C'è un regolamento da rispettare?
0: No, non è una questione di regolamento, forse è una questione di abitudine, però caro Eliseo vorrei dirti questo,
1: sì.
0: Ricordati sempre che l'abito non fa il monaco, come la barba non fa il filosofo,
1: meno male,
0: per cui non è tanto importare apparire o sembrare quanto è essere, noi dobbiamo sempre essere, non sembrare, quindi quello che conta oltre la forma è sempre la sostanza. Gesù dice nella presentazione che ci viene fatta secoli prima della sua comparsa nella realtà sensibile, per bocca del profeta Isaia dice: non aveva nulla che apparentemente potesse attirare l'attenzione. Ecco, quindi questo è significativo. È chiaro che usi e costumi spazio-temporali tante volte ci portano ad assumere una determinata forma, forse per il lavoro che si svolge, forse per le attività e magari anche per gli incarichi, ma veramente l'abito non fa il monaco. Dio ti benedica per quello che fai e per quello che sei.
1: Grazie. Aspettiamo un po', vediamo se... Allora andiamo in diretta. No. Allora stavo chiedendo un'altra cosa, Samuele. Tu fai sempre un'attività libera, giusto? Che ti consente il tuo lavoro secolare? Tu lavori ancora, no?
0: Certo.
1: Sì.
0: Beh.
1: Quindi, però il tuo lavoro ti consente di poter dedicarti in maniera.
0: Diciamo che ho parte del mio tempo ho gradito e ho deciso di dedicarlo a queste attività, ma certo è il mio sostentamento, la mia famiglia vive del mio lavoro.
1: Certo, non è come si dice un servitore a tempo pieno, ma Samuele ha una sua attività proprio secolare. Allora, non abbiamo avuto una diretta, Deborah?
2: No, abbiamo delle richieste musicali, abbiamo un po' di richieste.
0: Allora,
2: sì, io volevo dire solo una cosa, dalla chat c'è il nick è Calzolaio Foggia, però si chiama Charlie, in realtà, e lui ha proprio scritto grazie Samuele, l'ha scritto subito dopo il messaggio che hai dato, quindi evidentemente si è sentito edificato in questo. Anche Maria in chat ribadiva il fatto che in questi giorni ti sei preso l'impegno di girare le chiese e lei ha detto un ringraziamento speciale a Samuele che ci sta regalando momenti di studio, quindi insomma anche da parte della chat ti arrivano questi ringraziamenti.
0: Mi sento veramente gratificato, non credo di aver fatto chissà cosa, ma sono soltanto cosciente di aver condiviso quello che è la mia vita, quello che è il mio pensiero, e vedete, questo è il risultato. Quindi ancora una volta la Bibbia è vera, perché dice che è bello, è piacevole ed è soddisfacente quando i fratelli sono insieme. Per me questo è un ricordo gratificante, per cui vi ringrazio per questa generosità prestatami nel volermi ascoltare.
1: No, noi ringraziamo te, Samuele, per la gradita visita che ci hai fatto. Magari ora, se Dio vuole, dobbiamo aspettare un altro anno per riavere.
5: No.
1: Ah, ecco, qualche volta, sì, infatti una volta mi pare l'avevo fatto, dice Davide, lo faremo via telefono magari.
0: Va bene, okay, sarò a disposizione, Dio vi benedica.
1: Buona continuazione di tour qui nel Foggiano e quindi un caro saluto anche a tua moglie Angela, se ci sta ascoltando.
0: Grazie, presenterò, sarà mia cura.
1: Grazie Samuele. Allora, mandiamo un motivo, intanto qui approfittiamo e salutiamo sia Samuele che Davide. Io porterò il Vangelo, Continental Italiani.

0: Allora, bene, siamo tornati qui in studio soli soletti, ci hanno lasciato sia Davide che Samuele, che ancora una volta ringraziamo per il loro gradito intervento. Allora, Deborah, mi scrivi Davide il motivo per cui ti agenta?
1: Allora, Davide Menelao mi ha chiamato a inizio. No, inizio, molto prima. Lui purtroppo non può ascoltare questa mattina, però ci teneva a fare gli auguri speciali per Maria, sua moglie, che ha compiuto gli anni 2 giorni fa, il 12 febbraio. E oltre che
0: Vuoi fare il
1: far...
0: compleanno?
1: Vai,
0: Non è?
1: vai,
0: No?
1: vai,
0: Hai parlato di compleanno e mi si è
1: vai,
0: acceso. Ma andiamo?
1: vai
0: Ma
1: per
0: andiamo?
1: Maria.
0: Eh sì, però non lo trovo. Ecco, sì, dai, è qui. No, dai, apriamo la rubrica compleanni, dai.
1: Sì, ci dobbiamo muovere perché abbiamo un sacco di motivi stamattina. Allora, come abbiamo detto, il 12 è stato il compleanno di Maria dell'Aquila, che ci ascolta sempre, ci chiama sempre. Il 18, restiamo in famiglia, sarà il compleanno di Andrea, il figlio, che compirà quest'anno 10 anni.
0: È un bel mese, febbraio, dai. 18
1: Sì, no, dicevo, compirà 18,
0: anni.
1: 18 anni, sto
0: 18, 18.
1: scherzando Andrea, se stai ascoltando, tanto lo sta ascoltando,
0: No.
1: però auguri. Il 19, quindi subito dopo Andrea, compie gli anni Nino Di Nunzio. Io mi ricordo sempre che era il 19 febbraio perché compie gli anni esattamente un mese prima di me, quindi ce l'ho sempre a mente. Il 21 Ada Scorza e poi basta perché andiamo oltre la
0: Poi andiamo alla
1: settimana
0: prossima
1: dopo,
0: settimana,
1: però
0: dai.
1: ci sono compleanni interessanti.
0: Va bene, tornando allora a Maria.
1: Tornando a Maria, Davide vuole dedicare a Maria per il suo compleanno un canto, mi ha detto un canto che le può piacere, io ho scelto uno in italiano, e ho scelto Lidia Genta, Magnificat, e Davide vuole anche salutare tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, Davide.

0: Sì, ritorniamo.
1: Sì, ritorniamo con.
0: Noiosamente.
1: Ci io picchiano.
0: Ma che vogliono questi qui?
1: No, è dedicato tutto. Insomma, questo piccolo spazio perché ridi.
0: No, magari qualcuno ha detto ancora.
1: No, sì. Comunque, volevo fare una cosa seria.
0: Vai, vai.
1: Fare gli auguri a una mia cara amica che compie oggi gli anni, quindi il 14 febbraio, si chiama Miriam. Lei adesso è in Inghilterra, quindi è lontana dalla famiglia, sta passando il compleanno lontana e è lì per imparare la lingua. E quindi Miriam, ti abbraccio forte, tanti auguri e ti voglio bene, un abbraccio.
0: Poi diciamo Maria anche Antonella del Sordo. 19?
1: Sì.
0: Però è la prossima volta?
1: No, no, va bene, oh. Sì, era, questo era giusto per farli per okay. Solo alla...
0: Va insomma, bene, Miriam è raccomandata naturalmente.
1: Sì.
0: Vabbè dai, allora andiamo avanti perché ci siamo accorti che sono le 12.36.
1: Sì, dobbiamo andare anche veloci.
0: A Giuditta che cosa diciamo?
1: Giuditta, non ce l'abbiamo in italiano, o perlomeno il motivo che vuoi, può darsi che ce l'abbiamo, però il titolo non è quello. Non, secondo me ce l'abbiamo, però adesso bisognerebbe cercarlo.
0: Lo abbiamo trovato in inglese, insomma,
1: sì,
0: strumentale.
1: Però
0: strumentale,
1: me l'ha chiesto in italiano.
0: Vabbè, invece... Invece possiamo esaudire.
1: Sì, Jonathan richiede un brano dei Cutlass dal titolo What Fate Can Do.
0: Speriamo di poterlo mandare per intero.

0: L'hai detto il titolo di questo motivo, Deborah? Il Cutlass?
1: Sì, certo.
0: L'hai detto, no?
1: Stavo
0: disattento.
1: Mai.
0: What fight?
1: Fate.
0: Can?
1: Vai. Fate. Ripeti.
0: What? Fate?
1: Fate.
0: Mi hanno insegnato così.
1: Sì, lo so, ma non è la lingua da far
0: vedere. Era proprio in inglese chi me l'ha detto.
1: Sì, ma io non ti dico che sbagli, solo che tu fai fate.
0: Sì.
1: Cacci la lingua.
0: Sì, perché quell'inglese mi ha detto devi proprio cacciare la lingua tra i denti.
1: Ma ti vedi un inglese fate. Vabbè, andiamo avanti.
0: Can do.
1: Okay. Maria,
0: scusa, ma sì. Jonathan perché non entra in chat?
1: Non riesce.
0: È finita la chat Jonathan.
1: Sì.
0: Jonathan, sicuramente qualche virus ti sei beccato.
2: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
0: Che è successo?
1: Sto rispondendo a Giuseppe che mi ha chiesto se
0: una
1: c'è tempo per un brano. Noi abbiamo altri due motivi.
0: Basta che non sia Piero come si chiama? Piero N.
1: Sì.
0: Che dura una vita. Allora, mandiamo quest'altro di Michael Smith.
1: Sì, un attimo. Allora, un attimo, Maria richiede un brano di Michael Smith. Lo dedica a tutti noi in studio. Dice lei, dice che rendiamo il sabato più bello. E come dicevo prima, oggi, perché abbiamo avuto un ospite speciale, e lei dice ai radioascoltatori, lo dedica anche che... Ah, ok.
0: Che già partito.
1: Che come ha detto Samuele, quindi tutti i radioascoltatori possano realizzare di avere questo amico speciale. Infatti il titolo, se riesco a parlare, infatti il titolo di questo brano è Quale amico in Cristo abbiamo?

0: Maria mi ricorda giustamente che lei fa anche gli auguri a suo figlio, lei lo chiama il suo piccolino Andrea, che compie il 19 e 18 anni, piccolino,
1: piccolino
0: il 19 e il 18.
1: Andrea, il 18.

0: Allora, what a friend we have in Jesus.
1: Quasi.
0: Che sguardo disgustato.
1: Ripeti. No, no, hai detto tutto bene. Una parola. What have?
0: No, have. What a friend.
1: No,
0: ho sbagliato.
1: Friend?
0: No, no, allora dillo tu.
1: Regola di friend, mai leggere la I. Quindi,
0: allora?
1: What a friend.
0: Friend, si cancella la I completamente.
1: Sì, assolutamente.
0: We have.
1: Sì.
0: In Jesus.
1: Perfetto.
0: Ok, quale amico in Cristo abbiamo?
1: Esatto,
0: bello, bellissimo.
1: Esatto, poche parole.
0: Allora,
1: mi dicono che ti tratto male, vabbè.
0: Sì, vabbè.
1: Sì, sì.
0: Questi figli ingranti.
1: Sì, pure.
0: Allora, vogliamo dire quello che aveva detto Franco parecchi
1: allora,
0: minuti,
1: sì.
0: parecchi minuti fa, dai.
1: Allora, un attimo. Allora, io volevo ricordare un
0: poi
1: attimo.
0: Poi è apparso Jonathan, quindi è entrato.
1: Sì, è entrato.
0: Salutiamo allora Jonathan che ce l'ha fatta ad entrare, quindi salutiamo la famiglia pescatore di San Marino. Intanto, mentre tu dici qualcosa, io mando il motivo di Jonathan.
1: Sì.
0: Cilia, croce cross croa, richiesto da Rocco.
1: Sì,
0: danza.
1: Richiesto da Rocco, dedicato agli ospiti della casa circondariale di Foggia.
0: Ci è arrivato un po' in ritardo, quindi lo mettiamo per ultimo.
1: Sì, è
0: no?
1: stata l'ultima richiesta
0: l'ultima
1: che ci è arrivata. Ricordiamo che comunque è l'una meno 10.
0: Sì, è tardi. Mi dicono che sono più pimpante. Deformazione professionale, va. Dobbiamo essere così per radio, ci hanno detto, quindi...
1: Solo per radio, per nella vita.
0: No, tranquilli, tranquilli. Anzi, fin troppo.

0: Bene, allora ce l'avevo fatta mandarlo per intero per la gioia di Rocco. Ok, allora sembra che siamo giunti alla fine di questo programma, quindi non ho altri motivi da inserire.
1: No, io...
0: Allora, cosa volevo dire? Ricordiamo le dirette, le foto che avevi fatto, ecco,
1: Sì,
0: quello
1: le
0: stavo ricordando.
1: metterò più tardi.
0: Avevamo promesso che facevamo vedere, appunto, sempre in tema di foto, Instagram, WhatsApp, insomma, chat, sito, no? Facebook, insomma, chi più ne ha
1: Comunque,
0: più
1: il
0: ne metta.
1: num...
0: Allora, mentre parte la sigla, io voglio ricordarvi le dirette, che abbiamo. Allora, domani culto evangelico come al solito in diretta alle ore 10:30. E poi venerdì naturalmente avremo Michele Vairo, che se ci sta ascoltando aveva detto che ci avrebbe ascoltato oggi, perché era libero da scuola, quindi lo salutiamo. Ciao Michele, avremmo, ecco, gradito magari se ci facevi un colpetto di telefono, ma avrà visto appunto la giornata intensa che abbiamo avuto e quindi ci ha lasciato stare. Quindi ricordiamo le sue dirette del venerdì alle ore 17. Sabato torniamo noi, poi alle ore 10:30. Bene, mentre Deborah sta controllando ancora. Bene, allora andiamo. Un buon pranzo a tutti. E niente? Sei ancora, salutiamo la
1: Sì,
0: chat, visto che ancora
1: non
0: stai
1: sto
0: scrivendo.
1: capendo più niente oggi. Allora, Franco
0: Ti vedo un
1: TS
0: po' distratta.
1: è distratta, ho 80 miliardi di cose, pubblica foto, rispondi, è l'una. Allora, Franco TS da Manfredonia, grazie perché insomma lui ci aiuta sempre in queste cose tecniche, infatti adesso vediamo un po' di sistemare questo WhatsApp. Jonathan da San Marino e Giuditta che sono appena entrati, Giuseppe che è uscito, io lo ringrazio per esserci stato e ci ha richiesto un brano, però purtroppo era tardi, la prossima volta lo
0: Già
1: faremo.
0: la settimana scorsa noi gliel'abbiamo
1: È
0: potuto
1: perché entra
0: inserire.
1: troppo tardi, mi spiace. Magari te lo dice in settimana e
0: Dai,
1: poi glielo
0: Giuseppe,
1: mettiamo.
0: sabato prossimo, Dio volendo, non mancheremo, dai.
1: Poi calzolaio Foggia che è Charlie, grazie anche a lui, Maria May 66.
0: Ciao a tutti, anche a tutti i nostri ascoltatori in FM e quelli in internet. Vi lascio allora con il notiziario a cura di CRC. Auguro a tutti voi un buon pranzo e un caro saluto da me, da Eliseo. A risentirci a domani con la diretta del culto. Deborah, puoi
1: Sì,
0: salutare. Sveglia.
1: scusatemi. Ciao a tutti da Deborah.
0: Ciao.

0: Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, alla stessa ora. Vi aspettiamo. Ciao da tutti noi.
1: Sono le ore 12 e 37 minuti.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono al

Notiziario del 12 settembre 2026, una buona giornata a tutti voi. Avvertimento di Putin ai paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino citato dalle agenzie russe, equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Tutto ciò mentre la Russia non sta minacciando l'Europa, spiega lo zar. Ancora raid incrociati intanto sul campo di battaglia. Le truppe del Cremlino hanno colpito un'abitazione privata a Zaporizhzhia, un impianto industriale a Kryvyi Rih e un edificio residenziale a Odessa. Kiev ha invece attaccato la regione russa di Samara e un impianto chimico strategico a Toliatti. L'attività dell'oleodotto est-ovest dell'Arabia Saudita è stata temporaneamente sospesa in via precauzionale in seguito a diversi raid con droni subiti nella giornata di ieri nelle regioni di Riyadh e Medina. Lo ha reso noto il Ministero dell'Energia Saudita, spiegando che alcune persone sono rimaste ferite e hanno ricevuto assistenza medica. Team tecnici sono stati immediatamente attivati per mettere l'oleodotto in sicurezza, si legge nel comunicato. Secondo Riyadh, i droni provenivano dall'Iraq. La Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato verso il Mar del Giappone. Lo ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud, che ha confermato il rilevamento del lancio senza però fornire ulteriori dettagli. Ad agosto Pyongyang aveva già lanciato una serie di missili in mare nonostante l'apertura al dialogo da parte del presidente statunitense Trump. Trump infatti ha dichiarato di volere incontrare quest'anno il leader nordcoreano Kim Jong-un. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima, è stato rinviato a ottobre, lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanesi e israeliano si incontreranno comunque nei prossimi giorni presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti a Washington per discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione di un accordo quadro concordato a giugno, ha aggiunto il funzionario, che ha chiesto di mantenere l'anonimato. Oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto nella serata di ieri nel nord-ovest della Francia. Una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il prefetto locale si trova sul posto per coordinare le operazioni di soccorso. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente. Un nuovo lutto colpisce la famiglia reale norvegese a pochi giorni dalla morte del re Harald V. La principessa Astrid di Norvegia, sorella maggiore dell'ex sovrano, è morta ieri all'età di 94 anni. A darne notizia è stata la Casa Reale norvegese. Soltanto due giorni fa Astrid aveva partecipato in carrozzina ai funerali di stato del fratello, morto alla fine di agosto all'età di 89 anni. Dopo essere rimasto aggrappato per quasi tre giorni allo scafo capovolto della sua barca da pesca nelle gelide acque del mare di Bering, un quindicenne è stato trovato vivo lunedì scorso al largo dell'Alaska. Il ragazzo, che presentava sintomi di ipotermia, è stato soccorso dall'equipaggio di un peschereccio. I suoi due compagni, suo fratello di 35 anni e suo cugino, sono invece morti in seguito al naufragio. Cronaca italiana: ha ucciso la moglie forse davanti ad alcuni familiari, poi ha chiamato i carabinieri per confessare quanto aveva fatto. La tragedia nel pomeriggio a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari, dove un 81enne ha ucciso la moglie coetanea. L'uomo è stato fermato dai carabinieri, non si conoscono i contorni della vicenda e non si sa se l'omicidio sia avvenuto al culmine di una lite. La procura di Parma ha impugnato una parte della sentenza sul caso dei neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo. I pubblici ministeri hanno presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio, partorito il 12 maggio 2023 e successivamente sepolto nel terreno dell'abitazione. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti gli elementi per dimostrare che quel bambino fosse nato vivo, una conclusione che ora la procura contesta, tornando a sostenere l'accusa di omicidio. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: circolazione depressionaria che si porta verso i settori meridionali. La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente stabile, con rovesci e schiarite,
sul versante adriatico centro-meridionale, piogge più intense invece sulla Sicilia e sulla Calabria. Sul resto delle regioni avremo un tempo parzialmente soleggiato con cielo nuvoloso, temperature massime ovunque sotto i 30 gradi centigradi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi augurando a tutti voi un buon sabato.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: E così siamo ad un nuovo appuntamento con A come almanacco. È quello del 12 di settembre, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto qui all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era il 12 settembre 1919 quando Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari al motto di O fiume o morte, occupava la città di Fiume. 1920, si chiudono ad Anversa i giochi della settima Olimpiade. 1938, Adolf Hitler richiede l'autonomia per i tedeschi dei Sudeti, una regione della Cecoslovacchia. 1943, Benito Mussolini viene liberato dalla sua prigione a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, da un comando tedesco guidato dal maggiore dei paracadutisti Araldo Otto Mors e dal capitano delle SS Otto Skorzeny. 1953, Nikita Khrushchev è eletto primo segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Lo stesso giorno, intanto, negli Stati Uniti, John Kennedy sposa Jacqueline Bouvier. 1974, l'imperatore etiope Haile Selassie è deposto. 1980, avviene un colpo di stato militare in Turchia. 1990, viene firmato il trattato sullo stato finale della Germania tra la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Democratica Tedesca e le quattro potenze che occuparono la Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Con esso iniziò il processo che portò alla riunificazione tedesca. 1992. Mae Carol Jemison diventa la prima donna afroamericana ad andare nello spazio. Lo stesso giorno, l'esploratore Ambrogio Fogar è vittima di un terribile incidente durante una spedizione. Rimarrà paralizzato. 2001, in risposta agli attentati del giorno precedente, dell'11 settembre contro gli Stati Uniti, la NATO invoca per la prima volta nella sua storia l'articolo 5 del suo statuto, che stabilisce che ogni attacco a uno Stato membro è da considerarsi un attacco all'intera alleanza. E chiudiamo con un'ultima notizia, che è del 12 settembre 2005. Viene quel giorno inaugurato il parco a tema Hong Kong Disneyland, della ditta Disney, ovviamente.

0: Pensieri cristiani.
1: Dopo la gloriosa esperienza sul monte della Trasfigurazione, dove lo splendore e la potenza divina si manifestarono in modo radioso, eccoci di nuovo nella valle degli uomini. Qui le cose procedono ben diversamente. Malattie, possessioni, sterili polemiche religiose sono la prosaica realtà con cui bisogna fare i conti. Ma ecco che arriva Gesù. Grazie a Dio, egli non rimane là sul monte, confinato in una dimensione alla quale solo i più santi, i migliori possono avere accesso. Anzi, viene a noi calandosi nel vivo delle nostre limitazioni, malattie, fallimenti. E subito la folla, veduto Gesù, sbigottì e accorse. È sempre una sorpresa vederlo nella nostra valle. Gesù è infinitamente diverso da tutti e la sua sola presenza in mezzo a noi è già una benedizione, ancora prima che la sua opera abbia inizio. I discepoli a questo punto avranno pensato con sollievo: ecco che arriva il Maestro, ora sistemerà tutto lui. Invece le prime parole di Gesù sono aspre e dicono: «O generazione incredula, fino a quando vi sopporterò?» Gesù non è un distributore automatico di benedizioni e guarigioni, infatti, ma è prima di tutto il Santo che viene per correggere e santificare i suoi, affinché vedano le cose come bisognerebbe guardarle e maturino. Le sue parole ci colpiscono profondamente. Sino a quando ci sopporterà? Pazienterà ancora, malgrado le nostre incredulità, la nostra infedeltà? Non lo meritiamo, eppure egli resta ancora vicino a noi e continua a sopportarci perché è lento all'ira e di grande benignità. Non approfittiamone però. E soprattutto non dimentichiamo che a motivare quella riprensione non fu un peccato palese o qualcosa di negativo che i discepoli avessero commesso, ma qualcosa che a loro mancava, la fede autentica. Troppo spesso, infatti, dimentichiamo che se la salvezza viene realizzata unicamente per fede, anche la vita del salvato deve avere sulla fede il suo solido ed esclusivo fondamento. Il metro con cui possiamo stimare il valore delle nostre azioni è unicamente la misura della fede che contraddistingue la nostra condotta. Allora, abbiamo una fede viva che sa mettere in moto il potente braccio di Dio nella nostra vita?

0: Jasper Jukebox,
1: con il quale torniamo nel lontano 1980 per ascoltare Kathy Willard in Blame It on the One.

0: piccolo dizionario biblico.
1: E secondo il testo biblico, l'airone era ed è un grande uccello acquatico che però gli ebrei, a causa di antiche usanze e leggi che sono descritte appunto nella Bibbia, non potevano mangiare.
0: Le citazioni celebri.
1: Ed oggi rivediamo insieme alcune frasi celebri che hanno a che fare con l'adattamento. La prima, di Min Siu Pao Kien, dice: il saggio sa adattarsi alle circostanze come l'acqua alla forma del vaso che la contiene. Ovidio aggiungeva al riguardo: se non hai la carrozza, va a piedi. Ed infine un anonimo diceva intorno all'adattamento: a seconda le circostanze, non soffiare contro i venti.
0: Avete ascoltato? Ah, come almanacco.
1: E conclude qui il suo percorso di oggi, per ritornare in onda domani sempre alla stessa ora, dove sarò qui ad aspettarvi. Ciao.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Francesco Thieri, portavoce di Muro 27, attivista musulmano, studioso della libertà religiosa. Ben trovato Francesco, grazie per essere con noi. Non è la prima volta che sei qui a RVS, ci fa piacere riascoltarti.
2: Grazie a voi, buongiorno. Ci pensavo quando mi avete rinvitato, andiamo più o meno per i 10 anni che ci conosciamo.
1: Vedi? Se passa il tempo, cosa un po' inquietante. Va bene, noi ti abbiamo chiamato perché abbiamo visto un tuo comunicato in rapporto alle difficoltà per la moschea a Venezia, ecco, magari potrei essere un po' più preciso, con la possibilità, insomma, che di fronte all'ennesimo no che arriva dalle autorità locali, ci sia la possibilità di una mobilitazione, addirittura di uno sciopero. Ecco, spiegaci un po' qual è la situazione, perché naturalmente questo è un tema che uno potrebbe dire: vabbè, ma io non sono mica musulmano, ma in realtà la libertà religiosa o è per tutti o non è per nessuno, praticamente è importante. Allora sentiamo Francesco, faccio un po' un aggiornamento di questa situazione.
2: Allora, un aggiornamento proprio delle ultime ore non c'è, possiamo fare un recap da quando, cioè una parte della comunità bengalese di Venezia ha annunciato questa possibilità di mobilitazione, perché ecco, non si capisce bene in che termini vogliono possano scioperare, in conseguenza alla chiusura praticamente totale dell'amministrazione comunale di fronte alla possibilità di realizzare una moschea a Mestre, dove si concentra la presenza di persone di origine bengalese che sono quasi tutti di religione musulmana, e dove da tempo hanno comprato un terreno, erano in trattativa con l'amministrazione precedente che era sempre di centrodestra, quindi quella attuale è anche una continuità politica con l'amministrazione precedente. Però ecco, si sono visti sicuramente, come purtroppo so succedere in tutte 8.000 comuni d'Italia, chiudere le porte in faccia con delle motivazioni a metà tra il banale e il volgare, tipo vi dovete integrare di più. Quindi è un...
1: Che vuol dire?
2: Queste...
1: Che vuol dire?
2: Allora, questa cosa andrebbe chiesta al sindaco, però questa a rigor di logica andrebbe chiesta al sindaco. La follia alla quale assistiamo è che è un argomento sostenuto da una parte del paese, dell'opinione pubblica, dei media, e cioè quindi ecco, una libertà religiosa a punti, con un punteggio indefinito, senza regole, perché ecco, che vuol dire? Quanto sono integrati? Allora, prima di tutto, cosa significa essere integrati? Quanto sono integrati? Quanto manca a questa integrazione completa? E soprattutto, chi la valuta? Quindi è un po' un pretesto per dire di no, ma il vero problema è sociale, che è diffusa l'idea che questa sia una posizione, magari opinabile, ma non da rigettare in toto. Ecco, mentre invece io sostengo con veemenza che è una posizione da rigettare in toto.
1: Ha il sapore di essere anticostituzionale questa posizione, mi pare, non lo so se comunque.
3: Infatti,
1: Claudio,
3: io chiedevo questo, se questo gruppo di bengalesi giustamente può anche andare a vedere, perché mi sembra che la Costituzione, giustamente Roberto diceva anticostituzionale, la Costituzione credo che su questo dica qualcosa di importante. Siccome tutti dicono che si rifanno quelli che governano la Costituzione, poi tante volte ci capita che è scritto nella Costituzione ma poi difficilmente certe cose vengano applicate.
1: Ma non è che per caso, diciamo, ci siano altri pretesti magari di carattere giuridico, poi magari e dietro ci sta quest'idea che un gruppo non merita di essere italiano, diciamo, e di godere del diritto della libertà religiosa, che è una roba aberrante. Però a volte vengono invocate questioni di sicurezza.
2: Roberto, ne parliamo appunto da 10 anni con voi.
1: Non so.
2: Ci siamo conosciuti proprio quando, con una parte cospicua della comunità bengalese a Roma, siamo scesi in piazza più volte fino a pregare al Colosseo, diciamo in quel contesto che noi ci conosciamo, perché noi ci ritroviamo con il fatto che tutti questi pretesti da sempre, per sempre, vengono tirati fuori solo quando si tratta dei musulmani. Proprio qualche giorno fa è intervenuto, mi ha anche molto ma molto ma molto sorpreso, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, cercando di stabilire le proporzioni della cosa, Quella può sembrare un'opinione sua, ma in realtà lui, in altri termini, ha enunciato ciò che dice una sentenza importante della Corte Costituzionale del 1989, che stabilisce che cos'è la laicità in Italia. Ecco,
1: lui è un avvocato, un giurista, quindi se non lo sa lui...
2: Sì, ma sono un po' tutti, avvocati in Parlamento e in politica, però sembra che nessuno capisca niente, diciamo così. Però lui è stato il primo, non è solo che è un avvocato, lui è stato il primo a stabilire le proporzioni, perché noi quando si tratta di musulmani siamo abituati, e purtroppo dico siamo abituati, a sentirci dire va bene la libertà religiosa, ma... E quindi a mettere sulla stessa bilancia cose che hanno pesi diversi. Il peso della libertà religiosa è preponderante sempre e comunque, cioè in sostanza quello che ha detto Conte, che è una cosa che non è una sua idea, ma è ciò che l'interpretazione costituzionalmente orientata delle libertà e delle esigenze anche di pubblica sicurezza, non esiste la possibilità di mettere una pregiudiziale su una confessione religiosa e non limitarne, ma praticamente tapparne questa libertà. Senti, questo è detto in estrema sintesi.
1: No, chiarissimo.
2: Quindi, però noi purtroppo siamo abituati al contrario e questo è un problema.
1: Assolutamente. Senti, ma quello che veniva adombrato, uno sciopero degli operai bengalesi nella zona di Mestre, è qualcosa di concreto dal tuo punto di vista? La saluti come una cosa positiva o invece rischia di radicalizzare il dibattito su queste questioni e magari di aggiungere dei problemi? Claudio?
3: Ma io intanto pensavo che aprire una moschea è un motivo di sicurezza, perché
1: tra l'altro,
3: certo. Qualcosa a cielo aperto dove tutti si può vedere, quindi invece lasciare questi, io li chiamo fratelli perché secondo me da un punto di vista
1: sono dei credenti,
3: religioso, diciamo che la Chiesa Avventista per questo forse è l'ambito suo migliore, che è quello proprio della libertà religiosa, perché ha sempre cercato di combattere per tutti perché ce l'abbiano, e quindi questo mi sembra un errore. Sono un po' preoccupato per loro, perché con queste nuove restrizioni non vorrei che in campagna elettorale, come già siamo, alla fine sia un pretesto per poi trovarsi a delle situazioni per cui qualcuno viene anche arrestato.
1: A questo punto ci ascoltiamo una canzone. Francesco, tieniti in mente queste due domande e poi subito dopo la canzone proviamo a dare una risposta a queste questioni che immagino siano in tanti a porre, insomma. Siamo in compagnia di Francesco Thieri, portavoce di Muro 27, attivista musulmano, studioso della libertà religiosa, e siamo partiti quest'oggi con la possibilità, la minaccia di una sorta di sciopero degli operai bengalesi nella zona di Mestre, che vogliono la loro moschea che viene sostanzialmente impedita, questo diritto di libertà religiosa, dal governo locale. Francesco Thieri, ci siamo lasciati con una serie di domande, abbiamo detto, insomma, avere una moschea significa anche avere un elemento di sicurezza e poi il rischio della competizione elettorale che faccia diventare tutto complicato, no? Nel dibattito anche su queste cose, e poi, insomma, questa prospettiva dello sciopero per un diritto di libertà religiosa sembra una roba quasi inedita nel nostro paese. Allora, Francesco Thieri.
2: Allora, le domande erano tante, parto dalla fine, parto dalla sollecitazione di Claudio sull'impegno della Chiesa Avventista per la libertà religiosa di tutti, e ricordo agli ascoltatori che già non lo sappiano che la Chiesa Avventista c'ha l'Intesa, c'ha l'8 per 1000, c'ha tutte le chiese, c'ha una facoltà universitaria che rilascia titoli riconosciuti dal MIUR ai fini dei concorsi pubblici, eccetera, quindi non avreste bisogno di niente, eppure dal punto di vista proprio dello stretto interesse vostro, eppure avete erogato più edizioni di un master sulla libertà religiosa, e io ho studiato e ho conseguito un master con voi, quindi questo è il mio ringraziamento all'impegno per la libertà religiosa di tutti della Chiesa Avventista. E torno alla primissima invece domanda di Roberto sul fatto che un'iniziativa di mobilitazione o sciopero, come la si voglia chiamare, possa inasprire il discorso. Allora, il discorso più aspro di com'è non lo si può fare. Io penso che quando sia necessario replicare nei limiti di tutto ciò che è consentito, ovviamente, quindi compresa anche eventualmente una mobilitazione, sia necessario fare. Quando si presentano le circostanze bisogna replicare. Se c'è un conflitto bisogna agirlo in qualche modo, ma anche per disinnescarlo, non si può subire quello che viene, che ci viene, a cui, quello a cui siamo sottoposti. Noi musulmani, non appena formalizziamo qualche richiesta di libertà religiosa. Ecco, quindi io sono più che contento, sempre per rispondere alla tua domanda, che si sia anche scatenata questa discussione, che qualcuno ne abbia avuto paura, perché lo stesso sindaco di Venezia rilascia parallelamente dichiarazioni da titoloni, tipo si devono integrare, tipo una moschea così grossa non si può fare, tipo lì no, la devono fare un po' più fuori, perché poi ecco, veniamo anche espulsi dalla visibilità della città. Però poi sotto sotto ha dichiarato: ma io da piccolo volevo fare il pompiere, io non sono per l'inasprimento dei toni, quindi un minimo di effetto lo ha avuto. Se qualcuno ha paura che succeda qualche cosa, perché noi quando abbiamo, lo abbiamo accennato prima, quando 10 anni fa qui a Roma, in occasione della chiusura di alcune grandi sale di preghiera che avevamo, abbiamo fatto delle manifestazioni, quando siamo andati a pregare al Colosseo, questa notizia ha fatto il giro del mondo e ci sono state delle conseguenze anche in questore, è cambiato il questore eccetera, quindi poi alla fine se si fanno queste cose si fanno anche delle brutte figure di livello internazionale nel 2026, con una medialità molto maggiore di quella che avevamo nel 2016, quindi un po' tutti lo temono. Io sono contento di questo, non è sufficiente, perché poi con la comunità bengalese, come molte comunità di origine straniera, è sottoposta a varie pressioni a 360 gradi, immagino. E quindi non è che la comandano loro a Fincantieri, anzi la stessa presenza etnica in un ambito come quello di Fincantieri, che poi è lo stesso tipo di presenza che c'è anche a Monfalcone, cioè questa presenza di bengalesi a Monfalcone, da dove partita la carriera dell'onorevole Cisint, aggredendo i bengalesi. E loro sono lì non perché gli piace Monfalcone, sono una grossa percentuale della popolazione degli ultimi anni, perché lavorano a tutti i Fincantieri, quindi anche, ci sono anche delle intermediazioni che portano un flusso da un solo paese a lavorare in una sola in un solo datore di lavoro, quindi ci sono delle dinamiche complesse e qui ci sono più persone che controllano questi bengalesi,
1: quindi
2: non è
1: non è semplice organizzare una cosa del genere, è tutto da vedere se poi
2: non è semplice, qualcosa si può fare,
1: qualcosa si può fare. Senti, allora il tempo a nostra disposizione è terminato, però io volevo segnalare sì, sono i tempi radiofonici terribili, comunque volevo segnalare un argomento che mi piacerebbe riprendere con te, Francesco, ed è il fatto che domani sappiamo che l'esecutivo, il governo raggiunge il record di longevità, sono tanti motivi per cui insomma è fiero, ecco, la componente del centrodestra, tra cui anche la regolazione dell'immigrazione. Tu però hai presentato dei dati che hai diffuso in cui dici: ma guardate che qui in realtà c'è un bel flop.
2: Sì, è una fake news, però va detta perché l'ha replicata sempre anche Conte in questi giorni, ma non è l'unico, e cioè che il decreto flussi di questo attuale governo è quello che ha previsto il maggiore arrivo di persone dall'estero, creando anche l'immigrazione irregolare, proprio come effetto. Oltre l'80% di questi flussi sono per richieste di lavoro che non vanno a buon termine, ci troviamo anche il 90% a maggio del 2025 era così, di persone che partono regolari e arrivano irregolari, quindi per cui io riesco a farlo partire, ma quando arriva qui parte irregolare con un visto provvisorio, vende anche un rene magari per qualche intermediario, e arriva qui, la procedura non si chiude e nessuno paga,
1: e rimane
2: questo che è arrivato qui poi senza rene se ne torna a nuoto dove è venuto, cioè io questo l'ho creato io questo problema.
1: Ci ritorniamo su questo argomento, perché mi sembra che insomma sia veramente importante. Claudio, una battuta?
3: Oppure se resta dove va a finire?
1: Ecco, appunto, questo è il problema. Allora, grazie davvero a Francesco Thieri per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto qui su RWS. A presto.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Margherita Grandi, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 10. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Nei primi 11 capitoli di Romani, Paolo spiega come la salvezza sia un'opera di grazia e nulla possa separare un credente dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Dal capitolo 12 al 16 descrive il comportamento giusto da parte di chi ha ricevuto questa meravigliosa salvezza da Dio. Qui Dio ci chiama a fare a gara per rendere onore reciproco. Ma come possiamo vivere questo comandamento? Come stimare gli altri superiori a noi stessi? E se invece ci sentiamo noi superiori a loro? La prima cosa è riconoscere che una persona è preziosa per Dio, che l'ha comprata con il sacrificio di Gesù Cristo e deve essere dunque preziosa anche per noi. Poi dobbiamo realizzare la malvagità del nostro cuore. Nei rapporti con gli altri, Dio ci chiama all'umiltà, a presumere il bene nelle intenzioni altrui, a notare negli altri qualsiasi cosa buona per cui possiamo sinceramente onorare quella persona e ad esprimere a lui questo onore. Questo incoraggerà e stimolerà l'altro a crescere nel bene ed evitare il male.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti 28 e 29. Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. E ancora Seconda Re, capitolo 5, versetto 13. Se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta. Quanto più ora che egli ti ha detto:

e sarai guarito. È troppo facile. Aver messo la salvezza alla portata di tutti è una prova dell'amore e della giustizia di Dio. Egli avrebbe potuto imporre all'uomo severe condizioni perché questa salvezza gli è costata la morte del suo figlio, ma non l'ha fatto. Il sacrificio compiuto da Gesù è perfetto, l'uomo non ha da aggiungervi nulla. Se per orgoglio o per insegnamenti errati pensate di poter partecipare alla vostra salvezza, sappiate che la Bibbia è categorica nel mettere completamente da parte lo sforzo dell'uomo per quanto riguarda la salvezza. Infatti è scritto in Efesini capitolo 2 versetti 8 e 9: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere. Per essere salvati bisogna riconoscersi perduti e credere al valore perfetto dell'opera che Cristo ha compiuto alla croce. Quando sentiamo qualcuno dire è troppo facile, proviamo un grande dispiacere. Se l'opera di Cristo fosse insufficiente, non ci sarebbe salvezza possibile. Se la salvezza ci è offerta gratuitamente è perché Cristo ha pagato per noi. Il peccato che ci separava da Dio doveva essere espiato e le esigenze divine dovevano essere soddisfatte. E tutto questo è avvenuto unicamente per mezzo della morte di Cristo. Soltanto il suo sangue poteva lavarci dalla nostra iniquità e lo ha fatto perfettamente. Nulla deve essere aggiunto. Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Ebrei capitolo 7, versetto 25. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 12 settembre e dal Salmo 31 leggeremo il verso 16 dove è scritto: fa risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto, salvami per la tua benevolenza. Le parole di questo verso sono straordinariamente attuali, anche se da millenni i cristiani di tutti i tempi le hanno recitate solo nei momenti difficili. Sono parole che delineano un'attitudine particolare del credente, perché va controcorrente. Infatti, la logica umana suggerirebbe di chiedere a Dio di risparmiargli il dolore di un momento difficile. Ma qui la preghiera di Davide chiede di non essere privato dello sguardo di Dio, proprio perché, essendo nella sofferenza, la sua presenza, anche se tutto crolla intorno a lui, lo salva e ci salva da ogni pericolo. Non è un piagnisteo né un lamento, eppure Davide dice di sentirsi come un vaso rotto, quindi di essere davvero fragile. Ma la fede in quel Dio che conosce bene e che lo conosceva era sufficiente a rifugiarsi in lui ancora di più. Quanti fra noi, in un frangente anche meno drammatico, sono capaci di allontanare ogni forma di autosufficienza per chiedere a Dio: fai risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto? Davide non chiede di più, eppure essendo re dice di essere servo. Questo è ciò che Dio ci chiede. Dio vuole essere indispensabile per noi, perché ogni cosa è in suo potere e ogni cosa vuole fare per andare incontro al bisogno dei suoi figli. Dio non vuole soggettarci a sé, ma desidera accoglierci e dispensare la sua grazia infinita, non relegandoci al ruolo di servi inutili, ma facendoci risplendere della sua luce per elevarci al di sopra di ogni suo bene.
2: La riflessione di oggi ha per titolo: di quale luce risplendi? Mi trovavo in una mostra fotografica, dice l'autrice di questo racconto. Era la mia prima volta ed ero molto emozionata. Le foto ritraevano diversi soggetti, persone, oggetti e paesaggi. Le reputavo bellissime. Ma sentì un uomo di mezza età lamentarsi perché le luci della galleria non erano sufficienti e adatte per illuminare gli ambienti della mostra. D'un tratto la mia percezione cambiò. Mi resi conto che ogni foto aveva proiettata su di sé una luce particolare che ne esaltava le qualità e la rendeva ancora più interessante. Capì in quell'istante che quelle luci mirate servivano a rendere giustizia all'artista che l'aveva scattata. La nostra vita e la nostra stessa persona sono simili a una foto scattata da un artista d'eccellenza. Alcuni però possono cercare di spegnere o indirizzare da un'altra parte la luce che mostra chi siamo e quanto valiamo. Il primo tra questi è il nemico delle nostre anime, che vuole spingerci al peccato e trascinarci nelle tenebre. Qualche buona azione, di tanto in tanto, anche se ci gratifica sul momento, riesce ad accendere solo qualche faretto. Caro amico e cara amica, per far venire fuori davvero chi siamo, abbiamo bisogno di essere illuminati dalla luce giusta. Questa luce si chiama Gesù. Lui è l'unico che può eliminare le tenebre dalla nostra vita. Tu di quale luce risplendi? Di quella di un faretto occasionale? Scegli oggi di farti illuminare dalla luce di Gesù.
3: Nel primo capitolo del libro della Genesi è scritto che Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. E poiché la prima epistola di Giovanni al capitolo 1 dice che Dio è luce, la nostra vita dovrebbe riflettere quella luce. Ma purtroppo la realtà dimostra tutta un'altra storia, perché col peccato sono entrate le tenebre. E ne abbiamo conferma dal libro della Genesi al capitolo 8, dove troviamo scritto che i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Mi chiedo, dove è finita allora quella luce? Questa domanda dovrebbe spingerci a fare un'attenta revisione del nostro cuore per capire cosa c'è dentro di noi. C'è quella luce? o qualcosa la sta offuscando? Non dimentichiamo il mandato che Gesù ci ha lasciato dicendo: voi siete la luce del mondo. E se abbiamo perso la direzione, torniamo a Dio, che sarà pronto a perdonarci e a farci nuovamente brillare. Raccogliamo anche noi l'invito dell'Apostolo Paolo ai Romani, che al capitolo 13 dice così: gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Vi mando un abbraccio grande e vi auguro buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: things for the way they really are. Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart. Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Consigli per tutti, questo il titolo che deriva proprio dal capitolo 5, i primi 7 versetti della lettera di Pietro, la prima delle due che Pietro scrive e che troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia. Stiamo proseguendo il nostro itinerario attraverso queste righe, attraverso queste pagine e siamo giunti ad un momento molto particolare in cui Pietro ha già iniziato a mettere in guardia i credenti, già lo abbiamo visto nelle precedenti puntate di appuntamento con Dio, e oggi arriva a dei consigli di comportamento, diciamo così, soprattutto nei rapporti tra i giovani e gli anziani e nel rapporto fra gli anziani e la Chiesa, la comunità di appartenenza. Ma sotto la parola anziano, nell'idea evangelica non c'è l'idea dell'età anagrafica. Sì, a volte può coincidere, ma non sempre. Gli anziani nella prima chiesa cristiana, come anche in tante chiese evangeliche oggi, sono i primi responsabili di una chiesa, di una comunità ecclesiale, di un gruppo di fratelli e sorelle che si riuniscono insieme nell'adorazione. E la parola anziano sta ad indicare l'esperienza da un punto di vista, sta anche ad indicare il fatto di essere già addentrati nella spiritualità rispetto ad altri che magari si accostano al Signore, alla conoscenza della parola di Dio da meno tempo o da pochissimo tempo. E quindi vorrei rimanere qui su questo gioco di parole che un po' riguarda l'età, un po' riguarda invece l'esperienza, perché anziano di una comunità poteva essere, può essere anche una persona giovane, come ad esempio capita a Timoteo che riceve dall'apostolo Paolo delle esortazioni e degli incoraggiamenti, visto che lui è giovane e un anziano di una chiesa. Ecco, ma ritorniamo invece a Pietro, ritorniamo all'inizio del capitolo 5 della prima lettera di Pietro, e lui dice: ora una parola a voi che siete i responsabili della chiesa, che siete gli anziani della chiesa, anch'io sono uno di voi. Con i miei occhi io ho visto Cristo morire sulla croce. E Pietro ricorda ancora quella esperienza straziante, quando lui di esperienza, scusate il gioco di parole, nella fede ne aveva poca, e quindi aveva avuto paura, aveva visto sì Gesù con i propri occhi morire sulla croce, ma lo aveva visto a distanza, si era allontanato, era scappato lui insieme in pratica a tutti gli altri apostoli, solo il giovane Giovanni poi lo troviamo ai piedi della croce insieme a Maria, la mamma di Gesù, e alle altre donne. Pietro invece ha questo strazio nel proprio cuore perché rivive la vigliaccheria di quei momenti da parte sua, e rivive anche il dolore per la morte di Cristo. Ma del tempo sono passati degli anni da quel momento, e il cuore di Pietro, la mente di Pietro, l'esperienza di Pietro sono cambiate. Pietro adesso è una persona pienamente realizzata nella sua vita di uomo e anche nella sua vita di cristiano, di credente. E quindi è proprio per questo motivo che lui dà dei consigli così importanti e dice proprio agli anziani, ai responsabili delle comunità, di avere cura del gregge che Dio vi ha affidato. Queste sono le sue testuali parole. Sorvegliatelo di buona voglia, non per obbligo, non per interesse, non perché volete averne un tornaconto in termini di prestigio, in termini di potere, in termini di visibilità, in termini economici. Insomma, ci possono essere tanti motivi, sicuramente per poter fare l'anziano di una chiesa, il responsabile di una chiesa, ma Pietro dice qui: abbiate cura del gregge che è Dio stesso ad avervi affidato, e sorvegliate il gregge di Dio di buona voglia, con gioia, non per obbligo, ma perché desiderate con tutto il cuore fare ciò che lo stesso Signore desidera. E non siate tiranni, testuali parole di Pietro, con quelli che vi sono stati affidati. Non abbiate comportamenti vessatori, ma guidate le persone solo con il vostro buon esempio. Fate vedere qual è il giusto comportamento, il vero comportamento di una persona che crede in Dio. E allora, quando apparirà Cristo, e continua qui l'Apostolo, il capo di tutti i pastori, voi riceverete una gloriosa ricompensa che durerà per sempre. E Pietro stesso dice: anch'io che ho visto morire Cristo sulla croce, quando Cristo tornerà, parteciperò alla sua gloria e al suo onore. Saremo tutti insieme a lui nel suo ritorno. E poi Pietro si rivolge anche ai giovani. Continueremo su questo tema fra poco, perché è interessante vedere ancora alcuni dettagli. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio, consigli per tutti, il tema di oggi, e sono i consigli che Pietro dà, lo ricordiamo, nella sua prima lettera al capitolo 5 e all'interno dei versetti da 1 a 7. E consigli che dà, lo abbiamo visto nel segmento precedente, intanto agli anziani, gli anziani di una chiesa, gli anziani di una comunità ecclesiale, coloro che guidano questa chiesa e questa comunità, che potrebbero anche non essere anziani d'età, se vogliamo, ma Pietro però mette in contrapposizione proprio gli anziani, quindi l'età comunque c'entra, con i giovani, e dice: allo stesso modo voi giovani ubbidite agli anziani, così come gli anziani si rifanno a quella che è la volontà di Dio. Gli anziani, lo abbiamo visto, ricevono da Pietro l'esortazione a non comportarsi in maniera vessatoria con quelli che gli sono stati affidati, di non guidare la Chiesa per un proprio tornaconto o per un proprio interesse. E allora questi suggerimenti, visto che i precedenti sono scritti sulla lettera stessa, sono suggerimenti rivolti in qualche modo anche ai giovani. Voi giovani, allora, allo stesso modo, nella stessa maniera, ubbidite agli anziani. E tutti voi, tutti quanti voi, giovani e anziani, anziani e giovani, siate pronti a servirvi a vicenda con umiltà. Eccola qui la parola chiave, il fulcro su cui girano, ruotano tutti i consigli che qui Pietro dà a tutti quanti. Umiltà. E qui Pietro cita, come abbiamo visto anche nei capitoli precedenti della lettera, quella che per noi è la prima parte della Bibbia, l'Antico Testamento della Bibbia, con questa frase: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili, cioè dà delle benedizioni speciali a coloro che si umiliano. E se voi vi umilierete, dice ancora, sotto la potente mano di Dio, al momento giusto Dio vi rialzerà. Ecco, da noi non deve partire la superbia. Da noi non deve partire l'orgoglio, oppure l'arroganza. Non deve esserci questo atteggiamento di presunta superiorità nei confronti di chiunque. Ma è l'umiltà quella che deve guidarci. E questo concetto è così importante che anche un altro apostolo che scrive una lettera riportata nel Nuovo Testamento della Bibbia, Giacomo, riporta la stessa frase dall'Antico Testamento, cioè Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Ed anche Giacomo dice: umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Chissà perché questa ulteriore esortazione per tutti è anche ribadita, diciamo così, non solo da Pietro, ma ribadita anche da Giacomo. Beh, io una risposta me la sono data, perché proprio gli apostoli, quando ancora non avevano fatto un'esperienza piena, un'esperienza completa, totale con Gesù, un'esperienza vera, ai loro inizi, nei primi momenti, nei primi anni, avevano un'idea di se stessi che li portava a sentirsi migliori degli altri. Beh, due apostoli, nel momento in cui tutto il gruppo con Gesù si trova a passare nella regione della Samaria e gli viene impedito di attraversarla per andare a Gerusalemme dalla via più breve, beh, due di loro chiedono a Gesù: Signore, che ne dici? Facciamo scendere nel tuo nome del fuoco dal cielo e li uccidiamo tutti, visto che non ci hanno fatto passare questi samaritani. Oppure Pietro stesso, che aveva sguainato la spada contro uno dei servitori che sono insieme alle guardie nel momento in cui Gesù viene arrestato, e con la spada Pietro aveva tagliato l'orecchio di questo servitore, e tanti altri ancora che si sentivano chissà che, o chissà chi, si potrebbe dire oggi. Beh, la loro esperienza gli ha insegnato molto, ed è questa esperienza che gli apostoli, che Pietro qui in maniera particolare vogliono trasmettere, vuole trasmettere anche a noi oggi. Perché la società di oggi, parliamoci chiaro, la potremmo definire addirittura il regno della superbia, il regno dell'orgoglio, il regno dell'arroganza. E utilizzo anche una parola un po' desueta, un po' antiquata, il regno della vanagloria. Sono due parole in realtà, ma è tutta unita poi in una, vanagloria, la gloria vana, la gloria inutile, la gloria inesistente. Perché la vera gloria, dice Pietro, è quella che se facciamo la volontà di Dio oggi, rimanendo umili, umiliandoci davanti al Signore, la vera gloria sarà quella che proprio il Signore Gesù ci darà per sempre nel momento in cui ritornerà. Lui, nella sua vera gloria, ritornerà qui sulla terra per portarci tutti con sé nel cielo. Ed è quindi importante, care amiche, cari amici, riflettere su questo. Sì, possiamo essere forse già oggi dei credenti, possiamo essere forse già oggi degli anziani di una chiesa o dei giovani che stanno in una chiesa, ma forse oggi possiamo invece essere ancora dei non credenti o dei parzialmente credenti o dei dubbiosamente credenti. E sembro quasi cettola qualunque, vero? Scusatemi un po' l'ironia, ma è un'ironia buona, un'ironia amorevole, un'ironia che vuole manifestare in noi e per noi invece il bene che il Signore Gesù riversa su tutte e su tutti, sia che oggi crediamo, sia che oggi non crediamo, o non crediamo ancora, per meglio dire. Perché se c'è un destino a cui il Signore Gesù ci ha chiamati, è proprio questo, quello di credere in Lui. Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Vivo, dei Pieno Vangelo. Il meraviglioso canto di oggi è la dichiarazione in musica del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, cantata dai Pieno Vangelo. In principio era la parola, con Dio, la parola era Dio, la parola è Gesù. Io vi chiedo di fermarvi un momento e di restare in silenzio a meditare le parole di questo brano. La parola, buon ascolto.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: o mi prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale.
1: Tu non hai interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Salutiamo il nostro ospite nella nostra scaletta. A questo punto si tratta del professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno professore, grazie per
2: buongiorno
1: essere
2: buongiorno a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Allora, vogliamo riprendere una notizia che era ben presente sui giornali di ieri, e cioè la scomparsa di Enzo Bianchi. Si leggeva sul Corriere della Sera: il Vangelo, Bose e l'esilio. Addio Enzo Bianchi, il monaco inquieto dalle parole mai scontate. Il Fatto Quotidiano invece titolava: la fede appassionata di un irregolare. La Stampa di Torino: quello di Enzo Bianchi era un monachesimo civile, viveva una solitudine ospitale. E insomma, tante parole, tanti omaggi a una figura che è stata però anche una figura controversa nel mondo cattolico. Una vicenda, quella di Bose, una comunità che lui ha fondato e da cui è stato anche allontanato. Ecco, lei ha avuto la possibilità di conoscerlo personalmente?
2: Sì, abbastanza bene.
1: Che impressione, insomma, ha avuto nel corso del tempo?
2: Dunque, adesso intanto anzitutto ho detto abbastanza bene, però io non ho mai fatto parte della cerchia stretta di Enzo Bianchi, cioè ci davamo del tu, ci conoscevamo bene, ma appunto non avevo ottimi rapporti, ma non veramente, come dire, di quelli che lui frequentava quotidianamente. Enzo Bianchi a me trasmetteva una grande impressione di serietà, direi quasi di soggezione, cioè era un uomo con il quale capivi subito di non poter scherzare. Se dicevi una sciocchezza o qualche cosa di, nel mio caso ad esempio, di banalmente protestante, sai, queste luoghi comuni protestanti, lui magari non diceva niente, ma insomma poteva star zitto in un modo molto eloquente. In secondo luogo, vabbè, una personalità debordante, credo di poter dire dal mio punto di vista di amico esterno. Beh, Bose, fin quando non è successa la catastrofe di qualche anno fa, Bose era molto identificata con lui, era il volto pubblico, gli altri erano noti, anche gli esponenti più significativi del gruppo, più significativi, diciamo così, più rivolti all'esterno, credo che questa sia la parola giusta, erano noti solo agli addetti ai lavori, a chi avesse frequentato Bose con una, più di una volta, insomma. E quindi una personalità anche che obbligava spesso a prendere posizione, lui la prendeva, e obbligava anche a te a volte a essere d'accordo o in dissenso. Certamente un personaggio fuori misura, su
1: allora,
2: questo non c'è nessun dubbio.
1: Abbiamo detto il Corriere che nel titolo diceva: monaco inquieto dalle parole non scontate. Ecco, lei ha detto poco fa che se uno diceva dei luoghi comuni di vagamente protestanti, insomma, questo lui...
2: o anche vagamente cattolici, cioè,
1: ecco,
2: da questo punto di vista,
1: ecco,
2: è
1: appunto, infatti,
2: parlava dappertutto. No, sicuramente. No, io dicevo per quanto mi riguarda.
1: Sì.
2: Dovevo stare, cioè sono sempre stato messo un po' sull'attenti, già, non che lui mi abbia mai detto niente, ma solo la figura, diciamo, ti rendeva,
1: certo.
2: Rendeva allerta.
1: Claudio voleva porre una domanda.
3: Ma io ho letto ultimamente, ho letto un libro sulla vecchiaia, che mi ha molto colpito, tra l'altro questa frase, no? La vecchiaia è un'arte del vivere, è un tempo prezioso per accettare i propri limiti, fare spazio alla pazienza, ecco, questo è molto cristiano.
1: Quindi Enzo Bianchi,
3: e prepararsi al congedo con fiducia. E dalla natura si impara, dagli alberi in particolare, a resistere nelle stagioni difficili e ad accettare l'inverno della vita, perdendo ciò che non serve più.
1: Allora, non era una persona che ha accettato il congedo così facilmente, come scrive, mi sembra di ricordare, insomma.
2: Lui qui parla, se ho capito bene nella citazione, parla del congedo dalla vita, mentre lei, se ho capito parla del congedo da Bose.
1: Certo.
2: Allora io su questa vicenda non è assolutamente, a parte che un po' di prudenza non farebbe male, ma non è per prudenza, ma proprio perché non ho voluto assumere informazioni se non quelle che mi sono state date del tutto spontaneamente, non richieste, da fratelli e sorelle di Bose, che dicono, mentre con lo stesso Bianchi non ho mai, che ho incontrato dopo, non ho mai avuto occasione. Intanto magari non tutti gli ascoltatori e ascoltatrici sanno cosa è successo, c'è stato uno scontro, cioè Enzo Bianchi ha nominato, la comunità ha nominato, ma su indicazione di Enzo Bianchi, un successore come priore, perché lui ha fatto un passo indietro, però con questo successore e in generale con la comunità le cose sono andate male, e a un certo punto si è arrivati un po' anche con un intervento del Vaticano richiesto dalla comunità, questo me l'hanno detto tutti, hanno tenuto a dire che non è stata un'invasione ma una richiesta. In seguito a questa richiesta Enzo Bianchi è stato allontanato da Bose, cosa che lui non ha accettato, cioè lui è rimasto lì non saprei quanto, ma diversi mesi dopo questa sentenza, e poi ha fondato un altro luogo, come insomma, più o meno nel segno, con le stesse caratteristiche esteriori, a 15 chilometri da Bose, in un paesino vicino a Ivrea chiamato Albiano. Questa è la vicenda. Ecco, su questo effettivamente per lui immagino che sia stato un dolore insopportabile, ma anche per la comunità, appunto perché pensare Bose senza Enzo Bianchi è veramente molto difficile. È il fondatore, ma appunto un fondatore che aveva delle caratteristiche, io penso di poter dire senza farmi parte degli altri, ma anche queste sono testimonianze che ho ricevuto, ma che diversi fratelli e sorelle di Bose si sono avvicinate alla comunità e vi sono poi entrate sulla scorta del carisma di questa persona, no? Quindi questa rottura è stata devastante. Ho visto che ci sono state delle prese di posizione, cioè molte persone, amiche e amici che io conosco, si sono schierate di qua e di là. Personalmente non ho né gli elementi né proprio non ho mai avuto la volontà di fare nulla del genere, e ho mantenuto rapporti più con la comunità, devo dire, ma semplicemente perché per le circostanze. Ma comunque il mio ultimo contatto con Enzo Bianchi risalirà a un mese fa, quando la persona che lo accompagna mi ha mandato il suo intervento, che egli non ha potuto tenere personalmente a motivo delle condizioni di salute, per un convegno in memoria di Paolo Ricca. I due erano molto amici, si conoscevano benissimo, e quindi Enzo ha mandato questo saluto molto, molto affettuoso, voleva venire di persona, non gli è stato possibile, l'insieme di malesseri che l'hanno portato alla morte credo lo accompagnassero da parecchio tempo in sostanza, e quindi questo è quello che è successo. Parlavo anche recentemente di lui con una sua grande amica Gabriella Caramore, che molte ascoltatrici e ascoltatori conosceranno, per decenni conduttrice di Uomini e Profeti, una trasmissione di Radio 3 che aveva in Enzo Bianchi un grande, e anche in Paolo Ricca, due grandi protagonisti, diciamo così, e appunto parlavamo di questo di questa vicenda e di quanto egli l'avesse sofferta, ripeto, ma posso solo immaginare.
1: Certo.
2: Senta, posso solo immaginare.
1: Allora, ricordiamo che lui, Bose, cioè Enzo Bianchi, fondatore di Bose, fonda anche una comunità con un respiro ecumenico, dunque cercando di coinvolgere anche esponenti del protestantesimo, definito monaco inquieto, e uno potrebbe dire ma che ci azzecca un pastore evangelico in un contesto di questo. Allora ne parliamo fra poco, ci ascoltiamo una canzone che il titolo è Buon Viaggio, e forse è il titolo giusto anche per ricordare Enzo Bianchi. Buon Viaggio, Shared Love, e poi torniamo a parlare con il teologo Fulvio Ferrario della Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Stiamo ricordando la figura di Enzo Bianchi, che ieri sulla Stampa di Torino Cacciari definiva un esponente di un monachesimo civile, viveva una solitudine ospitale, dimensione che però aveva anche un respiro ecumenico, e uno potrebbe domandarsi, e se l'è domandato anche lei, professore, in un post sul suo profilo Facebook, che ci azzecca un pastore evangelico in un'esperienza come questa, perché invece c'era una presenza anche evangelica, se non sbaglio, vero?
2: Allora, intanto, se ho capito bene la storia di Bose, che è stata raccontata oralmente, credo che manchi una ricostruzione scientifica per il momento di questo episodio davvero straordinario, è un aggettivo oggi inflazionato, ma nel caso di Bose ci sta a pennello. Enzo faceva l'eremita in questo posto vicino a Biella, in un posto che Magnano si chiamava, in una cascina, e lì sono andati da lui per stare con lui, per chiedere di condividere questa esperienza, due persone. Uno era un pastore protestante, Daniela Tanger, qui siamo negli anni 60 ancora, Daniela Tanger, che vive tuttora, e l'altra era una donna. Quindi praticamente questo gruppo nasce con una donna, un uomo e un pastore. Dopodiché la comunità si sviluppa e resta molto aperta all'ecumenismo. In un certo senso Bose viene considerato una comunità ecumenica. L'interrogazione che io faccio è: io tutte le volte che sono stato lì ho avuto la sensazione di essere in una comunità cattolica con fiocchi e controfiocchi. Prova che ne sia che il dissenso recente è stato deciso dall'autorità ecclesiastica cattolica, quindi più chiaro di così, però aperta all'ecumenismo, che accoglie membri evangelici, pochi, ma ci sono, uomini e donne, all'interno della sua comunione, e soprattutto, credo di poter dire soprattutto per via di sensibilità, ha un forte interesse per l'ortodossia, per il mondo del cristianesimo orientale. E credo che questo, non so se fosse un programma, mi pare che perlomeno questa è la tradizione che viene veicolata, gli inizi, i primi inizi di Bose sono stati un evento, non tanto un progetto, se non quello della vita ritirata da parte di Enzo Bianchi, ma è accaduto semplicemente, è accaduto così. Poi la comunità ha scelto un forte processo di istituzionalizzazione. Cioè, io me la ricordo ancora da ragazzo, negli anni 70, veramente come un gruppettino, una piccola cappelletta con il pavimento in terra battuta, una sobrietà estrema, dove sobrietà è un eufemismo, ma mi diceva un membro della comunità che lui si ricordava di un pollo diviso in otto. Ecco, questo è. Invece poi sono tornato anni dopo, poi anche come relatore in questo quel convegno, e trovo un monastero, intanto si chiama così, delle strutture murarie meravigliose, e appunto a proposito un culto della bellezza. Cioè la bellezza a Bose svolge un ruolo fondamentale, non c'è un fiore fuori posto, è una bellezza sobria naturalmente, non ostentata, di grandissimo gusto, però si nota una ricerca marcata della dimensione estetica. E persino la cucina era cambiata, perché nel frattempo Enzo Bianchi aveva scoperto, con queste sue riflessioni sapienziali del tipo di quella che abbiamo ascoltato prima sulla vecchiaia, aveva scoperto il gusto del cibo, naturalmente non della crapula, anche lì in un senso biblico, sì. Il cibo e il vino come partecipazione ai doni della creazione, eccetera eccetera eccetera, per cui lui stesso era un cuoco sopraffino. Io sono stato suo ospite in un pranzo che lui diceva essere preparato da lui, mi stupivo un po' perché c'era un gruppo di una ventina di persone.
1: Non era il pollo in otto, ecco, in questo caso.
2: No, altro che pollo in otto, no, era anche lì, era tutto studiato, cioè era abbondante, nel senso che tu non è che ti alzavi con la fame, però non c'era naturalmente lo spreco, figuriamoci un tipo come Enzo Bianchi. Non c'era la dimensione dello spreco, no, di un'eleganza
1: questo ricordo
2: raffinatissima.
1: Allora, Claudio voleva aggiungere qualcosa?
3: È interessante di come è partita questa intervista con il professor Ferrario. Lui ha usato, prima dice, voglio usare la prudenza per parlare
1: e invece
3: di Enzo Bianchi, e ha finito sempre con la prudenza, ma con il significato etimologico della prudenza, che credo sia proprio adatto a Enzo Bianchi. Allora, prudenza viene da prudence, la forma contratta viene però da providence, e il suo senso etimologico è colui che vede prima, che è lungimirante. Quindi questi, la prudenza l'ha persa da questo punto di vista il professor Ferrario, e ci ha detto proprio delle cose di quest'uomo e dei fatti accaduti, vissuti, che ci fa capire che ci sono degli uomini che vedono avanti.
1: E però io vorrei chiedere al professor Ferrario, che cos'è che ha visto avanti Enzo Bianchi, secondo lei, se le torna questa definizione di Claudio?
2: Allora, io torno a sottolineare, non posso vantare una conoscenza, vantare o comunque una conoscenza di Enzo Bianchi così profonda da entrare nella sua mente, però ho letto diversi suoi scritti. Dunque, penso che lui si concepisse intanto come anche il fatto che la sua vita eremitica inizi l'8 dicembre 1965, cioè il giorno di conclusione del Concilio Vaticano II, questo dice qualcosa, cioè certamente lui si concepiva e concepiva anche Bose come un frutto del Concilio, che secondo lui era un grande movimento di rinnovamento. Poi c'era lo spirito di quegli anni di una Chiesa cattolica comunque aperta all'ecumenismo, abbiamo già detto, ma Bose è sempre stata, come anche altri monasteri e altri monaci, ricordiamo solo Benedetto Calati di Camaldoli, è stato sempre un posto aperto agli altri, a atei consapevoli e interessati al dialogo. Lei prima ha citato Cacciari, non so se Cacciari sia ateo, ma comunque certamente non è un uomo della Chiesa. Mi viene in mente anche Salvatore Natoli tra i frequentatori stabili, diciamo così, di Bose, probabilmente ne potrei menzionare ma la stessa Gabriella Caramore, che comunque si interessava di religioni, ma lei stessa non apparteneva a una tradizione religiosa, no? Quindi lui ha visto questa dimensione dell'apertura all'interno di quello che a me è sempre parso comunque un solidissimo radicamento in una tradizione di matrice benedettina, in una tradizione cattolica, ripeto, molto sensibile alle ragioni dell'Oriente. Confesso di essermi, lui ha sempre risposto affermativamente a questa domanda, l'ho posta anche a lui, ha sempre detto di sì, ma io mi sono interrogato più di una volta se lui avesse simpatia nel senso profondo del termine per le ragioni della riforma protestante.
1: Questa è una domanda
2: su questo
1: interessante.
2: Io qualche dubbio me lo sono sempre portato dietro, ma devo dire per onestà che quando l'ho posto esplicitamente a Enzo Bianchi, lui mi ha detto, ma certo, io eccetera eccetera eccetera, naturalmente cominciando dall'attenzione alla scrittura, manco a dirlo.
1: Allora, Enzo Bianchi poi ha continuato, dopo anche la conclusione un po' traumatica dell'esperienza di Bose, a scrivere tanto e a scrivere molti articoli anche sul quotidiano La Stampa, mi pare, fosse sì, quello un sì, appuntamento. E sì, anche questo credo che fosse un ministero importante per, diciamo, per raggiungere tante persone, certamente, cattoliche e non. Noi dobbiamo concludere, professore, grazie davvero anche per questo suo ricordo, ci risentiremo
2: grazie
1: la prossima settimana.
2: Buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie mille. Siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano. Buongiorno Nino, ben trovato.
4: Buongiorno Roberto, buongiorno Claudio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, poco fa abbiamo avuto questa bella intervista al professor Fulvio Ferrario, che ha ricordato anche un'esperienza personale di un rapporto anche di amicizia con il teologo Enzo Bianchi, che ci ha lasciato due giorni fa.
3: È rimasto colpito anche da quel pranzo, no? Cucinato da lui per 20 persone.
1: Diciamo, una cosa, anche una piccola testimonianza personale. Io non credo che tu hai conosciuto Enzo Bianchi.
4: No, non l'ho conosciuto, ma ho avuto un'esperienza molto bella con i giovani della Chiesa Avventista di Milano, al monastero di Bose. Abbiamo pensato di fare un ritiro spirituale lì con i ragazzi.
1: Come siete stati accolti?
4: Benissimo. E ci sono stati dei momenti che ci hanno proprio toccato il cuore e ci hanno, come dire, fatto fare un'esperienza mistica.
1: Tipo?
4: No? Allora, intanto...
3: Quando siete andati, Nino? Che non c'era più, vero, Enzo Bianchi?
4: No, era appena andato via. Ecco. E abbiamo parlato col priore, abbiamo chiesto il perché, il per come, ovviamente non si è mai sbilanciato.
1: Vabbè, ci credo.
4: Ovviamente. E devo dire che ci ha raccontato poi, questa è proprio una prassi, quando arrivano i gruppi il priore prende del tempo per parlare con gli ospiti e raccontare l'esperienza di Bose, e ha raccontato gli anni 60, la nascita di questo monastero bellissimo, non solamente dove è collocato, bellissimo nell'idea, perché appunto ogni sera c'è la lettura dei salmi, no? Quindi una liturgia sulla parola, quindi a cui noi abbiamo tranquillamente partecipato come ragazzi con i giovani, e poi ci sono dei momenti di preghiera durante la giornata in cui ovviamente essendo un monastero sei chiamato ad andare, noi abbiamo sempre partecipato e sempre con la parola di Dio al centro, e poi bellissimi i momenti di preghiera prima di mangiare, che uno dice è ovvio, no, non è ovvio intanto, e poi insomma a ogni tavolo, non c'erano le tavolate enormi, ogni tavolo c'erano dei gruppetti di 6, 7, 8 persone e c'era sempre un monaco insieme a noi, e lui faceva la preghiera per introdurre il pasto e si mangiava tutti assieme, il primo tutti assieme, il secondo tutti assieme, cioè era cadenzato il pasto proprio per, nell'idea della condivisione.
3: Senti. Cioè,
4: e infatti io cosa ho fatto? Mi sono comprato il libro delle preghiere, perché alle volte mi rendo conto che sono un po' banale nella mia velocità di approcciarmi al pasto, no? E quindi siccome quelle preghiere mi hanno proprio emozionato, l'ho comprato, che tra l'altro sto errando, perché non è un comprare a Bose, è un donare ciò che tu puoi. Quindi loro ti dicono, guarda, per produrre questo libricino è costato, che ne so, 5 euro, 4 euro, se puoi dare da questa cifra in su, bene, ma se tu non li hai, prendilo, prendilo tranquillamente, e non ci sono, quindi tu insomma non ci sono, non sei, sei scontrini di fronte... fiscali, partite IVA, e si gira tutto attorno all'offerta.
1: Ora arriva la finanza,
4: no, no, ma lo sanno benissimo. Sì, lo so. Ci sono le cassettine.
3: Sei di fronte alla tua coscienza.
4: Sì, esattamente. Senti, ti rimandano a te, alla tua alle tue possibilità, non solamente alla tua coscienza, no?
3: Una cosa che sì, però anche alla tua coscienza, certo, di quello che tu puoi dare. Dicevo, il professor Ferrario prima ha sottolineato una cosa, vero Roberto, che ci ha colpito, il senso della bellezza. Lì tutto è curato nella bellezza, una bellezza però non opulenta, no? Che si può far vedere, una bellezza delicata.
1: Ce la confermi questa cosa?
3: Ma di una cura, sì, di una cura speciale.
4: È tutto curato, cioè c'è veramente un alto sentirsi parte di una storia, di un'esperienza. Ci si sente partecipi di qualcosa,
1: ecco,
4: di un progetto.
1: Partecipi anche una comunità protestante come quella che tu rappresentavi? Comunque
4: c'è una differenza, ma non è così marcata, non era così importante, e però ho visto proprio un approccio così diverso dalla mondanità, dal vivere di ogni giorno, proprio che è stato di insegnamento per me e per i ragazzi, perché vedere un posto comune così ben curato, le stanze pulitissime, igienizzate, accoglienti, il sorriso sul volto, questo approccio di serenità, no? E della senza avere la bromosia di dover competere, anche, no? Avere, essere una società in cui c'è sempre qualcuno che deve sopraffarti, deve guadagnare su di te. Cioè questa serenità di una società serena, appunto tranquilla, senza competizione, mi ha colpito molto.
1: E ha colpito anche i giovani che erano con
4: tantissimo,
1: te.
4: Bene. Tantissimo.
1: Allora io direi, ascoltiamoci adesso una canzone di Leanna Crawford dal titolo Jesus Is, Gesù è... E poi torniamo a parlare con il pastore avventista Nino Plano, prendendo spunto dal lezionario evangelico Un giorno la parola, due testi che insomma ci possono accompagnare la giornata di oggi. Ma intanto Jesus Is di Leanna Crawford. Ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano e, come avviene spesso in questi nostri incontri, vogliamo prendere spunto dal lezionario evangelico Un giorno una parola, un lezionario che ci presenta per ogni giorno due testi biblici, uno tratto dal Primo Testamento, l'altro dal Nuovo Testamento, e con un filo logico che cerchiamo di scoprire. Allora, quali sono i testi che ci vengono offerti per oggi?
4: Il primo, Il primo si trova nel Salmo 141, versetto 8, e dice: a te sono rivolti i miei occhi, o Dio, Signore, in te mi rifugio, non abbandonare l'anima mia. Il secondo testo si trova in Prima Corinzi 15, 55 e 57. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo.
1: Due testi che hanno l'intento di consolare per certi aspetti. Possiamo dire, il termine consolatorio a volte è stato utilizzato anche come una sorta di dispregiativo, no? La vostra è una radio consolatoria. Una volta mi è stata fatta questa critica. Io in quel momento mi colse un po', come dire, insomma, ci rimase un po' male. Ma adesso dico: ma accidenti, magari riuscissimo a essere fonte di consolazione per tantissime persone, come questi testi, no, biblici che c'hai. Non so, che emozioni.
4: Una consolazione che nasce da una certezza, sì, del rifugio in Dio.
1: Che non significa abbandonare il mondo, tapparsi gli occhi di fronte ai
4: assolutamente
1: problemi. Questo è importante.
4: Assolutamente, Dio è un rifugio nei vari momenti della vita, e in questo brano lascia intendere che addirittura c'è un rifugio nel momento più difficile della vita, e quello più difficile della vita è il trapasso, è il momento della morte, cioè avere davanti a sé la certezza e la... cioè tu vedi arrivare la morte e trovi la tua consolazione nel rifugio in Dio, e questa è la vittoria che ci è stata donata appunto per mezzo di Gesù Cristo.
1: Allora, prima di dare la parola a Claudio, ci puoi rileggere il testo di Prima Corinzi? Perché lì...
4: O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo.
1: Claudio?
3: No, la riflessione era su quello che ha detto Roberto, no? Come si cambia anche nel crescere, no? Nel vivere. Quello che aveva colpito, siete una radio consolatoria. In realtà in questa radio ho scoperto, grazie a chi l'ha fatto notare, a un pastore evangelico, che ha detto: voi avete questo privilegio e anche questa responsabilità, siete del mondo, ma siete anche spirituali, perché portate avanti, ma siete persone mondane, perché siete dei giornalisti, siete dei speaker radiofonici, ma al tempo stesso portate dietro un messaggio che è quello del Vangelo.
1: E quindi, la Bibbia è un libro mondano, possiamo dire questo,
3: cioè, si occupa storia di un sacco di persone.
1: Quindi verrebbe da dire, dice, è ovvio che sia così, insomma, no? Se sei cristiano sei mondano, nel senso che ti interessi al mondo. Non sei fuori dal mondo.
3: Certo. E Gesù dice: siete comunque nel mondo, non del mondo, ma nel mondo.
4: Ma ancora di più, Gesù ha dato tutto se stesso, tutto, non una parte, per il mondo, in favore del mondo. Certo. Abbiamo dei testi appunto apocalittici all'interno del Nuovo Testamento e anche del Primo Testamento, in cui in effetti c'è un dualismo: male, bene, mondo. Spirito
1: in un contesto di grande tensione, di persecuzione.
4: Esattamente, infatti in Daniele, in Apocalisse, c'è questa sempre oppressione da parte di alcune potenze mondane.
1: Ci sono momenti in cui la contrapposizione è molto forte, però in linea di massima i ponti vanno mantenuti. L'esperienza di Mosè è anche un po' questa, se volete. Senti, ma alla fine ti riesce di essere persona da una parte preoccupata delle tante situazioni del mondo, ma nello stesso tempo uomo di preghiera che riesce a rivolgersi a Dio: tu sei il mio rifugio? Funziona?
4: Allora, io non so se non sono almeno un uomo di preghiera come normalmente si intende, no? Non sono continuamente in ginocchio o con le mani giunte. Ho dei momenti nella mia giornata che vivo nell'idea della preghiera, nel senso che alle volte penso ai miei figlioli, penso alla chiesa, vivo un momento e dentro di me faccio le mie preghiere, no? Incontro una persona e magari non l'esprimo ad alta voce o mi metto da parte, però dentro di me la faccio, insomma. Quindi vivo un po' così la mia preghiera, in momenti e insomma quando lo sento.
1: La Bibbia ci aiuta anche ad avvicinarci alla preghiera, da questo punto di vista, questi salmi. Claudio, sì. Siamo in conclusione.
3: ma a volte andando in là, invecchiando, penso che la preghiera a volte è anche proprio il nostro modo di muoversi nel mondo, può diventare preghiera, cioè nel senso che molte persone ci hanno dato questo esempio, a volte anche persone che apparivano, io penso a volte a Ginostrada, no? Penso a certe persone che forse non avranno creduto in Dio, chi lo sa, che per me sono state delle preghiere viventi.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Gesù disse: Io sono la vite, voi i tralci. Lui è la vite. Questo significa che tutto viene da lui. Tutto ciò che può dare vita al tralcio viene dalla vite. Come il tralcio non può dare frutto da solo, così neanche tu puoi se non sei collegato a Gesù. Essere collegati a Gesù significa mantenere i tuoi pensieri fissi su di lui, mantenere il tuo cuore aperto alla sua presenza e mantenere le tue azioni in linea con la sua volontà. Il ramo attinge la sua linfa vitale direttamente dalla vite, diversamente sarebbe solo un pezzo di legno. Solo se è collegato alla vite può produrre il suo frutto, l'uva. Un frutto dolce, magnifico, di vari colori, che può essere trasformato in succo o in vino. La Bibbia dice che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in Cristo Gesù. In Lui viviamo e ci muoviamo. Grazie a Lui possiamo fare cose grandi e incredibili e portare frutto abbondante solo per la Sua gloria. Oggi sappi che senza di Lui non puoi fare nulla. Come tralcio, il tuo compito è semplicemente quello di rimanere saldamente attaccato alla vite, a Gesù. Grazie di esistere. Eric Sellerier.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo portare una meditazione dal libro del Levitico. Abbiamo parlato dei tre capitoli che riguardavano la legge dell'olocausto, la legge delle oblazioni e la legge delle azioni di grazie. Il quarto sacrificio che veniva fatto dal popolo di Israele è il sacrificio o la legge del peccato. Vogliamo prima leggere questo capitolo, che è un po' lunghetto, però lo dobbiamo leggere in quanto abbiamo un quadro completo di quello che riguarda la legge del peccato. Allora, Levitico capitolo 4, dal versetto 1, dice così: L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: Parla ai figlioli di Israele e di loro, quando qualcuno avrà peccato per errore e avrà fatto alcuna delle cose che l'Eterno ha vietato di fare, se il sacerdote che ha ricevuto l'unzione e quelli che ha peccato, rendendo per tal modo colpevole il popolo, offrirà all'Eterno per il peccato commesso un giovenco senza difetto come sacrificio per il peccato. Menerà il giovenco all'ingresso della tenda di convegno davanti all'Eterno, poserà la mano sulla testa del giovenco e sgozzerà il giovenco davanti all'Eterno. Poi il sacerdote che ha ricevuto l'unzione prenderà del sangue del giovenco e lo porterà entro la tenda di convegno. E il sacerdote intingerà il suo dito nel sangue e farà aspersione di quel sangue 7 volte davanti all'Eterno, di fronte al velo del santuario. Il sacerdote quindi metterà di quel sangue sui corni dell'altare del profumo fragante, altare che è davanti all'Eterno nella tenda di convegno, e spanderà tutto il sangue del giovenco a piede dell'altare degli olocausti che è all'ingresso della tenda di convegno. E torrà dal giovenco del sacrificio per il peccato tutto il grasso delle, che copre l'interiora e tutto il grasso che aderisce all'interiora, i due arnoni e il grasso che v'è sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che staccherà vicino agli arnoni nello stesso modo che questi parti si tolgono dal bue dal sacrificio di azione di grazie. Il sacerdote le farà fumare sull'altare degli olocausti. Ma la pelle del giovenco e tutta la sua carne, con la sua testa, le sue gambe, le sue interiore, i suoi escrementi, il giovenco intero, lo porterà fuori del campo, in un luogo puro dove si gettano le ceneri. E lo brucerà col fuoco su delle legna, sarà bruciato sul mucchio delle ceneri. Se tutta la raunanza di Israele ha peccato per errore, senza accorgersene, e ha fatto alcune delle cose che l'Eterno ha vietato di fare, e si è così resa colpevole quanto il peccato che ha commesso venga ad essere conosciuto, la radunanza offrirà come sacrificio per il peccato un giovenco e lo menerà davanti alla tenda di convegno. Gli anziani della radunanza poseranno le mani sulla testa del giovenco davanti all'Eterno e il giovenco sarà sgozzato davanti all'Eterno. Poi il sacerdote che ha ricevuto l'unzione porterà del sangue del giovenco entro la tenda di convegno e il sacerdote intingerà il dito nel sangue e ne farà aspersione 7 volte davanti all'Eterno di fronte al velo. E metterà di quel sangue sui corni dell'altare che davanti all'Eterno nella tenda di convegno e spenderà tutto il sangue a piede dell'altare dell'olocausto che è all'ingresso della tenda di convegno e torrà dal giovenco tutto il grasso che lo farà fumare sull'altare. Farà di questo giovenco come ha fatto del giovenco offerto per il peccato, così il sacerdote farà l'espiazione per la radunanza e le sarà perdonato. Poi porterà il giovenco fuori del campo e lo brucerà come ha bruciato il primo giovenco. Questo è il sacrificio per il peccato della radunanza. Se uno dei capi ha peccato e ha fatto per errore alcune delle tutte le cose che l'Eterno Dio suo ha vietato di fare, e si è così reso colpevole, quando il peccato che ha commesso gli sarà fatto conoscere, menerà come sua offerta un becco, un maschio fra le capre senza difetto. Poserà la mano sulla testa del becco e lo scannerà nel luogo dove si scannano gli olocausti davanti all'Eterno e un sacrificio per il peccato. Poi il sacerdote prenderà col suo dito del sangue del sacrificio per il peccato e lo metterà sui corni dell'altare degli olocausti e spanderà il sangue del becco a piede dell'altare dell'olocausto e farà fumare tutto il grasso del becco sull'altare come ha fatto del grasso del sacrificio di azione di grazie. Così il sacerdote farà l'espiazione del peccato di lui e gli sarà perdonato. Se qualcuno del popolo, del paese, peccherà per errore, e farà alcune delle cose che l'Eterno ha vietato di fare,
rendendosi così colpevole in quanto il peccato che ha commesso, gli sarà fatto conoscere, dovrà menare come un'offerta una capra, una femmina senza difetto. Per il peccato che ha commesso, poserà la mano sulla testa del sacrificio per il peccato e sgozzerà il sacrificio per il peccato nel luogo dove si sgozzano gli olocausti. Poi il sacerdote prenderà col suo dito del sangue della capra e lo metterà sui coni dell'altare dell'olocausto e spenderà tutto il sangue della capra a piede dell'altare. E terrà tutto il grasso della capra come ha tolto il grasso dal sacrificio di azione di grazie e il sacerdote lo farà fumare sull'altare come un soave odore all'Eterno. Così il sacerdote farà l'espiazione per quel tale e gli sarà perdonato. E se colui menerà un agnello come suo sacrificio per il peccato, dovrà menare una femmina senza difetto. Poserà la mano sulla testa del sacrificio per il peccato e lo sgozzerà come sacrificio per il peccato nel luogo dove si sgozzano gli olocausti. Poi il sacerdote prenderà col suo dito del sangue del sacrificio per il peccato e lo metterà sui coni dell'altare dell'olocausto e spanderà tutto il sangue della vittima al piede dell'altare e terrà dalla vittima tutto il grasso come si toglie il grasso dell'agnello del sacrificio di azione di grazie. Il sacerdote lo farà fumare sull'altare sui sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno. Così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso e gli sarà perdonato. Diciamo che è un lunghissimo capitolo, un pochettino complicato, lo voglio rendere più semplice possibile, di modo che possiamo capire. Perché essendo che è parola del Signore, e a volte sono capitoli barbosi, difficili, dice, ma tutte queste cose ci interessano, veramente sono utili, fanno parte ancora dell'insegnamento che dobbiamo fare nella Chiesa? Io penso di sì. Tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a correggere, educare alla giustizia affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito per ogni opera buona. Quindi anche questi capitoli riguardanti l'Antico Testamento sono molto importanti. Perché? Perché tutti parlano, si concentrano sulla persona meravigliosa di Gesù. E noi vogliamo conoscere Gesù. E questi sacrifici non erano fatti così, ma hanno un significato profondo. Per cui questi tipi e vari sacrifici nell'Antico Testamento parlano del sacrificio meraviglioso, perfetto di Gesù, perché la legge del peccato o il sacrificio per il peccato viene menzionato. Quarto sacrificio, perché? Perché esso riguarda il nostro rapporto di uomini con Dio. Abbiamo visto che i primi due sacrifici, vi ricordate, la legge dell'olocausto e la legge delle oblazioni, riguardavano la persona di Gesù. Ci riguardavano l'opera e la persona che Cristo ha compiuto ed è venuto sulla terra esclusivamente per dare gloria a chi? Dare gloria a Dio Padre. Lui è venuto soprattutto e principalmente per glorificare Dio Padre suo. Ed è chiaro che poi è venuto anche per noi. Ecco che la priorità in tutte le cose va data a Dio. E quindi la legge del peccato riguarda, ripeto, il nostro rapporto. Come possiamo noi, o come poteva a suo tempo anche l'ebreo, avvicinarsi a Dio, che era un uomo peccatore come noi? E quindi la legge del peccato ci presenta proprio il modo come l'uomo poteva avvicinarsi a Dio. Però vediamo che in questa legge del peccato sono menzionati tre tipi di sacrifici e lo voglio concretizzare. Primo, il sacrificio per il sacerdote e il sacrificio per l'intera adunanza. I due sacrifici venivano fatti allo stesso modo. La procedura era fatta allo stesso modo. Poi vi era il sacrificio per i capi e poi abbiamo i sacrifici che venivano offerti dal semplice ebreo. E quindi possiamo in qualche modo sintetizzarli in questo modo. Per i sacrifici del sacerdote e dell'intera adunanza vediamo che veniva offerto un giovenco oppure un vitello. Il sacerdote doveva mettere la mano sulla testa della vittima dell'animale
Il sacerdote doveva prendere del sangue e aspargerlo 7 volte davanti al velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Quindi doveva spargere 7 volte il sangue della vittima. Poi doveva intingere nel sangue 4 corna dell'altare, l'altare dei profumi. Poi il sangue, quello rimasto, doveva essere sparso intorno ai piedi dell'altare, l'altare degli olocausti. L'altare dei profumi stava nel luogo santo, davanti al velo, mentre l'altare degli olocausti era fuori. E poi vediamo che sull'altare degli olocausti doveva essere bruciato tutto il grasso dell'animale e tutte le parti rimanenti dell'animale, essere preso, la pelle, gli escrementi, la testa, tutto essere preso e portato fuori dal campo, cioè in un luogo santo fuori dal campo di Israele, essere bruciato col fuoco e lì dove erano delle ceneri. A differenza dell'olocausto invece che veniva offerto dai capi, anziché essere un vitello, era un becco, cioè un maschio di una capra. Doveva essere ucciso lì. E poi il sangue doveva essere sparso intorno ai piedi dell'altare degli olocausti e il sangue intingere le corna all'altare degli olocausti. E poi abbiamo il sacrificio che veniva offerto dal semplice ebreo e la vittima era una capra oppure una pecora. Che cosa ci vogliono insegnare questi sacrifici che oggi non si fanno più? Vediamo che la persona che occupava una posizione importante, per esempio il sacerdote era più importante del capo e il capo era più importante del semplice ebreo, per cui vi erano tipi di animali. Più responsabile era la persona e più doveva essere consistente e più importante anche la vittima. Quindi qui vediamo che nella legge del peccato non vi era odor soave, cioè non era un profumo che saliva al Signore come un odor soave, perché era un sacrificio per l'espiazione dei peccati. Vediamo qui che Dio, di solito parlando, Dio non può mandare all'inferno delle persone, perché Dio è amore, Dio è misericordioso, questo è vero magari, però dobbiamo ricordare che Dio è anche santo e giusto e che non passa così inosservato davanti al peccato, ma ogni peccato va giudicato, ogni peccato porterà le sue conseguenze, ogni peccato qualcuno lo deve pagare. È vero che era il giorno in cui la persona confessava i propri peccati al Signore, però ricordiamoci che non basta solo confessare il peccato, bisognava anche che una vittima fosse sacrificata per il peccato. Oggi si dice: ma confessiamo i nostri peccati e finisce lì. Vero, ma su quale base? Tante persone che vanno a confessarsi e fanno verso un uomo che questa è una cosa gradita da Dio, è impossibile, perché i nostri peccati sono stati perdonati e siamo stati purificati sulla base del sacrificio che Cristo ha compiuto per noi. Quindi anche nell'Antico Testamento c'era il giorno delle espiazioni dove tutto il popolo doveva confessare i propri peccati e quindi sia da sacerdote fino all'ultimo ebreo dovevano confessare i peccati, ma degli animali venivano sacrificati. Il fatto che vi erano sacrifici che riguardavano i sacerdoti, riguardavano i capi, riguardavano tutta l'adunanza, riguardavano persino anche il semplice ebreo, che cosa ci fa ricordare questo? Che nessuna persona è immune dal peccato. Tutti siamo peccatori. E questo è chiaro. L'Apostolo Paolo lo dice, poiché dice: purtroppo nella nostra natura non abita nessun bene.
Voglio leggere Romani 8:6, 8:6 a 9 dice: perché ciò a cui la carne ha l'anima è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace. Poiché ciò a cui la carne ha l'anima è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Chi è che la persona che vive nella carne? Chi è la persona che vive nella carne? La persona incredula, la persona che non è nata di nuovo, una persona che non ha ricevuto lo Spirito Santo. Quella è una persona che vive nella carne e che tutto ciò che dice, tutto ciò che fa, non può essere mai e poi mai essere gradito da Dio, perché viene da una persona impura, da una persona che ha peccato, da una persona con la vecchia natura di Adamo. Anche se noi facciamo delle buone opere, però se vengono da una persona che non è nata di nuovo, come dice la Scrittura, le nostre buone opere agli occhi di Dio sono come un panno puzzolente, sporco. Dio non potrà mai accettare una persona che è tutta sporca, puzzolente. Quindi di fronte a questa triste realtà, l'uomo non potrà mai e poi mai risolvere il problema spirituale, perché il peccato che è nell'uomo, dice il profeta Isaia, è una barriera fra noi e Dio. Il peccato è una barriera. Questa barriera nessuno la può togliere degli uomini. La può togliere solo Gesù, che è morto per noi. Quindi il sacrificio per il peccato era necessario. Tutti dovevano offrire qualche cosa. Vediamo che cosa significano le varie sequenze che del sacrificio per il peccato. Per quanto riguardava il sacrificio del sacerdote e anche dell'intera radunanza, doveva spergere 7 volte il sangue davanti al velo e mettere il sangue sui corni dell'altare dei profumi. Che cosa significa aspergere il sangue 7 volte? Che cosa significa? 7 volte. Tutti sappiamo che 7 è il numero perfetto. Quindi questo atto che compiva il sacerdote, Dio aveva gradito in un modo perfetto, completo, quella vittima. Quindi Dio era soddisfatto pienamente di questo. Quel sangue messo sui corni dell'altare rappresentava che il sangue ha la forza di poter purificare i nostri peccati. Il grasso che veniva offerto sull'altare degli olocausti, solo il grasso veniva bruciato, cioè significa che si dava a Dio la parte pregiata, la parte più buona di tutta la vittima. E poi tutto il resto dell'animale era portato fuori dal campo. Che cosa significa questo? Questo in un luogo santo vediamo che rappresenta qualche cosa che ha a che fare con la nostra separazione dal mondo. Questo lo dice la lettera agli Ebrei, ricordate? Gesù soffrì fuori dalla porta. Gesù non è morto nella città di Gerusalemme, ma è stato portato fuori sul Monte Calvario. Cioè separato dalla città di Gerusalemme. E questo ci fa ricordare che Gerusalemme era una città religiosa ma corrotta. Gerusalemme era la città del Gran Re chiamata, ma aveva rifiutato il Gran Re, aveva rifiutato il Messia. E quindi vediamo che in qualche modo lui si è separato da quella città religiosa ma corrotta. E così anche noi. Vediamo che quanto l'ebreo offriva il suo sacrificio, che cosa aveva in cuore l'ebreo? Una serenità, una tranquillità, una coscienza pulita, perché dice: ho offerto qualcosa per i miei peccati. Quanto poteva durare la serenità, la pace nel cuore di un ebreo? Fino a quanto non commetteva il prossimo peccato.
E quanto tempo passava? Forse un giorno, forse un mese, a un anno non ci arrivava. E di nuovo si sentiva la coscienza sporca, perché dice: io di nuovo ho peccato, mi sento conto che ho peccato. Noi credenti abbiamo messo la nostra fiducia su un sacrificio molto più elevato del sacrificio dell'animale, sul sacrificio di Cristo, che è un sacrificio che ha una portata e un valore eterno. Per cui noi, anche se pecchiamo, l'Apostolo Giovanni dice: figlioletti, non pecchiate, ma se qualcuno di voi ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, il quale egli è la propiziazione, non solo dei nostri peccati, ma anche di tutte quelle del mondo. Noi abbiamo un avvocato che intercede per noi. Non c'è bisogno più di offrire sacrifici. E questo ci dà a noi una serenità, tranquillità, pace perenne. L'Apostolo Giovanni dice: Cristo Gesù ci ha amati e ha dato la sua vita per noi. Dice: il suo sangue ci purifica da ogni peccato. Ci purifica. Significa che se noi andiamo a Dio ogni volta, per mezzo di Cristo, Egli ci purifica. Non ci ha purificato, ci purificherà, ma ci purifica da ogni peccato al presente, senza andare a offrire altri sacrifici. Perché la lettera agli Ebrei, capitolo 7, versetto 25, dice così: Gesù Cristo può anche salvare appieno quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, vivendo Egli sempre per intercedere per loro. Meraviglioso. Gesù è lì alla destra di Dio che intercede per noi, il nostro sommo sacerdote. Non abbiamo bisogno di sacerdoti o di intercessori sulla terra all'infuori di Gesù. Quante persone pregano, si raccomandano ai santi, a Maria, ma queste non possono aiutare. E un domani saranno terribilmente deluse, perché sono andate dalle persone che diranno: io non posso fare nulla per te. Le persone che andavano da Maria quando era sulla terra, o sono andate dagli apostoli, l'hanno condotti a Gesù. Noi dobbiamo essere come Giovanni Battista, l'esempio perfetto da Giovanni Battista, che quando andavano da Giovanni, Giovanni diceva: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Anche Maria, quando è stata alle nozze di Cana, ha detto: fate tutto quello che Egli vi dirà, Lui è la soluzione ai nostri problemi. Maria non si è fatta avanti. La stessa Maria di allora è la stessa Maria di oggi. Purtroppo l'hanno innalzata dando degli titoli che non possiede, che ha soltanto Gesù, il Figlio di Dio. E quanti milioni e milioni e milioni di cattolici che si affidano a queste persone, nel giorno del giudizio il Signore dirà: io non vi conobbi mai. E Maria potrà dire: io non vi potevo aiutare e non vi posso aiutare neanche oggi, nel giorno del giudizio. E Gesù dirà: andate via da me, maledette, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Quindi noi possiamo avere una coscienza serena, tranquilla, perché ci poggiamo e confidiamo esclusivamente sulla persona e sull'opera di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ecco perché il sacrificio per il peccato che fu a suo tempo è stato abolito. Non c'è più, perché Gesù è morto una volta per sempre, per tutti. E quindi la nostra coscienza noi la possiamo avere sempre, ripeto, pulita. Nella legge dell'olocausto vediamo che la vittima si medesimava con l'offerente. Cioè la vittima era innocente, ma si medesimava con l'offerente. In questo modo vediamo che Gesù si è medesimato con noi. Lui santo è diventato peccato per noi. Lui il benedetto è diventato maledizione per noi.
Lui giusto è diventato ingiusto per noi. E lo dice l'Apostolo Pietro. In 1 Pietro 3,8 dice: poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo Spirito. Lui il Santo, il Giusto, il Benedetto dal Padre, è diventato l'ingiusto, il colpevole, peccato per noi. Ma non dobbiamo dire grazie al Signore? E quando noi abbiamo una coscienza leggera, ci siamo sentiti come volare, perché il peso dei nostri peccati non c'era più. E quando noi abbiamo una coscienza leggera, pulita, che cosa scaturisce? La lode, il ringraziamento, perché ha detto: Signore, adesso io mi sento in pace, in pace con te, mi sento leggero, non ho più quel peso che mi opprimeva, mi schiacciava il peso dei peccati. Una persona che ha una coscienza sporca, e sono tanti oggi, il minimo che soffro, sapete cos'è? L'insonnia. Ma quando una persona davanti a Dio ha la coscienza pulita, può dormire sereno, tranquillo. La vera gioia, la vera pace ce la dà solo Gesù quando noi abbiamo una coscienza pulita davanti a Lui. Una persona col peccato, con la coscienza sporca, non può dormire sereno. E quanti sono oggi? Invece, che bello avere una coscienza pulita, e soprattutto abbiamo la pace con Dio. Quindi, per quello che Gesù ha fatto per noi, lodiamolo, ringraziamolo e siamo riconoscenti che il Signore ci ha dato la vita, la salvezza, la gioia, la pace e un glorioso futuro, la vita eterna.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: A Radio Logos sono le ore 17. Buon ascolto.
2: Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci ritrovati di nuovo insieme per un nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Oggi siamo arrivati alla settima ed ultima parte della meditazione su chi ci separerà. Questo titolo prende spunto dal versetto 35 del capitolo 8 della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, che dice così: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? E quindi nel corso di queste meditazioni, come dicevo, sette, abbiamo visto queste sette caratteristiche negative in cui il cristiano si trova. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la spada? Cosa vuole trasmetterci l'Apostolo Paolo con questa espressione? Sapete, la spada nella Bibbia è un simbolo molto importante. Il significato evidente è quello di essere un'arma da guerra, è un'arma violenta che trafigge uccidendo senza possibilità di scampo. Da questo significato logico, naturale, scaturisce poi il significato simbolico. E sono molti i passi nella Bibbia che parlano della spada con simbolismi diversi. Nella iconografia cattolica l'Apostolo Paolo è raffigurato con la spada nelle mani a ricordare appunto il simbolismo della parola di Dio che vive ed è efficace per la salvezza di chiunque crede. Nella lettera agli Efesini, sempre l'Apostolo Paolo nel capitolo 6 al verso 17, paragona la spada allo Spirito Santo, che è la parola di Dio, una spada a doppio taglio, proprio come era il gladio dei soldati romani. Infatti la parola di Dio è vivente ed è efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio. Questo lo dice lo scrittore alla lettera agli Ebrei, al capitolo 4, il verso 12. Anche il libro dell'Apocalisse, fin dall'inizio, presenta il Signore Gesù risorto con in bocca una spada affilata a doppio taglio, a simboleggiare che la parola di Dio che esce dalla bocca del Signore Gesù ha un'efficacia straordinaria, paragonabile alla forza di una spada affilata, perché è forza, energia tagliente, che nel cuore che accoglie questa parola irrompe in un modo irresistibile da fargli cambiare orientamento della vita. E questo è successo ad ogni persona che ha creduto nel Signore Gesù. Nel corso di queste meditazioni che appunto abbiamo analizzato questo verso 35 del capitolo 8 della lettera ai Romani, la spada è un simbolo di morte e suggerisce l'idea dell'assassinio piuttosto che la morte durante una battaglia militare. Paolo non parlava di queste afflizioni in un modo teorico o per sentito dire. Egli stesso aveva sopportato queste difficoltà, e non solo queste, come racconta nella seconda lettera che ha scritto alla Chiesa di Corinto al capitolo 11. Come vediamo, cari amici, si ritorna sempre alla solita situazione. Un vero credente, quindi un vero cristiano, se si impegna a vivere secondo l'insegnamento del Signore Gesù, non avrà vita facile. La realtà è che il giudizio, dice il Signore Gesù, il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Questo è scritto nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 3 al verso 19. Sempre nello stesso Vangelo, più avanti nel capitolo 16 al verso 33, dice il Signore ai discepoli: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Cari cristiani in ascolto, soffrire a motivo di Cristo è un onore ed è motivo di gioia. Infatti Gesù stesso disse: beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetto 11. In conclusione, chi ci separerà dall'amore di Cristo, dice Paolo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità oppure la povertà, il pericolo, la spada? No, dice l'apostolo Paolo, in tutte queste cose siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Bene amici, abbiamo appunto terminato questa serie di 7 meditazioni su questo verso. Io mi auguro che quanto detto abbia suscitato in voi un interesse maggiore nello scoprire la bellezza di essere cristiani, perché essere cristiani non è soltanto appartenere così ad una religione, piccola o grande che sia, ma essere cristiani vuol dire appartenere al Signore Gesù e fare la sua volontà e soprattutto accettare l'offerta di amore, di salvezza e di perdono. Grazie amici, grazie per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani con un altro tema. Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Vivo, dei Pieno Vangelo. Un benvenuto al Disco Highlight da Elena Rubino. A farci compagnia in questi giorni nella nostra rubrica è il gruppo Pieno Vangelo della comunità di Modugno in provincia di Bari, il cui album Vivo è uscito nel 2017. Chi è vivo? La risposta è nel titolo della prima traccia dell'album. Gesù è vivo. È in questa vittoria che crediamo, la vittoria di Gesù alla croce sul peccato. Del suo amore noi ci vestiamo. Che questo canto ci conduca alla lode genuina che fa gioire anche il nostro Dio tre volte santo. Buon ascolto. Gesù è vivo. I Pieno Vangelo.
0: Disco Highlight.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: A Radio Logos sono le ore 17:22.

Un saluto speciale a tutti voi, amici ed amiche in ascolto. Eccoci puntuali con un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere.

Leggiamo il verso che costituisce la meditazione di oggi e possiamo andare nel libro dell'Esodo al capitolo 17 al verso 7 e dice così: e a quel luogo mise il nome di Massa e Meribah a causa della protesta dei figli di Israele e perché avevano tentato il Signore dicendo: ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Ho intitolata questa miniserie di meditazioni Eterni Malcontenti. Che l'uomo sia una creatura dalle brame e dagli appetiti insaziabili e che nulla riesca mai a soddisfarlo, nulla riesce a placare la sua fame e la sua sete congenita, possiamo dire, non è solo un'ipotesi oppure una teoria filosofica, ma una semplice constatazione che chiunque può vedere confermata magari mille volte al giorno, partendo proprio da se stesso e poi anche dagli altri. Da questa insaziabilità dell'uomo deriva il fatto, storicamente provato, che appunto gli uomini siano quegli esseri che non placa mai la sua fama e che pur di placarla è capace di commettere qualunque assurdità, qualunque bassezza, qualunque crimine. Eppure, prima di emettere un giudizio, bisogna porsi una domanda ulteriore. Sì, l'uomo è perennemente affamato e assetato. Ma affamato di cosa? Se prima non cerchiamo, cari amici, di comprendere questo, non dovremmo avventurarci ad esprimere un giudizio di merito, tantomeno un giudizio di condanna. La natura umana, infatti, sarebbe da biasimare se l'insaziabilità dell'uomo fosse inevitabilmente diretta verso quei desideri più bassi, i quali per la loro stessa natura sollecitano le facoltà meno belle dell'uomo, e cioè l'invidia, la rabbia e il cieco desiderio di possesso. Ma siamo proprio sicuri che la insaziabilità dell'uomo sia di questa natura? Oppure la sua fame è una fame indefinita, che non l'uomo in generale, ma i singoli esseri umani, ciascuno come caso particolare, unico e irripetibile, sono portati a soddisfare proprio per mezzo di una scelta con altri fini e dunque mediante l'adozione di mezzi e di risorse alternative? Sì, l'essere umano può e deve soddisfare questa insaziabilità, ma non come ha fatto fino adesso. Per saziare questa sete, questa fame, sarà possibile soltanto se dà retta al suo creatore, così come un qualsiasi macchinario ha bisogno delle istruzioni per funzionare al meglio e a lungo. Istruzioni che solo l'inventore o il creatore di questa macchina sarà in grado di fornire, appunto, il manuale giusto e adeguato.
Fino a quanto gli uomini non capiranno questo concetto, e cioè che hanno bisogno di Dio e delle sue istruzioni, l'uomo continuerà a combinare disastri. E come accennavo prima, basta guardarci intorno e dare un'occhiata alla storia, sia recente che passata, per renderci conto di quanto l'imbecillità umana è stata capace di fare. Il verso di oggi ci narra di una serie di episodi che sono veramente incresciosi e circa il popolo di Israele. Questo popolo scelto da Dio eppure ha avuto nei confronti di Dio molti episodi di incresciosità, di ribellione, di malcontento. Tutti sappiamo più o meno la storia di questo popolo e di come il Signore li ha protetti, li ha incoraggiati, e questo con miracoli di straordinaria portata. E nonostante ciò, come abbiamo letto nel verso di oggi, a un certo punto si posero una domanda: ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? E forse sarà anche la domanda che ognuno di noi si pone. Forse è la domanda che anche tu ti poni. E soprattutto nel vedere quanta malvagità c'è in giro. Allora, domani vedremo il perché. Il perché questa gente, il popolo ebreo, ebbe a porsi una tale domanda. E vedremo anche il perché non si assunse mai le proprie responsabilità. La meditazione per oggi termina qui. Bene, un grazie particolare a tutti voi, amici ed amiche, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon lunedì a tutti. Siamo alla 38esima settimana, ragazzi. Complimenti se state seguendo sin dall'inizio, siete fortissimi. Se siete nuovi, mi auguro che continuate fino alla fine dell'anno. Oggi leggiamo il capitolo 21 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 1 al versetto 24. Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte. Vide anche una vedova, poveretta, che vi metteva due spiccioli, e disse: «In verità vi dico che questa povera donna ha messo più di tutti voi, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere». Mentre alcuni parlavano del Tempio, di come fosse adorno di belle pietre, di doni votivi, egli disse: «Verranno giorni in cui di tutte queste cose che voi ammirate non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata». Essi gli domandarono: «Maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi?» Egli disse: «Guardatevi non farvi ingannare, perché molti verranno in mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dunque dietro a loro. Quando sentirete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito». Allora disse loro: «Insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno. Vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie. Vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, trascinandovi davanti a re, a governatori, a causa del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno opporsi né contraddire. Voi sarete traditi perfino da genitori, fratelli, parenti, amici. Faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra costanza salverete le vostre vite. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, e quelli che sono in città se ne allontanino, e quelli che sono nella campagna non entrino nella città, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché si adempia tutto quello che è stato scritto: guai alle donne che saranno incinte, a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli, finché i tempi delle nazioni siano compiuti». Ok ragazzi, allora un po' di storia. Il luogo in cui si raccoglievano le offerte era il cortile delle donne. Marco, al 12° capitolo, ci indica che questo era un luogo comune in cui Gesù insegnava. Insegnava anche nel cortile di Israele, che era frequentato dagli scribi, dai farisei e da altri leaders religiosi ebrei. E qui molto probabilmente avvenivano i confronti tra Gesù e loro. E Gesù insegnava anche nel portico di Salomone, che era un portico sul lato est del Tempio. E sappiamo che durante il rovesciamento dei tavoli, quando si era incavolato, Gesù si trovava nel cortile dei Gentili. E così insegnava in diverse aree del complesso del Tempio. Gesù non escludeva praticamente nessuno dalla sua proclamazione di salvezza. Insegnava sia ai giudei che ai gentili, ai leader religiosi e ai laici, alle donne così come agli uomini. Ora, per quanto riguarda invece il dare, il donare, sappiamo che a Gesù interessa il cuore e il motivo del donatore, non l'importo.
E questa povera vedova che vediamo ha dato tutto ciò che aveva, non il superfluo come facevano gli uomini ricchi. Il Tempio non era solo grande, ma era anche bellissimo. Lo storico ebreo Giuseppe Flavio disse che il Tempio era ricoperto all'esterno da lastre d'oro, che erano così scintillanti che quando il sole brillava su di esse accecava chi le guardava. E questo era il vanto di Israele. Eppure Gesù non ne fu per niente impressionato e parlò loro dell'imminente distruzione del Tempio, che avverrà tra l'altro nel 70 d.C. E molte delle cose che descrisse avrebbero avuto luogo entro 40 anni dalla sua predizione. E sebbene terribili, non sono però paragonabili all'orrore degli ultimi tempi, proprio prima del suo ritorno in terra. Quando il popolo ebraico ha respinto Cristo, è stato temporaneamente escluso dalle benedizioni di Dio. E di conseguenza il Vangelo è stato dato ai gentili, che l'hanno accolto con gioia. E questo indurimento del cuore per Israele non esclude però che dei singoli ebrei possano essere salvati, ma impedisce però alla nazione di accettare Cristo come Messia fino a quando i suoi piani non saranno completati. Quando sarà il momento giusto, Dio restaurerà l'intera nazione ed essa tornerà a credere in Lui, ponendo così fine al tempo dei gentili, come viene descritto. Riflessione. Com'è il tuo cuore quando si tratta di donare? Signore, sembra di leggere un giornale o sentire un notiziario, perché molte di queste cose che tu predicevi stanno accadendo quest'oggi. Forse la persecuzione non è ancora dove potrebbe essere, ma quello che sto vedendo è tremendo. C'è una guerra sempre più spietata nei confronti dei credenti. Maranatha, torna presto, Signore. Amen. Caro fratello, cara sorella, se sei perseguitato nel suo nome, consideralo una benedizione. Buona giornata, a domani.

0: Una parola per oggi.
1: Con la riflessione curata da Margherita Grandi, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 10. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Nei primi 11 capitoli di Romani, Paolo spiega come la salvezza sia un'opera di grazia e nulla possa separare un credente dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Dal capitolo 12 al 16 descrive il comportamento giusto da parte di chi ha ricevuto questa meravigliosa salvezza da Dio. Qui Dio ci chiama a fare a gara per rendere onore reciproco. Ma come possiamo vivere questo comandamento? Come stimare gli altri superiori a noi stessi? E se invece ci sentiamo noi superiori a loro? La prima cosa è riconoscere che una persona è preziosa per Dio, che l'ha comprata con il sacrificio di Gesù Cristo e deve essere dunque preziosa anche per noi. Poi dobbiamo realizzare la malvagità del nostro cuore. Nei rapporti con gli altri, Dio ci chiama all'umiltà, a presumere il bene nelle intenzioni altrui, a notare negli altri qualsiasi cosa buona per cui possiamo sinceramente onorare quella persona e ad esprimere a lui questo onore. Questo incoraggerà e stimolerà l'altro a crescere nel bene ed evitare il male.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti 28 e 29. Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. E ancora Seconda Re, capitolo 5, versetto 13. Se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta. Quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito. È troppo facile. Aver messo la salvezza alla portata di tutti è una prova dell'amore e della giustizia di Dio. Egli avrebbe potuto imporre all'uomo severe condizioni, perché questa salvezza gli è costata la morte del suo figlio, ma non l'ha fatto. Il sacrificio compiuto da Gesù è perfetto, l'uomo non ha da aggiungervi nulla. Se per orgoglio o per insegnamenti errati pensate di poter partecipare alla vostra salvezza, sappiate che la Bibbia è categorica nel mettere completamente da parte lo sforzo dell'uomo per quanto riguarda la salvezza. Infatti è scritto in Efesini capitolo 2 versetti 8 e 9: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere. Per essere salvati bisogna riconoscersi perduti e credere al valore perfetto dell'opera che Cristo ha compiuto alla croce. Quando sentiamo qualcuno dire «è troppo facile», proviamo un grande dispiacere. Se l'opera di Cristo fosse insufficiente, non ci sarebbe salvezza possibile. Se la salvezza ci è offerta gratuitamente è perché Cristo ha pagato per noi. Il peccato che ci separava da Dio doveva essere espiato e le esigenze divine dovevano essere soddisfatte. E tutto questo è avvenuto unicamente per mezzo della morte di Cristo. Soltanto il suo sangue poteva lavarci dalla nostra iniquità, e lo ha fatto perfettamente. Nulla deve essere aggiunto. Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Ebrei capitolo 7, versetto 25. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 12 settembre e dal Salmo 31 leggeremo il verso 16 dove è scritto: fa risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto, salvami per la tua benevolenza. Le parole di questo verso sono straordinariamente attuali, anche se da millenni i cristiani di tutti i tempi le hanno recitate solo nei momenti difficili. Sono parole che delineano un'attitudine particolare del credente, perché va controcorrente. Infatti, la logica umana suggerirebbe di chiedere a Dio di risparmiargli il dolore di un momento difficile, ma qui la preghiera di Davide chiede di non essere privato dello sguardo di Dio, proprio perché, essendo nella sofferenza, la sua presenza, anche se tutto crolla intorno a lui, lo salva e ci salva da ogni pericolo. Non è un piagnisteo né un lamento, eppure Davide dice di sentirsi come un vaso rotto, quindi di essere davvero fragile. Ma la fede in quel Dio che conosce bene e che lo conosceva era sufficiente a rifugiarsi in lui ancora di più. Quanti fra noi, in un frangente anche meno drammatico, sono capaci di allontanare ogni forma di autosufficienza per chiedere a Dio: fai risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto? Davide non chiede di più, eppure essendo re, dice di essere servo. Questo è ciò che Dio ci chiede. Dio vuole essere indispensabile per noi, perché ogni cosa è in suo potere e ogni cosa vuole fare per andare incontro al bisogno dei suoi figli. Dio non vuole assoggettarci a sé, ma desidera accoglierci e dispensare la sua grazia infinita, non relegandoci al ruolo di servi inutili, ma facendoci risplendere della sua luce per elevarci al di sopra di ogni suo bene.
2: La riflessione di oggi ha per titolo: di quale luce risplendi? Mi trovavo in una mostra fotografica, dice l'autrice di questo racconto. Era la mia prima volta ed ero molto emozionata. Le foto ritraevano diversi soggetti, persone, oggetti e paesaggi. Le reputavo bellissime, ma sentii un uomo di mezza età lamentarsi perché le luci della galleria non erano sufficienti e adatte per illuminare gli ambienti della mostra. D'un tratto la mia percezione cambiò. Mi resi conto che ogni foto aveva proiettata su di sé una luce particolare che ne esaltava le qualità e la rendeva ancora più interessante. Capii in quell'istante che quelle luci mirate servivano a rendere giustizia all'artista che l'aveva scattata. La nostra vita e la nostra stessa persona sono simili a una foto scattata da un artista d'eccellenza. Alcuni però possono cercare di spegnere o indirizzare da un'altra parte la luce che mostra chi siamo e quanto valiamo. Il primo tra questi è il nemico delle nostre anime, che vuole spingerci al peccato e trascinarci nelle tenebre. Qualche buona azione, di tanto in tanto, anche se ci gratifica sul momento, riesce ad accendere solo qualche faretto. Caro amico e cara amica, per far venire fuori davvero chi siamo, abbiamo bisogno di essere illuminati dalla luce giusta. Questa luce si chiama Gesù. Lui è l'unico che può eliminare le tenebre dalla nostra vita. Tu di quale luce risplendi? Di quella di un faretto occasionale? Scegli oggi di farti illuminare dalla luce di Gesù.
3: Nel primo capitolo del libro della Genesi è scritto che Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. E poiché la prima epistola di Giovanni al capitolo 1 dice che Dio è luce, la nostra vita dovrebbe riflettere quella luce. Ma purtroppo la realtà dimostra tutta un'altra storia, perché col peccato sono entrate le tenebre. E ne abbiamo conferma dal libro della Genesi al capitolo 8, dove troviamo scritto che i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Mi chiedo, dove è finita allora quella luce? Questa domanda dovrebbe spingerci a fare un'attenta revisione del nostro cuore per capire cosa c'è dentro di noi. C'è quella luce? o qualcosa la sta offuscando? Non dimentichiamo il mandato che Gesù ci ha lasciato dicendo: voi siete la luce del mondo. E se abbiamo perso la direzione, torniamo a Dio, che sarà pronto a perdonarci e a farci nuovamente brillare. Raccogliamo anche noi l'invito dell'Apostolo Paolo ai Romani, che al capitolo 13 dice così: gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Vi mando un abbraccio grande e vi auguro buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: E così siamo ad un nuovo appuntamento con A come almanacco. È quello del 12 di settembre, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto qui all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Era il 12 settembre 1919 quando Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari al motto di o fiume o morte, occupava la città di Fiume. 1920, si chiudono ad Anversa i giochi della settima Olimpiade. 1938, Adolf Hitler richiede l'autonomia per i tedeschi dei Sudeti, una regione della Cecoslovacchia. 1943, Benito Mussolini viene liberato dalla sua prigione a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, da un comando tedesco guidato dal maggiore dei paracadutisti Araldo Otto Mors e dal capitano delle SS Otto Skorzeny. 1953, Nikita Khrushchev è eletto primo segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Lo stesso giorno, intanto, negli Stati Uniti, John Kennedy sposa Jacqueline Bouvier. 1974, l'imperatore etiope Haile Selassie è deposto. 1980, avviene un colpo di Stato militare in Turchia. 1990, viene firmato il trattato sullo stato finale della Germania tra la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Democratica Tedesca e le quattro potenze che occuparono la Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Con esso iniziò il processo che portò alla riunificazione tedesca. 1992, Mae Carol Jemison diventa la prima donna afroamericana ad andare nello spazio. Lo stesso giorno, l'esploratore Ambrogio Fogar è vittima di un terribile incidente durante una spedizione. Rimarrà paralizzato. 2001, in risposta agli attentati del giorno precedente, dell'11 settembre contro gli Stati Uniti, la NATO invoca per la prima volta nella sua storia l'articolo 5 del suo statuto, che stabilisce che ogni attacco a uno Stato membro è da considerarsi un attacco all'intera alleanza. E chiudiamo con un'ultima notizia, che è del 12 settembre 2005. Viene quel giorno inaugurato il parco a tema Hong Kong Disneyland, della ditta Disney, ovviamente.

0: Pensieri cristiani.
1: Dopo la gloriosa esperienza sul monte della Trasfigurazione, dove lo splendore e la potenza divina si manifestarono in modo radioso, eccoci di nuovo nella valle degli uomini. Qui le cose procedono ben diversamente. Malattie, possessioni, sterili polemiche religiose sono la prosaica realtà con cui bisogna fare i conti. Ma ecco che arriva Gesù. Grazie a Dio, egli non rimane là sul monte, confinato in una dimensione alla quale solo i più santi, i migliori possono avere accesso. Anzi, viene a noi calandosi nel vivo delle nostre limitazioni, malattie, fallimenti. E subito la folla, veduto Gesù, sbigottì e accorse. È sempre una sorpresa vederlo nella nostra valle. Gesù è infinitamente diverso da tutti e la sua sola presenza in mezzo a noi è già una benedizione, ancora prima che la sua opera abbia inizio. I discepoli a questo punto avranno pensato con sollievo: ecco che arriva il Maestro, ora sistemerà tutto lui. Invece le prime parole di Gesù sono aspre e dicono: «O generazione incredula, fino a quando vi sopporterò?» Gesù non è un distributore automatico di benedizioni e guarigioni, infatti, ma è prima di tutto il Santo che viene per correggere e santificare i Suoi, affinché vedano le cose come bisognerebbe guardarle e maturino. Le sue parole ci colpiscono profondamente. Sino a quando ci sopporterà? Pazienterà ancora, malgrado le nostre incredulità, la nostra infedeltà? Non lo meritiamo, eppure egli resta ancora vicino a noi e continua a sopportarci, perché è lento all'ira e di grande benignità. Non approfittiamone però. E soprattutto, non dimentichiamo che a motivare quella riprensione non fu un peccato palese o qualcosa di negativo che i discepoli avessero commesso, ma qualcosa che a loro mancava, la fede autentica. Troppo spesso, infatti, dimentichiamo che se la salvezza viene realizzata unicamente per fede, anche la vita del salvato deve avere sulla fede il suo solido ed esclusivo fondamento. Il metro con cui possiamo stimare il valore delle nostre azioni è unicamente la misura della fede che contraddistingue la nostra condotta. Allora, abbiamo una fede viva che sa mettere in moto il potente braccio di Dio nella nostra vita?

0: Jukebox,
1: con il quale torniamo nel lontano 1980 per ascoltare Kathy Willard in Blame It on the One.

0: dizionario biblico.
1: E secondo il testo biblico, l'airone era ed è un grande uccello acquatico che però gli ebrei, a causa di antiche usanze e leggi che sono descritte appunto nella Bibbia, non potevano mangiare.
0: Le citazioni celebri.
1: Ed oggi rivediamo insieme alcune frasi celebri che hanno a che fare con l'adattamento. La prima, di Min Siu Pao Kien, dice: il saggio sa adattarsi alle circostanze come l'acqua alla forma del vaso che la contiene. Ovidio aggiungeva al riguardo: se non hai la carrozza, va a piedi. Ed infine un anonimo diceva intorno all'adattamento: a seconda le circostanze, non soffiare contro i venti.
0: Avete ascoltato? Come almanacco.
1: E conclude qui il suo percorso di oggi, per ritornare in onda domani, sempre alla stessa ora, dove sarò qui ad aspettarvi. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 3, versetti 18 e 19. Siate resi capaci di conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. La riflessione che segue è a cura di Sara Moretti. Esistono persone che sono enciclopedie viventi, le cui conoscenze sono vaste e con le quali si può dialogare su tutto. Che meraviglia! Eppure tutte le conoscenze del mondo sono sorpassate dalla conoscenza fondamentale che davvero cambia la nostra vita, che può apparirci una meta irraggiungibile. Ci riferiamo all'amore di Cristo. È una conoscenza che ha dei prerequisiti, cioè essere fortificati nella nostra interiorità con la presenza dello Spirito Santo, lasciare abitare Cristo in noi ed essere radicati e fondati nell'amore. Scegliere di seguire Cristo significa andare verso la comprensione di quell'amore, abbracciandone la vastità inimmaginabile, a quattro dimensioni: larghezza, lunghezza, altezza, profondità. Fortificati nello Spirito, con Cristo che abita in noi, stabili, circondando con le nostre braccia del cuore quelle dimensioni, saremo così capaci di conoscere quell'amore, la conoscenza più importante del mondo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dalla prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Possiamo sperare in giorni migliori. Noi crediamo in Dio come si è rivelato nella Bibbia. Oggi purtroppo molte persone hanno sostituito la realtà del Dio creatore, che è al di sopra di tutto e di tutti, con delle teorie e delle ipotesi. Non bisogna quindi stupirsi se il mondo va sempre più alla deriva in un oceano di incertezze e di false credenze. I ragionamenti umani, anche i più elaborati, non possono condurre a una speranza fondata e stabile. Di fronte a tanti avvenimenti tristi e anche catastrofici, una domanda si impone. Possiamo sperare in giorni migliori? In questo mondo tribolato e inquieto, da dove può venire un rimedio che rassicuri e tranquillizzi? Solo la Bibbia può dare all'uomo delle vere certezze di fronte al disordine generale. Questo libro, riconosciuto da milioni di persone come la verità, ci mostra l'orgoglio e la miseria dell'uomo e allo stesso tempo la grandezza del Dio creatore e il suo amore verso le sue creature cadute nel peccato, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Per fare che? Per poterle salvare, come è scritto in Giovanni capitolo 3 versetto 16. Contrariamente ad un'idea largamente diffusa, il cristianesimo della Bibbia non è una religione fra le tante che ci sono nel mondo. Esso fa conoscere all'uomo perduto che Gesù Cristo è la potenza di Dio, come scritto in Romani capitolo 1 versetto 16, l'unico capace di dare certezze e pace. Il Signore Gesù non è il fondatore di una religione, ma è la rivelazione diretta del Dio unico, del Dio vivente. Egli ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre, Giovanni capitolo 14 versetto 9. In lui la nostra speranza non è vaga, ma è certezza di un'eternità di gioia e di pace. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 13 settembre e dal Vangelo di Matteo nel capitolo 10 leggeremo il verso 16 dove è scritto così. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Questo verso era diretto agli apostoli, ma è chiaro che è un messaggio valido per tutti noi da applicare nella vita di tutti i giorni. Gesù aveva da poco detto ai discepoli di pregare il Padre perché spingesse operai nel campo, perché il lavoro era molto ma gli operai pochi. In realtà li stava preparando per ricevere il mandato missionario. Come pecore in mezzo ai lupi non è una prospettiva allettante, ma Gesù propone un atteggiamento equilibrato e attento e, direi, molto diplomatico. Perché se siamo solo serpenti potremmo essere manipolatori e opportunisti, mentre invece il serpente è molto cauto nell'evitare pericoli inutili. Ma potremmo anche non cogliere occasioni importanti. Se però siamo solo colombe, la nostra semplicità potrebbe fare di noi una vittima. Lo spirito con cui dobbiamo affrontare il campo di lavoro non deve essere viziato dalla superficialità, dall'ingenuità o dalla sprovvedutezza, perché i lupi che incontreremo avranno fame e studieranno ogni mossa per poterci azzannare. I discepoli di Gesù avrebbero rischiato il tribunale del Sinedrio, le frustate o le denunce delle autorità romane, ma avevano seguito Gesù per 3 anni e avevano avuto modo di constatare che non aveva mai acceso dispute né fomentato contese. Non si era mai schierato da una parte o dall'altra, ma aveva tirato in ballo sempre la parola di Dio, che in molti conoscevano bene e non potevano confutare. Anche il diavolo la conosce molto bene, e questa rimane ancora e sempre l'unica arma che lo disarma e lo ammutolisce. Facciamone oggetto di studio e usiamola, sia per difenderci che per mettere il nemico di fronte alla verità.
2: E il titolo di oggi è Con gli occhi aperti. Molte volte, quando cerchiamo di vivere con un cuore puro, trasparente e pieno di buone intenzioni, incontriamo persone che non apprezzano questa purezza e cercano piuttosto di approfittarsene. Gesù lo sapeva ed è per questo che ci ha lasciato questo chiaro avvertimento: vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Non era un modo per spaventarci, ma un segno di realismo e di amore. Ci stava dicendo: il mondo non sarà sempre giusto, ma voglio che continuiate ad essere luce. La chiave sta nell'equilibrio che Gesù propone: siate astuti come serpenti e semplici come colombe. Essere astuti non significa perdere la gentilezza o cadere nella malizia. Significa essere attenti, non essere ingenui, imparare a leggere le intenzioni degli altri senza perdere la purezza del nostro cuore. Gesù non vuole che siamo manipolati o feriti a causa del nostro buon cuore, ma non vuole nemmeno che perdiamo la tenerezza, la compassione o la fede nel bene. Essere come colombe significa vivere con un'anima pura, essere come serpenti e non permettere al male di sopraffarci. Non dobbiamo smettere di essere buoni e non dobbiamo essere nemmeno stolti. Dio ci chiede saggezza per riconoscere quando parlare e quando tacere, quando fidarci e quando mantenere le distanze, quando donare e quando proteggerci. Che questa parola ci incoraggi a continuare a fare il bene, ma con gli occhi aperti e il cuore saldo in Cristo.
3: Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Mi viene da dire, già qui si vedono i veri discepoli. Il versetto poi continua con una frase particolare: siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Ora, sulla colomba non ho mai avuto dubbi, ma il serpente cosa c'entra? Diciamo la verità, a me il serpente fa subito pensare alla Genesi e al diavolo. Facendo una ricerca ho scoperto che la parola greca usata per questo contesto è pronimos. Non significa astuto in senso negativo, ma saggio, accorto, intelligente, dotato di senso pratico. Ecco perché Gesù menziona il serpente, per la sua prudenza. Se osserviamo la struttura del serpente, non ha le zampe per correre, non ha la forza dei muscoli per difendersi. Per sopravvivere in un mondo pieno di predatori deve essere estremamente vigilante. Scruta il terreno, percepisce le vibrazioni del suolo e calcola ogni minimo rischio prima di muoversi. Ecco cosa significa per un cristiano essere prudente come un serpente. Non essere ingenui significa analizzare con attenzione le situazioni in cui ci troviamo, tra amici, al lavoro, a scuola, per capire le intenzioni di chi abbiamo davanti, evitando di cacciarci nei guai o in discussioni inutili. Gesù dice che il nostro parlare deve essere sì e no. Dobbiamo sapere quando parlare e capire quando tacere, persino quando è il caso di abbandonare la scena. Il serpente non cerca lo scontro, se può lo evita scivolando via silenziosamente tra le rocce. Non spreca mai le sue energie in battaglie inutili e perse in partenza. A questo proposito mi ricordo un episodio di qualche anno fa. Ero in pausa pranzo e ho condiviso la mia fede con i colleghi quando all'improvviso si è innescata la polemica. Si è acceso un dibattito con toni che andavano degenerando. A quel punto ho capito che tirare fuori qualcosa di buono in mezzo a quel marasma era impossibile. Nel frattempo i presenti avevano iniziato a discutere animatamente pure tra di loro. Così io, mentre i toni si alzavano, io quatto quatto mi sono defilato. In quel momento, sentendo le urla, è uscito il titolare dall'ufficio, ha guardato me che ero l'unico calmo e fuori dal cerchio e mi ha chiesto: ma che sta succedendo qui? L'ho guardato e con la massima serenità gli ho risposto: guardi, sinceramente non lo so. Ecco, diciamo la verità, essere credenti, prudenti come serpenti a volte è anche parecchio divertente. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

uomo giusto, un certo Giuseppe, il quale non aveva consentito alla decisione e all'operato degli altri. Giuseppe era da Arimatea, una città di Giudei, e aspettava il regno di Dio. Sebbene egli, questo Giuseppe, fosse membro del Sinedrio, si dissociò dalla sua politica, cioè dalla politica del Sinedrio, nell'occasione del processo di Gesù. E questo vuol dire che il Sinedrio non agì con assoluta unanimità quando decise di condannare a morte Gesù. Giuseppe era un uomo pio, religioso, ed essendosi trovato faccia a faccia con Gesù, si era schierato dalla sua parte. Sembra quindi che vi fossero altri discepoli di Gesù che però non lo erano apertamente. Fatto sta però che ora i discepoli di Gesù, noti a tutti come tali, si danno alla macchia, mentre i discepoli occulti di Gesù vengono alla luce. Giuseppe e Nicodemo, entrambi uomini influenti, si comportarono così, esprimendo apertamente la loro fede in Gesù. L'evangelista Giovanni dice appunto che Nicodemo si unì a Giuseppe quando si trattò di seppellire Gesù. Ora, come è scritto nel versetto 52, Giuseppe ebbe il coraggio di andare da Pilato e di chiedere il corpo del Signore. Manifestò così apertamente la sua fede ed, essendo un uomo facoltoso e influente, poté chiedere e ottenere il corpo di Gesù. Poi, come dice il versetto 53, trasse Gesù giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo pose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era ancora stato posto. Qual è dunque la tomba nella quale Gesù fu sepolto? Oggi vi sono due posti che vengono indicati come tombe di Gesù. Su di una è stata anche costruita una chiesa cattolica, mentre l'altra si trova fuori le mura della città. Io però non credo che Gesù sia stato sepolto in uno di questi luoghi. C'erano infatti vari gruppi di persone che odiavano tanto Cristo e il cristianesimo da cercare di eliminare ogni sua traccia a Gerusalemme. Inoltre, l'esercito romano, al comando di Tito, nel 70 distrusse la città. È comunque vero che la tomba nota come la tomba del giardino, oggi mostrata ai turisti, sfuggì alla distruzione. Ma io non penso che Gesù sia stato sepolto in quella tomba, anche se il suo vero sepolcro doveva pur trovarsi in quella zona, in quell'area. Evidentemente il Signore Dio non ha permesso che si trovasse la tomba di Gesù per evitare che ne fosse fatto un feticcio, una sacra reliquia, un oggetto di culto superstizioso, insomma, come molto spesso succede per tante cose a carattere religioso. So infatti che alcuni turisti si inginocchiano e baciano il pavimento della supposta tomba di Gesù. Però mi domando, che senso può avere tutto questo? Anche se si potesse stabilire senza ombra di dubbio quale sia stata la tomba di Gesù, non è la tomba in se stessa che ha qualche valore, amici, ma ha valore soltanto colui che un giorno vi fu sepolto e che ora è risuscitato ed è alla destra di Dio Padre. Gesù è il nostro Salvatore vivente ed è a Lui che dobbiamo rivolgerci per la nostra salvezza e per qualunque altra cosa. Ora, nel Vangelo di Luca, al capitolo 23, versetto 54 e 55, è scritto così: «Era il giorno della preparazione e stava per cominciare il sabato, e le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, avendo seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come vi era stato deposto il corpo di Gesù». Questo piccolo gruppo di donne fedeli, che probabilmente si era preso cura di Gesù e dei suoi discepoli, rimase con lui, con il Signore, sino alla fine. Quanto al giorno esatto della morte di Gesù, la Bibbia non ci dice esplicitamente che Gesù sia morto per i nostri peccati un mercoledì, un giovedì o un venerdì. La Bibbia dice semplicemente che Gesù morì per i nostri peccati. Non dovremmo quindi perdere tempo per cercare di stabilire il giorno esatto della sua morte. Io penso comunque che, siccome il sabato era vicino, Gesù sarà morto di venerdì.

0: Le donne dunque videro dove il corpo di Gesù era stato deposto. In altre parole, la sepoltura non era stata completata. Nicodemo e Giuseppe, infatti, come sappiamo, avvolsero semplicemente il corpo di Gesù in un lenzuolo e lo deposero nella tomba. Il Vangelo di Giovanni, però, aggiunge qui che i due portarono con sé anche degli aromi per metterli attorno al corpo di Gesù secondo l'usanza dei giudei. Poi le donne, a loro volta, come si legge nel Vangelo di Luca, capitolo 23, versetto 56, le donne, essendosene tornate, prepararono aromi e oli odoriferi. Siccome il sabato era giorno di riposo, nessuno si recò alla tomba. Prepararono soltanto gli aromi da mettere sul corpo del Signore, ma in realtà sprecarono quegli aromi, perché quando giunsero alla tomba il corpo di Gesù non c'era più. Vi ricorderete, a tale proposito, che Maria di Betania aveva unto il corpo del Signore mentre egli era ancora vivo e che era stata criticata per avere sprecato quel prezioso unguento, ma in quel caso non ci fu nessuno spreco, come abbiamo visto a suo tempo studiando il passo al quale ora mi sono riferito. E ora, amici, siamo giunti allo studio dell'ultimo capitolo del Vangelo di Luca, esattamente il capitolo 24. Leggiamo quindi subito il primo versetto dell'ultimo capitolo del Vangelo di Luca, dove è scritto così: «Durante il sabato si riposarono secondo il comandamento, ma il primo giorno della settimana, la mattina di buon'ora, le donne si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato». Le donne quindi vennero portando con sé gli aromi. Avrei sempre voluto chiedere a quelle donne che ne abbiano fatto poi di quegli aromi. Maria fu rimproverata quando unse il Signore Gesù mentre egli era ancora in vita, ma il suo unguento non andò perduto. Gli aromi di queste donne invece non furono usati e io credo che quindi saranno andati perduti. Le donne erano veramente stupefatte, che probabilmente lasciarono tutto presso la tomba, cioè erano sorprese di non trovare il corpo di Gesù. Così come è scritto nel versetto 2, trovarono la pietra rotolata dal sepolcro. La pietra, amici, non fu rotolata per far uscire il Signore Gesù, non ce n'era bisogno, perché Gesù a quel punto lì attraversava perfettamente la materia. Quindi la pietra fu rotolata per far entrare le donne. Infatti, come si legge nel versetto 3, le donne, essendo entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Gesù se n'era già andato, era risuscitato fisicamente, ma come si legge dal versetto 4 al versetto 8 avvenne un fatto straordinario. Avvenne che mentre le donne stavano perplesse di questo fatto, cioè di non avere trovato il corpo di Gesù, ecco che apparvero dinanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti, e le donne, essendo impaurite, chinarono il viso a terra, e queste persone dissero a loro: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come egli, cioè Gesù, vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso, e il terzo giorno risuscitare». E a questo punto le donne si ricordarono delle parole che Gesù aveva detto. La domanda «perché cercate il vivente fra i morti?» fu quella giusta in tali circostanze. Perché le donne, mi domando, e poi anche Pietro e Giovanni, si recarono alla tomba? Perché stavano cercando il morto tra i morti, non stavano cercando una persona viva. In pratica, essi non credevano che Gesù sarebbe risuscitato dai morti. Alcuni pensano che ci sia disaccordo tra i Vangeli quanto agli eventi che ebbero luogo dopo la resurrezione di Gesù. Se però studiamo attentamente i Vangeli, vedremo che non esistono contraddizioni, ma che ogni evangelista presenta i fatti da un particolare punto di vista. In questo caso, l'evangelista Luca ci parla della venuta delle donne alla tomba e si ferma lì. Le donne si ricordarono delle parole dette da Gesù intorno alla sua resurrezione, ma se ne ricordarono solo quando gli angeli glielo dissero. Difatti, a volte possiamo udire qualcosa, ma senza dargli molto peso. Spesso tanta gente tratta proprio in questa maniera la parola di Dio. Tutti e quattro gli evangelisti mettono in rilievo il fatto che Gesù spesso parlò ai discepoli della sua morte e della sua risurrezione. Essi ascoltarono quello che Gesù diceva, ma in realtà non vi diedero molta importanza e fecero male, perché dovettero vivere alcuni giorni con la morte nel cuore, come si suol dire, pensando al loro amato maestro che era morto sulla croce. Come però sappiamo, Gesù è risorto e con tutto il cuore possiamo dire lode a Lui per la sua risurrezione, perché così ci ha aperto la via alla salvezza. E io spero con tutto il cuore che tu che mi stai ascoltando possa renderti conto che Gesù è morto per te ed è risuscitato per te. Così se tu poni la tua fede in Lui e lo accetti come tuo salvatore personale, anche tu risusciterai a vita nuova.
1: Avete ascoltato
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: In studio Franco Liotti.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: E questa è RVS Accendi la Speranza. Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il pastore evangelico, teologo Pavel Gajewski. Ben trovato, buongiorno Pavel, grazie per essere ancora una volta con noi quest'oggi.
3: Grazie a voi, ricambio il saluto, lo estendo naturalmente a tutte le persone in ascolto.
2: Allora, come facciamo frequentemente con Pavel, prendiamo in considerazione un brano evangelico che sarà oggetto della predicazione che farà nella Chiesa Evangelica del Vomero a Napoli la prossima domenica, e si trova nel Vangelo secondo Luca al capitolo 17, i versi da 11 a 19. Sono pochi versetti, quindi facciamo anche abbastanza velocemente a leggerli e poi li commenteremo almeno in maniera proprio sintetica con Pavel. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea, e mentre entrava in un villaggio gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, Gesù disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano furono purificati. Uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ora questi era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio, tranne questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Ecco, allora qui una vicenda di un miracolo, ma anche di una mancanza di consapevolezza, di riconoscenza. Non so, Pavel Gajewski, qual è il tema che affronterai in rapporto a questo testo?
3: Sì, ci sono tante sfumature di questo testo, alcune già menzionate da te, però parlando del ringraziamento, ecco, io ringrazio il Signore di vivere in Italia, di vivere in Europa, in cui la lebbra ormai fa parte solo dei ricordi, ma vorrei dire che nel mondo non è così, perché ogni anno vengono registrati circa 150.000 di nuovi casi di questa malattia, che appunto grazie alle ricerche mediche ormai si cura, ma nel mondo vivono più di 3 milioni di persone che con gravi lesioni dovute proprio a questa malattia. Quindi questo dato medico statistico mi permette anche di proiettare questo testo alla nostra situazione di oggi. Il tratto caratteristico della lebbra è che è una malattia che esclude il malato dalla vita sociale, essendo altamente contagiosa. La persona malata non soffre solo fisicamente, ma soffre anche moralmente, soffre anche sul piano relazionale. Io penso che il nostro testo tocca anche questi aspetti, perché la guarigione dei 10 lebbrosi in effetti li riporta di nuovo al mondo delle loro relazioni, al mondo, metto forse le virgolette, che consideriamo normale. Quindi non è solo una questione di far sparire una malattia sicuramente grave, pericolosa. All'epoca di Gesù ovviamente non esisteva nessuna cura per questa malattia, ma si registravano, questo diciamo possiamo leggere anche nella storia della medicina, si registravano le guarigioni. Oggi sarebbe difficile capire quale tipo di guarigione, ma comunque le norme molto precise che troviamo nella Torah, nel Pentateuco, in particolare nel libro del Levitico, lasciavano ai sacerdoti in servizio presso il Tempio di Gerusalemme poi la valutazione sia della malattia e quindi del rispettivo isolamento, sia della guarigione e quindi in qualche modo la riconduzione della persona malata nella società, nel gruppo, nella comunità. E chiudo ancora con una nota molto tecnica: diverse malattie di carattere dermatologico, diremmo oggi, venivano nell'antichità, all'epoca, classificate come lebbra. Quindi, ripeto, la guarigione era possibile, però naturalmente la guarigione che ci viene raccontata in questo brano non mira assolutamente sull'aspetto medico, ma ripeto, il centro di questo racconto è la fede, la relazione, la fiducia. Questi sono i termini chiave.
2: Allora, io direi, adesso ci ascoltiamo una canzone, Cat Stevens, Morning Has Broken, e poi torniamo a parlare con il pastore Pavel Gajewski, perché insomma questa è una vicenda che alla fine ci tocca, perché da un certo punto di vista ognuno di noi vive una malattia dell'animo, insomma, no? Che possiamo anche definire una sorta di lebbra spirituale.
3: Lebbra spirituale, mi piace molto questa
2: e rischiamo intanto di non accorgercene, prima di tutto. Dall'altra, forse, ecco, abbiamo bisogno di reintegrare nuove relazioni, abbiamo bisogno però della guarigione. Insomma, e poi c'è il tema del ringraziamento, ecco, di avere la capacità di capire. Ma insomma, ne parliamo fra poco. Anche Claudio voleva aggiungere sicuramente un aspetto interessante. Cat Stevens con Morning Has Broken, una canzone che è un canto di lode. Cat Stevens che di fronte all'immagine, no, di un nuovo giorno lo paragona al primo giorno della creazione, quando insomma, in realtà quando Adamo, no, si trova per la prima volta di fronte a sé il mondo, la natura, e fa tutto un ringraziamento, una lode. E in fondo questo ci riporta al testo da cui siamo partiti con Pavel Gajewski, 10 lebbrosi che sono guariti da Gesù, e solamente uno però torna da Gesù a ringraziare. Claudio voleva aggiungere qualcosa?
4: Ma avete parlato del tema, appunto, anche della solitudine, no? Nel senso che queste persone venivano addirittura messe spesso fuori dalla città, addirittura, no? Se non vado, io mi ricordo anche il film Quo Vadis, questi lazzeretti. Ecco, io credo che questa persona ringrazi ancora prima che per la malattia, per questo fatto. Cioè, lui capisce, lui sente che questo atto di misericordia di Gesù lo riporta nel mondo. Gli altri sono guariti, rientrano automaticamente nel mondo, ma lui capisce qualcosa di più profondo, qualcosa che gli cambia la vita in maniera più compiuta, più completa,
2: non quindi solo non solamente l'aspetto fisico. Allora, sentiamo che ne pensa Pavel Gajewski.
3: Io sono pienamente d'accordo con Claudio, perché è un samaritano, quindi viveva in isolamento due volte: prima perché lebbroso e poi la seconda volta perché samaritano, e ovviamente i bravi giudei dell'epoca non potevano neanche avvicinarsi troppo ad un samaritano. La segregazione razziale, diremmo oggi, è stata veramente molto stretta. Ma non dimentichiamo che questo samaritano guarito ha la piena consapevolezza di trovarsi davanti ad un giudeo, anzi riconosciuto come rabbino. Quindi questo isolamento viene cancellato due volte, come diceva Claudio. La prima è quella della malattia che sparisce, ma la seconda è che Gesù, ripeto, un maestro degli ebrei, si rapporta con lui alla pari, non c'è nessuna discriminazione, anzi Luca ama molto i samaritani e mette sempre in evidenza che la buona notizia della grazia di Dio si rivolge ugualmente agli ebrei, ma anche agli non ebrei, in particolare appunto ai samaritani, che venivano considerati persone di serie B. quindi ripeto, una doppia rottura dell'isolamento di quell'uomo samaritano, l'unico che ha proprio non solo la prontezza di riflessi, ma proprio una profonda consapevolezza della necessità di ringraziare, di riavvicinarsi a Gesù.
2: Io mi chiedo che cosa questo testo voglia dire a noi personalmente, no? Mi pongo questa domanda e mi sembra di intravedere un appello a una maggiore attenzione rispetto alle benedizioni che Dio ci offre. Certo, qualcuno dei nostri ascoltatori potrebbe anche dire: ma io sono ammalato, oppure sono in una situazione di crisi familiare, che cosa ho da ringraziare, insomma, no? Ecco, da questo punto di vista che cosa risponderesti, Pavel?
3: E tu parlavi prima della lebbra spirituale, che è il simbolo, direi così, delle malattie spirituali. Il problema è che non c'è sempre la perfetta coincidenza, per così dire, tra la malattia, quella spirituale, e la malattia fisica, perché io ho conosciuto le persone che, anche afflitte da malattie molto pesanti, pensiamo ai tumori, pensiamo al Parkinson, vivono invece una vita spirituale molto bella, molto profonda, e mi dicono: pastore, io ringrazio il Signore veramente per ogni giorno che mi dà, come abbiamo sentito nella canzone di Cat Stevens, per ogni mattino che irrompe nella mia vita. E poi incontro non di rado le persone alle quali apparentemente non manca nulla, in perfetta salute, in ottime condizioni fisiche, magari con una bella famiglia, eppure si percepisce qualcosa che non torna, e forse la persona stessa non sa neanche che è portatrice sana o magari malata di un male spirituale, di una lebbra spirituale, come l'hai definita tu, Roberto. Allora lì ci vuole una presa di coscienza, ci vuole la capacità di gridare, come in questo caso hanno gridato tutti e 10, invocando veramente la misericordia. Gesù, Maestro, Rabbì, abbi pietà di noi. E da questo grido poi può nascere una vera e propria guarigione, che non sarà merito nostro, ma sarà appunto l'irruzione della grazia di Dio che Gesù incarna, che Gesù annuncia, l'irruzione della grazia di Dio nella nostra vita, assolutamente immeritata.
2: Ecco, infatti il brano termina con queste parole: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Quindi più che mettere l'accento sul prodigio, in questo caso Gesù dice: è qui una consapevolezza spirituale che ti ha salvato. Ultime parole, infatti, perché poi dobbiamo lasciare.
4: Vabbè. Ma mi viene da pensare che in quella preghiera, in quel grido, ci sia anche questo fatto, in quest'uomo che ritorna: Signore, grazie perché mi hai salvato non solo dalla lebbra. Capito? Quindi come se alla fine il Signore abbia percepito addirittura una preghiera quasi silenziosa.
2: Eh sì, però su 10 solamente sì. Uno ha avuto questa consapevolezza, ed è in fondo un modo per, è un appello che Gesù ci rivolge, insomma, non è...
3: Infatti, ma posso permettermi una battuta, certo. Forse anche rispecchia un po' la salute spirituale dell'umanità. 1 su 10 magari vive questa piena consapevolezza del dono, dei doni che riceve. Non ho nessuna statistica al riguardo, però giusto una battuta. Forse anche in queste proporzioni c'è qualcosa di molto vero, ma anche molto triste al tempo stesso.
2: Ok, allora grazie davvero a Pavel Gajewski per essere stato in nostra compagnia, averci offerto questo spunto da un brano evangelico che sarà commentato più compiutamente nella chiesa evangelica del Vomero a Napoli questa domenica. Grazie Pavel, e a risentirci la prossima settimana. A presto.
3: Grazie a voi.

0: A Radio Logos. Sono le ore 20. Buon ascolto.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20.30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20.30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20.30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20.30.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra presenza, per la vostra attenzione, e pregherei Patrizia, dal capitolo 15 del Vangelo di Matteo, di leggere i versetti da 12 a 15.

0: Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore. Ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio.
1: Dopo aver ripetuto il comandamento dell'amore, Gesù definì amici i suoi discepoli e dopo loro tutti quelli che avrebbero creduto in lui. L'amicizia consiste in un reciproco sentimento d'affetto e di stima che accomuna due o più persone sulla base di affinità elettive, di simpatia e di naturale attrazione. La vera amicizia genera una relazione profonda, una relazione intima fra persone che si sono scelte liberamente per la loro conformità e somiglianza spirituale, ideologica, di opinioni e di sentimenti. Il libro dei Proverbi dirà che l'amico può essere più affezionato di un fratello, perché l'amico è frutto di una scelta, mentre il fratello viene imposto. Già anticamente due grandi personaggi biblici furono definiti amici di Dio. Il primo, Abramo, che credette a Dio con tutto il suo cuore, venendo così giustificato. E il secondo, Mosè, con cui il Signore parlava faccia a faccia. Ora, in Cristo, questo privilegio, questa particolare relazione si estende a tutti coloro per cui Gesù è morto sulla croce. Egli fu dichiarato l'amico dei peccatori. Ma è cosa diversa udire Gesù che definisce questi peccatori come suoi amici. In verità Gesù non ha solo dichiarata la sua amicizia per noi peccatori, ma l'ha manifestata attraverso una triplice dimostrazione. Prima di tutto è stato pronto ad offrire la sua vita al nostro posto, a prendere su di sé la pena delle nostre colpe, sostituendoci davanti alla giustizia del Padre. In questo egli ha dimostrato un amore immenso, un amore grandioso, un amore supremo, facendoci comprendere in quale alta considerazione ci teneva come esseri preziosi e stimati, degni di essere amati. In secondo luogo, la nostra ubbidienza non è più sotto l'insegna della paura, del timore di una giusta punizione, ma sulla base dell'amore, sulla base della riconoscenza e della fiducia. È dolce compiere la volontà di chi ci ama, di chi si prende cura di noi e che ricerca il nostro bene. Infine, Gesù ci ha considerati degni di conoscere le cose profonde rivelate dal Padre Celeste. Non più peccatori perduti, non più sudditi timorosi, non più servi ignoranti, ma amici, amici di Cristo, ai quali egli provvede secondo la sua munificenza per soddisfare ogni nostro bisogno. Gesù ci chiamò amici quando eravamo ancora lontani da Lui, quando eravamo ancora Suoi nemici. Quanto più ora, che rispondiamo sia pure debolmente e limitatamente al Suo amore, vuole essere nostro amico. Cito le parole di un cantico molto bello, un amico si verace, dove mai potrem trovar? Ci comprende, ci dà pace, ogni peso e vuol portare.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 17 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
5: Ciao. Negli ultimi nostri appuntamenti abbiamo parlato di due temi, ma abbiamo cominciato a trattare due temi in maniera abbastanza veloce, ovviamente, due temi importanti, quali quello della solitudine e quello del matrimonio. Ora, collegato in qualche modo a questi due temi, ce n'è un altro che ha colpito la mia attenzione quando ho letto un articolo di Willy Pasini su un settimanale di larga tiratura. Il titolo di questo articoletto era «Quanto brucia un tradimento?». Ecco, tradimento è una parola che a volte irrita molto, provoca sdegno, provoca sofferenza, provoca angoscia. Si parla di tradimento normalmente quando si pensa a qualcosa che riguarda un uomo e una donna, però ci sono anche altre forme di tradimento, il tradimento da parte di un amico, di un genitore, di una persona che per noi è abbastanza importante. Il tradimento è qualcosa che brucia, è un atto che delude le nostre aspettative, che noi viviamo come un torto, come una mancanza di rispetto nei nostri confronti. Tu hai mai provato questo tipo di sentimento o di sensazione? Come pensi che si possa risolverlo e superarlo? Allora, fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Camminiamo tra le rughe di un sentiero, in discesa o in salita, a volte a piedi nudi, a volte ci fermiamo ad osservare il cielo che ci riposa quando siamo stanchi.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel Figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al Figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 42 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Una buonasera a tutti voi, un caro benvenuto a tutti voi che siete qui questa sera. Siamo contenti di avervi qua. Come sapete abbiamo iniziato questa campagna già da sabato scorso. Siamo alla penultima serata, avremo ancora un'altra giornata, un'altra serata ancora domani, per cui, ma siamo contenti questa sera di avervi insieme. Insieme trascorreremo davvero del tempo prezioso in cui vogliamo avere delle riflessioni dalla parola di Dio. Avremo un concerto con il coro Young People e avremo anche un mimo, una testimonianza, un video, insomma ci sarà da riflettere per tutti, per cui vogliamo fare un grande applauso per il coro Young People che entrerà. Let's go.

te. Guardando intorno a noi assistiamo a un quadro sempre più tragico, è vero? Pessimistico della realtà. Violenza, malvagità, crudeltà, sofferenza, conflitti, guerre, insoddisfazione interiore, vuoto, ricerca di un futuro migliore.

disgustato da tutto ciò che accade intorno a te, amareggiato e desideroso di sperimentare un vero e profondo appagamento. Quante volte hai desiderato una vita migliore? Ebbene, attraverso questo concerto, il mimo, la testimonianza, il video, le riflessioni dalla Bibbia, vogliamo dirti che c'è possibilità di cambiare vita, di dare un nuovo significato, un nuovo senso alla tua vita. Infatti il titolo è "C'è speranza per te". Il nostro desiderio è che anche tu possa afferrare questo messaggio di speranza ascoltando questo concerto, vedendo il video, il mimo, la testimonianza e riflettendo su tutto quello che verrà detto e cantato. Perciò auguro a tutti voi un buon ascolto e una buona visione.

Adesso assisteremo a un mimo. Chiamo i ragazzi del mimo. E stanno arrivando. E il titolo del mimo è

0: Buonasera, buonasera a tutti. Come ogni sera, io sono qui per spiegarvi il significato che ha questo mimo, che è il mimo che avete appena visto. Allora, il titolo che abbiamo dato a questo mimo è corruzione, perché è esattamente quello di cui parla, la corruzione che viene da parte di Satana. Ogni giorno Satana cerca di corromperci attraverso delle tentazioni, attraverso cose che inizialmente possono sembrare belle, che per noi possono sembrare giuste, ma poi una volta che ci cadiamo non riusciamo più a uscirne, perché Satana inizia così a controllarci. Inizia a controllarci come? Iniziamo a sbagliare, sbaglio dopo sbaglio dopo sbaglio dopo sbaglio, e non sappiamo più come uscirne. Non sappiamo più come smettere di stare nel controllo di Satana, quindi non sappiamo più come smettere di sbagliare. Ma c'è un'unica via per poter uscire dallo sbaglio e quindi per poter uscire dal peccato, ed è chiedere aiuto al Signore. E ricordatevi sempre che il Signore è sempre lì, davanti a voi, a guardarvi, ed è sempre pronto lì a darvi una mano, perché appena voi sarete pronti a chiedere aiuto, Lui sarà lì per potervelo dare. Ed è quello che voglio invitarvi a fare questa sera, a chiedere aiuto al Signore, a porgere la vostra mano a Lui, affinché Lui possa prenderla e possiate essere salvati. Buona serata.
1: E allora, dopo questo mimo, la prossima canzone non può che essere Io scelgo te. La scelta migliore è quella di scegliere Dio, come abbiamo visto anche da questo mimo.

Tu, guarda i tuoi occhi, guardali, pieni di macchie, colorati. Ciascuno è unico, li ho creati tutti io. Ho creato ogni cosa, l'universo e te. Ti ho dato personalità. Ti ho creato puro, complesso adesso. E ogni giorno ti do la vita. Io ti amo. Ma è successo qualcosa? Mi hai tradito. Non ti sei fidato di me. Hai peccato. Mi hai tagliato fuori. Sei ancora vivo. Stai morendo lentamente. Così hai cercato altre cose. Per riempire quel vuoto. Ma niente funziona. Ti uccide più velocemente.

creato non per essere distrutto, ma per conoscere me. Così sono diventato come te, una fragile creatura. Sono stato tentato, ma non ho mai commesso peccato. Sono venuto a salvarti. Hai così tanti peccati, hanno un prezzo. Qualcuno deve morire, tu o io. Così ho preso su di me il tuo peccato e ho scambiato.

sono risorto dai morti. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono Gesù. Non sono qui per condannarti. Sono venuto per portarti di nuovo alla vita. Fidati di me. Io ti perdonerò. E ti darò la vita eterna. Io ti amo. E ho fatto tutto questo per avere una relazione con te. Vuoi seguirmi?

0: Vi chiederete la storia un po' di ognuno di noi, non ci conosciamo, non ci conoscete. Ebbene, voglio farvi conoscere un po' la storia di una giovane del nostro coro, si chiama Sephora, e vorrei chiedere proprio a lei cosa è successo nella sua vita, perché si trova qui, perché canta questi canti, e cosa è successo a un certo momento della tua vita e come stai andando adesso nella tua vita.
1: Allora, buonasera a tutti, il mio nome è Sephora e nella mia vita studio, lavoro e sono una studentessa, inizierò il primo anno all'università nella facoltà di lettere moderne e quest'oggi voglio raccontarvi un po' quella che è la mia testimonianza. E la mia storia è molto semplice, io sono nata e cresciuta in una famiglia credente, quindi i miei genitori mi portavano tutte le domeniche alla scuola domenicale, in chiesa, e quindi sono cresciuta insomma sentendo parlare di chi fosse Cristo Gesù. E un giorno, me lo ricordo benissimo perché fu il giorno che cambiò la mia vita, avevo all'incirca 7 anni e mezzo, quindi stavo origliando dietro la porta della mia cameretta mio papà che stava preparando la lezione da dover raccontare alla scuola domenicale l'indomani, e quindi curiosa, mossa un po' appunto da questo istinto, decisi di aprire la porta e farmi raccontare questa storia, chiese mio papà di raccontarmela. Bene, questa era la storia di una missionaria che operava in un orfanotrofio e prese a cuore questo bambino a cui decise di raccontare una storia, ovvero quella di Cristo Gesù, tramite l'ausilio di foglietti colorati. C'era questo libretto in cui ogni colore rappresentava qualcosa, aveva un significato. Bene, c'era questo foglietto nero. Ecco, questo rappresentava il cuore dell'uomo pieno di peccato. Il foglietto rosso invece simbolizzava il sangue di Gesù che è morto sulla croce per i nostri peccati, quello che lui ha versato, e questo foglietto bianco che rappresentava questo cuore candido, pulito, quello rinnovato diciamo dallo spirito. Ecco, allora io ingenuamente insomma con la mente di una bimba di 7 anni e mezzo chiesi a mio papà: ma quindi papi, come posso anch'io avere questo cuore così puro, così candido? Ecco, lui mi disse: devi fare una scelta, insomma devi credere che il Signore Gesù è morto sulla croce anche per i tuoi peccati e per salvare te. Bene, quel giorno presi quella scelta e iniziai a camminare insomma la mia via insieme al Signore. Non è stata una via sempre di alti, ci sono stati anche bassi, ma non mi hanno mai portato a rinnegare la mia fede, anzi da essi ho imparato, sono cresciuta frequentando anche campeggi, insomma ascoltando anche vari messaggi, la mia fede si sta continuando a fortificare nel tempo e il mio ausilio, il mio diciamo incoraggiamento per voi è quello di scegliere oggi dove voler passare il resto della vostra vita, con Gesù che ha fatto questa scelta, quindi si è sacrificato e questo gli è costato molto, mentre a noi costa poco diciamo compiere un atto di fede.
0: Grazie Sephora, facciamo un applauso. Come avete ascoltato, c'è stato un momento nella vita di Sephora in cui lei ha preso questa decisione, c'è stato un momento anche nella vita di ciascuno di noi e tanti che siamo seduti qua in cui abbiamo visto la nostra necessità di riallacciare questa relazione con Dio. Abbiamo capito che avevamo bisogno di Dio, l'uomo ha bisogno di Dio. E allora anche stasera, tu che sei qua, puoi riflettere, so che stai riflettendo, so che Dio sta parlando al tuo cuore attraverso i canti, parlerà anche attraverso il messaggio fra poco. Rifletti, e sicuramente questo è il momento di poter dare, di aprire il tuo cuore a Dio, di farlo entrare nella tua vita, di iniziare una vita straordinaria, una vita piena di significato, una vita piena, profonda, una vita eterna, una vita con una direzione certa, e questa direzione Dio ce la vuole dare oggi ci vuole dare questa certezza di trascorrere l'eternità con Lui. Ascolteremo ancora un canto.

testimonianza il mimo ci ha mostrato, ci ha indicato come Gesù Cristo cambia la vita e dà una nuova prospettiva, una nuova speranza, riempie la nostra vita. Vedete, miei cari, uno dei mali del nostro tempo che travaglia la nostra società è la solitudine. Può sembrare strano parlare di solitudine in un mondo sovrappopolato, eppure mai l'uomo si sente così solo. C'è la solitudine nella famiglia, dove non vi è più dialogo fra la coppia, fra genitori e figli. Purtroppo spesso non vi è armonia fra marito e moglie, fra genitori e figli. Molte famiglie oggi sono in crisi. Le separazioni e i divorzi aumentano sempre di più. C'è la solitudine nei grandi palazzi, dove addirittura non ci si conosce e dove non ci si saluta nemmeno. C'è la solitudine nell'autobus, nei grandi negozi dove si entra, si esce senza scambiarsi una parola. C'è la solitudine dell'operaio nella fabbrica dove lavora, c'è la solitudine in ufficio, c'è la solitudine dei giovani, degli anziani abbandonati dai figli. Insomma, la solitudine colpisce giovani e anziani, ricchi e poveri, sposati e singoli. Si può vivere in grandi palazzi, in grande città, in mezzo alla folla e sentirsi soli. Un giorno un giornalista chiese a un grande artista: quando iniziassi a suonare, dicesti di volere tre cose. Volevi essere ricco, famoso e felice. Sei felice ora? E l'artista rispose molto triste: no, non sono felice. Mi sento tremendamente solo. Era ricco, famoso, ma infelice. Una donna in una grande città diversi anni fa si suicidò, gettandosi dal 14° piano del suo palazzo, e lasciò un biglietto in cui spiegava che aveva deciso di suicidarsi a causa della solitudine che l'angosciava. Un giornalista intervistò un uomo, un vicino di casa, che abitava proprio sullo stesso pianerottolo della donna, il quale disse: non sapevo che si sentisse sola, anch'io mi sento tremendamente solo. Vivevano, pensate, porta a porta, ma non avevano nessun contatto umano. Uno psicoterapeuta si suicidò una sera, lasciò un biglietto in cui spiegava il suo terribile gesto: questa sera mi sento stanco, solo. Pensate, aiutava gli altri a trovare un senso alla vita, ma non era riuscito a trovare un senso alla propria vita. Cari amici, la solitudine è uno dei grandi mali del nostro tempo. Eppure, mai come oggi le distanze sono raccorciate. I mezzi di comunicazione sono sempre più rapidi, abbiamo treni sempre più veloci, aerei, auto, telefoni, cellulari, internet, social. Tutto dovrebbe farci sentire più vicini gli uni agli altri, eppure non è così. La vita frenetica del nostro tempo ci impedisce di coltivare rapporti umani e di stringere amicizie. Cari amici, noi vogliamo lasciarvi un messaggio straordinario questa sera. Dio, l'Iddio che abbiamo annunciato fin qui, l'Iddio nel quale molti di noi credono, vuole liberarci dall'angoscia della solitudine e donarci la sua gioia e la sua compagnia. Io vorrei ricordare quattro tipi di solitudine. C'è la solitudine procurata dall'isolamento. Molte persone, per il loro carattere o per ragioni geografiche, si isolano dagli altri, rinchiudendosi in loro stesse. Poi c'è la solitudine determinata dall'esclusione. Questa colpisce le persone che si sentono escluse dal gruppo o che non riescono ad integrarsi. Può succedere nell'ambiente di lavoro, nell'ambito della scuola, nell'ambito della famiglia stessa,
nell'ambito dei vicini di casa e così via. Poi c'è la solitudine determinata da traumi e separazione. Ebbene, questa colpisce coloro che hanno subito una perdita di una persona cara, coloro che hanno subito magari il trauma di una separazione o di un divorzio dal coniuge. Purtroppo quante separazioni, quanti divorzi ci sono oggi, quante persone sentono il peso angoscioso di questa solitudine. Tante famiglie oggi sono rovinate, ripeto, i divorzi, le separazioni aumentano sempre di più. E poi c'è un quarto tipo di solitudine, è la solitudine esistenziale, è il sentimento di sentirsi vuoti, infelici, senza uno scopo preciso nella vita. Ebbene, questo tipo di solitudine colpisce la maggior parte delle persone oggi. Io voglio ricordarvi velocemente alcune verità importanti. Prima verità: Gesù Cristo offre la soluzione a tutti i tipi di solitudine. Il Vangelo, cari amici, che siete sotto la tenda, che siete fuori, che ascoltate dai palazzi, il Vangelo è la buona notizia che Dio ama l'uomo, vuole riempire il vuoto del nostro essere interiore. Solo Gesù Cristo può farlo. Solo Lui può liberarci dal senso angoscioso della solitudine. Siamo stati creati per Dio e non saremo felici fino a quando non torneremo a Lui. Cari amici, abbiamo bisogno di Dio nella nostra vita. La buona notizia del Vangelo è che Dio esiste e ci ama e vuole riempire la nostra vita. Non possiamo fare a meno di Lui. Il creato ci parla di Lui, la Bibbia ce lo rivela in tutta la sua perfezione. Per questo predichiamo il Vangelo in questa piazza, per questo annunciamo il Vangelo. Vedete, nel progetto iniziale di Dio la solitudine non era contemplata. L'uomo doveva avere prima di tutto comunione, relazione con il suo creatore e poi doveva avere relazione con gli altri, ma la solitudine era in agguato. L'ingresso del peccato a causa della disubbidienza al comandamento divino da parte di Adamo ed Eva ha prodotto subito una separazione da Dio e dagli altri. Questo fu l'inizio della solitudine che ha colpito l'umanità. Ebbene, voglio anche dirvi, e questa è la seconda verità, che Gesù Cristo, Lui stesso, ha provato sofferenza e solitudine nella sua vita terrestre a causa dei nostri peccati, per noi, per te. Egli viveva circondato da gente che spesso non lo capiva, a cominciare dai suoi familiari, i quali non credevano in Lui. Era odiato da politici, religiosi. Quando fu arrestato, fu abbandonato anche dai suoi discepoli. E alla croce, sul Calvario, Lui fu abbandonato anche da suo padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato?» gridò. Fu abbandonato da tutti, anche dal padre. Pensate, amici, egli che era vissuto continuamente in comunione col padre, alla croce fu abbandonato a causa dei nostri peccati di cui si era caricato. Dice San Paolo, quando scrive la sua seconda lettera ai Corinzi al capitolo 5 versetto 21, Dio ha fatto essere peccato colui che non ha conosciuto peccato affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Alla croce è avvenuto uno scambio. Noi abbiamo dato al Signore la nostra malvagità, il nostro peccato, e Lui ci ha donato la sua giustizia. Ma devo anche dirvi che Gesù Cristo offre una liberazione completa dall'angoscia della solitudine. E questa è la terza verità. Abbiamo la promessa fatta ai discepoli prima di salire al cielo. In Matteo capitolo 28 versetto 20 leggiamo: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Che cosa straordinaria! Il Signore è con noi e con quelli che si affidano a Lui fino alla fine dell'età presente. Gesù è il nostro contemporaneo, come ha scritto anche qualcuno. I primi cristiani sperimentarono questa straordinaria verità
erano consapevoli che Cristo non solo era risorto dai morti, ma che era venuto ad abitare all'interno della loro personalità. Gesù Cristo è risorto e vive ora, questo era il loro ritornello. E questo è quello che vogliamo dirvi stasera. Gesù Cristo è risorto, è vivente fra di noi questa sera. Lui è venuto ad abitare all'interno della nostra vita quando abbiamo creduto in Lui. E i veri credenti non si sentono mai soli. Gesù ha fatto la sua promessa straordinaria prima di morire. Nel Vangelo di Giovanni, a capitolo 14, versetto 18, leggiamo: non vi lascerò orfani, tornerò da voi. E al versetto 23 dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. In tutti i tempi, anche oggi, il credente non è mai solo. Anche nelle circostanze più difficili, nei momenti di scoraggiamento, nei momenti particolari di delusione, nelle prove, nelle difficoltà, nei momenti di depressione, lui non è mai solo. Nella società in cui viviamo possiamo essere solo dei numeri. Per il Signore invece siamo importanti, abbiamo valore, tu hai valore. Tu sei importante per Dio, Dio ti ama. Nella società può anche non succedere, sul lavoro può anche non succedere, puoi essere solo un numero, ma per Dio hai valore, Dio ti ama. Dio ti ama e si interessa di te, Egli lo ha promesso. La Bibbia scrive nella lettera agli Ebrei, a capitolo 13, versetto 5, queste parole: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Dio è con noi, chi può essere contro di noi? Gesù Cristo vuole essere non solo il Signore e il Salvatore, ma anche l'amico di coloro che si affidano a Lui. Egli è l'amico che non delude mai. Magari abbiamo avuto molti amici che ci hanno deluso, ma lui non delude mai. Ai suoi discepoli disse proprio nella notte in cui fu tradito: voi siete miei amici. E la sua amicizia può trasformare la nostra vita. Egli vuole occuparsi di tutti gli aspetti della nostra esistenza. Non solo vuole perdonarci e salvarci, ma vuole aiutarci nelle difficoltà in cui ci troviamo. Vuole donarci la sua compagnia. Egli è risorto dai morti ed è vivente oggi. Vuole essere il nostro compagno di ogni giorno. Vuole essere il tuo compagno di ogni giorno. Egli desidera condividere la nostra vita, le nostre gioie, i nostri dolori, le nostre ansie, le nostre difficoltà, le nostre delusioni. La Bibbia dice in Ebrei, capitolo 7, versetto 25: Egli, Cristo, può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, dal momento che vive per sempre per intercedere per loro. Lui vive per noi, vive per te. Vuole salvarti, vuole entrare nella tua vita, vuole cambiarla, vuole riempire la tua vita, caro amico. E noi siamo contenti di dirlo con forza questa sera: Dio ti ama, Dio ti ama, vuole condividere la tua vita. Egli vuole donarci una nuova vita, una vitalità nuova, una nuova qualità di vita, una vita che ha senso e significato, una vita degna di essere vissuta. E questo ci porta alla quarta verità. Gesù Cristo vuole liberarci dal senso di colpa che molte volte determina l'angoscia della solitudine. La Bibbia afferma, cari amici, che tutti noi, io e voi, siamo colpevoli davanti a Dio, perché ci siamo allontanati da Lui, siamo dei peccatori. È vero che oggi non è di moda parlare di peccato, spesso lo chiamiamo debolezza, errore, una sciocchezza, molte volte lo consideriamo, ma per Dio il peccato è un crimine contro di Lui.
Gesù Cristo è venuto nel mondo, è morto su una croce per togliere il nostro peccato, è venuto per pagare per il nostro peccato. La sua morte fu volontaria, nessuno gli tolse la sua vita, ma egli la depose volontariamente per riprenderla dopo. E la sua morte ebbe un significato diverso dalla nostra, amici. Ebbe un valore di sostituzione. Egli ci ha sostituito nella morte. Noi abbiamo dato a lui il nostro peccato ed egli ci ha donato la sua giustizia. E San Paolo, scrivendo ai Romani al capitolo 4, versetto 25, dice queste parole molto forti. Egli, Cristo, è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Amici, la morte di Cristo è stato l'equivalente del nostro debito. La sua risurrezione è la ricevuta, e questo debito è stato pagato per sempre per quelli che si affidano a lui. E poi voglio anche dirvi, e questa è la quinta verità, Gesù Cristo vuole liberarci dal senso di incapacità che molte volte determina solitudine e angoscia. Spesso, non so se vi capita, spesso vogliamo essere diversi, vogliamo essere migliori, un migliore marito, una migliore moglie, ma non ci riusciamo. Vogliamo correggerci, ma spesso ci manca la forza, non siamo capaci. Ebbene, quello che voglio dirvi questa sera, e ve lo dico con gioia, con molta forza, il Cristo risorto ha la potenza per cambiare la nostra vita. Egli vuole vivere in noi, vuole trasformarci, cambiarci. L'apostolo Paolo poteva dire: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E Cristo aveva cambiato la sua vita, l'aveva trasformato. Essere dei cristiani non significa praticare riti, certe cose, non significa praticare certi precetti, ma essere cristiani significa essere abitati da Dio. La Bibbia dice: chi è in Cristo è una nuova creazione, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Parlavo l'altro giorno con una gentile signora, non so se è qui che mi ascolta, e lei ha detto: io apprezzo molto quello che fate, predicate il Vangelo, fate delle cose buone, ma dovete dire che bisogna fare le opere buone, che bisogna amare il prossimo, che bisogna dare i soldi per i poveri. E ho detto: ha ragione, signora, ma la vera fede, quella che salva, cambia la vita e ci spinge ad amare il prossimo, a fare le buone opere. Non sono le buone opere che ci salvano, ma le opere buone sono una conseguenza della fede vera che salva. Abbiamo parlato a lungo con questa signora, alla fine mi ha detto: ha ragione. Ho detto alla signora: ma lei a che punto è con Dio? Se il Signore la chiama questa sera, dove va? Va in cielo o nell'inferno? Non lo so. E ho detto a questa signora: prima risolve il suo problema con Dio, apre il suo cuore a Cristo, e poi vedrà che Dio cambierà la sua vita e la spingerà ad operare, a fare il bene. Vi è una fede superficiale che non cambia la vita. Molti dicono di credere oggi, ma molte volte si tratta di una fede superficiale, esteriore, che non cambia la vita. La vera fede, cari amici, cambia la vita. Afferra Cristo come Salvatore e Signore e trasforma l'esistenza. E poi, avviandomi verso la fine, voglio parlarvi di una sesta verità. Cristo vuole liberarci dal senso di insoddisfazione che determina solitudine e vuoto interiore. L'uomo oggi è infelice, è insoddisfatto. Nonostante il miglioramento delle condizioni di vita, è vero, abbiamo tante cose che i nostri padri non avevano, eppure spesso siamo infelici. Un giorno un uomo andò da uno psichiatra e gli disse di sentirsi solo, disperato, infelice. E questo gli suggerì di andare al circo che si trovava allora nella città per assistere allo spettacolo di un pagliaccio, di un clown, che faceva ridere anche le persone più infelici. Ma l'uomo
triste. Dopo un po' rispose, più afflitto di prima: quel pagliaccio, quel clown, sono io. Faceva ridere gli altri, ma non riusciva a far ridere se stesso. Vedete, amici, spesso anche noi riusciamo a mascherare il nostro stato interiore, apparendo sereni e felici, ma in realtà siamo pieni di ansietà e di agitazione. Forse anche qui stasera vi sono delle persone che stanno attraversando momenti difficili. Forse anche qui stasera vi sono delle persone che sentono dei pesi addosso, che hanno dei problemi nella famiglia, sul lavoro, nella società. Ebbene, il messaggio del Vangelo è proprio per te. Cristo vuole condividere i tuoi pesi, vuole aiutarti nelle tue difficoltà, vuole stare con te, vuole soffrire con te, gioire con te. E devo dirvi che la vera gioia non si trova nelle ricchezze e nel benessere. Vi sono tante persone che hanno tante ricchezze, ma non sono felici. Perché le ricchezze da sole non danno la gioia e la pace del cuore. La vera gioia non si trova nemmeno nei piaceri che il mondo offre. Molti, nel loro desiderio di vincere la noia e di riempire il loro vuoto interiore, corrono nella via del piacere. Altri si danno all'alcol, alla droga, ma non riescono a trovare nessuna soddisfazione durevole. Gesù Cristo soltanto dona la vera gioia e una vita piena di significato. La gioia si trova solo in Cristo. Si trova, amici, in una relazione personale con Lui mediante la fede. Egli lo ha promesso ai discepoli. Io vi ho detto queste cose, scrive l'Evangelista Giovanni a capitolo 15, versetto 11. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Io vi lascio pace, vi do la mia pace, non come il mondo la dà. È una gioia che c'è anche nei momenti difficili, nel lutto, nelle circostanze dolorose, nelle prove della vita, perché Dio è il segreto della gioia. Cari amici, vi ripeto ancora, abbiamo bisogno di Dio nella nostra vita. È Lui che riempie, che dà uno scopo alla nostra vita. E voglio concludere. Il Signore dona a quelli che credono in Lui la vita eterna, una vita nuova, di una qualità superiore, che inizia qua giù nel momento in cui crediamo e continua per l'eternità. E voglio farti una domanda: possiedi tu questa vita gioiosa, esuberante? Hai la certezza di appartenere al Signore? E mi permetto di farti un'altra domanda: dove andrai dopo la morte? La Bibbia parla di salvezza e perdizione, parla di vita e di morte, parla del cielo e dell'inferno. Dove andrai dopo la morte? Hai risolto il problema dell'eternità? Se non l'hai risolto, rifletti seriamente ora. Io voglio aiutarti ad avere la certezza della salvezza. Voglio aiutarti, mediante la preghiera con te, a trovare gioia, pace, salvezza, la certezza di appartenere a Cristo per questa vita e per l'eternità. Egli vuole venire ad abitare all'interno della tua personalità e vuole riempire la tua vita. Cristo ti offre la sua salvezza, la sua compagnia, la sua amicizia. Ma la domanda che ti faccio: lo vuoi tu questa sera? Quale scelta farai ora? Io voglio invitarti a venire a Cristo ora per la fede. Cedi a Lui tutta la tua vita. Vale la pena di credere in Cristo, cari amici. Io ti voglio invitare perciò a cedere a Lui tutta la tua vita, ad aprire il tuo cuore a Lui, a prendere la decisione più importante della tua vita. Dio ti invita a prendere una decisione questa sera. Dio vuole la tua salvezza, ma anche tu devi volerlo. È una scelta alla quale Dio ti chiama questa sera. E io voglio invitarti ora a ricevere Cristo nella tua vita come Signore e Salvatore, e a seguirlo con coraggio, con impegno, con ubbidienza. Puoi farlo ora, se vuoi. La Bibbia dice: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E se tu questa sera, là dove sei, qui fuori, dentro la tenda, se tu lo invocherai mediante la preghiera, ora,
e gli chiederai con fiducia, con fede, di entrare nella tua vita, egli lo farà in questo momento, entrerà nella tua vita e la cambierà. Così ha fatto per me quando avevo 18 anni. Mi ricordo, era un giorno in cui ero travagliato, Dio mi stava parlando da diverso tempo e ho detto: Signore, io non voglio andare più avanti così, questo giorno io ti apro il cuore, salvami Signore, prendi la mia vita ed usala tu per te. E lui lo ha fatto subito, ha cambiato la mia vita, ha cambiato l'orientamento della mia vita. Io voglio invitarvi a fare questa esperienza straordinaria. Prendi la decisione oggi. Chi vuole può pregare con me. Chi vuole puoi fare questa preghiera. Se Dio ti ha parlato, se la tua vita non funziona, se tu vuoi che la vita cambi, se tu vuoi essere liberato dall'angoscia, dei pesi che ti opprimono, fai questa preghiera con me, là dove sei. Dio è presso di te, è qui in mezzo a noi, è presso la porta del tuo cuore e vuole entrare, sta bussando, lo Spirito Santo sta parlando, la parola sta parlando. Non andare via di qui senza aver preso la decisione più importante della tua vita. Io ti supplico, giovane, meno giovane, ti supplico nel nome del Signore, apri il tuo cuore a Cristo e prega con me se vuoi. Chi vuole pregare può chinare la testa e pregare ora con me. Tu puoi ripetere queste parole con fiducia, con impegno. Se tu credi che Cristo è morto per te, se tu credi che Cristo è risorto per te, se tu credi che Cristo vive per te, se tu credi che Cristo è il Salvatore, il Signore di tutti quelli che si affidano a Lui, prega con me allora. E Dio ascolterà la tua preghiera. Preghiamo, preghiamo. Voi credenti, pregate che Dio operi stasera. Pregate che dei cuori si aprano a Lui. Pregate ora che Dio operi. Pregate. Chinate i vostri capi e pregate il Signore che salvi delle persone, le strappi dall'inferno e dalla perdizione eterna. Preghiamo insieme. Chi vuole può dire queste parole con me. Signore Gesù, tu hai parlato al mio cuore stasera. Io credo che tu non solo sei risuscitato dai morti, ma sei vivente e vuoi salvarmi, vuoi liberarmi dai pesi, dalla solitudine, dalle angosce. Tu hai parlato al mio cuore stasera. Io credo che tu non solo sei risuscitato dai morti, ma sei vivente

cambiare. Voglio seguirti veramente. Voglio seguirti. Ti apro il mio cuore ora. Vieni nella mia vita ora. Come Salvatore e Signore. E cambiami, Signore. Dammi la tua gioia, la tua pace, la tua salvezza. Voglio seguirti, Signore. Aiutami a fare sul serio con te. Aiutami a seguirti veramente. Grazie perché tu hai ascoltato questa mia preghiera. Amen. Ora volevo chiedervi, chi ha fatto questa preghiera può dirlo. La Bibbia dice che col cuore si crede e con la bocca lo si dice. Chi ha fatto questa preghiera può alzare la mano ora. Alza la mano se hai pregato. Amen. Altri hanno pregato? Alza la mano ora. Amen. Amen. Chi ancora ha fatto questa preghiera? Non vergognarti. Questa è un'occasione speciale. Amen. Questa è un'occasione speciale. Può darsi che Dio non vi parli più. Oggi è il giorno della salvezza. Accetta l'amore di Dio per te. Rispondi al suo amore. Io ti supplico, non andare a casa stasera se non apri il tuo cuore a Lui. Chi ha fatto questa preghiera? Può alzare la mano ora. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Chi ha fatto ancora questa preghiera? Non vergognarti. La Bibbia dice: chi si vergogna di me, io mi vergognerò di lui. La tua vita può cambiare da questa sera. È straordinario, cari amici. La vita può cambiare da questa sera. Dio vuole essere il tuo amico, il tuo salvatore, il tuo Signore. Io non voglio insistere, ma sia chi ha alzato la mano, sia chi non ha alzato la mano, ma se avete pregato, se volete pregare insieme, se volete essere aiutati, venite avanti dopo. Vogliamo pregare con voi, con Corrado, Marco ed altri ancora. Venite avanti, non andate via senza avere la sicurezza, la certezza di appartenere al Signore. Che Dio vi benedica.

Sapete, c'è scritto che per chi apre il proprio cuore a Dio, gli angeli dei cieli fanno festa. E quindi c'è festa oggi per tutti coloro che hanno preso questa decisione di far entrare Dio nella vostra vita. Ci piacerebbe poi dopo, alla fine, proprio rallegrarci insieme. E allora, non solo questo, ma c'è un nuovo nome, il titolo della prossima canzone, c'è un nuovo nome che Dio ha scritto nel suo libro. Sapete, ci sarà un giorno in cui Dio ti chiederà: ma vediamo se il tuo nome c'è scritto in questo libro. Da oggi, quelli che hanno preso questa decisione, il tuo nome è scritto in questo libro, nel libro della vita. E allora cantiamo insieme questo canto.

giunti al termine e volevo dare solo alcuni annunci. Domani è l'ultimo giorno che saremo qua. Domani mattina saremo qui alle ore 10 per incontrarci come comunità, la chiesa di Sesto San Giovanni, che ha organizzato in collaborazione con Salvati per Servire questa campagna. Per cui saremo qui alle 10 come facciamo ogni domenica mattina per lodare, cantare, come abbiamo fatto questa sera, per leggere la Bibbia, per innalzare il nostro ringraziamento, la nostra lode al nostro Dio, colui che ci ha donato questa grande grazia, una grazia straordinaria, colui che ha dato questa grazia straordinaria anche a diversi di noi qui, diversi di voi che hanno preso questa decisione di aprire il proprio cuore a Lui. E saremo davvero contenti poi alla fine di rallegrarci insieme con Pasquale, con Corrado e con altri. Venite avanti. Volevo ricordare anche che alle ore 17 domani ci sarà la festa dell'ora felice. Sapete, c'è stato tutti questi giorni, da sabato scorso fino ad oggi, alle ore 17 di ogni giorno, un appuntamento speciale proprio per i ragazzi e i bambini, quindi c'è un momento dedicato proprio a loro. E domani ci sarà questa festa, una festa in cui i bambini, i ragazzi canteranno, reciteranno, e per cui vogliono farlo per i genitori, i nonni, quindi portate, venite tutti, i nonni, i genitori, portate i bambini chiaramente. Domani ci sarà questo momento speciale anche per loro. E domani sera termineremo questo periodo speciale, bellissimo, che abbiamo trascorso insieme, e sarà l'ultima serata, avremo ancora un concerto, leggeremo ancora la Bibbia, la parola di Dio, avremo un video, una testimonianza, un po' come stasera, un po' diverso, ma un po' come stasera. Per cui vi invitiamo a partecipare, ad essere presenti ancora domani mattina, domani pomeriggio alle 17 per l'ora felice, e domani sera alle ore 20:30. E vi ringrazio e vi auguro di avere una buona serata, che Dio vi benedica. Vogliamo fare un ultimo applauso al coro di Young People. Let's go.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 23 e 16 minuti.
1: Dal gruppo Sela ascoltiamo il motivo La sposa.

0: incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.
1: Da Vera ascoltiamo il motivo "Voglio volare".

Radio Logos. Dal CD di Stefano Rigamonti, Silenzio, ascoltiamo il motivo Luce e Vita.

0: Mamma, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
5: Dal gruppo Adorazione, volume 1, ascoltiamo il motivo Ineffabile.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Sera di primavera.

fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti

0: con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.
1: A Radio Logos sono le ore 24. Buon ascolto.

Salve a tutti, amici ed amiche. Bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro, come sempre, un buon ascolto. La meditazione di oggi, Eterni Malcontenti, la seconda parte. Nella Bibbia del libro dell'Esodo, al capitolo 11, al versetto 12, leggiamo: il popolo di Israele disse a Mosè: mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto, facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare, che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. È provato scientificamente che gli uomini siamo, come dire, incontentabili. E questo vale anche per chi crede in Dio. E quali furono le motivazioni che portò questo popolo a fare dichiarazioni del genere, tipo quello che abbiamo letto? I loro malcontenti nascono sin dall'inizio della loro esistenza e possiamo vedere, leggendo il libro dell'Esodo, da schiavi si lamentavano del fatto che il loro Dio li aveva dimenticati, dimenticando però la promessa che il Signore fece loro di un liberatore. Mentre erano in libertà, si lamentavano perché a volte mancava l'acqua, mancava la carne, e proferendo bugie, dicendo che stavano meglio nella schiavitù in Egitto. Infatti, nei versi che abbiamo letto prima, è chiara la loro preoccupazione, avendo il Mar Rosso davanti e l'esercito egiziano dietro. E perciò dissero a Mosè: lasciaci stare, che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Ma Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. La fede in Dio, cari amici, è sempre la prima a cadere davanti alle circostanze sfavorevoli della vita. E il nemico di Dio e il nemico dei credenti, sapete, è astuto. E sapendo che non è possibile eliminare Gesù, oltretutto perché è stato vinto da Gesù, è riuscito i suoi inganni a fare in modo che nei cuori dei credenti dimorasse il meno possibile il Signore Gesù. Vivere in un mondo dove anche chi dice di credere in Dio è così lontano dalla vera fede e del poco amore verso il Signore Gesù mi rattrista molto. Così come gli ebrei sento esclamare ancora oggi: poiché era meglio essere schiavi del peccato che appartenere a un Dio lontano e muto. In un altro passo, sempre del libro dell'Esodo, al capitolo 16, al verso 3, il popolo di Israele disse: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne
e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotto in questo deserto perché tutta questa assemblea, tutto questo popolo morisse di fame. Cari amici, il problema esistenziale è quello di accettare la volontà di Dio. Accettare la volontà di Dio con tutto quello che comporta. E fare questo è sempre un qualcosa difficile da realizzare, perché spesso va contro le nostre visioni della vita. La meschinità degli uomini e talvolta anche dei cristiani supera veramente il buon senso. E lo vediamo nella scusa che questo popolo mette pur di non accettare un momento di prova che il Dio ha permesso. Dissero che avevano nostalgia delle pentole piene di carne, e in un altro passo dice che avevano nostalgia dei cetrioli e dei cocomeri. Oggi diremmo che tutto questo è una bufala. Ma quanto mai schiavi che lavoravano più di 20 ore al giorno, vivendo e riposando pochissimo, anche il loro cibo era scarso e di cattiva qualità. E soprattutto dal momento in cui Mosè aveva fatto al faraone la richiesta di lasciare libero il popolo, sappiamo che il faraone stesso si inasprì e triplicò le pene e il lavoro al popolo ebreo, perché per fare mattoni dovevano anche procurarsi la paglia. Altro che pentole pieno di carne. Sono chiaramente delle scuse e mancanza di fiducia nel loro Dio che li aveva tenute e le aveva salvate fino a quel punto. E tu, caro amico, cara amica, quale scusa poni davanti al tuo Dio pur di non accettare le conseguenze della vita, pur di non accettare le prove che lui permette, e pur di non accettare la salvezza che Dio ti offre? Bene amici, la meditazione termina qui. Grazie per il vostro ascolto, cari amici, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Certo che noi siamo sulla terra per pochi anni, vero? Come dice la scrittura, la vita dell'uomo è come l'erba, come un vapore che subito scompare. E la Bibbia parla molto, ma molto del cielo. E vogliamo vedere, visto che sarà la nostra dimora eterna, la nostra dimora celeste, in quanto noi, come dice l'Apostolo Paolo, siamo ormai cittadini celesti. Non è quello che sto dicendo utopia, non è fantasticare oppure sognare, ma è una grande realtà. È una grande realtà. Per noi è cambiato quello che è il detto del mondo che dice mangiamo e beviamo perché domani morremo. Per noi non è così. Perché se fosse così, io credo che non saremmo qui, vero? Saremmo in altri posti. Vogliamo vedere quali saranno le occupazioni dei credenti nel cielo e quali saranno le benedizioni che i credenti riceveranno in cielo. Abbiamo certamente tanti passi, ma voglio leggerne sempre qualcuno perché adesso è la scrittura che ci dà, diciamo, conferma di quello che è veramente la realtà che aspetta noi che crediamo in Gesù Cristo. Vediamo che siamo venuti qui per che cosa? Con una parola, per adorare il Signore. Quindi l'adorazione è un qualcosa che comincia sulla terra. Certamente tanti adorano il Signore come piace loro. Sono milioni e milioni di persone che vanno in chiesa o nella comunità per adorare il Signore. Ma per adorare il Signore, cosa dobbiamo fare? A che cosa ci dobbiamo attenere? E che cosa è veramente l'adorazione? Come potremmo definire l'adorazione? Qualcuno ha detto l'adorazione è un aprirsi alla contemplazione del Signore. Cioè io mi apro, apro il cuore per contemplare con gli occhi della fede Dio, per innalzarlo, per esaltarlo. E dobbiamo sempre attingere alla parola di Dio. Se veramente l'adorazione che noi facciamo è gradita a Dio ed è secondo la sua volontà. Ricordate quando il Signore parlò con quella donna samaritana, lì al pozzo di Giacobbe, cosa disse? Queste testuali parole. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Quindi l'adorazione è un qualche cosa che ha a che fare con il nostro spirito. Lo spirito dell'uomo contempla Dio. Dio è spirito. In spirito e verità vuol dire anche secondo la sua parola. In questo contesto la parola verità vuol dire secondo l'insegnamento della scrittura. E quante persone adorano Dio senza conoscere la scrittura? E quindi vediamo che Dio dice, richiede degli adoratori e questi adoratori devono essere in spirito e verità che adorano il Signore. L'adorazione, vediamo che inizia su questa terra. Dal giorno che abbiamo accettato il Signore, noi abbiamo imparato ad adorarlo. E l'adorazione appartiene solo a Dio. E voglio citare un versetto, quando i re magi sono andati a visitare Gesù bambino. Gesù era bambino, era nato in una mangiatoia, si dice, in una grotta. Ebbene, qui leggiamo queste testuali parole, dice, entrate nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono e aperti i loro tesori gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Qui vediamo che hanno adorato solo Gesù, non hanno adorato Maria e tantomeno Giuseppe che erano lì presenti. Quindi l'adorazione va data soltanto a Dio. Ed essendo Gesù Dio,
ecco che lui è degno della nostra adorazione. Qui è quello che succede sulla terra, ma leggiamo in Apocalisse ciò che avverrà nel cielo, quando ci sarà il più grande e il perfetto raduno e noi saremo lì presenti. In Apocalisse capitolo 5 voglio leggere queste testuali parole di questo immenso esercito che c'è di angeli e di santi che sono alla presenza di Dio e dell'agnello. E dice così, versetto 11, capitolo 5 di Apocalisse: e vide e udì una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi e agli anziani, e il numero loro era di miriade di migliaia, che dicevano con gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze, la sapienza e le forze, l'onore e la gloria e la benedizione. E tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare, tutte le cose che sono in essi, le udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. E le quattro creature viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono e adorarono. Qui vediamo con gli occhi della fede a colui che siede sul trono, cioè Dio Padre, e all'agnello che siede alla sua destra. Quindi l'adorazione appartiene solo a Dio Padre e a Dio Figlio. Qui vediamo in Apocalisse proprio ciò che avverrà nel cielo nei tempi a venire, quando tutta la Chiesa, tutti i santi dell'Antico Testamento e tutti i santi del Nuovo Testamento saranno lì presenti nel cielo. E questa adorazione noi la pratichiamo anche sulla terra. Siamo venuti qui proprio per adorare il Signore, non una volta alla settimana, ma ogni giorno della nostra vita. Dobbiamo avere momenti in cui noi stiamo nella nostra cameretta in ginocchio e adoriamo il Signore, perché Dio vuole queste cose. Dio chiede, richiede, cerca adoratori che lo adorano. Un'altra occupazione dei credenti nel cielo, che canteranno al Signore. Ed è quello che noi facciamo quando ci incontriamo, vero? Abbiamo cantato cantici al Signore, ed è quello che il Signore vuole. Quindi noi quello che facciamo è in sintonia di ciò che avverrà anche nel cielo. E voglio leggere sempre in Apocalisse, perché parla di cose future. In Apocalisse, sempre capitolo 5, versetto 9 a 10, dice così: e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i suggelli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente d'ogni tribù e lingua e popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Quindi noi cantiamo al Signore. I nostri canti, prima di conoscere il Signore, erano rivolti a qualche cosa, a qualcuno, perché i canti che fanno gli uomini sono per una persona, magari amata, ma i nostri canti ci sono esclusivamente per Dio, per Gesù, mediante lo Spirito Santo, perché Lui è degno di essere innalzato, glorificato a nostra vita. E i canti che faremo in cielo saranno senza fine. L'Apostolo Paolo ci incoraggia quanto scrive ai Colossesi. Dice: la parola di Cristo abita in voi doviziosamente, ammaestrandovi e ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia salmi, inni e cantici spirituali. Che cosa fa una persona quando è ripiena di Spirito Santo? Che cosa fa? Loda il Signore, canta al Signore, inneggia al Signore. Una persona che non è ripiena di Spirito Santo, gli è impossibile fare queste cose. Perché noi lodiamo il Signore? Una domanda. C'è un motivo per cui noi lodiamo il Signore? Per quale motivo?
perché Lui ha cambiato la nostra vita, perché Lui ha fatto cose grandi nella nostra vita, perché eravamo morti ed adesso siamo spiritualmente risuscitati, perché Lui ci ha fatto il dono della vita eterna, perché Lui ci ha liberati dal peccato, ci ha dato la salvezza dell'anima. Quando il popolo di Israele ha passato il Mar Rosso, cosa hanno fatto gli ebrei? Hanno cantato al Signore. E voglio leggere solo 3 versetti che si trovano in Esodo capitolo 15, versetto da 1 a 3, dice: allora Mosè e i figlioli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e dissero così: io canterò all'Eterno perché si è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e l'oggetto del mio cantico, egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò, e il Dio di mio padre io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero, il suo nome è l'Eterno. Dopo 400 anni di schiavitù, Israele passa il Mar Rosso per entrare dopo nella terra promessa. Cosa scaturisce dal loro cuore? La lode, il canto. Noi cantiamo perché siamo stati liberati dalla schiavitù di Satana, siamo stati salvati da una condanna eterna. Lo lodiamo il Signore perché siamo diventati figlioli di Dio. Abbiamo tanti motivi per cui dobbiamo lodare il Signore e dobbiamo cantare al suo nome. Un'altra cosa che faranno i credenti in cielo è quello che lo serviranno. Il credente servirà il Signore in cielo, ma questa attività noi la pratichiamo sulla terra? Serviamo noi il Signore? Come lo serviamo il Signore? Diciamo in cose pratiche. Paolo scriveva ai Filippesi dicendo: io rendo grazie al Dio mio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre in ogni mia preghiera prego per voi tutti con allegrezza a cagione della vostra partecipazione al progresso del Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Ringraziava il Dio perché i Filippesi si adoperavano al progresso del Vangelo. Che significa progresso del Vangelo? Cioè parlare agli altri del Signore, evangelizzare, visitare, parlare di Gesù nelle cose pratiche, non con le parole ma con gli atti pratici, come dice anche Paolo ai Tessalonicesi: perché egli non stesse raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire all'Iddio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo figliolo. Io servo il Signore, tu servi il Signore. Se il Signore mi fa una domanda, dice: come mi stai servendo? Che cosa stai facendo per me durante la giornata o durante la settimana? Che cosa hai fatto in questa settimana per me? Hai parlato a qualcuno di me? Hai visitato tu qualcuno per amore mio? Hai aiutato tu qualcuno per amore mio? Servo io il Signore? Paolo, alla fine del capitolo 15 di Prima Corinzi, dice: perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti, sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quello che noi facciamo lo dobbiamo fare in un modo abbondante. E come lo faccio, di malavoglia o lo faccio con gioia? Servo io il Signore con gioia? Qual è quel salmo che dice: servite il Signore con gioia? Conoscete il salmo? Salmo 100 dice: mandate grida di gioia all'Eterno, abitanti di tutta la terra, servite l'Eterno con gioia, venite al suo cospetto con canti. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti, noi siamo Suoi, siamo il Suo popolo e il gregge che Gli pasce. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento e nei Suoi cortili con lode.
Celebratelo, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono, la sua benignità dura in perpetuo e la sua fedeltà per ogni età. Io vengo qui per adorare il Signore con gioia. Lo facciamo con gioia. Serviamo il Signore con gioia. Dedicare del tempo per Lui, per la sua gloria, anche nelle cose minime, nelle cose pratiche, possiamo servire il Signore. Come siamo bravi servitori nelle nostre case, dovremmo essere buoni servitori nella Chiesa del Signore. Quarto punto, in cielo i credenti regneranno. Noi regneremo con Gesù. Sembra una parola troppo grossa, vero? Ma non è così. Perché in 2 Timoteo capitolo 2, versetto 11 e 13 l'Apostolo Paolo scrive dicendo: certa è questa parola che se moriamo con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza nella prova, con Lui altresì regneremo. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Soffriamo con Gesù, buongiorno, saremo glorificati con Lui e regneremo con Lui. Quinto punto, in cielo i credenti mangeranno il frutto dell'albero della vita. In Apocalisse 2,7 dice: chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò di mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. E in 22,2 Apocalisse dice: in mezzo alla piazza della città ed ambi i lati del fiume stava l'albero della vita che da 12 raccolte porta il suo frutto ogni mese. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Che frutti saranno? Noi non lo sappiamo. Che cibo sarà? Noi non lo sappiamo. Sappiamo che lì noi mangeremo anche dei frutti spirituali. Non dobbiamo meravigliarci, perché il Signore Gesù, dopo la risurrezione, pur avendo un corpo di risurrezione, ha mangiato del pesce. Gli angeli, pur essendo purissimi spiriti, eppure hanno mangiato. Dove che hanno mangiato? Dove dice la scrittura che degli angeli hanno mangiato? Quanto Abramo ha accolto a casa sua il Signore e due angeli. In forma umana questi angeli hanno mangiato. Un sesto punto, in cielo i credenti riposeranno in un modo perfetto. E dice in Apocalisse capitolo 7, perché è qui che dobbiamo giustamente vedere cosa dice la scrittura, capitolo 7 versetto 16 e 17 dice: non avranno più fame e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pastorerà e li guiderà alle sorgenti dell'acqua della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Nel cielo non ci sarà più la sofferenza, non ci sarà più grido né dolore né la morte. Non ci sarà più la malattia, non ci saranno più tutte queste cose. Sarà meraviglioso, meraviglioso quello che noi andiamo incontro. E settimo punto, vediamo che in cielo i credenti riceveranno il premio. E voglio leggere certamente un paio di versetti, sempre dalla scrittura. In Galate 6,8 dice: perché chi semina per la propria carne mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo Spirito mieterà dello Spirito vita eterna. E non ci scoraggiamo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Così dunque, secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti. E in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 10 dice: perché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo che avrà operato o bene o male. Ogni credente nel cielo dovrà comparire davanti a Gesù per ricevere la giusta ricompensa di quello che avrà fatto mentre era nel corpo. Ed è chiaro che qui
Il premio sarà differente l'uno dall'altro secondo la fedeltà e secondo l'opera che il credente avrà compiuto sulla terra. Se seminiamo abbondantemente, mieteremo abbondantemente. Diversamente, seminiamo scarsamente, mieteremo scarsamente. E voglio menzionare quali saranno le benedizioni che riceveranno i credenti nel cielo. Il cielo non è un luogo per dormire, per sognare, e non sarà neanche un luogo noioso, perché io credo che il Signore, il Dio, nella sua immensità, nella sua infinita grandezza, noi scopriremo e noi vedremo cose che non abbiamo mai viste, come dice l'Apostolo Paolo, cose che occhio non ha vedute e che orecchie non ha udite e che non sono salite nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Pensiamo, se la terra è così bella e non ci stancheremo mai di vedere le meraviglie di Dio, cosa sarà il cielo? Cosa sarà il cielo? Una delle più grandi benedizioni che troviamo nella Scrittura è quella che noi saremo sempre con il Signore. Questo è al primo posto. L'Apostolo Paolo lo scrive ai Tessalonicesi per quanto riguardava il ritorno di Gesù, dicendo: consolatevi gli uni gli altri con queste parole, perché noi saremo sempre col Signore. Prima Tessalonicesi. E il Signore ci ha fatto anche Lui stesso delle promesse. In Giovanni 12:26 dice: se uno mi serve, mi segua, e laddove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Noi saremo sempre col Signore, per sempre, in eterno, meraviglioso. Dov'è il cielo? Qualcuno ha detto: il cielo è dove è Gesù, perché Gesù è la pienezza del cielo. Il suo sguardo illumina il cielo, la sua presenza è la gioia del cielo, il suo nome è l'oggetto dei canti nel cielo. Se non ci fosse Gesù nel cielo, il cielo non sarebbe più cielo. Il cielo è lì dove c'è Gesù. Meraviglioso. Lui è lì nel cielo e noi saremo lì con Lui per sempre. Seconda benedizione è che i credenti saranno partecipi della gloria del Signore. Lui è il capo, noi siamo le sue membra. Lui è lo sposo, la Chiesa è la sposa. Nella sua preghiera sacerdotale Gesù disse, Giovanni 17:24: Padre, io voglio che dove sono io siano anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. Paolo scrive ai Romani dicendo, 8:17: e se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. In Colossesi 3:4: quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete manifestati in gloria. In gloria. Cioè la nostra immaginazione non potrà mai arrivare a comprendere, a capire quello che il Signore ci ha riservati a noi Suoi figlioli. Terza benedizione: i credenti già hanno la vita eterna. Ma noi abbiamo la vita eterna? Noi abbiamo la vita eterna? Sì o no? L'abbiamo la vita eterna. Ma già siamo entrati in questa vita eterna? Ma proprio in tutto? Abbiamo il seme della vita eterna, in quanto lo Spirito di Dio è in noi, ma non gustiamo ancora la vita eterna, perché ancora noi siamo su questa terra e siamo in questo corpo. Vita eterna vuol dire vita nella sua non soltanto durata, ma nella sua qualità, in quanto noi non siamo immuni dal peccato, non siamo immuni dalla tentazione, non siamo immuni dalle cadute, per cui la vera vita, la vita nella sua pienezza, noi l'avremo quando saremo col Signore. Quindi è chiaro che chi ha il figliolo ha la vita, chi non è figlio di Dio non ha la vita. Noi abbiamo la vita eterna. È un versetto meraviglioso che il Signore ci dà
nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 27 a 30, dice: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed essi mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà della mia mano. Il Padre mio che me la date è più grande di tutte, e nessuno può rapirla di mano al Padre. Io e il Padre siamo uno. Mi piace molto quello che dice: nessuno le rapirà dalla mia mano. Ora non vi è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. È una cosa meravigliosa che quando saremo in cielo siamo liberati dalla presenza del peccato. Qui purtroppo viviamo in un mondo contaminato, in un mondo pieno di tentazioni. Il peccato, dice la scrittura, facilmente ci avvolge. Satana va attorno a noi come un leone ruggente. Abbiamo i tre nemici onnipresenti. Sapete quali sono i tre nemici del credente? Quali sono i tre nemici del credente? Che sono sempre presenti. Sapete quali sono? La carne, il mondo, Satana. Questi tre nemici sono sempre presenti. Ma quando saremo in cielo, saremo più nella carne ma nello spirito. Sarà una vita che non possiamo descriverla, quello che noi saremo. Lo stiamo fantasticando, è la parola di Dio che ce lo dice. Infatti in Apocalisse sono i versetti che ci confermano, perché queste cose sono fedeli e veraci. In Apocalisse 22:3 dice: e non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello. Apocalisse 22:14 dice: e beati coloro che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la bugia o la menzogna. Questi sei tipi di persone saranno esclusi dal regno di Dio. Quinta benedizione: nel cielo i credenti non soffriranno mai più. Questo mondo è chiamato la valle di lacrime. Un poeta ha chiamato questo mondo un attimo opaco di male. Questo mondo che in confronto all'universo è come un granello di sabbia, eppure pieno di male, e il Signore lo distruggerà, come distruggerà purtroppo tutto il mondo visibile, tutto l'universo, perché Gesù lo dice: il cielo e la terra passeranno. Ebbene, voglio leggere per intero ciò che riguarda il nuovo cielo e la nuova terra. Apocalisse 21:1-4 dice: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo, da presso Dio, pronta come una sposa donna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popoli. E Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più. Non ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Meraviglioso, queste versette meravigliose. Noi saremo con Dio, abiteremo con Lui in eterno. Sesta benedizione dice: in cielo i credenti otterranno la pienezza della vita. Perché? Perché quando Gesù ritornerà, speriamo che sia presto, di qui a breve, dice l'Apostolo Paolo, sia in Filippesi che in Corinzi, questi versetti, che dice così: Filippesi 3:20-21, quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli. Perché? Perché quando Gesù ritornerà, speriamo che sia presto, di qui a breve, dice l'Apostolo Paolo, sia in Filippesi che in Corinzi, questi versetti, che dice così:

dice in 1 Corinzi 15, 20, 42 e 43, così pure della risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Noi aspettiamo il ritorno del Signore per essere non spogliati ma sopravvestiti di questo corpo glorioso, incorruttibile, potente, spirituale, eterno. Come qualcuno ha detto, noi saremmo più belli degli angeli, più splendenti del sole. Quello che il credente ha davanti a sé per la fede che ha messo in Gesù Cristo, si apre per lui un glorioso, meraviglioso futuro. Mentre per quelli che non hanno Gesù nella loro vita ci saranno tenebre eterne, un tormento eterno, lontani da Dio per sempre. È terribile, ma noi dobbiamo dire grazie, Signor Gesù, che tutto è stato grazie all'opera che tu hai compiuto per noi sulla croce. Quindi lì avremo adorazione perfetta, amore perfetto, servizio perfetto, vita perfetta, tutto sarà perfetto, anche noi saremo perfetti, tutto grazie a Gesù che è la porta del cielo e che ha fatto tutto per la nostra salvezza. Alleluia, amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Siamo in compagnia di Severino Saccardi. Sui giornali quest'oggi tanti riferimenti agli allarmi per quel che riguarda i cambiamenti climatici. Allarme dell'ONU: El Niño fa paura, pianeta a rischio. Naturalmente l'abbiamo sentito tante volte che El Niño è un fenomeno naturale che si verifica in maniera ciclica, ma purtroppo si aggiunge questa volta a una situazione di squilibrio climatico dovuto ai, beh, insomma, a quello che noi buttiamo nell'aria sostanzialmente, e quindi veramente c'è un pianeta a rischio. Queste sono parole citate direttamente dai giornali e riferite all'ONU. Allora, Severino Saccardi, direttore di Testimonianze, io so che appunto anche la rivista e gli intellettuali che insomma fanno riferimento a questa rivista sono molto allarmati e cercano anche di capire come anche a livello locale si possa far fronte a questi cambiamenti. Ci sarà un'iniziativa di cui ci parlerai fra poco, ripensare le alluvioni nel tempo del cambiamento climatico. Ecco, perché l'altra faccia è da una parte la siccità, dall'altra invece queste improvvise alluvioni. Allora, Severino, che cosa, insomma, che cosa ci puoi dire su questo argomento?
2: Sì, buongiorno. Intanto un piccolo accenno a questa nostra iniziativa della rivista Testimonianze, che ha prodotto un volume, un grosso volume, sulle alluvioni, come ne producemmo un altro, la grande alluvione nel cinquantennale dell'alluvione di Firenze, anzi ora li ripresentiamo insieme. Questo si intitola e ha molti contributi anche di scienziati, tecnici, ripensare le alluvioni 1966, la grande alluvione di Firenze, 1996, l'alluvione della Versilia, di cui si parla meno ma che fu una cosa enorme, nel tempo del cambiamento climatico. Ecco, noi dobbiamo fare, quindi, avere presenti due elementi. Un altro è la memoria. È importante fare memoria di questo evento perché è giusto, perché bisogna ricordare e perché se ne può trarre lezione da questi eventi, che però oggi si inseriscono in un cambiamento diverso, in un cambiamento effettivamente dirompente della situazione, perché le alluvioni ci sono sempre state storicamente e sono spesso state disastri. Ora però la distinzione tra ciò che è normale e ciò che è straordinario è saltata, e in qualunque periodo dell'anno può venire un qualcosa di straordinario, incontro di aree di masse di aria calda, di masse di aria fredda, la grandinata terribile che ha devastato Cremona come un bombardamento. Ecco, si tratta di inserire la memoria nella consapevolezza del nuovo che c'è e che va adeguatamente fronteggiato. Noi dobbiamo attrezzarci, e anche il nostro volume parla di questo, insomma, parla di questa necessità prima di tutto di cambiare paradigma, di cambiare mentalità, cioè di smettere di minimizzare, smettere di rimandare a domani, ma sulla base appunto della memoria di quel che è stato, che insomma le alluvioni sono sempre state grossi guai anche in tempi più ordinari, quando c'era ancora la distinzione di stagioni, il clima non era così impazzito. Ora, ecco, bisogna predisporre strategie di prevenzione per quanto possibile, perché a volte sono eventi improvvisi, di protezione, di soccorso e soprattutto cambiare usi, costumi, modalità di, e soprattutto politiche globali, sottolineerei globali, che siano all'altezza di questa sfida per limitarne almeno i danni.
1: Claudio?
3: Allora, ha citato Cremona. Cremona è veramente un esempio: 10.000 macchine da cambiare, 10.000 macchine, automobili. Vi rendete conto che devastazione in uno spazio piccolo, ma insomma di una città? Io penso che una città di Cremona non abbia abitanti in maniera eccezionale. 10.000 automobili è qualcosa di eccezionale. Allora, ieri sera in onda
2: anche per i proprietari là, insomma, degli,
3: esatto, con danni poi di macchine che oggi è meno di 20.000 euro non costano. Il problema è, per esempio, penso anche ai pannelli, guarda l'assurdo, questa grandine che spiegava molto bene ieri sera insieme a Mercalli, c'era anche un altro specialista, persone che praticamente già 20 anni fa parlavano di queste cose e non venivano mai invitate in televisione. La grandine si forma perché, quindi a un certo punto siamo arrivati che i negazionisti sono a zero, perché questo studio che ha fatto l'ONU è davvero interessante, 3.000 contributi di ricerca, 99 scienziati su 100 ormai quindi parlano chiaramente di una necessità velocissima, perché diceva Mercalli che il superare il 1,5 di temperatura, e già la stiamo superando, rischia veramente, noi siamo già oltre, quindi noi dobbiamo migliorare velocemente perché andremo oltre anche migliorando, ma potremo ancora recuperare e salvarci, quindi siamo in una situazione, se facciamo questi cambiamenti, se no questa curva dopo si innesta dei meccanismi irreversibili.
1: Prego Severino. No,
2: siamo al limite, siamo al limite.
1: Certo, certo. Allora, su questi temi noi ci ritorniamo spesso, giustamente, la domanda è che a volte ci sentiamo impotenti e questo crea una situazione
3: di... La Cina sta investendo invece in questo campo.
1: Ecco. Ora io mi chiedo se sarà oggetto di riflessione nella prossima campagna elettorale tutto questo.
2: Speriamo, non mi pare che ci... Insomma, mi pare che c'è anche una riflessione del nostro volume in questo senso. Mi pare che il ceto politico sia poco propenso a metterli in primo piano questi temi, perché, ma non solo per responsabilità diretta di chi fa politica, ma anche perché l'elettorato stesso si allarma contingentemente, ma poi preferisce, insomma, rimandare, perché dice vabbè, oggi è andata così ma domani potrebbe andare diversamente. Ecco, c'è questa mentalità che ancora è dura, insomma, da sconfiggere. Ecco.
1: Certo.
2: Senz'altro bisogna segnalare anche quel poco di positivo che c'è. Per esempio Giorgio Federici, che è il nostro instancabile animatore, insomma, che ha coordinato tutti gli eventi di Firenze 2016 per l'altro anniversario importante, il 50° dell'alluvione. In questo volume nostro ha sottolineato quanto in 10 anni, nonostante tutto, cambiamenti positivi siano stati apportati nell'Arno e a livello dell'Arno, anche se sono insufficienti per, come dire, fronteggiare meglio una potenziale situazione di alluvione. Quindi,
1: allora noi rimandiamo anche gli ascoltatori eventualmente all'acquisto del volume, la cosa è possibile sul sito testimonianzeonline.com. Ci ascoltiamo adesso una canzone, Giorgia è l'amore che conta, e poi torniamo a parlare con Severino Saccardi, perché un altro tema che ci sembra importante è quello del nostro paesaggio, e vediamo come a volte certi punti di riferimento in qualche maniera spariscono. Credo che ne hai parlato anche tu, Severino, qualche tempo fa, quando la chiusura, l'abbandono di monasteri, conventi, chiese, si presenta come una sorta di erosione paesaggistica progressiva. Ho trovato un articolo che parla di questo argomento a livello nazionale. Magari scambieremo qualche parola con te, Severino, tra pochissimo. Questa è RVS. Ricordo che siamo in compagnia di Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze, e come abbiamo accennato poco prima della canzone, c'è un fenomeno nel nostro paese, e non solo nel nostro paese, che insomma fa riflettere. Complice il cambiamento culturale e la fine del cattolicesimo come religione condivisa, la chiusura e l'abbandono di monasteri e conventi si presenta come una erosione paesaggistica progressiva che sottrae alle comunità religiose e alle comunità civili luoghi costitutivi e punti di memoria. Questo riguarda l'Italia, ma insomma una cosa simile si verifica anche in altri paesi di tradizione protestante, dove le chiese si trasformano in qualcos'altro. Allora, io so che su questo argomento ha scritto anche Severino Saccardi di recente. Claudio?
3: Sì, ha scritto sul Corriere Fiorentino, la pieve all'asta e la falsa modernità è il destino di una chiesa di San Filippo a Panzano, dove tu sei intervenuto insieme al sindaco, tra l'altro.
2: Sì, no, non sono stato sindaco, sono stato consigliere comunale quando ero giovane, ma soprattutto un'altra cosa, io lì di questa piccola, che ero un ragazzo di campagna, insomma, e io di questa chiesa, di questa parrocchia, sono stato un parrocchiano, un ragazzo, e me lo ricordo come un centro vivo, e tra l'altro mi ha suscitato molte memorie. Io lì ho conosciuto questo Don Umberto Di Tante, che era un parroco un po' tradizionale ma molto aperto nel sociale, che per la prima volta nella vita, io ero un ragazzo, quindi non sapevo che avrebbe avuto qualche significato per la mia vita dopo, e avrebbe avuto qualche peso, per la prima volta mi ha fatto leggere testimonianze, cioè per dire, cioè penso per dire che era una comunità e una chiesa con una bella canonica piena di vita, il paesino, insomma il borgo, aveva una sua modalità, come erano a volte i borghi di campagna. C'era il circolo Arci sotto, ma quelli che andavano al circolo Arci a prendere la tessera del partito, del PC, poi magari li ritrovavi a portare il Cristo in processione, cioè c'era era la vita che
1: senti,
2: che
1: io vedo che a Lucca c'è una summer school che si occupa della valorizzazione sociale di conventi e monasteri in via di dismissione. Ecco, la cosa importante è che poi queste cose non diventino semplicemente bed and breakfast nel migliore dei casi, insomma.
2: Questo anche lì è la battaglia, è questa. E l'idea del sindaco Baroncelli, di Barberino Tavernelli, è di convincere a scorporare almeno la canonica dalla chiesa, cioè la canonica diventerà quello che potrà diventare se ne cambiano la destinazione d'uso. La chiesa almeno rimanga aperta come chiesa, come a uso religioso, o comunque edificio, insomma, che conserva la memoria e l'aspetto di un edificio sacro. Ecco, questo almeno, insomma, è stato fatto anche in altre località, in quelle zone, questo si può fare. Purtroppo noi siamo in presenza di una situazione di ampia, che ha aspetti anche positivi, per carità, che l'abbiamo detto tante volte, insomma, di laicizzazione, secolarizzazione, scristianizzazione anche. La Chiesa e le Chiese si trovano dei patrimoni che non sanno più come gestire, e allora vengono amministrati o venduti o svenduti non sempre nella maniera migliore. Ecco, bisognerebbe fare attenzione, perché è al di là del dato del riferimento alla fede, alla religione, eccetera, alla chiesa o alle chiese, insomma è un elemento culturale che rischia di impoverirsi, un elemento culturale del nostro paesaggio, insomma, che non è vero è vero che siamo in una modernità avanzata, ma la modernità avanzata non deve distruggere o snaturare la storia di quello che l'ha preparata. È grazie anche a questo passato, è grazie a queste comunità, è grazie a queste chiese, è grazie a questi paesi, villaggi, insomma, che siamo arrivati dove siamo arrivati. Quindi farli diventare puro oggetto di consumo, ecco, insomma, è la destinazione peggiore che possiamo riservargli.
1: Severino Saccardi.
2: Su questo enti, istituti, chiese hanno una meditazione da fare.
1: Certo. Grazie davvero anche per questa riflessione. A risentirci prossimamente qui, sempre su RWS.
2: Grazie. A presto.
1: RWS Accendi la Speranza, e abbiamo il piacere di avere con noi quest'oggi Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
4: Buongiorno a voi, amici di RWS.
1: Allora, come abbiamo già sentito nel primo intervento di oggi con Giuseppe Lumia, è stato ricordato la figura del generale Dalla Chiesa, anche qui con qualche perplessità, perché la presenza delle forze politiche era abbastanza evanescente, mettiamola così, il che significa che sui temi della legalità ancora il nostro paese fa fatica a seguire con sufficiente concentrazione e interesse, e per questo servono anche le fondazioni come la Fondazione Caponnetto. Qualche riflessione sulla figura del generale della Chiesa, che lo ricordiamo che qualcuno dice è stato mandato allo sbaraglio, ecco, dalla classe politica, che era perfettamente consapevole dei rischi a cui esponeva il generale della Chiesa. Ora non so, non vorrei banalizzare la vicenda storica, ma insomma, ci vuoi dire qualcosa su questo?
4: Allora, devo innanzitutto partire con un ricordo che avevo 15 anni quando è stato ucciso, e mi ricordo perfettamente dov'ero nel momento in cui arriva la notizia. Questo è quando avviene qualcosa di epocale che tende a ricordarti dov'ero. Ed ero ad Acireale, a casa di mia nonna, che stavamo vedendo un qualcosa alla televisione, e poi sotto appare ucciso il generale dalla Chiesa a Palermo. Rimango scioccato, perché sapevamo tutti chi era, credevamo molto in lui, cioè nel senso, c'era mio zio sgomento, mia mamma sgomenta, tutti che rimanemmo così, e fu una cosa micidiale. E lui sì, era isolato, fu nominato per combattere contro la mafia, ma in realtà fu messo poi lì, no? Nel senso, era una vita fa da un punto di vista della lotta contro la mafia. Lui si deve tra l'altro moltissimo, come metodo, come impegno. Però la sensazione era quella.
1: Ecco, ma anche sempre qui sul piano storico, come si spiega che un generale così esperto come lui, che aveva combattuto efficacemente il terrorismo per esempio, non si rendesse conto di quanto era esposto nella situazione in cui si trovava in Sicilia in quel momento? Insomma,
4: secondo me lui se ne era reso conto, che te funzionario dello Stato combatti, cioè se fai il tuo dovere in Sicilia, soprattutto in quel periodo, ma anche oggi, se fai il tuo dovere, te ti scontri con la mafia. E soprattutto in quel periodo storico, pensiamo al periodo degli anni Ottanta, ancora c'è Cosa Nostra, ma ancora si dice che la mafia non esiste.
1: C'è ancora qualcuno che lo diceva negli anni Ottanta?
4: No, cioè, la regola dire, cioè Cosa Nostra... Ma anche ora, quando ti operi in un territorio, ti dicono, ma non c'è una sentenza e te lo dice, quindi la mafia non c'è. La mafia c'è a prescindere dalle sentenze. Poi la sentenza te la può confermare giuridicamente, ma che esiste la mafia a prescindere dalle sentenze.
1: Ok, Claudio?
3: No, nell'ascoltare questo ricordo indelebile, ha ragione Salvatore, ci sono dei ricordi indelebili che quando accadono dei fatti, anche se abbiamo 7 anni, 15 anni come aveva lui. Ecco, ti volevo chiedere, perché mi hai messo una curiosità, questo fatto ha forse inciso poi anche nelle tue proseguo, nelle tue scelte, il fatto di interessarti, poi non so come è avvenuto poi l'incontro con Caponnetto, ma sicuramente forse quel fatto è stato qualcosa che ti ha un po' segnato qualcosa dentro di te.
1: Ecco, e poi al di là dell'aspetto individuale, queste uccisioni eccellenti non sono un boomerang per la mafia?
4: Allora, partiamo dalla seconda. Sì, sono stato un boomerang per la mafia, perché poi la mafia ha cambiato. Cioè la mafia del terrorismo mafioso, cioè quella che faceva le stragi, ammazzava chi la combatteva e tutto il resto, proprio con una strategia anche terroristica mafiosa. Pensiamo poi alle bombe, agli esplosivi, a tante altre cose che sono avvenute in quel periodo, no? Strage del Rapido 904 per quanto riguarda la nostra zona, mancata strage di via Gergofili, di via Toscanini, strage di via dei Gergofili, tutte queste cose, quella mafia uscita sconfitta non è il modello di mafia vincente, quella della guerra contro lo Stato. Il modello di mafia vincente è quello catanese, quello agrigentino, che poi è stato preso dall''ndrangheta come modello, eccetera. Quindi sì, non è stato un modello vincente.
1: Sul piano personale invece? Ecco, appunto, come diceva
4: sul piano personale invece sì, diciamo che potrebbe anche essere stata la scintilla, perché in effetti la prima volta ci rimasi veramente male, no? Che mi colpì. L'idea del, perché poi io vengo da una famiglia di carabinieri, mio padre è nato in una caserma di carabinieri, mio nonno era maresciallo dei carabinieri, erano quattro fratelli, due nei carabinieri e due nella polizia, quindi capito, mi colpì nell'immaginario anche familiare.
1: Come è avvenuto invece l'incontro con Caponnetto, col giudice Caponnetto, di cui adesso tu rappresenti il presidente della fondazione?
4: Ricordo che il secondo passaggio fu il maxi processo, no? E il maxi processo fu il secondo passaggio. E quello quindi era una cosa che da giovane fiorentino ma anche siciliano, io sono bilingue, e praticamente seguivo e la vedevo come una forma di una cosa bella contro la mafia, quindi questa figura mi piaceva, quindi quando c'è stato modo che lui partecipava alla primavera di Palermo, io da siciliano trapiantato in Toscana ci ho partecipato anch'io, siamo entrati in contatto e ho iniziato a tenergli l'agenda insieme a un'altra amica, Francesca, e poi io sono rimasto perché
1: Ma non avevi anche per anni visto quello che era successo a Falcone, a Borsellino,
4: che ovviamente era nel periodo in cui ero con Caponnetto, che io lo conosco nel 91.
1: Non hai mai avuto paura personalmente, proprio sul piano proprio fisico, insomma, di un attentato, ecco?
4: Direi, la paura è normale, cioè nel senso che gli esseri umani hanno paura, se non hai paura sei incosciente, però che ti devo dire, si va avanti, no?
1: Allora Claudio, e poi mettiamo una canzone, quindi...
3: Ma tra l'altro il 5, quindi domani, dovrebbe essere una ricorrenza della nascita di Caponnetto.
1: 106 anni fa è nato Caponnetto.
3: Poi credo ci sia sempre Massimo, il figlio Massimo, mi sembra, se non vado, ecco, che è il figlio Caponnetto, perché poi loro abitavano...
4: Diciamo che Caponnetto è ricordato, come ho detto nella intervista alla Nazione, è ricordato da Massimo con i suoi libri, i suoi spettacoli, eccetera, dalla Fondazione Caponnetto, che nasce subito dopo la morte, e dall'associazione che va nelle scuole, Sentinelle di Nonno Nino.
3: Poi c'è quell'albero, mi ricordo, l'albero alle piagge, no?
4: Sì, alberi ce ne sono più di uno.
3: Però quell'albero mi ricordo.
1: Comunque, ricordiamo per i fiorentini l'incontro...
4: Comunque c'è l'albero alle piagge, l'albero quello di fronte alla Conad di Via Chioto.
1: Per quanti stanno nella zona di Firenze, oggi 4 settembre verrà presentato il libro Tracce di Verità di Gianni Palagonia alle 18.
4: All'interno del ricordo, e il 6 settembre siamo a Fiori Marziali a Pistoia.
1: Ecco, benissimo. Allora ci ascoltiamo di Lauren Daigle Rescue e poi torniamo a parlare con Salvatore Calleri. Spostiamo un po' con l'attenzione sul tema della politica, che comunque è fondamentale anche per quel che riguarda la legalità, insomma, ne abbiamo parlato, insomma, tutto sommato non c'è una grandissima attenzione, e quindi insomma, sentiremo l'opinione di Salvatore Calleri. Ricordo che siamo in compagnia di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, e insomma, ci siamo soffermati prima della canzone sul ricordo del generale Dalla Chiesa. Però possiamo anche domandarci se sul piano della politica si stia facendo abbastanza nella lotta contro l'illegalità, contro le mafie. Oggi è anche la giornata in cui si ricorda il record del governo, e quindi si tenta anche di fare dei bilanci, poi ci sono naturalmente bilanci contestati da una parte e dall'altra. Però ecco, sul piano invece della lotta contro l'illegalità, contro le mafie, chiediamo un parere a Salvatore Calleri. È sempre un terreno scivoloso, quello di parlare di queste cose, però so che Salvatore, insomma, è molto obiettivo.
4: Innanzitutto bisogna dire sempre una cosa: contro la mafia si può fare sempre di più.
1: Certo, immagino.
4: Ok? Perché noi dobbiamo arrivare, e ancora non ci siamo arrivati, a prescindere da chi governa, a una lotta alla mafia che si fa un attimo prima, no? Siamo sempre che si interviene un attimo dopo. Si può fare molto di più, per quanto riguarda le intercettazioni si può fare molto di più. Però devo dire anche un'altra cosa, che la lotta alla mafia, io ho trovato persone per bene sia a destra che a sinistra, sia al centro, sia che non votano, e persone per male in tutti gli schieramenti. Quindi ho un'ottica molto trasversale e mi baso molto sulle persone.
1: Senti, il fatto che venga rivendicato comunque,
4: e
1: il fatto
4: che la fondazione è così, nel senso, certo, io ho persone che ognuno la pensa come vuole.
1: Esattamente. Ma il fatto che da parte governativa si rivendichi il fatto di aver tenuto il punto sul 41 bis, effettivamente è un merito
4: sul
1: che va dato.
4: Il 41 bis è un merito. Secondo me c'è stato un momento in cui il paese stava cedendo.
3: Allora,
4: quindi sul 41 bis è un merito sicuro. Sulle intercettazioni, però, secondo me bisogna far di più.
3: Tu anzi facevi un esempio sulla mafia combattiva, poi anche, diciamo che poi omicidi anche ci sono sempre, no? Ma sono più sul territorio.
4: La mafia uccide sempre per utilità e continua a uccidere
3: tu
4: per utilità.
3: Però citavi Catania, poi hai citato l'Andrangheta, hai citato questo cambiamento che forse è anche collegato.
4: Perché il modello vincente, certo, è un altro modello. Se volete parliamo del modello vincente di oggi.
3: Esatto.
4: Il modello vincente di oggi si vede dall'operazione Idra, che la meravigliosa procura di Milano diretta da Viola, in cui ci sono il gruppo, poi in cui c'è anche la Cerreti, che chi viene ai vertici conosce entrambi, ai vertici antimafia della Fondazione Caponnetto, che secondo me quell'indagine ti sta fotografando com'è la mafia oggi, questa sorta di confederazione fra gruppi mafiosi principali. Quindi c'è anche una differenza fra clan come influenza, ci sono quelli di serie A di Champions League e quelli di serie B, e l'importanza maggiore dei clan cinesi, che sono i migliori portatori fuori dei soldi.
3: Quindi,
4: anche questo è importante rilevarlo.
3: È complesso, no?
4: Poi bisogna valutare anche le guerre di mafia in corso che ci sono. C'è ancora una guerra di mafia in corso a Prato, che poi è solo, non solo a Prato, anche se sembra sopita, ma c'è stato anche ora un incendio a un capannone che sembra sia doloso, si sono trovate le solite situazioni dentro, da quello che ho letto sui giornali, poi saranno le indagini a stabilire, tanto c'è Pescaroli a Prato, quindi siamo sicuri,
3: Salvatore,
4: che verrà condotto in modo puntiglioso e tutto. Ecco, poi c'è una guerra di mafia turca in corso, vari conflitti minori, è stato ucciso un boss della Camorra l'altro giorno, o un esponente di rilievo, ora non mi ricordo qual è il grado interno, comunque un esponente di rilievo della Camorra è stato ucciso l'altro giorno, una vecchia guardia. Quindi la mafia ancora uccide, ancora spara. A livello internazionale ci sono le guerre a Marsiglia, l'instabilità in Olanda, bisogna capire cosa succederà col fentanyl, c'è chi dice che già lo utilizzano per tagliare le droghe, oppure chi non ritiene credibile questa cosa, insomma. C'è da studiare, c'è da sempre da osservare, quindi è importante osservare per poi essere in grado di intervenire prima.
1: Allora, ovviamente qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma noi insomma tutto sommato siamo lontani di queste situazioni, però attenzione che poi per le strade, se vi vendono la roba ai vostri figli, naturalmente sono i piccoli spacciatori, ma è tutto collegato. Non so se è il mio un discorso troppo moralistico oppure se lo ritieni... Insomma,
4: tutto collegato, perché appunto la linea criminale è unica dalla strada alla mafia.
1: Quindi attenzione, perché in realtà nessuno è veramente, veramente al sicuro.
4: Solo, ma poi ci sono in Toscana, abbiamo due guerre di mafia.
1: Vabbè, questa è la Toscana, però insomma, tante situazioni per certi aspetti che hanno delle analogie.
4: Che toccano anche le altre regioni, perché infatti le giocate di mafia che passano di qua toccano l'Italia.
1: Bene. Allora, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Grazie davvero a Salvatore Calli per essere stato in nostra compagnia. A risentirci qui su RWS.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.